0: Di Fanny Hensel Mendelssohn abbiamo ascoltato Settembre da Das Jahr, David Kadush, pianoforte.
1: Joseffo Guami, canzon settima decima, concerto scirocco, Giulia Genini, direzione.

0: Di Josefo Guami abbiamo ascoltato Canzon settima decima, concerto scirocco, Giulia Genini, direzione.
1: John Field, tre notturni per pianoforte, in Mi maggiore, Nocturne Characteristique, in La maggiore, in Sol maggiore. Fortepiano Olga Tverskaya.

0: Di John Field avete ascoltato Tre notturni per pianoforte. Fortepiano Olga Tverskaya.
1: Maurice Ravel, Ballade de la Reine morte d'aimée, per voce e pianoforte. Composizione del 1893. Inva Mula, soprano. David Abramovitz, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Ballade de la Reine morte d'Aimée per voce e pianoforte, composizione del 1893. Inva Mula, soprano, David Abramovitz, pianoforte.
1: Rai Radio 3 Classica. Gregor Piatigorsky. Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d'archi. Rielaborazione di tre movimenti da opere di Haydn. Adagio, minuetto e trio, allegro di molto. Violoncellista Yuli Turovsky. I musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky.

di Gregor Piatigorsky avete ascoltato Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d'archi, rielaborazione di tre movimenti da opere di Haydn. Violoncellista Yuli Turovsky. I musici di Montréal diretti da Eleonora Turovsky. Anonimo secolo XIII. Onc na metan con je fui a me, rondomo te per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne.

Di Anonimo, secolo XIII, avete ascoltato Onc na metan con je fui a me, Rondò Moté per arpa sola. Arpista Brigitte Lesne. Isaac Albéniz. Tango. Arrangiamento di Mauricio Vallina. Marta Argerich, pianoforte.

Di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Tango, arrangiamento di Maurizio Vallina, Marta Argerich, pianoforte.

Radio 3 Classica. A cura di Gabriella Ceracchi. Con Alessandra Fiori e Antonello Libonati. Johannes Brahms, Die Mainacht, Lied, opera 43, numero 2, René Fleming, soprano e Hartmut Hörl, pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Die Mainacht, Lied opera 43 numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Avete ascoltato Passacaglia in sol minore per violino, anche detta Sonata dell'Angelo Custode. Violinista Alice Pierrot.
1: Missis Filarmonica. Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera a due violini, violoncello o cembalo. Andante con spirito, largo, allegro. Le consorts. Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini. Hannah Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo.

di Mrs. Filarmonica abbiamo ascoltato Sonata quinta in do minore da divertimenti da camera, due violini, violoncello o cembalo. Les consorts, Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesch, violini. Hanna Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Allegro moderato, adagio non troppo, minuetto e trio, fuga. Quartetto con sone. Agatha Darascheite e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il quartetto in mi bemolle maggiore per archi, 1823. Quartetto con Sone. Agata Daraschete e Magdalena Lothhill, violini. Elitsa Bogdanova, viola. George Ross, violoncello.

Aram Khachaturian, Children's Album, volume primo. Andantino, oggi nessuna passeggiata. Liado è ammalato. Il compleanno, Etude, un'immagine musicale. Invenzione, fuga, marcia del cavaliere, nello stile folk. Victoria Terekiev, pianoforte.

0: Di Arama Khachaturian abbiamo ascoltato Children's Album, volume primo, Victoria Terekiev, pianoforte.
1: François-Adrien Boieldieu, Rouen, 15 dicembre 1775, Varennes-Jarcy, 8 ottobre 1834. Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Allegro brillante, andante lento, rondò, allegro agitato. Arpista Claudio Antonelli, Innsbrucker Kammerensemble, diretto da Hans Ludwig Hirsch.

0: di François-Adrien Boieldieu avete ascoltato Concerto per arpa e orchestra numero 1 in Do maggiore. Arpista Claudio Antonelli. Innsbrucker Kammerensemble diretto da Hans Ludwig Hirsch.
1: Piotr Tchaikovsky. Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Andris Nelsons.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35. Violinista Baiba Skride. City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Andris Nelsons.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata numero 7 in Do minore per violino e pianoforte opera 30 numero 2. Allegro con brio. Adagio cantabile. Scherzo allegro. Finale allegro presto. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven la sonata numero 7 in do minore per violino e pianoforte, opera 30, numero 2. Gioconda De Vito, violino. Tito Aprea, pianoforte.
1: Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Duo pianistico, Katia e Marielle Labeck.

di Franz Schubert. Avete ascoltato? Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, opera 103, D940. Duo pianistico Katia e Marielle Labeck. Béla Bartók, concerto per viola e orchestra, opera postuma, moderato, adagio religioso, allegro vivace. Viola, Tabea Zimmermann. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da David Shellon.

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci, alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Dice il prete: accogli, Signore, l'anima della tua serva Giovanna. Mai fatto la serva a nessuno, dice il marito. Taci, papà, non vuol dire niente, è una pura formalità, dice il figlio emigrante. Buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:01, in diretta di nuovo da Roma su Radio 3. Qui comincia Federico Vizzaccaro in regia, di là dal vetro, con Fabio Ganci in console. E questo dialogo che abbiamo letto all'inizio è successo davvero a un funerale, alla metà degli anni 60, il funerale di una grande cantastoria emiliana, Giovanna Daffini, morta ancora giovane, aveva 54 anni, che con il marito Vittorio Carpi, violinista, il marito che risponde al prete, si esibiva nelle feste, nei matrimoni, avevano un repertorio che univa ballate popolari, canzonette d'amore, canti di lavoro. Daffini era nata vicino a Mantova, aveva fatto la mondina, era stata scoperta da Roberto Leidi e Gianni Bosio, due ricercatori, due etnomusicologi a Gualtieri, in Emilia, dove viveva. Aveva preso parte poi agli spettacoli del Nuovo Canzoniere Italiano, il più famoso di tutti, Bella Ciao, in scena a Spoleto, nel 1964. Cominciamo a restituire il senso alle parole, scrive Alessandro Portelli. Lo cito anche questa mattina per molti di noi che si occupano di musica popolare e pop. Portelli è stato ed è un maestro, anche lui ha fatto parte di quel mondo della ricerca popolare alla fine degli anni 60. È la scena finale, spiega, di una delle opere più rappresentative di Giovanna Marini, La nave, il funerale di Giovanna Daffini. Difatti abbiamo letto i versi finali di quella ballata. La reazione del marito, continua Portelli, rivela il vero significato delle parole del prete. Dalla pura formalità, che non vuol dire niente, alla concretezza terrigna dei rapporti di classe. Mai fatto la serva a nessuno, nemmeno a Dio. La ribellione comincia da qui, dal prendere sul serio le parole. E a proposito di Bella Ciao a Spoleto, 1964, quello fu uno spettacolo storico, anche contestato, e fece scandalo la stessa presenza di Giovanna Daffini. Una signora del pubblico, questo lo raccontava Giovanna Marini, c'era anche lei in quello spettacolo, disse, si alzò e disse: non ho pagato 1000 lire per venire a sentire, a cantare in palcoscenico la mia donna di servizio. Quella parola, la serva, che tracciava una riga netta tra il mondo di ieri e il mondo, ci piacerebbe dire il mondo di oggi, ma non è esattamente così. Questa mattina tra le mani ho un libro tutto dedicato a Giovanna Marini, Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica, esce da Donzelli. Giovanna Marini è scomparsa 2 anni fa, questo libro ha per gran parte i testi scritti delle sue ballate e delle sue cantate, queste composizioni lunghe, teatrali, prima per lei sola, poi in coro, un cantare recitando di parole, musica, personaggi, di racconti, che poi sono state la parte più importante della produzione di Giovanna Marini. Ci sono alcuni saggi che accompagnano i testi, Alessandro Portelli, appunto, Walter Colle, Ignazio Macchiarella, poi qualche ricordo. In Francia è conosciuta per quello che è, unica cosa, studiosa di musica, performer, insegnante, artista, dice Ascanio Celestini, che si è dichiarato spesso suo figlio in arte. Giovanna è mia madre, diceva precisamente. In Italia invece c'è il pregiudizio che forse è una cantante folk, forse una musicista contemporanea, forse una didatta, cioè la sua ricchezza è stata un po' anche il suo limite. Bene, questa mattina con l'aiuto di Federico Vizzaccaro ascolteremo musica anche colta, che ha a che fare con l'ispirazione popolare, una storia che inizia nell'Ottocento romantico e poi che si tuffa nel Novecento con la mutazione e la grande strage, disse qualcuno, delle culture contadine, del mondo arcaico. Prima però voglio farvi sentire la voce di Giovanna Marini, alla quale oggi dedichiamo dunque la mattinata di cui comincio. È proprio il finale della nave, sono i versi che abbiamo letto prima sul funerale di Giovanna Daffini. La nave è una ballata splendida, dura una 20 minuti, l'Italia in lungo e in largo attraversato, comincia così ed è il racconto di viaggi in treno, di gente, di facce, quando in treno si parlava ancora con tutti, ed è una fotografia di grande umanità, di un'Italia, siamo nel 1970, sospesa tra il passato degli emigranti, degli ex contadini, il presente e il futuro. La nave è una pura formalità, l'ultima parte, Giovanna Marini.
2: A Gonzaga c'è l'accelerato sgangherato, sale una donna con due bambini, vede la chitarra, chiede della Daffini. Proprio l'anno scorso c'era il suo funerale.

Giovanna. Mai fatto la serva a nessuno, dice il marito. Taci, papà, non vuol dire niente. È una pura formalità, dice il figlio emigrante.

si sa, ma non è vero che non vuol dire niente. Vuol dire secoli di miseria, di morte, di dolore, accettati come se fosse una cosa naturale.

Giovanna Marini, La nave, il racconto del funerale di Giovanna Daffini, era una cantante straordinaria, aveva questa fantasia compositiva veramente rossiniana e poi un'intensità incredibile. Sono le 6:10 minuti, Radio 3, buongiorno, qui comincia e stiamo leggendo questo libro dedicato a Giovanna Marini, appena uscito da Donzelli, Io vorrei. Giovanna Marini era una musicista di formazione colta, figlia di un grande compositore, Giovanni Salviucci, e di una pianista e docente di conservatorio, Ida Parpagliolo. Ho ripreso a leggere dal saggio di Sandro Portelli che apre questo volume. Portelli è stato anche un grande amico, di collaboratore anche di Giovanna Marini, diplomata in chitarra classica con Andrea Segovia, dopo un corso di perfezionamento all'Accademia Chigiana, scopre la musica di tradizione orale grazie a un incontro con Pierpaolo Pasolini e poi con Gianni Bosio e con il Nuovo Canzoniere Italiano, diventa protagonista della riproposta e dell'innovazione della musica popolare in Italia e in Europa. Alla maniera dei vecchi cantastorie, qui passo al saggio di Walter Koller, ricercatore, anche lui antropologo, Giovanna è capace di sottolineare quegli aspetti più efficaci a comprendere il senso profondo del racconto, creando una forte partecipazione che solo certe forme di teatro riescono a realizzare. Si sente proprietaria di quelle storie che ha fatto diventare sue. Appunto inizia con delle ballate lunghe, poi passa a una forma di spettacolo che lei chiama cantata e che mette in ballo, tira in ballo invece un quartetto di voci, un quartetto vocale. È capitato più volte di ascoltarla con questa formazione di sole donne, di sole cantanti, anche qui da noi, spesso in diretta su Radio 3. La musica di Giovanna Marini e la poesia di Giovanna Marini, torno al saggio di Alessandro Portelli, nascono da questa soggettività profonda e dall'ascolto delle voci che la circondano. Anche Giovanna Marini è stata una ricercatrice col registratore. E prosegue Portelli col colpo d'ala dell'americanista. Cantava Walt Whitman, la grande voce della poesia civile americana. Attraverso di me molte voci lungamente mute, voci delle interminabili generazioni di prigionieri schiavi, voci dei diritti di quelli che gli altri calpestano, voci indecenti che io rendo limpide e trasfigurate. È una citazione del canto di me stesso, che è celebre per una espressione: contengo moltitudini. Come Walt Whitman, scrive ancora Portelli, anche Giovanna Marini conteneva moltitudini e attraverso di lei ce ne sono arrivate le voci. È bella, è importante questa idea della canzone popolare non come riproposta esotica di voci lontane, di voci passate, ma proprio come dialogo tra pari, tra contemporanei, che dà a queste voci appunto la loro importanza, che prende da queste voci e però restituisce a loro qualcosa, queste voci popolari. Non dava voce ai senza voce, conclude Portelli, ma intrecciava la sua voce alle loro. Adesso ascoltiamo Leo Janacek, che era nato in Moravia, a Brno. Aveva vissuto tra Brno e Praga, a cavallo tra l'8 e il 900, e a un certo punto, trentenne, aveva cominciato a girare per le campagne della sua zona. Moravia, Slevia, siamo nel centro dell'Europa centrale, tra Polonia, Cechia e Austria, e raccoglieva canti antichi, canti contadini. Non era il solo, ma da questo lavoro erano nate molte composizioni, danze morave, cante popolari moravi, riportate queste canzoni, queste musiche che lui trovava riportate al pianoforte. Era nata anche una teoria vera e propria di corrispondenza tra la fonetica della lingua e il canto, e questo si sentì nella composizione dell'opera più famosa di Janacek, Jenufa. Ascoltiamo queste tre danze morave, un lavoro del 1892, venne fuori in realtà dopo la sua morte, tra i suoi appunti. Esiste una versione originale, diciamo, per pianoforte, poi degli arrangiamenti posteriori sia per quartetto di fiati che per quartetto d'archi. Ascoltiamo il quartetto d'archi Agat Ensemble. Sono olandesi, sono specializzati proprio in esecuzioni del repertorio classico legato alla musica popolare. La trascrizione e arrangiamento è di Ivan Noghera. Due delle tre danze morave, Elia Danai e Zela Densky, di Leo Janacek.

Danze morave di Leo Janacek, trascritte nella interpretazione, nella versione del quartetto Agat. Questa è la musica di Qui comincia, siete su Radio 3 in diretta, sono le 6:20 minuti, stanno per scattare in questo momento. Il rapporto di Giovanna Marini con il teatro è storico e molteplice, lo scrive Walter Kolle in questo volume che stiamo sfogliando stamattina. Io vorrei la poesia civile di una cantora eretica, lo pubblica Donzelli. C'è chi sostiene che la sua formazione teatrale sia avvenuta con la messa in scena degli anni 60 di Bella Ciao, regia di Filippo Crivelli, 1964, milanese silenzioso protagonista di quella grande stagione di canzoni, e con Ci ragiono e ci canto, 1966, regia di Dario Fo. Fo veniva dallo stesso milieu, ma stava uscendo dalle strutture del teatro e del cabaret tradizionale. Giovanna Marini partecipò a entrambi questi spettacoli. In questi spettacoli la musica diventa protagonista in scena, i musicisti cantanti diventano attori di una narrazione collettiva che veicola valori, contenuti, simbolismi legati soprattutto alla logica politica del tempo, che voleva portare in evidenza gli elementi della cultura popolare come antagonisti del sistema imperante. In effetti, leggendo la parte più sostanziosa di questo libro, cioè i testi delle ballate e delle cantate successive di Giovanna Marini, si ha l'impressione che il punto di vista del teatro possa essere, a distanza di tanti anni, più produttivo, no? Che non quello delle canzoni, proprio parlando di lei, della sua produzione. Giovanna Marini non è mai stata una vera cantautrice, fino a un certo punto è stata una cantante di lotta, come si diceva. Aveva cominciato per esempio a usare il talking blues, il blues parlato, quasi un rap ante litteram, per esperienza diretta, per quel che aveva sentito, conosciuto durante pochi anni passati in America, anni 60, con un suo marito fisico al MIT di Boston. Vi parlo dell'America, un disco molto bello del 1966, una ballata lunga in forma appunto di talking blues. Per esempio i talking blues di Francesco Guccini escono nel 1967, l'anno dopo, sono quasi delle parodie rispetto alla competenza, alla profondità con le quali Giovanna Marini riusciva a utilizzare anche questa forma di parlare cantando. Ancora di Walter Kolle questa osservazione: dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso si sviluppa e si diffonde in Italia il fenomeno del teatro di narrazione. Fonti dichiarati e riconosciuti sono Dario Fo in Italia, Peter Brook, Thierry Salmon all'estero, Marco Baliani, Marco Paolini, Ascanio Celestini, un fenomeno che si diffonde a macchia d'olio caratterizzando in maniera incisiva il panorama del cosiddetto teatro civile di dichiarato impegno sociale. A molti dei critici e degli storici del teatro in Italia sfugge il ruolo fondamentale di Giovanna Marini. Sconta il fatto lei di non essere riconosciuta come artista a tutto tondo. Nel 1964 ancora Luciano Berio mette mano per sua moglie, la cantante Kathy Barbarian, in verità il matrimonio loro finì quell'anno, mette mano a una decina di canzoni popolari che vengono dall'Armenia, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Francia, anche dagli Stati Uniti. Ho sempre provato un senso di profondo disagio, scrive Luciano Berio in una nota, ascoltando canzoni popolari, cioè espressioni popolari spontanee accompagnate dal pianoforte. E per questo, e soprattutto per rendere omaggio all'intelligenza vocale di Kathy Barbarian, anche ho scritto folk song per voce e sette esecutori. Ascoltiamo due di queste canzoni: Losing Your Love, che è un brano armeno, e La Femminisca, che invece è siciliano. Folk song 1964, Kathy Barbarian, Juilliard Ensemble.

Katie Barberian, due folk song trascritte e arrangiate da Luciano Berio. Leggo ancora qualcosa di Alessandro Portelli su Giovanna Marini, dal saggio che apre questo volume di Donzelli, Io vorrei, che contiene i testi delle ballate e delle cantate lunghe di questa artista, ricercatrice, militante, scomparsa 2 anni fa. Si possono leggere questi testi, bisogna anche andare a cercare le incisioni, ormai si trova tutto facilmente, c'è stato un lungo periodo invece in cui era molto più difficile trovare e ascoltare questi dischi. Il neocapitalismo consumistico vuole che il subalterno provi a imitare il padrone, ma non vuole che ci riesca. Anche l'operaio vuole il figlio dottore, dicevano scandalizzate le contesse di Paolo Pietrangeli, e pensi che ambiente che può venire fuori in una canzone che si chiamava Contessa. E su questo punto, scrive Sandro Portelli, che l'ascolto musicale, la coscienza civile, la visione poetica di Giovanna Marini si ricongiungono. Quando lei trascrive, analizza, insegna, il canto popolare, Giovanna Marini ha insegnato a lungo alla scuola di musica di Testaccio qui a Roma, mette in pratica la lezione di Gianni Bosio. Gianni Bosio è stata una figura mitica di quegli anni, anche lui ricercatore, storico, editore. La possibilità data dal registratore di studiare criticamente le culture dell'oralità permette di riconoscere la dignità, la resistenza, la storia dei loro protagonisti e creatori. Prima cercavo i suoni, adesso cerco le persone. Questo ha scritto Giovanna Marini. Anche quando cantano le stesse canzonette, la diversità di classe rimane nelle voci dei cantori, nota Portelli, anche con la giacca e la cravatta, il corpo operaio rimane altro. E poi cita Springsteen, Sandro Portelli, e quando Portelli cita Springsteen io mi alzo in piedi. Abbiamo resistito alla siccità, resisteremo al diluvio. Sono versi di una canzone, Jack of all trade. C'è un altro mondo in arrivo, vedo la luce, abbiamo bisogno di queste cose. Uno dei brani più famosi ora di Franz Liszt, che fu la prima rockstar del pianoforte, stando alle cronache delle sue esibizioni, questa rapsodia ungherese, numero 2, ne aveva scritte delle altre, 19, si era ispirato alle cosiddette charde, le musiche da ballo, da osteria, che suonavano le orchestrine, che andavano nei paesi a far propaganda per l'arruolamento nell'esercito. Come le charde, anche questa rapsodia ungherese ha due tempi, uno lento iniziale e uno veloce finale, che in lingua si dice lassanna e frisca. Fu pubblicata nel 1851, è un pezzo da virtuoso, ha avuto una popolarità notevole nelle pubblicità, al cinema, in TV e così via. Questa è la esecuzione di Vladimir Horowitz della rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore, Franz Liszt.

New York 1953, Vladimir Horowitz al pianoforte per la rapsodia ungherese numero 2 di Franz Liszt. Vi leggo ancora Sandro Portelli, un vecchio pezzo del Manifesto, che introduce una delle canzoni antologizzate in questo libro, che ha lo stesso titolo, Io vorrei. È emozionante pensare che il momento culminante di un grande concerto dedicato ai giovani sia arrivato quando sul palco è salita una signora che porta come una bandiera tutti i suoi anni. È il concerto del 1° maggio 2003. Giovanna Marini sale sul palco con Francesco De Gregori, è appena uscito il disco Il fischio del vapore. Quanti anni sono già passati? Canta una canzone dolcissima e spietata, invocando un Dio che torni a spazzare via i potenti che piangono ai funerali delle loro vittime, scrive Sandro Portelli. Abbiamo aperto con un funerale, chiudiamo con un funerale, ma di nessuna rassegnazione. La guardavo in TV e pensavo, chi avrebbe mai creduto di vedere Giovanna Marini sul mega schermo a San Giovanni? Pensavo anche, lo strano non è che ci sia adesso, l'assurdo è che non ci sia mai stata. In tutti questi anni, Io vorrei, la poesia civile di una cantora eretica, lo pubblica Donzelli, è appena uscito. Ascoltiamo per chiudere Io vorrei, in questa versione per quartetto di voce. Ci salutiamo anche questa mattina, sono le 6:41 minuti, Radio 3, grazie per l'ascolto, da Alberto Piccinini, grazie anche per i messaggi, grazie a Federico Vizzaccaro, Fabio Ganci era in console, adesso la linea va ai colleghi del GR3, alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo e ai programmi di Radio 3. A domani, buona giornata, qui con comincia Io vorrei, Giovanna Marini.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Una buona giornata a tutti voi da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. In primo piano la guerra in Ucraina, ripresi gli attacchi incrociati con la Russia dopo lo stop di 3 giorni per la missione degli inviati americani a Kiev. Droni russi hanno colpito diversi edifici, almeno 2 morti e 7 feriti. In risposta a droni ucraini sulla città russa di Saratov, segnalato un numero imprecisato di vittime. Sul piano diplomatico, l'inviato della Casa Bianca Witkoff, dopo i colloqui a Mosca e a Kiev, ha riferito a Trump di progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati, ipotizzata una telefonata di Trump con Putin e Zelensky.
3: In Germania il trionfo dell'estrema destra della AfD nelle elezioni regionali in Sassonia. Il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la sconfitta, ma non intende dimettersi.
4: Merz si presenta in pubblico, ammette la disfatta, la CDU è scossa nelle fondamenta. Questa è la sconfitta più devastante da decenni, ma esclude le dimissioni. Il paese ha bisogno di riforme fondamentali, ogni collaborazione con la AfD è esclusa. Ma il partito di estrema destra è convinto che il 44% di Ulrich Siegmund sia solo l'inizio della sua ascesa. Il primo bersaglio è proprio il cancelliere. La co-leader del partito, Alice Weidel, attacca: Merz è un peso per la Germania. Alternative für Deutschland ne chiede le dimissioni. Si dice convinta che perderà anche la prossima tornata elettorale regionale di settembre e che la barriera di contenimento, il rifiuto delle altre forze politiche di governare con l'estrema destra, sia un capitolo chiuso. Le proposte di dialogo ora saranno inviate a tutti. Primo obiettivo, i pochi seggi che servono a governare il Land di Sassonia-Anhalt. Un'ipotesi fatta da più parti è l'appoggio della sinistra radicale antisistema di Sarah Wagenknecht, che con AfD condivide il progetto di riavviare il dialogo con la Russia. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Dichiarazioni di stima reciproca e promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti di maggiore interesse è la questione del caro energia. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. In primo piano anche la questione migranti al termine di un'estate che Meloni definisce movimentata. E allora ascoltiamo le parole della Premier.
5: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
3: Ha trascorso la notte in ospedale Emma Bonino, 78 anni, ricoverata d'urgenza ieri sera a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa in casa per un peggioramento della funzionalità respiratoria. È grave ma vigile, fanno sapere i medici.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri, lanciata dal cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dal suo ex, la donna era ancora viva quando è precipitata nel vuoto, ha accertato l'autopsia.
6: È il medico legale a rispondere alla domanda che da giorni pesava sul tavolo di chi indaga. Lorena era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Gli investigatori intendono anche accertare se il 36enne avesse assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Da anni era in cura presso uno psichiatra che oggi parla così.
7: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
6: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. Vella ha organizzato tutto, secondo i magistrati. La mattina del delitto, in un negozio, compra fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione. Bruno Sokolovic, GR3.
3: In corso dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS Trenitalia, Tiper e Trenord, garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
2: Doppia inaugurazione al femminile del Roma Europa Festival, l'edizione numero 41 si apre oggi con la danza della compagnia Comoco di Sofia Nappi, domani spazio alla musica della compositrice Caterina Barbieri con la prima italiana di Non puoi contare sull'infinito.
1: 90 spettacoli, circa 1000 artisti da tutto il mondo sono i numeri del 41esimo Roma Europa Festival, che per due mesi si spargerà nei più importanti teatri della capitale e ospiterà grandi protagonisti della scena internazionale tra musica, danza e teatro. Il coreografo Michael van de Velde rilegge la celebre reinvenzione delle quattro stagioni di Vivaldi firmata da Max Richter. Il mitico concerto di Colonia di Keith Jarrett verrà interpretato da due pianisti. Il regista Romeo Castellucci torna con una produzione ispirata al Faust. Tra le voci dal mondo quella di Fatoumata Jawara. Da non perdere l'appuntamento con il teatro musicale di Vinicio Capossela e la sua nuova opera ispirata a Dylan Thomas. Doppia inaugurazione con le italiane Sofia Nappi e la compositrice Caterina Barbieri. Fabrizio Grifasi, direttore del REF.
8: Attenzione, responsabilità, sostegno a tutta una generazione di italiane che rappresentano il presente e lo sguardo sul futuro. Poi tenere assieme mondi diversi, per esempio gli omaggi ai grandi compositori della musica contemporanea come Enze, Philip Glass, Steve Reich.
1: Gran finale con i 100 cellos di Giovanni Sollima e l'orchestra notturna clandestina di Enrico Melozzi per un classical rave party ricco di sorprese. Claudia Fayens, GR3.
2: GR3 che torna alle 8.45, adesso c'è Onda Verde, poi Radio 3 Mondo. Buon ascolto.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
11: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
12: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
13: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
14: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
16: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:52. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove troviamo 2 chilometri di coda per un incidente tra Cormano e l'allacciamento con la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Sempre in A4 ma in direzione di Torino, code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni. Andiamo in autosole Firenze-Roma, 1 chilometro di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale a causa di lavori in corso. Sempre in autosole ancora 1 chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta in direzione della capitale per il ripristino di un incidente. Sul tratto urbano della 24 nella capitale traffico congestionato e code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine sulla tangenziale di Napoli code all'ingresso di Corso Malta in direzione di Pozzuoli per traffico intenso. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9.30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 50 secondi adesso, siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Oggi per i nostri titoli andiamo innanzitutto, oggi come ieri, in Germania con la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Merz ungebrochen auf Reformkurs, titola il principale quotidiano conservatore. Merz si dice ungebrochen, indomito, e Reformkurs pronto alle riforme, ma già si sta spaccando la coalizione di governo e l'effetto delle elezioni in Sassonia si avverte anche oltre i confini della Germania. Libération oggi ha la solita copertina monografica in Francia con questo titolo: un brun flippant, un bruno, si intende nazista, non bruno di capelli, flippant, che angoscia la Francia. Le Monde titola che la vittoria dell'AFD provoca uno shock in Francia mentre si avvicinano le presidenziali. In Spagna invece titola El País: Sánchez sfrutta la vittoria dell'estrema destra in Germania per rilanciare il Partito Socialista dopo le conseguenze del terremoto di Ceuta. Infine negli Stati Uniti con l'FT, il Financial Times, che apre oggi mentre parte la campagna elettorale, soltanto 8 settimane al voto di medio termine. Secondo l'FT, i repubblicani adesso hanno paura della presenza di Trump in campagna elettorale. Trump has turned toxic, è diventata una presenza tossica. E prima di andare alla lettura dei quotidiani di oggi, un ultimo titolo che arriva dal Medio Oriente, da Al Jazeera: mentre prosegue l'escalation israeliana in Libano, le forze yemenite, questo è un titolo forte che non troviamo altrove, lanciano una controffensiva contro gli Houthi, promettono di riconquistare Sana'a, e l'escalation più consistente dalla tregua raggiunta nel 2022. Andiamo allora alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato oggi con l'aiuto di Fabio Gancio alla console, Giulia De Luca in redazione, Filippo Travaglio in regia. Ricordo che Radio Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, e per parlare di Germania partiamo dal principale quotidiano regionale della Sassonia, il Volksstimme. È molto interessante leggere in queste ore le reazioni comunitarie che ci sono a questa svolta, che si avvertirà soprattutto lì a Magdeburgo e dintorni. Ad esempio il podcast di Volksstimme, ecco, sì, si sofferma sulla questione del potere che rimane aperta. Non è chiaro se Ulrich Siegmund, il leader locale dell'AfD, cercherà un accordo con i rossobruni oppure no, gli mancano 3 seggi per governare, ma soprattutto fa sapere la conduttrice che una cosa è certa e a nostro avviso non era affatto scontata prima delle elezioni: un governo di centro democratico composto da CDU, SPD, Sinistra e Verdi non sarà possibile. Ciò avrà conseguenze non solo per i migranti, le persone LGBTQ e le associazioni, ma anche per le scuole e la cultura della nostra regione. Ecco, sul Volksstimme troviamo anche l'appello a tenere salda la coesione sociale dopo la vittoria dell'AfD e le diverse dichiarazioni che arrivano ad esempio dalla comunità turca in Germania, che chiede maggiore protezione per le persone che potrebbero essere minacciate dalla violenza dell'estremismo di destra, le dichiarazioni che arrivano dai sindacati, e poi la preoccupazione appunto per la tenuta della democrazia e la coesione sociale che arriva dalle chiese, le chiese che hanno messo in guardia contro una deriva politica a discapito appunto della coesione della società. Ma andiamo alle testate nazionali e leggiamo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, forse il quotidiano più interessante da seguire in questi giorni, proprio perché è il quotidiano storico conservatore che quindi appoggia il cancelliere Merz. Oggi riprende in apertura le dichiarazioni che arrivano dal mondo imprenditoriale, che mette in guardia contro la stagnazione. La stagnazione vuol dire l'arresto degli sforzi di riforma a livello federale. La FAS riprende una serie di dichiarazioni in questo senso e poi sposa, diciamo così, la causa dell'impresa, la causa della classe dirigente economica del paese. C'è un secondo pezzo, il primo pezzo è proprio questo: il mondo imprenditoriale mette in guardia contro la stagnazione, il secondo prova a spiegare
titolo Cosa c'è in gioco ora a Berlino, in Sassonia. Anche il programma di riforme economiche della coalizione federale è stato respinto, l'SPD sta già facendo marcia indietro, mentre il cancelliere rimane irremovibile, indomito nel titolo della FAZ. I progetti più importanti vengono spiegati in questo articolo che tenta di capire quale potrebbe essere il loro destino. Dicevo della FAZ che chiede appunto a Merz di continuare, lo fa anche in un editoriale a firma Bertolt Köhler, una delle firme più autorevoli del giornale. Andiamo a vedere allora almeno parti di questo articolo. Lo tsunami dell'AfD proveniente dalla Sassonia potrebbe rappresentare un pericolo anche per la coalizione a Berlino. L'SPD sta già vacillando, ma il cancelliere deve rimanere fedele alla linea di riforma. Anche a un giorno dalla schiacciante vittoria dell'AfD, molti in tutta la Germania faticano ancora a comprendere come sia stato possibile per questo partito ottenere quasi la metà dei voti in elezioni libere. In Sassonia è crollata una diga vecchia di 80 anni che aveva recentemente iniziato a mostrare profonde crepe. E non è solo lì, in Sassonia, che l'AfD è diventata socialmente accettabile, persino nel mainstream moderato. Sigmund, il leader locale, ha girato per lo Stato come un liberatore da tutti i mali, che agli occhi dei suoi elettori non erano colpa di Putin, Trump, Xi Jinping e altri uomini forti, bensì di Friedrich Merz e dell'arrogante Germania Ovest da lui guidata, che avrebbe approfittato dell'Est durante la riunificazione e continua a trattare i suoi abitanti come cittadini di seconda classe. L'AfD ha coltivato e sfruttato politicamente al massimo questa narrazione di vittimismo della Germania dell'Est. I tedeschi dell'Est sono persino più insoddisfatti del governo federale rispetto ai tedeschi dell'Ovest, per i quali la coalizione rosso-nera ormai non ne azzecca quasi più una. Ma quando un governo propone delle riforme come il governo Merz, scoppia una protesta pubblica. Poi il pezzo editoriale si sofferma sul come l'SPD interpreta il segnale proveniente da Brandeburgo e appunto già ieri chiede di raccogliere questo segnale, riferendosi ovviamente, scrive Bertolt Köhler, a un ammorbidimento delle misure, persino a un maggiore intervento statale nel welfare, come promesso dall'AfD e auspicato dai suoi elettori. Ma questo sarebbe, secondo la FAZ, un disastro. È, lo ripeto, la posizione della Germania conservatrice moderata, la posizione dell'SPD, quindi la Germania moderata e progressista, è quella invece di raccogliere questo segnale e, ad esempio, questo sembra essere il punto più importante, arrestare, rallentare o ammorbidire la riforma delle pensioni avviata dal governo Merz. La Süddeutsche Zeitung, quotidiano bavarese, invece titola nel suo principale editoriale a firma di Hubert Welzer, guardando oltre le frontiere, l'Europa che comincia a temere un AfD forte. La chiave della Süddeutsche Zeitung è: comincia a temere un AfD forte che punta al potere in un paese che si è riarmato. In realtà, per ora, guardando alla stampa oltre confine, la preoccupazione per un possibile effetto domino politico. In Francia sia Libération che Le Monde oggi titolano su questo shock provocato in Francia dalla vittoria dell'AfD in vista delle elezioni presidenziali. Ecco, Le Monde sottolinea e fa il giro dei partiti politici francesi che hanno rapidamente reagito alla vittoria storica dell'AfD nel piccolo Land, soffermandosi in particolare sul partito di Marine Le Pen. Il partito di Marine Le Pen, questo lo scrive anche Libération, che si è trovato in imbarazzo per via di questo risultato, ha tenuto le distanze dal partito con il quale
ha rotto nel 2024 proprio perché non vuole, scrive Libération, rovinare la sua strategia. I francesi usano il termine dédiabolisation, starebbe sdemonizzare, di sembrare un partito normale, di normalizzarsi. Non di meno, la vittoria dell'AfD appunto è un'onda d'urto in Germania, scrive Libération, che sta scuotendo la Francia. Abbiamo già detto di quello che sta accadendo invece in Spagna, almeno stando al Paese, il tentativo in un discorso di Pedro Sanchez di sfruttare la vittoria dell'estrema destra in Germania. Il risultato dell'AfD in Sassonia, secondo il capo del governo spagnolo, è la prova che la ricostituzione del governo di coalizione è oggi più necessaria che mai. Lasciamo la Spagna, restiamo in Europa, andiamo in direzione dei Balcani, a Belgrado, ma con lo sguardo che arriva da Bruxelles, dalla testata paneuropea politico, testata che racconta così il funerale di Mladic. Il funerale di Ratko Mladic ieri ha messo in luce il divario tra le ambizioni europee della Serbia e la realtà politica. Un generale condannato per il primo genocidio in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale è stato sepolto lunedì con onori militari e religiosi, suscitando allarme a Bruxelles. Le speranze della Serbia di entrare nell'Unione Europea sono state ulteriormente minacciate lunedì dai funerali di un noto comandante dell'esercito condannato per crimini di guerra e per il genocidio di Srebrenica. La cerimonia di congedo di Mladic, a cui hanno partecipato migliaia di persone a Belgrado e molti rappresentanti del governo in carica, ha suscitato la condanna di Bruxelles, già in contrasto con la Serbia per il suo declino democratico. Ma guardiamo e leggiamo questo funerale anche e soprattutto dalla stampa locale. Oslo Bodieni, principale quotidiano di Sarajevo, ecco, segnala che a Belgrado per il funerale di Mladic c'era in prima linea tutta l'elite della Repubblica Srpska, ma fa anche notare che a Banja Luka, capitale della Repubblica Srpska, non ci sono state manifestazioni ieri di sostegno per Ratko Mladic. Il principale quotidiano di Banja Luka, quindi della Repubblica Srpska, Nezivesne, invece fa come politico, guarda a Bruxelles. I funerali di Ratko Mladic risuonano a Bruxelles, quelle che potrebbero essere le conseguenze politiche e di politica estera di questo sostegno a Mladic esposto da una parte del governo serbo. Su Danas, quotidiano di Belgrado, uno dei principali quotidiani, un quotidiano riformista, progressista, troviamo le dichiarazioni del ministro degli esteri della Bosnia Erzegovina, che dice: Bosnia Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Croazia dovrebbero creare un fronte comune contro la Serbia, visto che quanto accaduto a Belgrado in occasione del funerale di Mladic e quello che è accaduto prima esprime un forte revanchismo da parte di Belgrado. Tutto questo avviene proprio nel giorno in cui la Serbia si avvia verso elezioni anticipate dopo la richiesta di scioglimento del governo, una richiesta che è arrivata in una sessione straordinaria poco dopo i funerali di Ratko Mladic, segnala Danas, ma lo troviamo anche su Euractiv questo tema. Euractiv è un'altra delle testate paneuropee di Bruxelles. E allora il pezzo principale di Danas, di Dana Soldanas, chiederò a Marina Lalovic ragguagli sull'esatto accento della principale testata serba, a questo titolo: Vucic e il suo generale, e mette insieme gli onori resi ieri a Ratko Mladic e la campagna elettorale. Vucic, segnalo, non era presente ieri al funerale di Mladic, è un uomo pragmatico, ma era presente invece suo figlio. Inizia così il pezzo: quando nel 2007 l'aspirante e ambizioso radicale Vucic, seguito da fan e altra feccia, affisse i cartelli viale Ratko Mladic a Nuova Belgrado, certamente non avrebbe potuto prevedere la situazione attuale in cui la personalità che promuoveva gli avrebbe causato non pochi grattacapi. La morte di Mladic per Vucic si è verificata in un momento molto inopportuno e ha cercato di cambiare
studiare nuovamente la sua sceneggiatura. Per lui il generale non era un criminale di guerra, non ha mai preso pubblicamente le distanze dai suoi sanguinosi crimini, si è comportato in modo deplorevole alle Nazioni Unite durante l'adozione della risoluzione su Srebrenica, provando a convincere i cittadini serbi che con quell'atto saremmo stati tutti dichiarati colpevoli di genocidio. Mladic non ha mai ammesso che la sua politica basata sul sangue e sulla terra fosse stata sconfitta, al contrario ha continuato a diffondere odio e a farsi dei nemici, e quindi continua su quella che è stata la glorificazione dei criminali da parte di Vučić, e poi di quello che sta facendo in questi giorni. In questi giorni ricorre a una manovra che ritiene accettabile per l'Europa e in grado di soddisfare gli ammiratori locali dell'immagine e delle gesta di Mladic. Ieri l'esercito ha accolto la bara del defunto avvolta nella bandiera serba. Questo gesto afferma inequivocabilmente che la Serbia ha appoggiato il genocidio di Srebrenica e l'assedio di Sarajevo durante circa un anno e mezzo. Quello che prova a fare Vučić adesso è mantenere aperta la divisione che c'è in Serbia, convinto di poter continuare a governare in questo e in altri modi spregevoli. È determinata a vincere le prossime elezioni, è chiaro a tutti noi. La grande domanda è se saremo in grado di impedirglielo. Lasciamo la Bosnia, andiamo adesso in Ucraina. Oggi molte testate, da Ukrainska Pravda a Kyiv Independent, riprendono l'intervista rilasciata da Zelensky in esclusiva ad Axios, la solita intervista che è riuscita a strappare Barak Ravid, il giornalista negli Stati Uniti forse con più agganci nelle diplomazie estere oltre che alla Casa Bianca, con questo titolo l'intervista: gli Stati Uniti stanno valutando misure di de-escalation tra Russia e Ucraina per l'inverno, quindi un segnale di speranza rispetto alle prime dichiarazioni dopo l'incontro con Witkoff e Kushner, dichiarazioni che dicevano la guerra continuerà per tutto l'inverno. La guerra intanto continua, l'apertura del Kyiv Post sulle forti esplosioni che scuotono Kyiv. La Russia colpisce prima della fine della pausa di 3 giorni che era stata pensata per accogliere gli inviati statunitensi prima a Mosca e poi a Kyiv, ma devo dire che il titolo più forte, ripreso anche dalla stampa estera, è il procuratore generale ucraino Kravchenko si è dimesso a seguito di accuse di corruzione pochi giorni dopo che gli inquirenti anticorruzione avevano perseguito i locali usati da lui e da altri alti funzionari della Procura Generale, quindi all'ennesimo caso di corruzione che scuote lo Stato e la presidenza Zelensky. Dalla Russia invece arriva una notizia che in qualche modo è legata anche alla guerra in Ucraina, ma la notizia che arriva dal confine con la Corea del Nord. La notizia è che Russia e Corea del Nord hanno inaugurato ieri il primo ponte stradale sul confine comune. C'è già un ponte ferroviario, ma il collegamento attraverso il fiume Tumen, racconta la TASS, la principale agenzia di stampa russa, è un'ulteriore conferma del rafforzamento dei legami tra i due paesi dall'inizio della guerra in Ucraina. Dicevo che questa notizia riguarda anche l'Ucraina, perché le organizzazioni ucraine per i diritti umani hanno avvertito che il ponte, questo non lo troviamo sulla TASS ma sul Guardian, potrebbe essere destinato a fornire un nuovo corridoio logistico militare discreto tra i due paesi, e questo faciliterà il trasferimento di nuove truppe nordcoreane, brigate di costruzione e ufficiali militari in Russia. Andiamo negli Stati Uniti per la fine della nostra rassegna. No, diciamo che oggi possiamo passare oltre gli Stati Uniti per andare in Medio Oriente, da dove arrivano notizie più urgenti. La principale la dà Al Jazeera, è la notizia che le forze yemenite hanno lanciato una controffensiva contro gli Houthi e promettono di riconquistare la capitale Sana'a, che da tempo è in mano al gruppo sostenuto dall'Iran. Lunedì si sono
sono intensificati gli scontri nelle province di Taif e Al-Jaf, considerata la principale porta d'accesso alla capitale. Abbiamo tempo anche per una tappa in Cisgiordania con un lungo, bellissimo reportage di Lucy Williamson della BBC che racconta, do solo il titolo e vi rimando al pezzo per una più attenta lettura: i genitori palestinesi temono per la vita dei loro figli a scuola a causa dell'aumento degli attacchi dei coloni, un pezzo uscito sul sito dell'emittente britannica nel primo giorno del nuovo anno scolastico palestinese. E proprio oggi, ci fa sapere il Times, il governo britannico adotterà le sanzioni nei confronti di Israele vietando il commercio degli insediamenti illegali. Questa è l'ultima notizia di oggi di Radio Tremondo. Tra poco potrete trovare la nostra rassegna su Rappel Sound e sulle altre piattaforme. A questo punto la linea passa a prima pagina per la rassegna della stampa italiana di Radio 3. A tutti voi buona giornata da Luigi Spinola.

0: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
1: Sancho! Sancho con Sara Zambotti, da lunedì 14 settembre alle 14 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Beda Romano, corrispondente da Bruxelles de Il Sole 24 Ore.
10: Buongiorno, sono Beda Romano, buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Questa settimana sono chiamato a leggervi i giornali italiani e prendo il testimone da Luigi Spinola che vi ha letto finora i giornali internazionali. Un breve sguardo alle prime pagine dei giornali prima di passare a una lettura più approfondita. Comincerei dalla Stampa, che ancora una volta, come gran parte dei giornali italiani di oggi, dedica molto spazio alle elezioni in Sassonia-Anhalt di domenica. Inutile ricordarvi che in questo land della ex Germania orientale, Alternative für Deutschland, un partito di estrema destra, ha avuto circa il 40% dei voti. E l'argomento è seguitissimo in Italia, molto probabilmente per le ricadute che potrebbe avere in politica interna. Dicevo, la Stampa, l'apertura è dedicata a questo tema, il titolo è Rischio Germania per l'Europa. C'è un commento di Ettore Sequi, un ex diplomatico italiano, il titolo è Un paese riunito ma solo sulla carta, e torna sulle divisioni che ci sono in Germania tra est e ovest a oltre 30 anni dalla caduta del muro. Al cancelliere attuale Friedrich Merz dedica spazio Francesca Sforza, un ex corrispondente in Germania. Il titolo è Il cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale. E anche qui, come vedete, il riferimento alle differenze tra i paesi. La prima pagina della Stampa ha anche una fotonotizia dedicata a Lorena Isceri per via di questo brutto fatto di Firenze. Secondo le prime stime dell'autopsia, la signora sarebbe stata gettata viva dal cavalcavia. Infine, sempre sulla stampa, un commento di Veronica De Romanis. Il titolo è «L'Italia bocciata nelle spese per l'istruzione». E in questa analisi Veronica De Romanis fa notare che la spesa per l'istruzione nel 2023 in Italia era appena del 4% del prodotto interno lordo rispetto a una media europea del 4,7%. Corriere della Sera, anche qui un titolo tedesco, Merz, voto shock, non lascio. Il commento di prima su questo argomento è firmato da Ernesto Galli della Loggia, il titolo è Le ragioni di una crisi. C'è una fotonotizia in prima pagina dedicata a un film di Venezia con l'attrice Bruni Tedeschi. Infine il Corriere della Sera, sempre in prima pagina, dedica spazio alle trattative diplomatiche a Kiev per tentare di fermare la guerra con la Russia. Il titolo è «Gli inviati americani tornano da Trump, ci sono progressi», tra virgolette. Questo era il Corriere della Sera. Domani, anche qui un titolo tedesco, Merz sotto shock, vado avanti. Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di Alternative für Deutschland. Vedete qui un riferimento alla politica interna italiana. Il commento su questo argomento è firmato da Nadia Urbinati. Il titolo è «Rincorrere gli estremisti è un errore rovinoso». Passo al Sole 24 Ore, il giornale per cui lavoro, che dedica l'apertura a un tema molto diverso. Lo dedica alle materie prime agricole che hanno subito un fortissimo rincaro in questi ultimi giorni per vari motivi, certamente l'emergenza climatica ma anche le diverse guerre in giro per il mondo, ed è l'argomento principale del Sole 24 Ore. Il Sole parla poi di una missione organizzata da delle imprese italiane nei paesi del Mercosur. La prima tappa è l'Argentina. Evidentemente l'Unione Europea ha firmato all'inizio dell'anno un accordo con questa regione del mondo, un accordo di libero scambio, ed è evidente il tentativo da parte dell'industria italiana di approfittarne per quanto possibile. Avvenire. Anche qui il titolo è tedesco, lo shock tedesco, l'affermazione di Alternative für Deutschland e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Unione Europea. In Italia maggioranza in ordine sparso, Salvini esulta, Meloni cauta, Conte colpa del riarmo. Il commento si intitola «L'estrema destra non si insegue» ed è firmato da Giovanni Maria Del Re. C'è in prima pagina di Avvenire una fotonotizia sugli onori militari a Mladic, un argomento che Luigi Spinola ha trattato durante la sua rassegna di poco fa. È possibile che cercherò di trattarlo anch'io, ma in modo leggermente diverso. Un altro titolo di Avvenire riguarda i cervelli italiani in fuga, una ricerca del CNEL su cui torneremo, che dice che basterebbe pagarli il giusto. Il giornale ha una fotonotizia dedicata alla Germania, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli antisistema. E poi un altro articolo di spalla, ma principale nella prima pagina del giornale, dedicata alla vicenda di Report e della favola La Vitola. Bugie a raffica per coprire Ranucci. Il giornale torna su questa vicenda che ha interessato molto i giornali italiani nel corso delle ultime settimane. Il commento di prima del giornale è di Tommaso Cerno. Il titolo è «Il senso di Ursula per la neve» ed è dedicato in parte, evidentemente almeno dal titolo, al viaggio che la Presidente della Commissione europea ha compiuto in Groenlandia tra domenica e ieri. Il Fatto Quotidiano, il titolo di apertura è anche questo tedesco: ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. Effetto domino in Europa, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. E questo è l'argomento principale della prima pagina del Fatto Quotidiano. Libero sceglie un titolo, anche questo legato al voto tedesco, è un titolo volgare, il Vaffa agli eurocomunisti. Mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare? E il commento di prima pagina è di Alessandro Sallusti. E altri argomenti di questo, mi sembra il principale argomento di Libero oggi. C'è peraltro un articolo dedicato alle lettere inedite tra Orianna Fallaci e il Monsignore a 25 anni dall'11 settembre 2001. Il Messaggero. Il Messaggero ha una foto in prima pagina dedicata al calcio. Vittoria a Udine della Lazio in Serie A, ma naturalmente dà spazio anch'esso al voto in Germania. Il titolo è: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz vado avanti. L'editoriale è firmato da Michele Marchi, il titolo è: ultima chiamata per Merz ed Europa. Il Manifesto. Il Manifesto ha una grande foto in prima, dedicata a Ulrich Siegmund, che è il candidato di Alternative für Deutschland, che ha guidato il partito nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. Lo si vede mentre arriva in motorino con la moglie al momento del voto. Il titolo è: zona di interesse. AfD ha un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt. La sovranista rossa Warnecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Siegmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. Merz afferma: risultato devastante, ma conferma la sua linea. L'affermazione dei neonazisti della porta accanto gela Bruxelles ed esalta le destre con qualche imbarazzo. Il commento è firmato da Marco Bascetta e il titolo è: il rischio della prima volta. Questo era il Manifesto. La Repubblica, anche qui grande titolo di apertura sulla Germania: trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, dice. Il cancelliere ribatte: non mi dimetto, ma la maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta. Giorno storico. La prima pagina ha tre articoli su questo argomento che forse vale la pena di sottolineare. Un commento di Luigi Manconi, il titolo è: migranti e sicurezza, la lezione tedesca. Poi c'è un'intervista a Romano Prodi, l'ex presidente del Consiglio. Il titolo dell'intervista è: un evento di portata colossale, l'Europa è in pericolo. E infine Antonello Guerrera, che è corrispondente del giornale a Londra, ha intervistato l'ex addetto militare inglese ai tempi nei quali era a Mosca Roberto Vannacci. Il titolo è: vi racconto Roberto Vannacci a Mosca. Anche Vannacci fu addetto militare dell'ambasciata italiana a Mosca qualche anno fa. Infine, per chiudere, il Riformista, che ha un titolo evocativo perché torna su il titolo di un vecchio film che aveva come protagonista James Bond, Dalla Russia con amore. Alternative für Deutschland dilaga in Sassonia-Anhalt, il governo non è un tabù. Putin esulta e mette gli occhi sul voto in Francia e in Italia. Il commento è in realtà una lettera di Pier Camillo Falasca al direttore del Riformista, e il titolo di questo commento lettera è di costruire il centro senza condizioni. Ecco, vi ho letto le prime pagine dei giornali di oggi, dei principali giornali di oggi. Dopo un breve stacco vi leggerò gli articoli che ho considerato più interessanti.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: Ecco, sono sempre Beda Romano, sempre su Radio 3. Abbiamo 30 minuti per leggere i giornali. E lo farò in questo modo, darò spazio all'inizio al caso tedesco, perché i giornali italiani dedicano a questo argomento molte, molte pagine, e poi successivamente cercherò di darvi conto di altri temi. Allora, comincerei da un commento pubblicato dal Domani a firma di Nadia Urbinati. Il titolo è «Rincorrere gli estremisti è un errore rovinoso». «Le elezioni in Sassonia-Anhalt, scrive Nadia Urbinati, hanno suggellato l'unione in corso da un decennio tra i movimenti di estrema destra extraparlamentari neonazisti e il partito populista di ultradestra Alternative für Deutschland, che condividono le stesse basi ideologiche. La Sassonia, uno dei Länder orientali della Germania, è stata per anni il teatro di sperimentazione del connubio tra le ali terroristiche e quelle legalistiche. Negli anni recenti sono stati effettuati vari arresti di esponenti del gruppo terroristico Sächsische Separatisten, separatisti sassoni, che i giovani dell'AfD non hanno mai condannato, negando ogni collegamento con loro. Un'esemplare e antica tattica opportunista. Extraparlamentari e parlamentari neonazisti condividono le idee. Prosegue Nadia Urbinati a pagina 3. La DDR è diventata per molti giovani dell'AfD una terra della nostalgia, tradita dalla globalizzazione e dall'occidentalismo democratico. Il voto alla destra estrema non è più solo un voto di protesta, ma un voto per un progetto di rinascita etico-politica della parte dominata dell'Est, cioè che il cancelliere Helmut Kohl volle annettere per decreto alla Repubblica Federale, fantoccio della NATO. L'annessione dei Länder ex DDR è associata a una memoria negativa: scuole e università purgate dai docenti comunisti, dichiarati incompetenti rispetto agli standard accademici, emigrazione interna verso ovest dei lavoratori disoccupati, l'est divenne come un sud, rigermanizzazione in chiave occidentale. È proprio dalla lotta contro l'immigrazione, quella degli stranieri di lingua e razza, che è cominciato il riscatto ideologico dei secondi arrivati, ossia dei tedeschi dell'est. In questa cornice, disegnata dalla fine della Guerra Fredda, si inseriscono il pilone portante della storia di oggi, il picco della crisi dei migranti del 2015 e la politica di accoglienza, Willkommenspolitik, di Angela Merkel, che aprì le frontiere a oltre 1 milione di richiedenti asilo, molti in fuga dalla guerra civile in Siria. Il destino del Medio Oriente e quello dell'Europa, e soprattutto quello della destra estrema, tornano a incrociarsi. La legislazione contro l'antisemitismo fa da benzina. In questo processo un ruolo speciale fu svolto dalla CDU, che si è posizionata sempre più a destra con l'intento di normalizzare i neonazisti. E così proprio il partito di Kohl e Merkel ha spinto la cultura politica di centro verso destra, e nell'intento di assorbire il problema dell'immigrazione ha conquistato in parte anche la SPD. Insomma, Per la prima volta dal 1945, scrive Nadia Urbinati sul Domani, si è creato un asse tra la destra moderata e quella radicale. Una pessima notizia tanto per le ambizioni socialdemocratiche quanto per quelle cristiano-sociali. Alla fine, chi pensa di normalizzare l'AfD flirtandovi ne esce radicalizzato. Come negli anni 20 e 30, le ambizioni dei moderati sono tristemente sbagliate. Eppure l'errore si ripete. Alternative für Deutschland nacque nel 2013 come un movimento irrilevante anti-euro e nel 2015 si riorientò in chiave anti-immigrazione. La riconquista dello spazio vitale per la razza tedesca bianca e cristiana mosse i primi passi contro l'Unione Europea e poi contro gli immigrati. Con le aggressioni e le molestie sessuali di massa del Capodanno 2016 a Colonia, da parte di giovani musulmani, si è verificata una cesura mediatica. I neonazisti hanno ricevuto il loro battesimo di consenso e l'Alternative für Deutschland è diventato un partito con aspirazioni di governo e ha raccolto i primi consensi sostanziosi con il Vangelo islamofobico che ha suggellato la sintesi tra la lotta contro i migranti e la promessa di una rinascita economica per i tedeschi. La politica di accoglienza di Merkel, conclude Nadia Urbinati sul Domani, è stata dichiarata il nuovo anticristo contro cui si sono mobilitati Alternative für Deutschland e il movimento Pegida, acronimo in tedesco di Patrioti Europei contro l'islamizzazione dell'Occidente. Questo era il fulcro del commento di Nadia Urbinati sul Domani e vorrei a questo proposito prendere un articolo breve ma che mi è parso molto interessante sul Messaggero di oggi. Il Messaggero di oggi dedica a pagina 2 un articolo sempre sull'argomento tedesco a firma di Franca Giansoldati. Il titolo della piccola analisi è L'argine della Chiesa Cattolica. Per quasi 2 anni la Chiesa tedesca aveva provato in ogni modo ad alzare un argine contro Alternative für Deutschland. Dichiarazioni dei vescovi, documenti, appelli ai fedeli, richiami all'incompatibilità tra nazionalismo etnico e Vangelo, fino a conseguenze concrete per esponenti del partito impegnati nelle strutture ecclesiali. Ora il voto shock della Sassonia-Anhalt restituisce alla gerarchia cattolica un risultato difficile da metabolizzare. Quasi un cattolico su 3 ha votato ugualmente per l'estrema destra. E questo, più ancora del 43,8% raggiunto dall'AfD, il dato che ha traumatizzato il cattolicesimo tedesco. Secondo un'analisi post-elettorale realizzata per l'agenzia cattolica KNA, il partito ha raccolto il 32% tra i cattolici e il 33% tra i protestanti. Tra chi non appartiene ad alcuna confessione si arriva al 47%. La religione continua dunque a rappresentare un parziale argine all'estrema destra, ma assai più debole di quanto la mobilitazione delle chiese lasciasse immaginare. Prosegue Franca Giansoldati sul Messaggero di oggi. La sconfitta appare ancora più significativa guardando a quanto accaduto dal 2024. I vescovi cattolici, insieme alle chiese protestanti, avevano progressivamente irrigidito la linea contro l'AfD, sostenendo che alcune sue posizioni travalicassero i principi cristiani. Il messaggio era evidente, l'adesione sul Messaggero di oggi. La sconfitta appare ancora più significativa guardando a quanto accaduto dal 2024. I vescovi cattolici, insieme alle chiese protestanti, avevano progressivamente irrigidito la linea contro l'AfD, sostenendo che alcune sue posizioni travalicassero i principi cristiani. Il messaggio era evidente, l'adesione attiva al partito era incompatibile nelle strutture ecclesiali.

sicurezza, all'identità nazionale e alla paura del futuro un peso maggiore delle indicazioni provenienti dalla gerarchia. La Caritas interpreta il risultato come una gigantesca domanda di protezione davanti a cambiamenti percepiti come troppo rapidi. C'è qui una citazione. Un paese senza immigrazione, senza sforzi per combattere il cambiamento climatico e senza riforme dello Stato sociale non ha futuro. Ancora più duro il Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi, che parla di una vera crisi della democrazia. Crisi della democrazia, tra virgolette. È qui che il risultato, a detta dei vescovi, diventa particolarmente problematico. Il successo dell'AfD mette in evidenza una frattura tra appartenenza religiosa e comportamento politico. Il 20 settembre la Germania tornerà alle urne per altri due importanti appuntamenti regionali a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania occidentale. Due test molto diversi, ma dopo il terremoto della Sassonia assumeranno inevitabilmente una dimensione nazionale. Ho trovato molto interessante questo articolo sul ruolo della religione nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. E mi sembrava utile leggerlo. A questo punto vorrei leggervi due interviste che hanno a che fare con il voto in Sassonia-Anhalt. La prima è un'intervista di Romano Prodi, fatta da Repubblica, Romano Prodi, l'ex presidente del Consiglio, e la seconda è un'intervista a Roberto Vannacci, che è stato sentito in questa occasione dal Fatto Quotidiano. Interessante che abbiano deciso di intervistare lui in questo momento. Allora, pagina 7 di Repubblica, l'intervista a Romano Prodi si intitola «Fatto colossale, mai accaduto dal 1945, l'Europa è in pericolo». Secondo l'ex presidente del Consiglio, il voto segue l'autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo lentamente le nostre democrazie. L'intervista è di Giovanni Egidio. Chiede l'intervistatore a Romano Prodi: l'Europa reagirà o si lascerà erodere? L'Europa non reagisce perché i paesi che ne fanno parte, risponde Romano Prodi, non hanno intenzione di reagire, sia ben chiaro. Tutti sanno che il diritto di veto andrebbe superato e quando Viktor Orbán, l'allora primo ministro ungherese, ha perso le elezioni, l'occasione per farlo era a portata di mano. Ma nessuno, Italia in primis, ha voluto prendere un'iniziativa in questo senso. Preferiscono un'Europa impotente. Eppure, dice Eugenio Egidio, eppure a parole quasi tutti si definiscono europeisti, anche in Italia, risponde Romano Prodi. Sinceramente sono rimasto stupito da Forza Italia, che in teoria è davvero un partito europeista, o almeno così si è sempre definito, e a volte anche contraddistinto. Mi sembra stia vivendo una contraddizione davvero drammatica al suo interno. Quale sarà il prossimo segnale che teme possa arrivare a sancire la crisi dell'Europa? Chiede l'intervistatore. Questo non lo so, risponde Romano Prodi. So però che in questa situazione bisogna prestare molta attenzione ai cosiddetti incidenti, come quando a scuola ci insegnavano dell'attentato di Sarajevo del 1914 e ripetevamo a memoria dell'arciduca, eccetera, eccetera. Oggi io temo questo, temo l'incidente. Infine, un'ultima domanda-risposta di questa intervista a Romano Prodi. La domanda è: quali chance avrebbe invece l'Europa di riscattarsi? Risposta dell'ex presidente del Consiglio e, aggiungo, presidente della Commissione. Basterebbe che i quattro paesi principali facessero fronte comune, si accorgessero che il prodotto interno lordo europeo è di poco inferiore a quello americano e iniziassero a fare una politica comune per pesare qualcosa nel mondo. Ne avrebbero tutte le potenzialità, ma purtroppo, a parte la difesa dell'Ucraina e la reazione al Covid col PNRR, l'Europa unita

0: l'Europa l'unità di intenti non l'ha ancora ritrovata, almeno fin qui. L'intervista prosegue, ma mi sembra di averne dato i concetti principali. Vi dicevo prima, due interviste, questa di Romano Prodi e poi una seconda intervista dedicata a Roberto Vannacci, che è il leader di Futuro Nazionale e che per certi versi potrebbe avvantaggiarsi di questa vittoria dell'AfD. La vittoria dell'AfD in un grande paese come la Germania per certi versi potrebbe legittimare agli occhi degli elettori le posizioni più nazionaliste e più estremiste. Allora, il titolo dell'intervista è «Ci temono, Reggio Calabria sarà la Sassonia futurista». Questo è il titolo di pagina 4 del Fatto Quotidiano. L'intervista è di Luca De Carolis, che chiede all'ex militare, oggi uomo politico e deputato del Parlamento europeo: perché Alternative für Deutschland è andata così bene? È un voto contro l'Europa? Ci sono molte concause, risponde Roberto Vannacci. Innanzitutto c'è il fallimento della destra di governo tedesca. Oggi espressione di BlackRock, il fondo di investimento per cui ha lavorato anche il cancelliere Merz. Con l'economia locale che è crollata dopo la decisione di non comprare più gas dalla Russia, rompendo un legame centrale per la loro economia. Poi la CDU ha la responsabilità anche di essere alleata con i socialisti in Europa, tanto che nella maggior parte delle volte votano assieme portando avanti una politica di sinistra. E poi in tutta Europa la gente è stanca di questa UE che spende per mandare armi all'Ucraina e che non fa nulla sul piano dei rimpatri dei migranti irregolari, perseguendo quella follia chiamata Green Deal, patto verde. Prosegue l'intervistatore: il voto in Sassonia è un brutto segnale anche per il governo italiano? Risposta di Roberto Vannacci: certo, come per la maggior parte dei governi europei in carica. In Francia Rassemblement National cresce sempre di più, mentre in Spagna Vox è pronta ad allearsi con i popolari per dare un calcio nel sedere al primo ministro Sanchez. Non la preoccupa il fatto che in Germania cresca un partito pieno di filonazisti? Chiede Luca De Carolis. Risposta di Roberto Vannacci: io lavoro in Europa con AfD e non ho mai visto un loro esponente che sia o si dichiari filonazista. E poi, se legge il programma di Jordan Bardella, del Rassemblement National, vedrà che è molto simile al loro. Difficile che qualcuno di AfD ammetta di essere filo hitleriano, dice Luca De Carolis, ma in questi anni di dichiarazioni in tal senso ne hanno fatte a iosa e ci sono legami con associazioni, giovani e non, che si richiamano al nazismo. Risponde a questa puntualizzazione Roberto Vannacci: credo che in Germania sia vietato fondare associazioni filonaziste. La verità è che è questa. La verità è che questa è una vecchia tattica. Per seminare paura tra gli elettori si accusa AfD di essere nazista, come in Italia dicono di noi di Futuro Nazionale che siamo fascisti. Mario Monti, invece di dedicare le sue energie a fare il nonno, ha detto che vuole adoperarle per fermarci. E qui evidentemente c'è un riferimento al dibattito che si è tenuto a Cernobbio il fine settimana scorso, proprio tra Mario Monti, ex primo ministro, e Roberto Vannacci. Ultima domanda-risposta che vorrei leggervi di questa intervista è la seguente. Tra pochi giorni si vota per le supplettive a Reggio Calabria, dove lei corre con un suo candidato anche contro il centrodestra. Sarà un test nazionale? Risposta di Roberto Vannacci: Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia. Puntiamo a vincere. Forza Italia ha candidato un avvocato romano che non ha mai visto lo stretto, Fabio Roscioli, il tesoriere di Forza Italia, catapultato lì dalla famiglia Berlusconi. Noi invece abbiamo un medico che fa politica lì da anni e che tutti conoscono, l'ex capogruppo forzista in regione Domenico Giannetta. Bene, questa era questa intervista a Roberto Vannacci. Sono le 8 e le 7:50. Vi segnalo solo molto rapidamente un paio di articoli, prima su Repubblica e l'altro sul Corriere della Sera, in cui si cerca di capire quale impatto potrebbe avere il voto in Sassonia-Anhalt sugli equilibri di governo. In parte queste due interviste ne hanno dato conto e credo che possa bastare in questo momento. È evidente che questa vittoria potrebbe complicare gli equilibri all'interno della maggioranza di Giorgia Meloni. Vorrei a questo punto darvi conto di due articoli che hanno a che vedere con il clima. Il primo è quello del Corriere della Sera, a pagina 23, un articolo piuttosto interessante perché si basa su una ricerca pubblicata proprio ieri dall'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il titolo dell'articolo è «L'estate dei record mai così calda». Secondo il CNR 24,3 gradi è la media più alta dal 1950, nel nord-ovest le maggiori anomalie termiche. Vi leggo rapidamente il contenuto di questo articolo di Agostino Gramigna. 5 giorni fa la ministra francese dell'ambiente Monique Barbu, durante la presentazione del rapporto estivo sul clima, annunciava che la Francia ha registrato nel 2026 la sua estate più calda di sempre, almeno da quando ci sono le rilevazioni, unendosi così agli identici annunci fatti in precedenza dal Belgio, dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda. Mancava l'Italia. Considerato il caldo e l'afa che italiani hanno patito e continuano a patire, da fine maggio ad oggi non sarebbe stato difficile pronosticare un risultato analogo senza attendere dati ufficiali, che ora però ci sono. A certificare che in Italia quella del 2026 è stata l'estate più calda di una serie storica che parte dal 1950 è stato ieri l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Comparando i dati degli ultimi 76 anni è risultato che nel 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi e ha battuto il record dell'estate 2003, 23,6 gradi, che fino a ieri era considerato come l'evento termico estremo di riferimento. Il dato conferma che l'Europa è il continente con il riscaldamento più rapido del mondo. Questo era almeno parte di questo articolo del Corriere della Sera sul clima che il giornale ha scelto di pubblicare a pagina 23. Sempre sul clima vorrei darvi conto di un articolo molto più economico ma che ha a che fare con il clima, pubblicato dal Sole 24 Ore. A pagina 2 c'è un articolo di Sissi Bellomo, che è la giornalista che al giornale si occupa di materie prime, il titolo è «Dall'energia agli alimentari sale l'allarme sui prezzi. Clima impazzito, guerra e speculazione accendono il rialzo delle materie prime agricole, fondi mai così esposti al rialzo sul comparto», scrive Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore di oggi. Dal caro energia al rialzo dei prodotti agricoli, l'inflazione rischia di ricevere un'ulteriore spinta dalle crescenti tensioni che interessano i mercati dei cereali e di una serie di altre materie prime impiegate nell'industria alimentare, dalla soia allo zucchero al cacao. Guerre e fenomeni climatici estremi hanno già spinto i prezzi dei generi alimentari ai massimi da quasi 4 anni a livello globale, con il Food Price Index, elaborato dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il mese scorso ha raggiunto 133,3 punti, un record da novembre 2022, registrando rialzi in tutte le categorie: cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini. Salvini. Rincari che sono un avvertimento di come il premio al rischio stia ritornando sui mercati alimentari, ha commentato il capo economista della FAO, Massimo Torero. Shock climatici, tensioni geopolitiche e interruzioni nella logistica commerciale convergono nel limitare le attese sull'offerta. L'articolo di Sissi Bellomo continua, ma almeno la prima parte dell'articolo ci spiega perfettamente quello che sta avvenendo sui mercati dei generi alimentari e delle materie prime agricole. Altro tema che volevo trattare con voi molto rapidamente riguarda i giovani all'estero. Allora, so che il tema è ormai noto, so che molti di voi ne sono a conoscenza, però ho trovato interessante un articolo pubblicato da Avvenire a pagina 7. Il titolo è «Cervelli italiani in fuga ma disposti a tornare, chiedono salari e merito». L'articolo si basa su una ricerca del CNEL che ha intervistato 2.500 persone sotto i 34 anni che hanno lasciato il paese. Leggo rapidamente una parte di questo articolo. L'autore è Cinzia Arena. Il punto di partenza è che dal 2011 al 2024 c'è stata una vera e propria emorragia generazionale. L'Italia ha visto partire al netto dei rientri 441.000 giovani con un saldo negativo di 61.000 solo nel 2024. In forte aumento la quota di donne, sono il 46,6% del totale e tra parentesi le meno disponibili al rientro. Per ogni coetaneo che arriva da un'economia avanzata, simile alla nostra, in pratica partono 14,5 giovani italiani a fronte di un rapporto sostanzialmente paritario nelle altre grandi nazioni. Secondo la ministra del Lavoro, Marina Calderone, però il fenomeno sarebbe in regressione, con un calo del 20% del numero degli italiani andati all'estero per lavorare nel 2025 in base ai dati Istat diffusi ad agosto. Chi parte ha nella stragrande maggioranza dei casi una laurea in tasca, il 93% degli intervistati è laureato, nel dettaglio il 45% ha una magistrale, il 22% un master e il 12% un dottorato. Un dato interessante è che il 58% ha lasciato l'Italia appena finiti gli studi, senza neanche aver provato sul campo come si lavora in casa propria. Perché? Secondo lo CNEL, in questo articolo di Cinzia Arena su Avvenire, le basse retribuzioni sono indicate da 4 giovani su 5 come uno dei motivi rilevanti per decidere di trasferirsi, seguite da una cultura del lavoro giudicata quantomeno arretrata e poco attenta alle competenze e alla persona. Circa la metà degli intervistati annota la lentezza della burocrazia, il peso del clientelismo e delle raccomandazioni tra gli elementi negativi del mondo produttivo italiano, quota che cresce sensibilmente tra i ragazzi del mezzogiorno. Rispetto alla Germania, solo per fare un esempio, il divario salariale è del 36%. Era del 14% nel 2002. In Svizzera del 71%, era del 39% 20 anni fa, e anche la Spagna ci ha superato con un 7% in più. Ho trovato interessante questo articolo perché aveva dei dati nuovi e particolari. Per darci un po' più di ottimismo, finisco questa rassegna stampa di oggi, ho 2 minuti, con un articolo del Corriere della Sera a pagina 43. Il Corriere a pagina 43 dà conto dei nuovi premiati Balzan. Balzan è uno dei premi più generosi e più seri che si danno in Italia. La cosa interessante è che quest'anno il premio è stato dato a una ricercatrice italiana ed è Elena Esposito delle università di Bologna e Bielefeld, a cui il riconoscimento è andato per la scienza sociale della tecnologia digitale. Lo scrive Pierluigi Panza a pagina 43 del Corriere della Sera di oggi. Il titolo dell'articolo è Il Balzan 2026 all'italiana Elena Esposito. Sono andato a verificare e la signora Esposito è nata nel 1960 a Milano. Ciò detto, in questo caso la ricerca italiana ha premiato una persona che è rimasta almeno con un piede in Italia, l'altro in Germania. Sono le 7:59 e 50 secondi. A questo punto la rassegna di oggi termina qui. E dopo lo spazio pubblicitario lascerò la parola a voi ascoltatori. Grazie.
1: Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione dei Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
1: Rai, Radio 3.
3: Lunch is ready!
4: Listo in la mesa! Essen ist fertig!
3: Auf tablo!
4: È pronto? In tavola!
5: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
6: Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà!
8: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo!
9: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
10: Buona festa dell'amicizia, Frido!
11: Prendila! Presa!
9: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
14: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
15: Wikiradio, tutti i giorni su Radio 3. Dal lunedì al venerdì apre la giornata alle 6:30 con il Fatto del Giorno e nuovi approfondimenti sabato e domenica alle 13. Wikiradio, dal 14 settembre tutti i giorni su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
1: Per intervenire e porre domande a Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Sono Beda Romano, siamo tornati in diretta. Prima di darvi la parola volevo rispondere ad alcune domande a cui non ero stato in grado di rispondere ieri, mi sono informato ed ecco le risposte. Una signora mi aveva chiesto come si intitola il documentario trasmesso dalla ARD, un documentario i cui protagonisti erano due amici, uno votante dell'AFD, l'altro votante di Linke. Il titolo del documentario è Alternative für Arbeiter, mein Kumpel wählt AFD. Lo si può trovare sul sito di ARD, ed è un documentario dell'agosto 2026. Un altro ascoltatore mi aveva chiesto quante persone hanno votato AfD in Sassonia-Anhalt. Secondo i miei calcoli 560.000 più o meno. Il Land ha circa 2,1 milioni di abitanti, hanno votato circa 1,3 milioni di persone e coloro che hanno votato AfD dovrebbero essere poco meno di 600.000. Infine, un altro ascoltatore mi aveva chiesto se ci fossero più uomini che donne nelle file dell'AfD e comunque sia in Sassonia-Anhalt. Allora, secondo la stampa tedesca, sono stati eletti deputati nel Parlamento regionale, nel Landtag, 39 deputati AfD, di cui 37 uomini, 2 donne. Mi sembra che la proporzione sia interessante e possa chiarire abbastanza molte cose sul voto AfD in Sassonia-Anhalt. Bene, sono pronto a prendere la prima telefonata. Buongiorno.
16: Buongiorno, Maurizio, chiamo da Bari.
0: Buongiorno.
16: Buongiorno, dottor Romano. Senta, una domanda a lei che è corrispondente da Bruxelles dell'Unione Europea. Ma la classe politica europea cos'è che non capisce delle elezioni in Sassonia? Dal nostro punto di vista, guardi, io ho 53 anni, quindi non tantissimi, ma neanche pochissimi per poter essere, come dire, un raccordo fra una determinata epoca storica con un'altra. Negli anni del secondo dopoguerra, faticosamente l'Europa, l'Italia e tutte le nazioni europee erano riuscite ad avere un'identità fatta di welfare, solidarietà, riduzione della povertà, riduzione delle diseguaglianze, inclusione. Dagli anni Ottanta poi ha iniziato con le idee neoliberiste americane, dove il welfare state non va bene, la ricchezza invece va bene perché deve sgocciolare e quindi far cadere verso il basso un po' di ricchezza da suddividere a noi poveracci. Ecco, quando è iniziato questo cambio di identità dell'Europa con gli anni 90 sostanzialmente, quando sono iniziate a penetrare queste idee in maniera più imponente e si è distrutta una classe operaia, si è distrutta anche la classe media. Ovviamente l'Europa ne è andata di mezzo perché tutte le paure potenziali e non quelle reali, quindi parlo la paura dell'immigrazione che ci ruba il lavoro, la paura della guerra con la Russia, che viene instillata dal 2022 ogni giorno, nonostante fino al giorno prima l'Europa stessa aveva legittimato Putin, che era già un macellaio. Quindi quando la gente non capisce che cosa, in che direzione sta andando la classe dirigente europea, ma vale anche per le classi dirigenti nazionali, delle classi imprenditoriali, della carta stampata, quando si cercano di instillare paure potenziali anziché affrontare le paure reali. È chiaro che poi si punta all'uomo forte, è chiaro che poi interviene una destra xenofoba, omofoba, che punta a risolvere con problemi, con soluzioni semplici, problemi complessi. Quindi di che cosa si domanda l'Europa? Cioè, come fa a dire come mai?
0: Sì.
16: Come fanno i politici europei che sono ormai sempre gli stessi, Ursula von der Leyen, e questo è il secondo mandato, aveva iniziato bene con un Green Deal, che quella è una paura reale.
0: Maurizio, la interrompo perché mi sembra di aver capito il punto del suo intervento. In parte la risposta è quella di Romano Prodi, che giustamente sottolinea la possibilità di trovare una via d'uscita da questa situazione. L'Unione Europea è in mezzo al guado, sembra totalmente immobile rispetto a quello che sta avvenendo. Non lo è completamente. Molte cose sono state fatte in questi anni. Tendiamo a sottovalutarle, a sottostimarle, però è vero evidentemente che molto è stato fatto, ma mai sufficiente. Non è mai sufficiente, e l'Unione Europea sembra di essere sempre in ritardo rispetto agli avvenimenti. E questo è vero, e il peggio di questa situazione è che, oltre ad animare la reazione estremista di molti elettori, lo abbiamo visto in Sassonia-Anhalt domenica, ma lo vedremo in altre circostanze e in altri paesi. Quindi, oltre ad animare questa risposta estremista, rischia di provocare frustrazione in quegli elettori che non hanno posizioni in opposizione all'Unione Europea. E questo naturalmente sarebbe ancora più grave, evidentemente. Allora, la colpa del ritardo non credo che vada attribuita alle istituzioni europee tout court. La colpa dei ritardi, e lo dice Romano Prodi, è dei governi. I governi che non vogliono, per motivi di politica interna e di sguardo corto, affrontare i veri problemi ed accettare di trasferire competenze all'Unione. L'Unione sarebbe un straordinario volano politico, economico, finanziario, ma nonostante la situazione incresciosa in cui viviamo, i governi non lo fanno, non hanno intenzione di farlo. O se lo fanno lentamente e troppo lentamente. E come dicevo prima, con il rischio di provocare ancora più frustrazione presso gli elettori che non hanno antipatia nei confronti dell'Unione Europea. Ecco, sono pronto a prendere un'altra telefonata. Buongiorno.
17: Buongiorno, sono Diana da Biella. Buongiorno Beda, io ho fatto un po' gli stessi suoi calcoli ieri dopo che ho sentito appunto la domanda dell'ascoltatore sui numero dei votanti l'AfD, e aggiungo solo un pezzettino rispetto a quello che lei ha detto, perché ho calcolato anche che percentuale rappresenta sulla popolazione europea e rappresenta meno dell'1,5%, giusto per completare i numeri.
0: Ottimo.
17: E io dico, noi diciamo analizziamo attraverso appunto le pagine dei giornali questo voto affrontandolo su temi del passato, quindi focalizziamo l'attenzione sul tema della cristianità, sul tema della nostalgia nazista, quindi tutti temi che appartengono al passato. Forse le domande giuste da porre agli eletti è quella di sono quelle invece sui temi contemporanei che ci stanno molto a cuore, non so, il tema dell'adattamento e della mitigazione climatica. Quali sono le misure che pensate di adottare, che avete nel vostro programma? Che cosa pensate di fare sui temi della transizione climatica, energetica e digitale, che erano al centro di tutta la politica europea, che sono al centro di tutta la politica europea? E attraverso questi temi fasulli su cui si fanno i commenti, si costruiscono le paure delle persone, si dà visibilità anche al nostro Vannacci, cioè il nostro FD di casa. Quindi mi viene da dire, portiamoli su un terreno di confronto sui temi della contemporaneità, perché a me personalmente, penso anche a molti, del tema della cristianità e delle simpatie naziste non importa assolutamente nulla, è tutta retorica fasulla senza parlare di ciò che ci sta a cuore, che sono la seconda parte della lettura che lei ha fatto questa mattina delle prime pagine, e che riguardano invece più il tema e le paure che noi abbiamo della crisi climatica. mi scusi, l'intensità, però basta, veramente. Cambiamo temi. Oggi sì. La cristianità e la nostalgia nazista non ci interessa. Che meno dell'1,5% della popolazione europea parli ancora oggi di questi temi.
0: Sì, grazie molte Diana, grazie per aver sottolineato questo aspetto. Vedrei le cose in questi termini. Che la stampa italiana tenda a dare molto spazio ad alcuni temi quotidianamente è un problema probabilmente serio, perché è una stampa molto molto concentrata sulla cronaca del giorno prima e ignora pressoché completamente tutti i temi che hanno a che fare con l'attualità. In altre parole, tutti i temi che non dipendono dai fatti del giorno prima, ma che dipendono dalla curiosità, dalle passioni, dagli hobbies dei suoi giornalisti e dagli interessi dei propri giornalisti. C'è un motivo evidentemente per questo, ed è la promiscuità che c'è tra i giornali italiani e in parte la politica. In questo caso evidentemente, e lo dicevo all'inizio della rassegna stampa, gli avvenimenti in Sassonia-Anhalt sono avvenimenti da un punto di vista di politica europea non banali. Quindi che i giornali italiani dedicano spazio a quanto è avvenuto in Sassonia-Anhalt credo che sia giusto. È giusto perché al di là delle cifre, stiamo parlando di un grande paese europeo che ha avuto una sua storia. Non necessariamente la storia si ripete, ma certamente è un'indicazione che non si può totalmente ignorare. E al di là della storia c'è il rischio concreto di una caduta del governo tedesco. Di una caduta del governo tedesco in un momento di instabilità politica in Europa e di debolezza generale della Germania. Quindi dietro all'analisi che ne fanno i giornali italiani c'è questo aspetto, anche questo aspetto. Lì dove sono d'accordo con lei è che purtroppo molti di questi articoli, molti, non tutti, sono scritti anche perché questa crisi tedesca potrebbe avere un impatto di politica interna in Italia. E quindi, un po' per i legami che ci sono tra i giornali italiani e la classe politica, vi è la tendenza a concentrarci molto su questi aspetti, ignorando, come diceva lei Diana, gli aspetti più concreti che interessano l'opinione pubblica. Quindi la critica la accetto e in parte la condivido. Bisogna contestualizzare il voto in Sassonia-Anhalt. Sono perfettamente d'accordo che è un land piccolo e che le persone che hanno votato per Alternative für Deutschland sono relativamente poche, ma il segnale politico per la Germania non è banale e come italiani ed europei non lo possiamo ignorare. Prima di passare alla prossima telefonata, leggo un paio di messaggi. Uno di Francesca: a proposito di clima, perché pochi dicono che sono le guerre che inquinano e fanno alzare la temperatura della Terra? Poi c'è un altro messaggio di Maurizio da Venezia. Non dimenticate che oggi è 8 settembre, non abbiamo il diritto di dimenticare l'eccidio della divisione Acqui, stiamo rifacendo gli stessi errori e qui ragazzi sono morti invano. Bene, passo alla prossima telefonata. Pronto? Buongiorno.
18: Buongiorno, sono io in linea forse? Mi chiamo Lorena da Reggio Emilia.
0: Buongiorno signora.
18: Buongiorno. La mia è una domanda un po' secca, diciamo, perché poi non riesco ad ascoltarla, l'ascolto per radio. E non pensa che in questo frangente Putin abbia buttato la maschera quando lui si è sempre dichiarato antinazifascista e invece esulta per una vittoria di questo tipo, che poi comprometterà il futuro dell'Europa se dovesse appunto espandersi al discorso del governo tedesco? E la ringrazio e la saluto e complimenti
0: grazie
18: sempre per la sua conduzione. Buona giornata.
0: Buona giornata, grazie, grazie Lorena. Sì, direi touché, assolutamente. C'è una contraddizione tra il modo in cui Putin ha giustificato la guerra in Ucraina con l'obiettivo di denazificare il paese e poi evidentemente l'appoggio che lui dà ai partiti più nazionalisti, appoggio esplicito per molti versi. Non entro nel problema della denazificazione dell'Ucraina perché è complesso e richiederebbe molto tempo, appartiene al rapporto storico inconcluso tra Ucraina e Russia dopo la Seconda Guerra Mondiale. La cosa interessante è che dobbiamo chiederci perché Putin ha questo atteggiamento. E ho la sensazione che coloro che dicono che in fondo l'obiettivo di Putin e per certi versi di Donald Trump è quella di indebolire l'Unione Europea. Allora, se è vero che questi due uomini politici da ovest e da est hanno l'obiettivo più o meno dichiarato di mettere in difficoltà l'Unione Europea, significa che dopo tutto, nonostante i nostri sentimenti contrastanti che possiamo avere su questa istituzione, l'Unione Europea è considerata forte, è considerata una potenziale minaccia economica, commerciale, possibilmente anche politica. E questo dovrebbe rafforzarci nell'intento di integrare di più i Paesi membri. Prima di passare alla prossima telefonata, vi leggo un altro messaggio di Massimo da Milano. Roberto Vannacci va combattuto ricordando i suoi precedenti, espulso dalla Russia e ora grande amico, perché? Passerei alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
19: Pronto, sono Giovanni da Roma.
0: Buongiorno Giovanni.
19: Buongiorno, io volevo dire che parlo dell'emigrazione giovanile. Continuare diciamo a considerare questo fenomeno solo da un punto di vista nazionale mi sembra non proficuo, nel senso che i giovani si sentono europei, si spostano senza problemi. Il considerare sempre tutto da un'ottica nazionale, tra l'altro, a me mi sembra che non sia fuorviante, nel senso che è un limite, che poi tra l'altro in prospettiva il superamento degli stati nazioni sarebbe la soluzione per un sacco di cose, ma voglio dire, in questo caso particolare continuare a parlare soltanto degli italiani, come avviene in tanti campi, non so, anche in campo sportivo ti dicono soltanto quali sono i risultati degli italiani quando ci sono dei terremoti, si dicono soltanto quanti sono gli italiani morti. Tutto questo dovrebbe essere superato, perché almeno in prospettiva, insomma, perché non ci aiuta molto.
0: Sì,
19: questo volevo dire.
0: Grazie molte Giovanni.
19: Grazie, grazie.
0: Ha ragione, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. Faccio due precisazioni per completare il suo ragionamento. L'Italia è uno dei paesi da cui i propri cittadini partono. Questo fenomeno è meno presente in altri paesi europei. In altre parole, i tedeschi che lasciano la Germania, i francesi che lasciano la Francia, gli spagnoli che lasciano l'Italia, che lasciano la Spagna sono in numeri considerevolmente inferiori rispetto agli italiani che lasciano l'Italia. Quindi forse questo elemento è da tenere a mente quando si guarda al fenomeno. Ciò detto, lei ha ragione, voglio dire, se abbiamo fatto 70 anni di integrazione europea, è solo giusto che la gente possa viaggiare da un paese all'altro e installarsi in un paese diverso dal suo. E da questo punto di vista, paradossalmente, l'Italia sta contribuendo a una maggiore integrazione europea. L'altra precisazione che vorrei fare riguarda un aspetto che viene sempre ricordato in tutti questi articoli che fanno notare la partenza di molti giovani italiani verso l'estero. Tutti fanno notare che sono stati formati in Italia, dalle scuole e dalle università italiane. Ed è un aspetto certamente importante e forse anche cruciale, ma ho sempre visto una vena vittimistica in questa sottolineatura, soprattutto da parte della classe politica. La classe politica e direi la classe dirigente italiana dovrebbe chiedersi tutti i santi giorni perché i giovani lasciano questo paese. E dovrebbero chiedersi se si stanno comportando con questi giovani nel modo in cui vorrebbero che terzi si comportassero con i loro figli. Credo che sia questo un aspetto che andrebbe sottolineato in tutti questi articoli. Prima di passare alla prossima telefonata, c'è un messaggio di Mirella da Roma. Purtroppo inconsciamente il genere umano è affascinato da uno scenario post-apocalittico. Gli ambientalisti non vengono ascoltati oppure spesso censurati. Questo è un messaggio di Mirella da Roma. Sono pronto a una prossima telefonata. Buongiorno.
20: Buongiorno, dottor Romano. Sono Antonio da Napoli.
0: Buongiorno, Antonio.
20: Senta, io le vorrei narrare quello che accade a Napoli in questo preciso istante, ma anche nei giorni precedenti, perché queste sono delle settimane di acquisto di libri di testo. Ebbene, ci sono un sacco di cassonetti pieni di volumi, sussidiari e altri libri che sono stati gettati, buttati, per un'unica ragione, che oramai i ragazzi debbono acquistare obbligatoriamente ogni anno delle nuove edizioni. Allora io mi domando, esiste un Ministero dell'Istruzione, una direzione scolastica che si occupi della razionalizzazione di questi acquisti, la decisione di quale testo possa essere accessibile a tutte le famiglie? Ecco, mi sono collegato paradossalmente con quello che lei ha detto riguardo all'attenzione sulla formazione e sull'investimento della gioventù, dei nuovi futuri italiani. È possibile mai che bisogna pagare sempre per nuovi testi ogni anno? Perché non c'è controllo, non c'è una pianificazione rispetto a questo tipo di spese? Mi sembra la stessa cosa anche in questo caso riguardo al rifornimento della benzina, del gasolio. Cioè, in pratica qui in Italia si fa un po' quello che si vuole, si alzano i prezzi e si spera che le famiglie si possano ulteriormente indebitare anche per spese necessarie. Io mi domando e chiedo attraverso questa trasmissione un intervento da parte del Ministero dell'Istruzione, delle dirigenze regionali scolastiche, perché si occupino realmente di quelle che sono le esigenze delle famiglie. Non si può pretendere di pagare sempre danaro su libri quando sorelle e fratelli hanno fatto la scuola, la classe precedente, e quelli che vengono debbono ripagare uno stesso testo che in pratica è uguale a quello precedente. Grazie a lei.
0: Grazie Antonio, grazie molte. Ha fatto benissimo a porre questa questione. Non ne so moltissimo. L'idea di imporre di acquistare libri nuovi e obbligatoriamente ogni anno per nuove edizioni, se l'edizione contiene dei cambiamenti sostanziosi, sì, assolutamente avrebbe senso, altrimenti no, assolutamente non avrebbe senso. Peraltro un libro gettato in una spazzatura è abbastanza scioccante e credo che sia un messaggio pessimo da lanciare ai più giovani soprattutto. Quindi accogliamo volentieri questo richiamo e trasmettiamo al Ministero della Pubblica Istruzione. Grazie ancora. Sono pronto a una telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Sono Alessandra da Reggio Emilia.
0: Buongiorno, signora.
2: Buongiorno, buongiorno. Io telefono per riportare una mia esperienza personale in relazione ai giovani che vanno all'estero. In quanto io ho una figlia di 24 anni che si è appena laureata in lingue e la prima cosa che ha fatto, insomma, laureata è stata cercare un'opportunità attraverso una selezione, insomma, percorsi di selezione ed è andata e si è trasferita in un mesetto a Parigi dove ora abita e lavora. Ecco.
0: Ottimo.
2: E noi genitori l'abbiamo molto incoraggiata, non ha inseguito la carriera, ha inseguito un progetto, un sogno, che era quello che coltivava da anni, di andare in una città estera, in una città della comunità europea, in particolare Parigi, perché sono ragazzi che noi abbiamo cresciuto al di là della ricerca di condizioni socio-economiche migliori, perché questo è senza dubbio un fattore che determina spostamenti di giovani laureati che cercano opportunità di carriera, ma noi abbiamo anche costruito e abbiamo anche contribuito a costruire una cultura comunitaria che fa leva sull'idea di un'Europa unita, di un'Europa che accoglie, di un'Europa nella quale ci possiamo spostare e possiamo essere accolti e costruire le nostre vite in qualsiasi altro posto. Noi adulti c'è quindi anche questa onda forse un pochino più silenziosa di una cultura che noi abbiamo portato avanti nelle scuole, le generazioni Erasmus, le opportunità di crescita attraverso gli scambi, e questi giovani interpretano anche questa cultura nella volontà di far parte di questa comunità allargata.
0: Sì.
2: Quindi c'è anche un fattore culturale.
0: Sì, grazie molte Alessandra. Grazie.
2: Niente.
0: Grazie molte. No, mi fa piacere che abbiate trovato la possibilità di andare a Parigi e fare un lavoro che a sua figlia piace. Leggo a questo proposito un messaggio di Michael che mi è sembrato interessante. Buongiorno, la notizia dei giovani che vanno via mi sento coinvolto in prima persona perché con un ragazzo adolescente in casa iscritto alla scuola germanica abbiamo fatto e stiamo facendo di tutto affinché appena ultimato il liceo nostro figlio abbia il desiderio di andare via. Il clientelismo è talmente evidente da scoraggiare chiunque, si guardi solo i ministri e i loro parenti inseriti nel palinsesto, ma penso che l'andare via non si riduca solo a una questione di frustrazione o economica, ma anche e soprattutto alla crescita umana e sociale che il vivere altri contesti e usanze ti consente. Questo è il messaggio di Michael, che mi sembra vada nella stessa direzione di Alessandra, da Reggio Emilia. Bene, sono pronto a una nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
21: Buongiorno, sono Mara da Napoli.
0: Buongiorno Mara.
21: Dunque, innanzitutto un bellissimo ricordo di suo papà, l'ambasciatore Sergio.
0: Grazie.
21: Sono contenta di parlare con lei. Io volevo porle una domanda. Ho letto su internet, penso che era un post su Facebook molto lungo, in cui si descriveva la vita della persona, una donna, che è la presidente del partito che ha vinto in Sassonia. La signora è sposata con un'altra donna, singalese, sì. E insieme crescono due bambini adottivi, figli adottivi. E il post metteva in evidenza la incoerenza tra la vita della signora e i valori che il partito diciamo propaganda,
0: sì.
21: Insomma l'immigrazione vista in un certo modo, le coppie omosessuali, i figli adottivi che non sono figli né dell'una né dell'altra, insomma mi sembra qualcosa veramente di scioccante. Io non me l'aspettavo che la presidente di questo partito fosse, avesse questa vita. Le chiedo se è vero, perché sì. Non l'ho letto da nessun'altra parte.
0: Sì, sì, le confermo che è vero, è vero. Lei è scioccata da che cosa? Dalla notizia o dall'opportunismo che traspare da questa situazione? Perché
21: sono scioccata dal fatto che una persona che ha una vita così libera, diciamo la verità, libera, sì. E improntata al rispetto dei diritti civili, abbia poi la presidenza di un partito che li nega.
0: Sì, assolutamente. Lei ha messo il dito su una delle tante contraddizioni. Questa è nota, in Germania se ne parla spesso. C'è una contraddizione di fondo tra le idee che Alternative für Deutschland propugna e promuove e poi la vita personale del leader del partito. Credo che abbiamo visto situazioni simili anche in altri paesi europei, compresa l'Italia. Non è bello, evidentemente, e fa perdere al partito credibilità, in teoria. A un certo punto farà perdere al partito credibilità. Probabilmente non domani né dopodomani, ma a un certo punto, quando si faranno i conti della storia, questo aspetto verrà notato e verrà attribuito a un fortissimo opportunismo. Ed è un aspetto che tutti noi probabilmente dobbiamo tenere a mente. Prima di passare a un'altra telefonata, vi leggo un altro messaggio, sempre molto riferito a alle statistiche sulla partenza all'estero di molti italiani. Un messaggio di Valentina da Londra. Io sono partita 15 anni fa e mi sono trasferita in Inghilterra, dove ho costruito da zero una carriera solida e in progressione e una famiglia, con grandi sacrifici e grandi speranze. Questo non sarebbe stato possibile in Italia 15 anni fa, dove il sistema meritocratico è definitivamente deceduto o forse mai nato. Grazie e buona giornata. Un altro messaggio, Franco da Padova. Buongiorno. Per la proprietà transitiva, non è che i nostri giovani che vanno all'estero a lavorare rubano il lavoro come alcuni geni pensano che gli immigrati in Italia rubano il lavoro agli italiani? La domanda è retorica e la risposta è ovvia. Questa domanda era di Franco da Padova. Prendo una prossima telefonata. Pronto? Buongiorno.
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, Giovanni da Firenze.
0: Buongiorno, Giovanni.
3: Volevo semplicemente, mi sembrava opportuno ricordare un pochino, dato che l'8 settembre, tutta quella situazione che è scaturita qualche, diciamo, 80 anni fa, perché il cocktail in cui viviamo ora è abbastanza pericoloso. I famosissimi anni 30 erano sempre gli stessi, con la crisi economica, con la disoccupazione, con le guerre a destra e a sinistra, con gli stranieri che erano sempre in agguato. Quindi sto vivendo la stessa situazione oggi con e mi dispiace che possa succedere un'altra volta la stessa storia. Mi sono ricordato dell'8 settembre per il semplice motivo che, essendo cittadino greco, nel senso appartengo al paese invaso, diciamo, all'epoca, mi ricordo tutte le storie che mi dicevano, perché non ero ancora nato, degli italiani che si sono trovati dalla mattina alla sera dall'altra parte della barricata. Sì. Mi sono ricordato due vicini di casa che si erano sposati, erano rimasti là, rifugiati, diciamo, sposati con cittadine greche. Mm-hmm. Insomma, mi sembrava opportuno ricordare questa data infausta. Niente.
0: Grazie molto, grazie Giovanni, grazie. Lei ha ricordato l'8 settembre del 43, Giovanni Prodi oggi nell'intervista a Repubblica ha ricordato il 1914. Diana da Biella qualche minuto fa insisteva per parlare delle questioni politiche attuali, giustamente, però è anche vero che la storia non si ripete esattamente, ma lancia segnali e questi segnali sono importanti e vanno tenuti a mente e vanno conosciuti. Quindi grazie a Giovanni da Firenze e a Romano Prodi su Repubblica di oggi. Vi sono arrivati parecchi messaggi sulla questione dei libri, uno in particolare da Giacomo, da Cagliari. Il problema dei libri scolastici nasce dalle case editrici. Noi docenti facciamo il possibile, credo. Io per esempio accetto qualunque edizione, anche vecchia. I libri usati così si tramandano o si vendono a metà prezzo, ma le case editrici fanno cartello. Libri, uno in particolare da Giacomo, da Cagliari. Il problema dei libri scolastici nasce dalle case editrici. Noi docenti facciamo il possibile, credo. Io per esempio accetto qualunque edizione, anche vecchia. I libri usati così si tramandano o si vendono a metà prezzo, ma le case editrici fanno cartello. Un altro messaggio. Troppe edizioni di testi scolastici.

0: processi e inchieste. C'è un messaggio anche da Chiara, che abita a Bolzano. In Alto Adige i libri scolastici vengono distribuiti gratuitamente. Un altro messaggio, questa volta non firmato, sempre su questo argomento: nel liceo di mia figlia i docenti hanno dato facoltà di acquistare testi digitali o non acquistare, il docente ha una sua copia cartacea. Bene, alcune informazioni in più rispetto a quelle che ci aveva dato prima Antonio da Napoli. Sono pronto per una prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno signora.
1: Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, sì, io telefono per i libri di testo, sono Maria da Catania. Dunque, io sono insegnante in pensione, finché ho lavorato e vedevo che i colleghi che scrivevano libri scolastici erano costretti a fare delle nuove edizioni ogni 3 anni. E quindi le vecchie edizioni poi finivano, non erano più in commercio. Se è ancora così, bisogna intervenire sulle case editrici che hanno questo regolamento.
0: Ok,
1: grazie.
0: Ho capito. Grazie molte, Maria. Grazie molte. Abbiamo in pochi minuti, mi sembra, analizzato piuttosto bene questa situazione. Cercherò di leggervi un ultimo messaggio prima di chiudere la rassegna di oggi. Carla da Firenze: potrebbe qualche giornalista chiedere a Vannacci le sue precise proposizioni per risollevare la produzione industriale dell'Italia? Penso che sarebbe più indicativo che non farsi ripetere che cosa vuol farne degli immigrati, lo abbiamo già capito. Questa è Carla da Firenze. Alessandra da Perugia: molto interessante l'articolo sui giovani all'estero, mi chiedevo se con le opportunità offerte da smart working e sistemi dei trasporti fosse possibile prevedere forme di pendolarismo che permettano un flusso più alternato o quantomeno la possibilità di alternare estero e Italia. Con questo ultimo messaggio concludo la rassegna stampa di oggi. Ringrazio Pino Berardi per la parte tecnica, in redazione Filippo Travaglio e Antonio Santagnello. Dopo il giornale radio ci sarà Florinda Fiamma, che conduce Pagina 3, poi a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 la trasmissione che prende spunto dai vostri interventi, Tutta la città ne parla. Naturalmente la trasmissione di oggi, come tutte le trasmissioni di Radio 3, è disponibile su Rai Play Sound. Vi auguro buona giornata, a domani, grazie.
2: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: RAI, Radio 3.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria,

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Arrendersi all'onda nera non è un'opzione, il cancelliere tedesco Merz replica alla richiesta di dimissioni da parte dell'AfD che dopo la Sassonia vuole prendersi Berlino.
3: La Premier Meloni sulla libera circolazione in Europa, preservare Schengen attraverso la difesa dei confini esterni dell'Unione. L'Italia chiede che il caro energia sia al centro del prossimo vertice continentale.
2: Finita la tregua, Russia e Ucraina riprendono i raid incrociati. L'inviato della Casa Bianca Witkoff parla di progressi diplomatici, ipotizzata una telefonata tra Trump, Putin e Zelensky.
3: Emma Bonino in ospedale a Roma, in ricovero d'urgenza per gravi problemi respiratori. L'ex leader radicale starebbe rispondendo alle terapie.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. La svolta a destra della Germania. Il cancelliere cristiano-democratico Merz ammette la sconfitta ma esclude le dimissioni dopo la valanga di voti per Alternative für Deutschland nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. La leader del partito Alice Weidel ora punta al primato nazionale, mentre a livello locale si cercano alleati per formare il governo. La corrispondente.
4: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico.
5: Aufgeben ist für mich keine Option.
4: Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa. Su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare quelli raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. E il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadisce al nostro microfono il copresidente Tino Chrupalla.
6: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
4: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale. Ancora Chrupalla.
6: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
4: Berlino, Barbara Gruden, GR3.
3: L'ascesa di AfD è legata anche alla crisi del settore automobilistico tedesco, in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen.
7: La crisi senza precedenti che sta colpendo il gruppo Volkswagen si è rivelata un potente detonatore per l'ascesa storica dell'estrema destra in Germania. L'AfD, secondo le stime, avrebbe ricevuto il voto di ben il 61% degli operai tedeschi e in particolare di quelli legati al colosso automobilistico. L'annuncio di pesanti tagli alla forza lavoro e della possibile chiusura di stabilimenti storici ha amplificato il malcontento e l'incertezza, spianando la strada al partito che da sempre si promuove come scudo dei lavoratori. Ma non solo, la crisi dell'automotive è stata presentata dall'AfD come l'emblema del fallimento delle politiche energetiche europee responsabili della deindustrializzazione del paese. Lorenzo Castellani, Università Louis.
8: Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, una crisi che oggi appare irreversibile.
7: Francesca Capannolo, GR3.
2: Il no all'immigrazione è uno dei temi centrali del programma dell'AfD. Di freno agli ingressi indiscriminati hanno parlato invece Giorgia Meloni e il premier belga De Wever ieri a Palazzo Chigi.
9: La difesa dei confini e le politiche migratorie siano priorità di tutti gli stati membri. Giorgia Meloni parla accanto a Bart De Wever. Lui, in perfetto italiano, rilancia sulla necessità di regole credibili per i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Europa. Lei torna su Schengen dopo quella che definisce un'estate movimentata, segnata dalle tensioni con Madrid per il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna.
10: Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
9: I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente al centro del colloquio fra i due leader, che dura più del previsto. Su Kiev la Premier ribadisce l'impegno dell'Italia insieme agli alleati per una pace giusta e duratura. Il caro energia, l'auspicio, sia al centro del prossimo Consiglio europeo di ottobre, rilancia Giorgia Meloni annunciando di voler convocare un tavolo di confronto con i paesi più vicini sul dossier, fra questi la Germania di Merz, a margine del vertice di Bruxelles.
11: Federica Ionta, GR3.
3: L'Europa è in pericolo, così Romano Prodi intervistato da Repubblica dopo la vittoria elettorale in Germania di AfD. Per l'ex premier si tratta di un fatto colossale mai accaduto dal 1945. Le ragioni di questo voto per Prodi vanno rintracciate nella linea di autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo le nostre democrazie. Sulla politica italiana l'ex premier inventore dell'Ulivo non chiude al cosiddetto papa straniero nel centro-sinistra, purché dice chi ambisce a correre alzi la mano.
2: Ripresi gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina dopo la tregua di 3 giorni per la missione americana a Mosca e a Kiev, 2 morti e 7 feriti nella capitale ucraina, mentre le forze di Kiev, secondo fonti locali, hanno fatto alcune vittime nella città russa di Saratov. Gli inviati della Casa Bianca intanto parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Il corrispondente da New York.
1: Sono stati fatti progressi sostanziali, scrive sui social l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, protagonista insieme al genero di Trump Kushner degli incontri con il presidente russo Putin e poi con quello ucraino Zelensky. In particolare Witkoff, rientrato negli Stati Uniti, parla di passi avanti nell'organizzazione di ulteriori colloqui trilaterali. Riferimento dunque a un ruolo per Washington e per Trump, che sta lavorando intensamente, spiega, per una pace duratura e stabile. Non ancora confermate le anticipazioni dei media ucraini su possibili telefonate del presidente americano con Putin e poi con Zelensky. Intanto ieri l'inquilino della Casa Bianca ha incassato il sostegno per i negoziati di pace dal premier inglese Burnham. Zelensky da parte sua sceglie la testata americana Axios per spiegare che gli Stati Uniti stanno valutando se Mosca e Kiev possano intraprendere iniziative per ridurre l'intensità del conflitto durante il prossimo inverno, riavviando contemporaneamente i negoziati per un accordo di pace più ampio. La mia sensazione, spiega il presidente ucraino, è che Putin abbia bisogno di Trump e non voglia farlo irritare, specie alla vigilia delle elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Una decina di giorni prima del sanguinoso attacco del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano Netanyahu fu avvertito personalmente dalla leadership degli Emirati Arabi Uniti che Hamas stava pianificando una grande offensiva, ma decise di non informare i vertici della sicurezza nazionale. La rivelazione pubblicata dal quotidiano Haaretz arriva proprio a ridosso della scadenza del termine per la presentazione dei candidati alle elezioni israeliane del 27 ottobre. Netanyahu depositerà la sua lista nel pomeriggio. Il suo principale sfidante, l'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot, l'ha invece presentata ieri.
11: Tra poche settimane affronteremo un referendum decisivo sul futuro di Israele, sulla sua identità. Dovremo decidere tra unità e divisione, tra responsabilità nazionale e abbandono della sicurezza, tra verità e menzogna. Gadi Eisenkot presenta sorridente i candidati con cui ha deciso di debuttare in politica. Ex capo di Stato Maggiore, conosce Netanyahu da dentro. È stato nel suo gabinetto di guerra, prima di rompere con il premier, accusandolo di non avere una strategia per Gaza. Ora torna in campo per sfidarlo, alla guida del partito centrista Yashar, che in ebraico significa dritto. Due uomini, cresciuti nello stesso esercito, ma con due idee diverse del paese. Eisenkot sostiene la guerra contro Hamas, ma accusa Netanyahu di aver fallito sul piano strategico e chiede un'inchiesta sulle responsabilità per la strage del 7 ottobre. E sul servizio militare degli ultraortodossi prende una posizione opposta a quella del premier. Per lui l'esenzione non può continuare. Poi c'è la storia personale. Il figlio di Eisenkot è morto combattendo a Gaza. Quello di Netanyahu invece è rimasto in Florida pur di non arruolarsi. I sondaggi danno Eisenkot in ascesa, ma vincere non basta. Cerca i numeri per governare. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Ore di apprensione per le condizioni di salute della leader radicale Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. Lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano.
12: Una grande ondata di vicinanza e di affetto da parte degli esponenti di ogni schieramento politico. Tutti si stringono intorno a Emma Bonino in un abbraccio simbolico. In queste ore di preoccupazione per la sua salute, la leader di Più Europa è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per un'insufficienza respiratoria, come avete anticipato. Le sue condizioni sono considerate gravi, per ora non trapelano ulteriori informazioni e c'è massima riservatezza. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, è in costante contatto con i medici del nosocomio e ha riferito ieri sera che la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida, è cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso, 78 anni, Emma Bonino, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea, in questo ospedale è stata ricoverata altre 2 volte. l'ultima lo scorso anno. La sua storia clinica è stata segnata da un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015 dopo 8 anni di terapie. Fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti senza mai aver rinunciato a svolgere la sua amata attività politica. Un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70 come giovane militante radicale con Marco Pannella. E dall'ospedale Santo Spirito è tutto, vi restituisco la linea.
3: Femminicidio di Lorena Isceri. I risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima nuovo appello alle donne: denunciate.
2: La strage di Cran Montanà, il comune sapeva del rischio di incendio al Costellazione, a rivelarlo una mail inviata da una consigliera oggi indagata che segnalava la pericolosità della schiuma fonoassorbente nel locale. Un nuovo elemento nell'inchiesta sul rogo di Capodanno ha costato la vita a 41 persone. Ora i familiari delle vittime chiedono di capire perché quell'allarme sia rimasto inascoltato.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola ha confermato ai giudici del riesame di essere il mandante, ha ribadito di aver agito non per motivi politici ma per rafforzare la scorta all'amico giornalista. Ha spiegato di aver dato carta bianca al suo factotum Tavares con la raccomandazione di non far del male a nessuno. Speravo che il rapporto con Sigfrido riabilitasse la mia figura, ha detto. I difensori del faccendiere hanno chiesto i domiciliari in Basilicata.
2: In corso delle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS Trenitalia, Tiper e Trenord, garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
3: Il caldo per il CNR: l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Non un picco isolato, ma un segnale chiaro sul riscaldamento globale che accelera, come accelera lo scioglimento dei ghiacciai, per esempio sulle Dolomiti. Con altre estati come questa, dice l'Università di Padova, il ghiacciaio della Marmolada potrebbe avere solo una decina d'anni di vita.
2: In chiusura, la mostra del cinema di Venezia. Oggi arrivano la coppia Javier Bardem e Penelope Cruz e Anna Foglietta con il suo esordio alla regia. Ieri calorosi applausi per L'Estranea, horror familiare di Paolo Strippoli, terzo italiano in concorso.
13: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
14: I segreti di una famiglia, i segreti di una madre pronta a tutto per il controllo del destino dei figli. L'Estranea è il film di Paolo Strippoli e porta il 33enne regista in concorso a Venezia, dove è finita con gli applausi della sala grande.
15: Ci sono delle persone che si affacciano al mondo e ci sono due persone che portano il mondo dentro casa. Fanno da filtro. Diciamo che i protagonisti di questo film hanno le guarnizioni rotte.
14: Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano hanno brillato in nero totale in Passerella, dove oggi è attesa la coppia reale del cinema spagnolo, Penelope Cruz e Javier Bardem, mentre il cinema italiano sarà presente in Orizzonti con Anna Foglietta e il suo debutto alla regia, Una storia. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Daniele Antelmi e Sergio Ciani.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Meteo Radio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia, ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
18: Pagina 3.
19: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. 9 in punto di martedì 8 settembre, piccolo sommario di puntata, la conflittualità fa parte di noi, c'è un saggio che ci invita a capirla e viverla come una trasformazione. Leggeremo un articolo che ne parla. Poi tempo e futuro, come e perché ci serve misurarlo con precisione. E ancora un film di Werner Herzog che racconta la storia delle gemelle che parlavano all'unisono. Abitare il dissidio, e questo è il titolo dell'articolo a firma di Marcello Conti, pubblicato su l'allegato del secolo XIX che si chiama Snaporaz, è un settimanale. E parla di un libro di Sara Bonaccini, ma va anche un po' indietro. Scrive Marcello Conti: il conflitto è importante. Lo ripetono sempre, ad esempio, i narratologi che tendono a individuare nel conflitto il motore, se non proprio di tutte, almeno della maggior parte delle storie. Si era spinto ben più in là Eraclito, affermando in uno dei suoi frammenti più celebri che Polemos è il padre di tutte le cose. Nella visione del filosofo presocratico, insomma, il conflitto, così possiamo tradurre Polemos, è l'origine di tutto, è la base su cui poggiano non solo le nostre esistenze, ma la realtà stessa. Di parere simile sono certamente alcuni filosofi francesi che nel loro saggio dal titolo Elogio del conflitto scrivono queste le loro parole: il conflitto non è antropocentrico, è consustanziale alla vita, all'esistenza in ogni sua forma. Il conflitto è un dispositivo ontologico. E quindi stiamo parlando di un saggio del 2007 uscito in Francia, in Italia fu pubblicato per la prima volta da Feltrinelli l'anno successivo. Il saggio di Ben Assayag e Del Rey è considerato ormai un classico contemporaneo sul tema. Si tratta insieme di una dimostrazione della necessità del conflitto e anche di una sua difesa. Vediamo perché. Indicando il conflitto come elemento fondamentale fisiologico della vita e dei rapporti anche tra le persone, gli autori mettono in guardia da qualunque progetto sociale o politico che pretenda di poterlo eliminare dall'orizzonte della convivenza umana. La critica esplicita del libro è rivolta alla tendenza viva nella società occidentale contemporanea che vorrebbe spingere, spesso mediante una logica securitaria, verso la rimozione di ogni tensione sociale e interiore. Il risultato di queste tendenze porterebbe, più che a una vera pace o giustizia, a una devitalizzazione della società e in definitiva a nuove forme di barbarie. Perché? Perché finiscono per trattare l'essere umano come un soggetto astratto e formattato. L'invito dei filosofi francesi a riscoprire e a preservare il valore creativo delle contraddizioni è questo, ribadendo che ogni elogio del conflitto è un elogio in realtà della vita. Partendo da queste premesse, ecco, arriviamo al saggio di cui vuole parlare Marcello Conti su Snaporaz. Partendo da queste premesse risulta evidente che imparare a gestire i conflitti comporti anche un imparare a starci dentro. E quanto viene detto fin dalla premessa di, questo è il titolo del saggio, Nel cuore del conflitto di Sara Bonaccini, pubblicato recentemente dalla casa editrice Erickson. Bonaccini è mediatrice, formatrice, consulente. Il suo libro si propone come un manuale per affrontare il conflitto e rigenerare le relazioni in contesti di vita condivisa come la famiglia, la scuola, gli ambienti di lavoro. Può essere letto però anche come una riflessione su cos'è il conflitto, come si manifesta e cosa dice di noi. Che certe idee di fondo di Bonaccini non siano troppo dissimili da quelle di Ben Assayag lo si capisce fin dalle prime righe, quando l'autrice afferma che il passo iniziale per occuparsi di conflitto è liberarsi dal pregiudizio che esso sia un'anomalia, e queste le sue parole. Siamo stati abituati a pensare al conflitto come un incidente di percorso, una macchia su una tovaglia pulita, a qualcosa di cui vergognarsi e da cui fuggire. In realtà il conflitto appartiene alla natura stessa della vita, al divenire delle cose, ed è una dimensione fisiologica dell'esistenza. E poi vedremo che l'importante è gestire questo conflitto. Il vero obiettivo dunque non è eliminare i contrasti, ma riuscire da un lato a evitare che da essi scaturisca la violenza, dall'altro saper cogliere le opportunità trasformative che possono offrire. Il conflitto può infatti rivelarsi un'occasione privilegiata per potersi leggere dentro, queste le sue parole di Bonaccini, in quanto momento in cui emergono istanze interiori come bisogni, valori, ferite che normalmente restano nascoste. Del resto l'approccio a cui invita il libro è quello della lettura in profondità dei conflitti, sia che si tratti di quelli interiori, i primi da affrontare, dato che spesso i dissidi esteriori nascono e sono alimentati da tensioni interne non risolte, sia da quelli interpersonali. L'analisi dei conflitti passa attraverso quello che l'autrice definisce modello dell'iceberg, ovvero i comportamenti ostili. Parole, azioni, toni, ma anche silenzi, sono solo la parte visibile di ciò che il conflitto coinvolge. Al di sotto, sommersi e invisibili, ci sono emozioni come rabbia, paura, tristezza, ma anche bisogni, spesso necessità universali come quelle di sicurezza, riconoscimento, autonomia. E ancora più giù ci sono i pensieri, valori, convinzioni profonde, ovvero le radici stesse dell'identità personale. Questo lavoro di scavo, prosegue Marcello Conti, di scavo introspettivo, è anche un esercizio per guadagnare consapevolezza e quindi controllo nel momento del contrasto. Ciò che infatti più spesso tende a far deragliare il conflitto verso la violenza, intesa come qualunque tentativo di sopraffare l'altro, è la perdita di lucidità. A livello neurobiologico, le situazioni di conflitto tendono ad attivare l'amigdala e spegnere la corteccia prefrontale. Si verifica, cioè, quello che lo psicologo americano Goleman chiamò sequestro emozionale. In altre parole, può capitare facilmente che quando scoppia il conflitto, e ovviamente non lo sappiamo gestire, ci ritroviamo a essere agiti dalle nostre emozioni immediate, piuttosto che ricorrere a funzioni più complesse e autoconsapevoli come il ragionamento, la pianificazione e la regolazione empatica. Riuscire ad abitare il conflitto, dunque, va a concludere Marcello Conti, è soprattutto un'opera di chiarificazione, sostituire la reazione cieca, istintiva, con la comprensione di cosa c'è davvero in gioco per noi e per l'altro, in modo da essere in grado di trovare il miglior punto di incontro. Vissuto in questo modo, si capisce perché, come scrive Sara Bonaccini, il conflitto non è la fine della pace, ma il laboratorio, spesso lungo e faticoso, dove la pace viene costruita giorno dopo giorno. L'articolo lo trovate su Snaporaz, è l'allegato del secolo XIX, vi ricordo il titolo, Abitare il dissidio.

0: Stiamo ascoltando Euripides di Ocean, composto da Berlin nell'interpretazione di Bill Evans ed è tratto dall'album Explorations, che fu registrato nel 1961, e sentiamo il piano di Bill Evans con Scott LaFaro al basso e Paul Motion alla batteria. E su queste splendide note mi ha raggiunta in studio Rosa Polacco. Buongiorno Rosa, qual è l'argomento di Tutta la città ne parla questa mattina?
1: Ciao Florinda, buongiorno. Allora, stamattina torniamo a guardare in qualche modo all'Europa dopo il voto di domenica in Sassonia-Anhalt e alla vittoria dell'estrema destra di AfD, ma guardando ai giovani. C'è un rapporto del CNEL che ha intervistato 2500 giovani italiani che sono andati all'estero, un fenomeno che conosciamo bene, che in questi anni abbiamo analizzato tante volte e che non vede un arresto. I numeri sono sempre molto alti, ma molti di loro sarebbero anche disposti a tornare, però a quali condizioni e qual è il motivo ancora una volta per cui partono e perché dovrebbero tornare? Alle 10.
0: Grazie Rosa, vi seguiremo. Abbiamo ascoltato il filo diretto con Beda Romano, in effetti questa questione dei ritorni era molto insomma, c'erano molte telefonate al riguardo. E adesso parliamo di woke, ne abbiamo parlato tante volte, ma oggi è intervenuto Maurizio Bettini, filologo classicista, antropologo, che sulle pagine di Repubblica firma questo articolo dal titolo Salviamo Omero dal woke ma apriamoci agli altri, e dice: colpire i classici è inaccettabile, ma è il momento di iniziare a studiare anche le culture e i miti non occidentali, scrive Maurizio Bettini. Che brutta parola è diventata woke, più che esprimere ormai nasconde, soprattutto da quando contro questo movimento è stata scatenata una violenta battaglia da parte di Trump e i suoi MAGA, seguiti anche dalla destra italiana. Il sorgere di questi conflitti ha fatto sì che alcuni fra i contenuti originali di questo filone intellettuale fossero posti in ombra, a vantaggio di altri più immediati e visibili, come la difesa dei diritti e la lotta contro la discriminazione, sia per difenderli dunque sia per contrastarli o deriderli. Alla base dell'impulso originale del woke, infatti, stava anche una riflessione più profonda, più ampia, sulla cultura occidentale, la nostra cultura, presente e passata, a cominciare dalle sue stesse origini. Queste ulteriori componenti del movimento hanno prodotto anche risultati grotteschi, come la condanna di Omero, il ripudio delle Metamorfosi, che hanno permesso a frettolosi avversari di volgere tutto in caricatura. In realtà questa spinta a osservare con occhi nuovi il nostro passato culturale dovrebbe continuare a interessarci, soprattutto perché costituisce un modo per riflettere nello stesso tempo sul nostro presente. Una delle richieste che sono venute dal movimento decolonizzare i classici, per esempio, è la seguente: che lo studio delle culture greca e romana venga a includere anche quello degli altri popoli che con esse hanno condiviso lo spazio dell'antichità. Un'altra, ancora più generale, invitava a smettere di usare l'espressione eredità classica, intendendo, più o meno esplicitamente, che tale patrimonio costituisca il sostrato della civiltà occidentale o, peggio ancora, della civiltà in generale. Intendiamoci, prosegue Maurizio Bettini, se si guarda al mondo dei classicisti professionisti, queste richieste, tutto in parte, sono già state da tempo soddisfatte. Da un lato, gli studi degli storici e degli archeologi sui rapporti fra mondo romano e mondi cosiddetti altri non fanno che intensificarsi. Si veda per ultima la mostra Global Antiquity, che aprirà in autunno presso la Fondazione Prada di Milano. Mentre la pretesa filiazione diretta fra cultura occidentale e cultura classica da tempo ha incontrato le critiche di studiosi come Luciano Canfora, Mary Bird e anche di chi scrive, cioè di Bettini stesso. Ma cosa accade nel discorso comune? Ecco, spostiamoci e andiamo nel discorso di tutti i giorni, e quello politico in particolare. Soprattutto in Italia, complice la straordinaria ricchezza di monumenti antichi che sorgono sul nostro territorio, la Grecia e soprattutto Roma continuano a essere presentate come la fonte perenne della nostra gloriosa tradizione. Non c'è spazio, scrive Maurizio Bettini, per nient'altro e nessun altro, abbiamo fatto tutto noi, e questo noi ovviamente tra virgolette lo segna. Ogni volta che leggo affermazioni del genere mi viene in mente quel grecista inglese a cui non andava proprio giù che l'alfabeto lo avessero inventato i fenici e non i greci del miracolo. Era comunque sicuro che il clima greco avesse fatto fiorire lo striminzito seme importato dalla Fenicia. A questo proposito, scrive Bettini, non possiamo non pensare alle nuove indicazioni ministeriali per l'insegnamento della scuola nella secondaria superiore. Vi si legge: la centralità assegnata alle indicazioni alla storia dell'Italia e dell'Occidente deriva anche dall'oggettivo enorme rilievo che tale storia ha avuto e continua ad avere nella vicenda mondiale. Il fatto che negli ultimi secoli, scrive Bettini, l'Occidente abbia influenzato la storia di molti altri paesi, spesso per loro disgrazia, è innegabile. E va a concludere: il fatto è che nei nostri anni è in corso una grande rimozione, quella degli altri. Attorno a noi sentiamo rimbombare solo elogi delle tradizioni, delle identità, delle piccole patrie, del sovranismo, della difesa, della chiusura dei confini. A dispetto di tutto ciò, però, nella nostra società e nella nostra cultura, gli altri continuano a sbucare fuori da tutte le parti. Schermi televisivi, rete, commerci, industria, immigrazione sul nostro suolo e così via. Lasciamo finalmente che entrino anche nel nostro passato. Forse impareremo a capire meglio pure il presente. L'articolo completo lo trovate sul quotidiano Repubblica, a firma di Maurizio Bettini, e vi ricordo il titolo: Salviamo Omero dal woke, ma apriamoci agli altri.

E ci scrive Francesco: buongiorno, la musica di Bill Evans è pura meraviglia, grazie. Sì, è vero, questa mattina ci siamo trattati molto bene. Poi molti messaggi sul conflitto. Allora, via WhatsApp: oggi il conflitto è radicalizzato su posizioni ideologiche e pregiudiziali, ci scrivete. Se manca del tutto l'empatia, il conflitto diventa solo fisico. E poi un suggerimento di lettura a proposito di vita e conflitto: un bellissimo libro è Il conflitto non è abuso di Sara Schulman, e grazie per avercelo segnalato. Tempo e scienza. Allora, c'è un articolo che ci ha colpito questa mattina in redazione di Christoph Salomon, pubblicato su Agorà, le pagine culturali del quotidiano Avvenire, dal titolo Gli orologi per misurare il futuro. Scrive Salomon: da sempre l'uomo cerca di misurare il tempo. All'inizio l'ha fatto osservando l'alternanza di giorno e notte, il movimento del sole e della luna, il susseguirsi delle stagioni. Erano strumenti utili ma tutt'altro che precisi, e quando a partire dall'età delle grandi esplorazioni si è reso necessario conoscere con accuratezza la propria posizione, per esempio in mare, misurare il tempo è diventata una questione decisiva. I primi strumenti di precisione furono gli orologi a pendolo, sviluppati nel XVII secolo, ma la storia della misurazione del tempo è anche la storia di una straordinaria sfida scientifica e tecnologica. Nel 1707, dopo un tragico naufragio nelle isole Scilly, il Parlamento britannico istituì un premio di 20.000 sterline per chi avesse trovato una soluzione al problema della determinazione della longitudine. Nel XVIII secolo poi il carpentiere John Harrison dedicò la sua vita alla costruzione di 5 orologi marini. Nel 1761 il suo H4, testato durante un viaggio di andata e ritorno verso le Barbados, perse appena 5 secondi in 81 giorni, una precisione straordinaria per l'epoca. Oggi la situazione è cambiata radicalmente. Gli strumenti più precisi che abbiamo per misurare il tempo sono gli orologi atomici. La ragione è semplice e profonda: gli atomi di una stessa specie, come quelli di cesio, sono identici e il loro comportamento è descritto con precisione dalla fisica quantistica. L'invenzione del laser poi nel 1960 ha aperto nuove possibilità utilizzando la luce. Gli scienziati possono raffreddare gli atomi fino a temperature prossime allo zero assoluto e rallentare così il movimento. Gli atomi vengono lanciati verticalmente contro la gravità per poi ricadere verso il basso, proprio come l'acqua di una fontana. In questo modo è possibile aumentare considerevolmente il tempo di interazione tra atomi e campi elettromagnetici. Qual è il risultato? Gli odierni orologi a fontana atomica hanno un errore inferiore a un secondo ogni 300 milioni di anni. Circa 15 fontane al cesio distribuite nel mondo vengono confrontate continuamente e contribuiscono alla definizione del riferimento internazionale del tempo, il tempo atomico internazionale. Una precisazione apparentemente astratta in realtà ha conseguenze molto quotidiane sulla nostra vita quotidiana, molto concrete sulla nostra vita quotidiana. I sistemi di navigazione satellitare come GPS e Galileo utilizzano infatti orologi atomici stabili a bordo dei satelliti e consentono a ciascuno di noi di le ricadute nella vita quotidiana di determinare la propria posizione con una precisione dell'ordine del metro. Una sincronizzazione temporale accuratissima è indispensabile anche per le telecomunicazioni, la gestione del traffico aereo, ferroviario, le reti informatiche e le transazioni bancarie. Gli orologi ultraprecisi sono strumenti fondamentali per mettere alla prova anche le nostre conoscenze sulla natura. Il futuro, va a concludere Christoph Salomon, potrebbe portarci a una nuova definizione del secondo basata sugli orologi atomici ottici, con una precisione 100 volte superiore a quella degli attuali orologi al cesio. Misurare il tempo dunque con una precisione sempre maggiore significa aprire una nuova finestra sulla realtà, sulla fisica fondamentale, sulla Terra e sui suoi fenomeni, sulle comunicazioni e, in ultima analisi, sulla nostra capacità di comprendere l'universo. L'articolo completo lo trovate sul quotidiano Avvenire, il titolo è Gli orologi per misurare il futuro.

un messaggio che abbiamo ricevuto su WhatsApp che mette insieme il conflitto dell'articolo di apertura e la cultura woke. Ci scrivete: a proposito di conflitto e cultura woke, credo che la rimozione del conflitto e della pulsione al conflitto come parte importante dell'essere umano, ecco perché non risulta profonda come pretende di essere. E poi Cristiano: buongiorno, siamo figli noi occidentali di migrazioni di popoli proto-indoeuropei dalle steppe al nord del Caucaso, alla faccia di sovranisti e sostenitori della razza. E ancora Bettini ci scrive: Maria Grazia, i suoi libri sono ben scritti e si esplora l'antichità con l'entusiasmo dei bambini. E infine Vincenzo, un commento quasi romantico: il conflitto senza rancore è meraviglioso, con un pizzico d'amore. E poi sugli appuntamenti: darsi un appuntamento con orologi atomici diventa un problema da andare fuori di testa. E vabbè, sono troppo precisi per noi. E adesso una storia, questa sì che ci manda fuori di testa, la vera storia delle gemelle Chaplin. Allora, è pubblicato sul post.it e parte da un film. La settimana scorsa al Festival del Cinema di Venezia, che vi ricordiamo noi stiamo seguendo con Hollywood Party tutte le sere, ci potete ascoltare da lì, è stato presentato Bucking Fastard, il nuovo film del regista tedesco Werner Herzog, tra i più conosciuti e celebrati al mondo. Recitano due sorelle attrici, Rune e Kate Mara, ed è ispirata alla storia vera di due gemelle inglesi di York, Frida e Greta, morte nel 2007 e nel 2020 e molto legate l'una all'altra per tutta la vita. La loro fu una storia seguitissima sulle cronache locali degli anni Ottanta, dopo che entrambe subirono un processo perché avevano perseguitato un loro vicino di casa. Poi scopriremo perché. Il titolo del film deriva proprio da un errore di pronuncia durante un'udienza del processo. Bucking Fastard invece di Fucking Bastard, maledetto bastardo, che era l'ingiuria che davano a questa persona che le denunciò. È un insulto che le gemelle rivolsero all'uomo che le aveva accusate e lo pronunciarono all'unisono, come facevano ogni giorno per qualsiasi altra frase, persino quelle pronunciate male. I giornali avevano dedicato grande attenzione a questo e altri aspetti incredibili della loro vita. Nate nel 1943, queste gemelle Chaplin vivevano nel quartiere Tangle di New York. Non ci sono documenti che lo attestano, ma tutto lascia supporre che fossero gemelle monozigoti, caso più raro in quello in cui i gemelli sono identici perché condividono il 100% dei loro geni. Si vestivano in modo identico, ma questo succede, avevano la stessa pettinatura, stessi accessori e soprattutto si muovevano in perfetta sincronia, pronunciavano le stesse frasi nello stesso momento. Herzog le aveva conosciute negli anni Ottanta e ne era rimasto affascinato. Ha parlato di loro nel suo libro Ognuno per sé, Dio contro tutti, uscito nel 2023. Racconta che rispondevano all'unisono a domande che non avrebbero potuto prevedere. A volte, le poche in cui parlavano separatamente, una completava la frase lasciata a metà dell'altra. Anche il modo in cui camminavano era sconcertante, lo facevano in modo sincronizzato. Camminando affiancate sembravano l'una il riflesso dell'altra, il piede sinistro di Frida era avanti quando era avanti il piede destro di Greta e viceversa. La stessa cosa succedeva con gli altri movimenti delle routine quotidiane, molte delle quali erano per loro impraticabili senza l'aiuto degli assistenti sociali. Non erano in grado, per esempio, di aprire una scatola di sardine perché, non potendo farlo a quattro mani, venivano prese da crisi isteriche, racconta Herzog. Riuscivano a compiere solo alcune azioni quotidiane secondo rigidi rituali prestabiliti. Di fatto erano persone non autosufficienti e secondo Herzog è plausibile che avessero subito anche degli abusi da bambine. E alcuni specialisti avevano ipotizzato che fossero spiegate da psicosi e questo poteva spiegare i comportamenti e l'interdipendenza patologica. Pare che avevano abbandonato la scuola a 15 anni e si erano isolate in casa diventando dipendenti una dall'altra. E poi appunto negli anni 80 furono denunciate da un loro vicino di casa, un camionista di 56 anni con cui avevano avuto una relazione, ma quando lui aveva interrotto avevano cominciato a insultarlo ogni giorno per strada e infastidirlo.
E quindi vabbè, lui per quello le accusò. Dopo che i genitori non furono più in grado di occuparsi di loro, le gemelle Chaplin trascorsero gran parte della loro vita adulta tra case e famiglie, istituti psichiatrici e strutture di accoglienza. Greta morì prima nel 2007 a 64 anni e Frida, che andava a trovarla quasi tutti i giorni, morì nel 2020 e secondo le sue volontà fu sepolta nello stesso cimitero a fianco a sua sorella. La storia completa la trovate sul post.it, la vera storia delle gemelle Chaplin.

0: Ed era How Deep is the Ocean nell'interpretazione di Bill Evans. E vi segnaliamo un articolo uscito sul Manifesto questa mattina, Roncalli, il gesto misterico della pittura etrusca. Francesco Roncalli fa una raccolta di studi corredata da una preziosa documentazione di fotografie d'epoca dal titolo Poesia che tace, letture e congetture sulla pittura etrusca, pubblicato da Volumnia, e parla del tumulo come luogo di soglia fra linguaggi dove le scene dipinte di vita tracciano l'incognito anche del lutto. L'articolo completo a firma di Marco Pacioni lo trovate sul Manifesto. Pagina 3 finisce qui e noi lasciamo la linea ad Arturo Stalteri, Primo Movimento e prima ad Onda Verde. E vi saluto insieme al tecnico Fabio Gangi, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Un saluto da me, Florinda Fiamma, ci sentiamo domattina alle 9.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
1: Sancho!
2: Sancho con Sara Zambotti, da lunedì 14 settembre alle 14 su Radio 3.
3: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 9.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla Bologna-Padova code traffico intenso tra Padova zona industriale in uscita in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code a tratti tra lo svincolo Valli di Lanzo e l'allanciamento alla tangenziale sud in direzione della Torino-Bardonecchia. In A1 3 km di coda tra Terre di Canosa Campeggine e lo svincolo Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione di Firenze. Andiamo sul grande raccordo anulare della capitale per segnalare code per incidente allo svincolo via Nomentana in direzione Casilina. Continuando a scendere in A1 nel tratto Roma-Napoli, 1 km di coda tra Caserta Nord e Capua in direzione di Roma. Infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo, una riduzione di carreggiata per un veicolo in fiamme tra Altilia Grimaldi e Rogliano Grimaldi in direzione Fisciano. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Nel 1897 Roberto Ferruzzi dipinge Maternità, poi noto come la Madonnina, non so se l'avete mai visto, proprio della Vergine Maria parleremo oggi in musica, a primo movimento, sono le 9.32 minuti e 50 secondi. Buongiorno a tutti da Arturo Staltri al microfono con Gianluca Diana in regia, con Domenico Ganci alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. 335-5634-296. Dunque, Maria Vergine, tanto amata anche nell'Islam, e lei è cara ad Allah nel Corano, è visitata attraverso un bel lavoro, un bel disco di Lionel Zou, che dirige il coro del Forum Nazionale di Breslavia in questo CD che esce per Alfa. Si chiama Dialogo, dialogo perché lui vuole mettere in contatto Oriente e Occidente, prendendo come punto di riferimento la sacralità, la musica sacra, quindi anche gli stilemi diversi, la modalità, la tonalità allargata, e attraverso dei nomi che in un certo senso fondono queste culture, da Daniel Lesur a Penderecki a Francis Poulenc. Ecco, fermiamoci, e a Olivier Messiaen da non dimenticare, proprio su Poulenc ci fermiamo e su questo suo Salve Regina. Poulenc fu assolutamente un po' così sconsiderato fino ai 30 anni, poi ebbe una sorta, non dico di conversione religiosa perché si considerò sempre un laico, ma cominciò a interessarsi di quelle che sono le movenze della musica sacra e del sacro in generale. Scrive infatti questo Salve Regina, che è ispirato ovviamente alla Vergine Maria. Una 1941, diceva appunto, una partitura che porta un po' indietro nel tempo. Lui ha questo amore ogni tanto per le forme arcaiche. Lo ascoltiamo. Salve Regina, Francis Poulenc, il coro di Breslavia, Lionel Zou alla direzione.

Poulenc è un grande del Novecento, è bellissimo questo Salve Regina, eseguito dal coro del Forum Nazionale di Musica di Breslavia con Leonel Sowa alla direzione in un CD alfa che si chiama proprio Dialogo. Il dialogo ci porta ora a Krzysztof Penderecki, l'artista polacco, che di cui lo stesso Sowa propone due momenti, lo Stabat Mater del 62, scritto in polemica contro l'ateismo del sistema comunista, e poi, e ne ascoltiamo tra poco, questo Gloriosa Virginum, ancora la Vergine Maria. Qui siamo nel 2009, una delle ultime opere di Krzysztof Penderecki, l'artista polacco, che di cui lo stesso Sowa propone due momenti, lo Stabat Mater del 62, scritto in polemica contro l'ateismo del sistema comunista, e poi, e ne ascoltiamo tra poco, questo Gloriosa Virginum, ancora la Vergine Maria. Qui siamo nel 2009, una delle ultime opere di Penderecki, e è l'immagine di una Vergine Maria che allatta il bambino Gesù da un

con i modi espressivi ovviamente che vanno al di là di una, potremmo dire, musica rassicurante, perché Pedrecki tende sempre così a scombinare un po' le carte. Attraverso anche una sua lunga carriera ha avuto vari periodi, ma certo sicuramente non si è mai adagiato su uno stile, anche se in questo caso adotta quasi uno stile rinascimentale modernizzato, ecco, potremmo usare questo termine, quindi adattato un po' al periodo storico in cui Pedrecki operava. Siamo, lo ripeto, nel 2009, una delle sue ultime opere, molto chiara e concisa, ma anche ricca di una polifonia abbastanza elaborata. Dunque ascoltiamola, questa O Gloriosa Virginum, Christoph Pendereczky, con il coro del Forum Nazionale di Musica di Breslavia, Lionel Zoo alla direzione, da un CD che esce per Alfa.

Christoph Penderecki, O Gloriosa Virginum, con il coro di Breslavia e Leonard Soa alla direzione, in questo bel lavoro tutto mistico della Alfa, il dialogo tra Oriente e Occidente. Adesso invece anticipazioni. Stasera alle 22.30 Radio 3 Suite per il Cartellone ci propone un concerto della London Symphony Orchestra con Antonio Pappano alla direzione, dalla Russia il pianista Denis Kozukin. Concerto dello scorso 10 maggio a Londra, Barbican Hall, che vede due brani importanti: la triste e bellissima Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten, l'opera 20, e poi la Sinfonia numero 2 di Leonard Bernstein, ispirata al poema di Auden, The Age of Anxiety. Questo poema strano di Auden che tanto colpì Bernstein, che volle farne infatti una composizione musicale, e che è divisa in sei parti, come sono infatti sei le parti in cui è strutturata questa sinfonia del 1949. Per Bernstein questo poema di Auden era una sorta di virtuosismo reale per quanto riguardava l'uso delle parole, della metrica e del significato. La compose dedicandola al direttore d'orchestra Serge Koussevitzky, che in effetti gliel'aveva poi commissionata e che la propose con la Boston Symphony Orchestra. Bernstein usa molti strumenti a fiato, tantissimi, c'è un'orchestra molto ricca da questo punto di vista, dai flauti dolci, oboi, corni, clarinetti, clarinetto basso, fagotti, controfagotti, ancora trombe, tromboni, tuba e poi timpani, percussioni, due arpe, celesta, un pianino, ovvero un pianoforte verticale, pensate, che nessuno usa mai, archi, e poi un pianoforte invece solista, che in questo caso è quello appunto di Denis Kozukin. Noi vi proponiamo una parte, un momento centrale da questa di Age of Anxiety. Ripeto, sono due parti, ognuna di sei movimenti, proprio come sei sono le stanze del poema di Auden.

Ecco, quel virtuosismo un po', possiamo dire un po' cervellotico del poema di Auden viene riportato dal punto di vista musicale da Leonard Bernstein in questa sinfonia tratta dal poema dello stesso poeta, The Age of Anxiety. In questo caso era un momento dalla seconda parte. Vi ricordo che stasera ascolterete per intero questa sinfonia accanto al Requiem di Benjamin Britten alle 22.30 per il cartellone con Antonio Pappano e il pianoforte Dennis Kozukin e la London Symphony Orchestra. Ed ora Mozart, ecco un Mozart 23enne per questo CD che esce per Aulicus, in cui troviamo anche la sonata per violino e pianoforte in si bemolle maggiore. Un Mozart che è tornato a Salisburgo dopo Parigi e che scrive questo trio pensando a una delle sue allieve migliori, Josefa Auerhammer, ma lo dedica anche alla sorella e al padre. È un vero e proprio capolavoro di grazia giovanile, nello schema formale ricorda un po' alcune musiche di Schobert, e qui mi viene da ridere perché una volta dissi appunto che Mozart si ispirò a Schobert e qualcuno mi scrisse: lei è un ignorante perché Schubert è vissuto dopo Mozart e evidentemente non sapeva che è esistito anche uno Schobert precedente. Comunque una sonata ricchissima anche dal punto di vista dei temi che noi troviamo qui grazie a Costantino Mastro Primiano al fortepiano e David Plantier al violino. Dicevo appunto una sonata che ha un bellissimo allegro di apertura, poetico, affettuoso, poi un bel andantino cantabile, ricorda un po' anche Johann Christian Bach, grande amico di Wolfgang, e poi un galante rondo. Eccolo il rondo, e qui c'è la musica italiana, la sinfonia italiana, c'è il piacere di Mozart di costruire delle splendide melodie ispirandosi anche ad altri ma essendo sempre profondamente se stesso. E appunto non dimentichiamo che pur avendo solo 23 anni ha comunque già una carriera dal punto di vista compositivo molto lunga. È stato scritto un po' di tutto, ad esempio lo Abert ha scritto di scrittura alquanto virtuosistica, si attiene ancora ai modelli antichi, anzi presenta nello sviluppo del primo tempo basato interamente su idee nuove, ed ecco appunto Schobert, un appassionato rincorrersi di progressioni nello stile di Schobert. Per altri è una sonata estremamente spontanea, ma anche in certi momenti pensosa, ed ha una forma assolutamente imbattibile, perfetta. Dunque, i protagonisti, lo ripeto, per questo CD Aulicus sono Costantino Mastro Primiano e David Plantier, e eseguono alcuni momenti di Mozart, anche la sonata in sol maggiore, quella in mi bemolle maggiore, ma fermiamoci su questa in si bemolle, la K378 di Mozart, nel movimento finale, un rondò allegro.

0: Una delizia questa sonata mozartiana. Siamo con la sonata per violino e pianoforte in si bemolle maggiore e questo è il movimento finale, un rondò allegro, e mi piace molto il modo in cui l'hanno affrontata Costantino Mastro Primiano al fortepiano e David Plantier al violino, perfetti, con un bel suono, anche una sorta di umorismo che ci sta molto bene. Il disco, lo ripeto, esce per Aulicus, è un progetto dedicato alle sonate per fortepiano e violino di Mozart e questo è infatti il secondo volume. Qualcuno, Giancarlo D'Alecci, ci scrive: Mozart, un dono di Dio per tutta l'umanità. E noi ovviamente condividiamo pienamente questo suo giudizio e questa sua affermazione, così come vi dobbiamo salutare. Eh sì, purtroppo accade, nella vita tutto finisce, ma poi torniamo, se tutto va bene, torniamo più tardi. Intanto Arturo Staltri vi saluta e vi ringrazia, accanto a Gianluca Diana in regia, Domenico Ganci alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma, ma vi lasciamo sempre su Radio 3 in buone, in ottime mani con Rosa Polacco, perché è giunto il momento di Tutta la città ne parla. Dunque, a più tardi.
1: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
2: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
0: Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, sono Alessandra da Reggio Emilia. Telefono per riportare una mia esperienza personale in relazione ai giovani che vanno all'estero. In quanto io ho una figlia di 24 anni che si è appena laureata in lingue, e la prima cosa che ha fatto, insomma, laureata è stata cercare un'opportunità attraverso una selezione, insomma percorsi di selezione, ed è andata e si è trasferita in un mesetto a Parigi, dove ora abita e lavora. E noi genitori l'abbiamo molto incoraggiata, non ha inseguito la carriera, ha inseguito un progetto, un sogno, che era quello che coltivava da anni, di andare in una città estera, in una città della comunità europea, in particolare Parigi, perché sono ragazzi che noi abbiamo cresciuto al di là della ricerca di condizioni socio-economiche migliori, perché questo è senza dubbio un fattore che determina spostamenti di giovani laureati che cercano opportunità di carriera. Ma noi abbiamo anche costruito e abbiamo anche contribuito a costruire una cultura comunitaria che fa leva sull'idea di un'Europa unita, di un'Europa che accoglie, di un'Europa nella quale ci possiamo spostare e possiamo essere accolti e costruire le nostre vite in qualsiasi altro posto. Noi adulti c'è quindi anche questa onda forse un pochino più silenziosa di una cultura che noi abbiamo portato avanti nelle scuole, le generazioni Erasmus, le opportunità di crescita attraverso gli scambi, e questi giovani interpretano anche questa cultura nella volontà di far parte di questa comunità allargata.

0: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Oggi è martedì 8 settembre e noi torniamo in Europa dopo il voto di domenica nel land tedesco della Sassonia-Anhalt, dove ha trionfato il partito di estrema destra AfD, ma ci torniamo da un'altra prospettiva, quella dei giovani in particolare che lasciano l'Italia. Perché? Perché cercano opportunità migliori di quelle che il nostro paese può offrire, ma anche perché credono, sono cresciuti in quel sogno europeo, in quella cultura dello scambio, dell'integrazione che abbiamo costruito per loro. C'è un rapporto del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che è stato presentato ieri a Cernobbio al Forum Ambrosetti. Nel rapporto sono stati intervistati 2500 giovani under 34 che hanno lasciato il nostro paese. Alcuni dati, giusto per entrare nello spirito della discussione: il 93% di loro è laureato, il 58% ha iniziato la sua carriera all'estero e forse sono disposti a tornare, ma quanti di loro e soprattutto a quali condizioni? Sono molti anni che analizziamo un fenomeno che non conosce vere battute d'arresto e ci interroghiamo da un lato sulla fiducia nell'Europa, anche dal punto di vista socioculturale e per le nuove generazioni, dall'altro su come rendere più attrattivo il nostro paese, che in Europa è quello da cui si parte di più, quello coi salari più bassi, quello col più basso tasso di istruzione e via discorrendo. Risposte, esperienze, politiche, quali? Sentiremo la voce degli esperti che abbiamo coinvolto stamattina per discutere, ma anche la vostra, come sempre, è preziosa per costruire questa puntata, anche perché lo sappiamo che quando tocchiamo questo tema avete molte storie personali e esperienze da raccontare. Quindi 335 5634 296 è il numero per farlo, per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i WhatsApp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Saluto i primi due ospiti che sono collegati con noi. Luca Paolazzi, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a lei in particolare.
0: Grazie. Paolazzi è economista e curatore del rapporto Giovani Expat, come farli tornare del CNEL, di cui parlavamo in questa breve introduzione. Buongiorno anche a Francesca Luppi.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Che invece è demografa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Allora Paolazzi, lo accennavo, 2500 ragazzi italiani all'estero sono stati indagati dalla vostra ricerca. Iniziamo da una sintesi dei dati più evidenti, cioè cosa ci mostra il rapporto?
1: Beh, ci mostrano alcune cose che più o meno sapevamo da altre indagini effettuate in passato, cioè che in testa alle ragioni di andare via ci sono le differenze nelle condizioni di lavoro, differenze che sono retributive, ma non solo. Perché non solo? Perché quello che manca nella cultura del lavoro italiano è valorizzare le persone e farle crescere in quanto persone. È cambiato radicalmente il modo in cui i giovani oggi guardano al lavoro. Non è più il principale, come dire, motivo per crescere nella vita. È uno dei mezzi per crescere, assieme alla vita privata, alle relazioni personali. Quindi quello che cercano i giovani è poter avere un ambiente di lavoro che sia accogliente, inclusivo, da cui si possa imparare. Ed ecco che tra le motivazioni non c'è solo la bassa retribuzione in Italia, tra le motivazioni per andare via, ma c'è anche una cultura del lavoro arretrata, ci sono bassi investimenti in ricerca e sviluppo e poi però emergono anche delle cose che sono dette poco o forse diciamo erano poco considerate, almeno fino al rapporto che abbiamo fatto l'anno scorso sull'attrattività dell'Italia per i giovani di paesi avanzati, e sottolineo quest'ultimo aspetto, dei paesi avanzati, perché è vero che in Italia arrivano tanti giovani, ma da quello che una volta chiamavamo sud del mondo, terzo mondo, o comunque paesi in cui le condizioni economiche sono decisamente più arretrate delle nostre e le condizioni politiche sono decisamente peggiori delle nostre, e quindi si scappa, veramente si scappa. Qui spesso è invece una scelta, e in questa scelta tante sono le donne che vanno via.
0: Infatti questo dato mi ha colpita,
1: sono più le donne.
0: Paolazzi, perché ecco, infatti le avrei chiesto se avevate incrociato il dato, diciamo, dell'istruzione, del livello di istruzione, con questo aumento delle giovani donne che lasciano l'Italia, e che risposta vi siete dati? Perché sono aumentate le donne giovani che lasciano l'Italia? Sempre non solo per quelle condizioni lavorative dal punto di vista economico, perché anche le altre condizioni, per esempio una possibilità di conciliazione vita-lavoro, i servizi offerti in altri paesi, questo incide maggiormente nelle scelte delle donne? Paolazzi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E lo si vede anche se ci si sposta latitudinalmente dal nord al sud del paese. Cresce la percentuale di donne che vanno via man mano, donne istruite, man mano che ci si sposta al sud rispetto ai maschi, sempre un confronto uomini-donne, la risposta è: si vanno a prendere quella parità di genere che il nostro paese ancora non riconosce. Da noi si può parlare di disparità di genere in tanti modi, sotto tanti aspetti. La conciliazione è quella che lei sottolineava, e sicuramente è vero, ma c'è anche il fatto che all'estero non conta il genere, non conta l'età, conta la capacità, contano le competenze. E per competenze c'è anche il fatto di sapere stare con gli altri, lavorare con gli altri, quelle che gli inglesi chiamano soft skills. Perché altrove si capisce come il team è la squadra che vince, non il singolo. Quindi una cultura manageriale all'estero che è completamente diversa dalla nostra. Ancora da noi si discrimina una giovane donna per paura che poi abbia dei figli, possibilmente più di uno, anche se da noi ormai la media e uno, perché si assenta dal lavoro. La risposta che danno all'estero è: vabbè, che importanza ha, poi dopo che avrà finito la maternità verrà a lavorare da noi. È questa, diciamo, la mentalità che noi non abbiamo, ed è importante continuare a sottolinearlo, perché tra le giovani donne che sono andate via, la percentuale di quelle che dicono non tornerò mai comunque in Italia di quella che c'è tra i giovani maschi. L'altra cosa da sottolineare, a mio avviso, è che c'è la possibilità di attrarre i giovani italiani e non, perché si fa un errore dal mio punto di vista sottolineare la questione del rimpatriare, riportare i giovani. Il problema è attrarre
0: una sorta
1: giovani.
0: Di remigrazione, insomma, mi passi la
1: no,
0: battuta.
1: Appunto, non è questo, esattamente, ma non è questo il punto. Il punto è quello che diceva, una bellissima telefonata, quella che avete mandato in onda all'inizio, e anche quello che a lei ha detto prima, la crescita di una cultura europea, il cosmopolitismo dei nostri giovani e quant'altro. Ma la questione è: i giovani dei paesi avanzati non vengono in Italia, ce n'è uno che viene ogni 9 giovani italiani che vanno via, e il rapporto diventa ancora più grande se prendiamo i dati Eurostat, diventa 14,5 giovani italiani che vanno via contro uno che arriva qui. E questo dovrebbe dircela lunga sulla nostra arretratezza.
0: E infatti poi veniamo anche alle conclusioni del rapporto, poi lo analizziamo anche in altri passaggi, però le conclusioni necessariamente sono quelle che poi richiamano a quello che c'è da fare da parte delle imprese, da parte della politica, aggiungo, per rendere l'Italia così più attrattiva. State già cominciando a scriverci i vostri messaggi. Per esempio Ornella dice: dice, è molto importante sapere in quali categorie lavorative sono impiegati i nostri giovani laureati all'estero. Poi un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice, nell'ottica di un'Europa unita vera, forse invece di far parlare di tornare i giovani, dovremmo cominciare a parlare di creare anche in Italia le condizioni per far venire giovani dagli altri paesi europei, quello che diceva Paolazzi. E ancora, tutto giusto quello che state dicendo, infatti io a mia figlia che inizia dopodomani la prima superiore ho detto di andarsene dall'Italia appena possibile. In quale programma politico c'è una qualche proposta per investire in ricerca, per invertire la rotta, per incentivare i ragazzi a lavorare in Italia? Allora, vi avevo già presentato Francesca Lupi, che è in ascolto, però ci ha raggiunto anche un'altra voce che vorrei inserire subito nella discussione. Elania Zito, buongiorno, bentornata.
3: Buongiorno, grazie.
0: E Zito, che è una digital creator, lavora per l'Unione Europea, ha una newsletter dedicata all'Europa intitolata Bubble, l'Europa fuori dalla bolla, in cui appunto racconta non solo ai più giovani ma anche i funzionamenti dell'Europa, per capire, anche per testare, per misurare la temperatura della tenuta del sogno europeo. E Zito, vorrei iniziare dalla sua esperienza personale, perché lei lavora in Europa. Non so se si definisce o si è mai definita un cervello in fuga o se ha scelto l'Europa perché, come diceva l'ascoltatrice Alessandra da Reggio Emilia, ha creduto in questo sogno e in questa cultura europea da ragazza europea, appunto. Zito.
3: Diciamo sì, la domanda va proprio indietro alla mia esperienza. Io sono una euroentusiasta, come mi definisco, da quando sono piccola, da quando ho scoperto il programma Erasmus. Io sono generazione millennial, all'epoca diciamo vennero a parlarcene alle scuole medie, da lì io mi sono letteralmente innamorata, se posso utilizzare questa parola, se ancora la si può utilizzare, dell'Europa, e lì proprio ho detto io voglio lavorare in Europa. Non avevo ancora idea come, però diciamo adesso sono riuscita a mettere insieme quella che era un piccolo sogno nel cassetto da ragazzina ad oggi che sono a tutti gli effetti una professionista in questo settore. Non so se definirmi propriamente, diciamo, non vorrei definirmi un cervello in fuga, perché comunque lavoro tra l'Italia e Bruxelles. Mi sento una privilegiata a dire questo, perché riesco a mantenere l'occhio sull'Italia, su quello che è il nostro paese, lo dicevate anche prima in trasmissione con l'ospite precedente, sul rapporto, insomma, tutti questi giovani che vanno via, che sono molto spesso miei coetanei o adesso anche ancora più giovani. Però ecco, avendo questo privilegio di stare con un piede in Europa e con un piede in Italia, sono proprio in grado di, diciamo, sentire questo disagio che c'è, non è solo al bar o alla birretta con gli amici che mi dicono guarda, sto pensando di andare via o ho mandato, ho fatto application, che so, in Danimarca, ma è un disagio che si avverte su diversi livelli e diversi strati, che avverto anche io come giovane.
0: E riconosce le ragioni illustrate da Luca Paolazzi e dal rapporto del CNEL, per cui non solo molti partono, ma alcuni tornerebbero anche a determinate condizioni, altri non ci pensano proprio, ovvero le ragioni economiche, senz'altro, ma anche una cultura del lavoro, la disparità di genere, per esempio, che sottolineava Paolazzi.
3: Sì, lo dico sempre con molta tristezza. Purtroppo in Italia siamo fermi al palo, non saprei dirlo diversamente, cioè siamo fermi a una cultura del lavoro, come lo dicevate anche in precedenza, non ci sono tutele, soprattutto per noi donne, devi farti letteralmente i conti su come e se devo fare un figlio, entro quando voglio fare un figlio, posso farlo questo figlio, e non ci sono, diciamo, i presupposti che dovrebbero esserci, che invece ci sono in altri paesi. Parlo anche con mie amiche che appunto stanno fuori, che loro, diciamo, diversamente a noi che siamo in Italia, mentre loro hanno la preoccupazione magari su altro, non è un tema quello della genitorialità, quello di diventare madre o di fare un figlio, perché da quel punto di vista sono coperte. Sicuramente ti direbbero io tornerei, perché anche di questo parliamo quando ci sediamo al bar a dire come va la tua vita, direbbero io tornerei perché comunque quella la sento come casa mia, però tornerei con le tutele che avrei adesso ed è il motivo per cui non torno. Cioè si crea un cane che si morde la coda. E, sicuramente ci sono oggi delle dinamiche, appunto come dicevo prima, che mentre noi ci preoccupiamo non solo del figlio, ma anche di quella che è la struttura dove dovresti tenere il figlio, una casa, tutto diciamo, l'impalcatura dell'appoggio di quelle che dovrebbero essere le politiche di welfare, appunto di genitorialità. Oggi il tema però che c'è diciamo, a livello europeo è anche quello della casa. Quindi a noi italiani si sommano diversi temi che però oggi non è solo un problema di denatalità in Italia o quello che è, ma si somma anche in Europa al problema della casa, che è quello che poi alla fine è il costo della vita. Quindi sono due temi che nonostante fuori ci sia oggi maggiore, ancora diciamo maggiori opportunità per noi giovani, comunque iniziano a crearsi anche questi temi che sono il costo della vita e l'opportunità di avere una casa.
0: Che si intersecano. E infatti compongono sì. Anche quel mosaico di risposte che è contenuto nel rapporto del CNEL, è qualcosa da cui poi bisogna ripartire con politiche mirate che debbano tener conto di tutti questi segmenti, non tenendoli separati, perché sennò non funziona. Esatto. Francesca Luppi, allora, ha sentito i dati riportati da Luca Paolazzi, su cui stiamo ragionando anche con Elania Zito e la sua esperienza. Si intrecciano dunque coordinate, risposte economiche e pratiche e risposte, necessità invece socioculturali nella esperienza, nella scelta che fa chi decide da giovane di lasciare l'Italia per andare in un altro paese europeo e che soprattutto decide di restarci finché non vede le condizioni cambiare. Che cosa disegna di una generazione questo dato così composto, Francesca Luppi?
2: Sì, allora dal punto di vista demografico, che però è anche uno sguardo sociale e sociologico da un certo punto di vista, noi parliamo tanto di degiovanimento, no? Del fatto che l'Italia sia un paese che sta perdendo giovani. E sia dal punto di vista quantitativo, nel senso che le coorti che via via stanno entrando nell'età giovane della vita sono sempre meno numerose rispetto a quelle che le hanno precedute, ma è anche un degiovanimento in qualche modo qualitativo, e questi punti sono anche emersi insomma nel corso degli interventi precedenti, cioè il fatto che siamo un paese che sta smettendo di investire sui giovani, cioè stiamo togliendo qualità all'esperienza di vita dei giovani. Togliere qualità in termini di appunto possibilità di trovare un'occupazione, di avere redditi sufficientemente alti per potersi permettere anche di vivere coi costi della vita attuali, quindi di poter progettare una propria vita che possa comprendere magari anche lo sviluppo di una famiglia, vuol dire fondamentalmente togliere ai giovani quello che loro sanno fare meglio, cioè progettare il futuro, che è il futuro del singolo individuo, ma è anche il futuro della nostra società. Cioè sono i giovani che apprendono, colgono appunto le occasioni, sono freschi di nuove conoscenze, di capacità anche di interpretare quelli che sono i flussi, no? Dove stiamo andando, dove è il futuro, sono loro che hanno le visioni e che in qualche modo potrebbero sfruttare queste loro competenze per costruire il mondo di domani. Ecco, siamo un paese che non dà ai giovani questa possibilità, a partire dall'istruzione, perché siamo appunto fra i paesi dove meno è alto il tasso di giovani laureati, abbiamo anche un elevato tasso di abbandono e dispersione scolastica, e poi non investiamo nemmeno nella transizione al mercato del lavoro, per cui non offriamo nemmeno ai pochi laureati che abbiamo poi una possibilità di trovare una realizzazione piena, una crescita individuale, ma anche la possibilità di mettersi in gioco, no? Di sentirsi anche padroni di quello che si fa, del proprio, non solo del proprio lavoro, ma anche di disegnare poi insomma diciamo così, l'innovazione, il divenire, il futuro. Ecco, noi siamo quelli che danno meno possibilità occupazionali anche a questi giovani laureati. Uno su tre dei nostri laureati occupa una posizione lavorativa per cui la laurea non è necessaria. Allora capiamo anche perché appunto lo sguardo poi si sposta verso l'estero, quindi mi riallaccio anche a quanto è stato detto prima. Però questa mancanza di possibilità di progettare il futuro ha un impatto sociale, l'abbiamo visto, no? Siamo un paese che non cresce, non cresce dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'innovazione, non cresce neanche dal punto di vista demografico. Si è già accennato, si fanno sempre meno figli, il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli che hanno le donne anno dopo anno, continua a calare. È un fenomeno che non interessa solo il nostro paese, anche altri paesi, quasi, anzi direi che globalmente la maggior parte dei paesi ormai al mondo sta vivendo un calo della fecondità, e in particolare in Europa, a partire dalla grande recessione e poi dal Covid, insomma, questo fenomeno si è un po' accentuato, e sicuramente ha a che fare col tema del costo della vita, del costo dell'accesso alla casa, ha a che fare anche con il fatto che si riguardano un po' i tempi e i modi del fare famiglia, e forse anche le politiche che abbiamo oggi, no? Si parlava di welfare, il fatto che i nostri giovani vanno altrove, anche perché altrove la possibilità di conciliazione è migliore che in Italia, è vero, ma c'è anche da domandarsi quanto le politiche attuali rispecchino un po' in tutti i paesi quella che è l'esigenza dei giovani di pensare a una famiglia, forse in modo diverso anche dal passato, con tempi diversi, con modalità diverse, con una flessibilità maggiore.
0: Mi viene in mente, tra l'altro, ne avevamo parlato quando, mi pare, quest'estate era uscita questa notizia di un'azienda in Italia, poi se ne è parlato molto anche di questo tema, mi riferisco al social freezing, c'è un'azienda italiana che aveva cominciato a suggerire alle lavoratrici e alle dipendenti di, appunto, scegliere la strada del congelamento degli ovuli per poi un giorno rimandare la decisione di fare un figlio. Era faceva impressione sentirlo dire da un'azienda in particolare, un ragionamento che, insomma, che andrebbe fatto anche questo in modo approfondito, quando lavoro e privato si intersecano in questo modo. Ma Luca Paolazzi, l'ultima parte del rapporto del CNEL, quella delle conclusioni, è dedicata alle imprese chiamate ad agire per l'attrattività, così dice il capitolo. Ecco, imprese e politica non sono riuscite però in questi anni a far funzionare il meccanismo dell'attrattività. Dove bisogna guardare? Quali sono le ricette? Non i bonus, per esempio, questo l'abbiamo capito, anche se avevano funzionato e sono stati ridotti. Paolazzi.
1: Mi sembra che stiamo parlando di tante cose insieme, cioè per esempio i bonus riguardano la bassa natalità, chiamiamo conciliazione, ma fino a un certo punto, perché la conciliazione non ha a che fare con aiutare le famiglie giovani a sostenere i costi economici, perché non ci sono solo i costi economici.
0: Io mi sono spiegata male, mi riferivo ai fondi per il rientro dei giovani.
1: Ah, ok.
0: Non al bonus natalità.
1: Quella, diciamo, sarebbe la ciliegina sulla torta al più. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, pur cercando di essere molto veloci. Il piccolo passo indietro riguarda la bassa istruzione italiana. Per tantissimo tempo gli economisti hanno indicato in questa bassa istruzione uno dei problemi del declino economico dell'Italia, della bassa innovazione e così via. E hanno sostenuto che bisognava aumentare l'offerta di istruzione, quindi più giovani laureati. E in effetti questo un po' è successo, anche se in misura uguale o addirittura inferiore a quello che è successo altrove, perché l'economia della conoscenza c'è ovunque, quindi ovunque c'è bisogno di più istruzione. Ma la uscita dei giovani italiani dall'Italia dimostra che non è una questione di offerta, ma è una questione di domanda. La professoressa poco fa ha parlato di sottoccupazione dei giovani laureati. Sono le imprese che non domandano laureati, che non domandano istruzione. Vogliono tecnici, vogliono specialisti, per pagarli poco anche. Ed è una delle ragioni per cui i giovani laureati se ne vanno, è che il differenziale retributivo fra un laureato e un diplomato in Italia è inferiore a quello degli altri paesi, non solo all'inizio della carriera, ma anche nello sviluppo della carriera stessa. C'è qui il retaggio di quello che una volta un ministro dell'economia disse: con la cultura non si mangia. E quindi è inutile studiare, bisogna fare impresa anche se si è diplomati, anche se si ha solo la terza media e così via. Questo andava bene appunto 50 anni fa, nell'epoca del boom economico, non vale più oggi. E questo è il punto fondamentale, quindi per questo le imprese sono al centro delle politiche, perché politiche non significa solo ciò che fanno i governi nazionali o locali, significa anche le politiche aziendali e quindi maggiore valorizzazione dei giovani, maggiore capacità di conciliare vita privata, che non vuol dire necessariamente poi mettere su famiglia e fare figli. In generale, come dicevo all'inizio, i giovani considerano il lavoro una parte della crescita personale, così come fare un viaggio. Non a caso si parla di spritz economy. Cos'è la spritz economy? Il fatto che quando incontro gli amici per prendere lo spritz, parlo con loro, scambio opinioni e anche in quel momento cresco e magari facendo con loro conversazione ottengo delle soluzioni che riguardano il mio lavoro. Non c'è separazione tra vita privata e vita lavorativa.
0: È un altro cambiamento interessante, infatti, da osservare ed analizzare, non solo, non tanto del mercato del lavoro, ma di come questo venga concepito anche dalle generazioni più giovani. Voglio salutare un'altra voce che ci ha raggiunti, che è con noi, Cristina Marchetti. Buongiorno, bentornata.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Sociologa dei fenomeni politici e dell'integrazione europea. Marchetti, ieri abbiamo dedicato la puntata di Tutta la città ne parla alle elezioni in Germania, al voto nel Land della Sassonia-Anhalt. Un risultato, quello del trionfo di AfD, che contraddice quei valori europei di apertura, mobilità, integrazione che la generazione Erasmus incarna. Prima abbiamo ascoltato la testimonianza di Elania Zito, giovane italiana che lavora in Europa, anzi tra l'Europa e l'Italia, e stavamo cercando di intersecare questo dato con quello che emerge dal rapporto del CNEL su appunto i giovani che lasciano l'Italia e l'Italia che continua a non essere un paese attrattivo né per farti tornare quelli che sono partiti né per attirare nuovi talenti. Allora vorrei con lei cercare di vedere questi due aspetti insieme, quello socio-economico e quello culturale politico di un'Europa che in questo momento appare particolarmente fragile, soprattutto pensando alle generazioni appunto che nell'Europa hanno più fortemente creduto. Marchetti.
4: Grazie, sì, l'analisi congiunta di questi aspetti nei prossimi giorni sarà sicuramente un dato centrale interessante, perché cominciano ad emergere i dati del voto in Sassonia, dove risulta che dal punto di vista ad esempio del titolo di studio il voto per AfD è abbastanza trasversale. C'è chi dice che è più votato dove è minore il titolo di studio, poi però si vede che è votato anche molto tra laureati e così via. Quindi ci sono dei dati interessanti che andranno analizzati. A mio avviso anche tra i giovani europei si sta determinando una sorta di frattura culturale. Abbiamo la generazione Erasmus, quella che oramai chiamiamo la generazione Erasmus, che non è detto che abbia dovuto fare l'Erasmus, però persone che vedono l'Europa come il loro mondo, il loro contesto d'azione. Quindi da questo punto di vista a me non stupisce molto che molti vogliano partire per andare a lavorare, a vivere, a farsi una famiglia all'estero, così. Non ne farei solo una questione economica. Certo, sicuramente anch'io in questi giorni sto leggendo il rapporto del CNEL, molto interessante. Non è solo una questione economica, è anche proprio una questione culturale. Per questa tipologia di giovani che li abbiamo plasmati così, attraverso l'Erasmus, attraverso una cultura europea, l'Europa è il loro mondo e quindi si guardano intorno. Io stessa ho studenti, anzi saluto Elania Zito che è stata una mia studentessa,
0: ecco.
4: E anch'io ho studenti che non si fanno nessun problema, ma non stanno scappando da niente. Di fatto vogliono andare in un contesto più ampio, una frattura culturale, perché invece vede altre tipologie di giovani che sono completamente radicati nei loro contesti locali, ai quali invece tutta questa mobilità, tutta questa, chiamiamola anche apertura di visioni, di vedute, non è stata garantita, che magari hanno un titolo di studio inferiore, che la loro prima aspirazione magari è forzatamente dover entrare nel mondo del lavoro. Ecco, a questi giovani noi non abbiamo trasmesso una cultura europea, una cultura finalizzata a un'integrazione, e forse tutto quello che ha a che vedere con i nazionalismi, con le chiusure, con le forme di protezione di un'identità culturale, su questa tipologia di giovani potrebbe trovare un terreno più fertile.
0: Ecco,
4: anche
0: a questo
4: se,
0: proposito,
4: ripeto, i dati. Prego.
0: No, prego, finisca.
4: No, solo una parola. Anche se i dati andrebbero analizzati poi ancora più nel dettaglio, perché
0: oggi c'è Romano Prodi su Repubblica che dice che l'Europa è in pericolo e che l'autoritarismo che sta attraversando il mondo erode le democrazie europee. Dice anche che proprio per la sua incapacità di decidere l'Europa ha perso ogni attrattiva. È così, Marchetti? Tutti sembrano preferire un'Europa più fragile.
4: Sì, devo dire anch'io sono molto preoccupata per l'Europa in questi giorni, uguale da europeista convinta, entusiasta e tutto quanto. Sono preoccupata per quello che sta accadendo, perché ho come l'impressione che siano in moto delle forze che rischiano di distruggerla dall'interno. Queste forze prima o poi avanzeranno, ce le troveremo nel Parlamento europeo, dove già siedono, anche se fino a questo momento è stato possibile in qualche modo isolarle, il famoso cordone sanitario, però non sarà più possibile fare questo se avanzeranno ulteriormente. E allora probabilmente ci sarà una lenta erosione dall'interno dell'Europa. Perché è vero, io mi sento di muovere qualche critica all'Europa, un'Europa che non si fa sentire, che non sa decidere, che non prende posizione e che probabilmente lascia un senso di scontentezza tra i giovani e anche tra i non giovani.
0: Voglio chiederlo anche a Elania Zito questo punto per chiudere questa prima parte di discussione. Appunto abbiamo un minuto, ma vorrei sentire la sua voce su questo punto sollevato da Marchetti. C'è una frattura culturale nei giovani europei, Zito?
3: Sì, diciamo che purtroppo non sono molto distante dal pensiero della professoressa Marchetti. In questo momento c'è una frattura che rischia anche appunto di allargarsi. Sono anche d'accordo sull'analisi che dal punto di vista politico rischiamo che sia l'Unione Europea erosa dall'interno, proprio perché queste forze stanno entrando sempre di più, si inseriscono in quelle che sono delle crepe che ha lasciato non adesso, ma in anni precedenti l'Unione Europea, parlo dalla crisi finanziaria in poi. Ci sono state tutta una serie di non azioni che oggi, diciamo, quello che viene, tra virgolette, detto a noi giovani è che non ci interessiamo di politica, che non ci interessino. La verità è che non è che non ci interessa la politica, è che non ci viene dato modo in questo momento storico di avvicinarci alla politica e diventare noi soggetti politici, perché la professoressa lo diceva bene, noi adesso siamo nati così, cioè nel senso sai che vai all'università, insomma ti inserisci in un percorso Erasmus, è normale, tra virgolette, fa parte della nostra cultura di europei di cosiddetta generazione Erasmus, però oggi il punto non è più cosa l'Europa può fare, perché un claim che abbiamo sentito molto spesso, cosa può fare l'Europa per me, anche durante la campagna elettorale del 2024, oggi quella questo claim non vale più, diciamo questa frase non vale più, non è più cosa può fare l'Europa per me, ma quale potere possiamo noi giovani esercitare in Europa, ed è quello che sta mancando di fare l'Unione Europea.
0: Cioè, quello che dovrebbe fare oggi l'Unione. Tra poco, tornando anche sul voto in Germania e i giovani. Intanto grazie Lania Zito, grazie a Cristina Marchetti, a Francesca Luppi e a Luca Paolazzi per averci accompagnati fin qua. Continuiamo in musica, restando in tema, come sempre, con Goodbye Malinconia, brano di Caparezza e Tony Hadley, nato in Inghilterra nel 2011. Questo brano racconta chi è costretto a lasciare l'Italia per mancanza di prospettive. Ascoltiamo Goodbye Malinconia, Caparezza.

0: Bene, 6 giorni dopo mio figlio lavorava già in Germania al triplo dell'offerta che gli avevano dato. Io non so questo paese dove vuole andare, però mi pare tanto che la classe politica e quella economica campi un po' alla giornata. Ecco, buona giornata.
1: Buongiorno, siete su Radio 3, tutta la città ne parla. Io sono Antonio Santaniello e apriamo la nostra piazza. E allora, per quale motivo i giovani tornerebbero in Italia? Nel rapporto del CNEL ci sono dati interessanti e ne abbiamo parlato. Riassumiamo brevemente, quindi cercando di fare dei confronti. I giovani tornerebbero grazie a un aumento consistente delle retribuzioni, che è giudicato troppo basso. In Italia i giovani under 30 guadagnano in media il 36,4% in meno rispetto ai lavoratori italiani over 50. Ora, tolto che gli stipendi sono bassi un po' per tutti, un laureato in Germania, l'ascoltatore che abbiamo appena sentito, un po' ce lo diceva, guadagna in media fino all'80% in più rispetto a un coetaneo rimasto in Italia. In Francia, invece, il vantaggio è intorno al 30%. Fate un po' voi.
2: Sono Matteo da Bologna, io ho quasi 60 anni. Uno dei figli della mia compagna adesso è già quasi un anno che è in Australia e mi ha detto che non ha assolutamente intenzione di tornare in Italia perché le opportunità di lavoro lì sono migliori. Ora, in riferimento a quello che ha detto la signora di Reggio Emilia, della figlia, dell'accoglienza, della comunità europea, quant'altro, tutto quanto giustissimo, tutte belle parole, ma io il punto è: ma è possibile una nazione che fa andare via i suoi figli?
1: E per quale motivo i giovani rientrerebbero in Italia? La conciliazione tra vita e lavoro, ad esempio, quali sono le principali misure? Il congedo parentale di paternità, dove purtroppo siamo ancora indietro rispetto agli altri paesi europei. C'è lo smart working che torna a crescere in Italia, eppure siamo ancora indietro. Il 13% degli italiani fa smart working in Europa. La percentuale in media è del 22%.
3: Buongiorno. Io sono una generazione Erasmus, ho fatto i miei semestri all'estero, ma non ho mai pensato che questo fosse un passaggio obbligatorio per andare poi a lavorare altrove. Invece mi sembra che oggi le alternative, le possibilità nel nostro paese si stiano talmente assottigliando che questo mi sembra una modalità appunto per trovare poi una sistemazione all'estero. Questo è secondo me un cambio culturale importante e ci riporta all'annoso problema della emigrazione italiana all'estero che continua a essere un dato strutturale del nostro paese. Fabrizio da Acqui Terme.
1: E quello che abbiamo detto all'interno della piazza, all'interno della trasmissione, ci fa capire che non serve denigrare il nostro paese, ma i giovani italiani rientrerebbero con delle condizioni che al momento sono quasi impossibili. C'è bisogno di un cambio strutturale e dobbiamo partire al più presto. Ora GR3, torniamo tra pochissimo con Tutta la città ne parla.
4: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Ore 10 e 45.
1: RAI GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Ucraina in primo piano, tregua finita dopo la missione di Witkoff e Kushner. Gli inviati della Casa Bianca parlano di progressi nei negoziati, ma a Kiev nuovi attacchi russi hanno fatto due vittime. L'inviata a RAI, Raffaella Cosentino.
3: Intensi bombardamenti russi sulla capitale ucraina, Kiev, sono iniziati intorno alle 3:30 di notte e sono proseguiti fino alle prime ore del mattino. Un attacco massiccio combinato di droni, jet e missili. Per ora il bilancio provvisorio parla di almeno 2 morti e una decina di feriti. Sono stati danneggiati edifici residenziali, magazzini, attività, veicoli e anche una fermata della metropolitana. Tanto il ministro degli esteri ucraino Sybiha dice

0: Putin risponde con i missili alla diplomazia americana e chiede agli alleati occidentali di fornire più difesa aerea, più intercettori, perché questi salvano vite umane durante questi massicci attacchi in Ucraina che erano attesi sulla capitale Kiev. Infatti ieri il sindaco ha vietato gli eventi di massa, è stato cambiato l'orario del coprifuoco da mezzanotte a luna di notte, insomma ci si preparava a questo tipo di attacco. Il presidente ucraino Zelensky, prima di questi bombardamenti, in un'intervista rilasciata ad Axios, diceva che gli inviati americani avevano riscontrato in Putin la disponibilità a negoziare e sperava in una de-escalation del conflitto durante l'inverno.
1: I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno compiuto una serie di raid contro obiettivi in territorio saudita, causando il ferimento di 73 civili, colpiti diversi impianti del settore energetico. Il regno di Riyadh ha annunciato una ferma risposta.
2: A Bruxelles, vertici critici nei confronti della Serbia per il sostegno ufficiale fornito al funerale del boia di Srebrenica, Ratko Mladic. Era un criminale di guerra condannato, scrivono la presidente della Commissione von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Costa, e la presenza di alti funzionari governativi dimostra l'incapacità di affrontare un capitolo oscuro della storia recente e contraddice i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione europea.
1: Presentata la nuova indagine OCSE sull'apprendimento scolastico, il rapporto parla di livello medio di rendimento più basso mai osservato, con un deterioramento particolarmente marcato nella comprensione di testi scritti e nella matematica, dove la flessione raggiunge i 22 punti, pari a un intero anno di scolarizzazione. Tra le possibili cause, il crescente utilizzo degli schermi, la perdita di interesse dei giovani per la lettura e il cambiamento nel rapporto con la scuola dopo la pandemia. La ricerca ha coinvolto 760.000 studenti di 15 anni, 91 tra paesi e territori.
2: Attesa per domani una perturbazione che porterà un po' di fresco e precipitazioni sparse al nord, ma le temperature torride di questi mesi continuano a preoccupare. Chiaro segnale del cambiamento climatico, allarme del CNR. In Italia l'estate 2026 è stata la più calda dal 1950. I particolari.
3: Un anno tutto al rialzo, ad agosto addirittura 5 gradi oltre le medie mensili. Lorenzo Arcidiaco, CNR.
4: Questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
3: E non finisce qui.
4: L'anno per adesso più caldo del 2024, però siamo su quei livelli, per come si presenta a settembre, presumibilmente verrà superato.
3: Non un picco isolato, ma una progressione è il riscaldamento globale causato dall'uomo, in particolare dall'uso di combustibili fossili. I dati scientifici ormai si affollano. Silenzio invece dalla politica, che deve decidere azioni e fondi, e anche in fretta. In fretta intanto si sciolgono i ghiacciai, per esempio quello della Marmolada. Con altre estati come questa, dice l'Università di Padova, il ghiacciaio potrebbe avere solo una decina di anni di vita. Sonia Filippazzi, GR3.
1: Nella notte rubate dal museo di Khan Shürmer in Costa Azzurra 4 opere di Renoir del valore di circa 9 milioni di euro. Di queste una è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso 2 uomini adesso ricercati.
2: La linea torna a tutta la città, ne parla. Prossimo giornale radio alle 13.45. Buona giornata, buon ascolto.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it. Tutta la città ne parla.
7: Sono Giovanni da Roma. Io volevo dire che parlo dell'emigrazione giovanile. Continuare a considerare questo fenomeno solo da un punto di vista nazionale mi sembra non proficuo, nel senso che i giovani si sentono europei, si spostano senza problemi. Il considerare sempre tutto da un'ottica nazionale a me mi sembra che sia fuorviante, nel senso che è un limite che poi, tra l'altro, in prospettiva il superamento degli stati-nazioni sarebbe la soluzione per un sacco di cose. Ma voglio dire, in questo caso particolare continuare a parlare soltanto degli italiani, come avviene in tanti campi, come, non so, anche in campo sportivo, ti dicono soltanto quali sono i risultati degli italiani, quando ci sono dei terremoti, delle cose, ti dicono soltanto quanti sono gli italiani morti. Tutto questo dovrebbe essere superato, perché almeno in prospettiva, insomma, perché non ci aiuta molto.
8: Era la voce di Giovanni, uno degli ascoltatori andati in onda questa mattina nel filo diretto di Prima Pagina con Beda Romano, che questa settimana conduce la nostra rassegna stampa, e con le sue parole saluto l'ultimo ospite di questa mattina, Lorenzo Monfregola, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Buongiorno e benvenuto, bentornato. Monfregola è corrispondente da Berlino, giornalista e scrittore, città dove vive da tanti anni, autore anche di un libro, Gli Annegati, sulla generazione Erasmus, per l'appunto, pubblicato dal Saggiatore. E vorrei tornare, Monfregola, sul voto in Germania di domenica, al quale abbiamo dedicato la puntata di ieri, e che è ricomparso anche nella prima parte della discussione di stamattina, dedicata invece ai giovani che lasciano l'Italia per l'Europa, quella generazione Erasmus che nell'Europa è cresciuta e ha creduto e che trova l'Italia poco attrattiva. Però, Monfregola, vorrei partire proprio da quello che diceva l'ascoltatore Giovanni: continuare a parlare di italiani non è proficuo, si sentono europei, sono europei, anche se si è creata una frattura in questo sogno europeo della generazione Erasmus, hanno detto prima di lei Cristina Marchetti e Elania Zito. Monfregola, a lei.
9: Sì, diciamo che la prospettiva era un po' un'idea di futuro, non è che si sia completata questa integrazione anche culturale. Io personalmente ho lasciato l'Italia 16 anni fa, quindi esattamente quando è arrivata proprio in Europa una fortissima crisi, e in cui i giovani, tantissimi italiani per esempio, hanno cominciato a lasciare l'Italia all'interno dell'Europa, no? Quindi c'era questa idea che all'interno dell'Europa si potesse risolvere una crisi che invece era molto differenziata sugli stati nazionali, e quindi lì anche la mia generazione si è accorta che invece gli stati nazionali esistevano ancora, le lingue erano ancora delle barriere. Però sicuramente c'è stato uno scambio molto forte, molto proficuo, insomma. La mia generazione che ha lasciato l'Italia è una generazione che nel resto dell'Europa ha costruito carriere, famiglie e vissuti personali, e poi c'è un'altra parte di chi invece è tornato in Italia. So che questo flusso continua, adesso si è stabilizzato, non è più così istintivo, magari anche così rabbioso come era 15-16 anni fa durante la crisi economica, ma questo flusso continua, e la generazione Erasmus probabilmente non esiste più in quei termini quasi utopici che aveva 20 anni fa, però continua a esistere. La libertà di movimento all'interno dell'Europa è una cosa che noi diamo per scontata, ma in realtà è qualcosa di enorme da un punto di vista culturale. Ovviamente viviamo un momento geopolitico in cui ci sono profonde minacce esterne e anche interne alla coesione sociale europea, e quindi molti stati nazionali, molti governi pensano che ritornare alla propria identità nazionale o al proprio interesse nazionale sul breve periodo sia una soluzione. È un'idea legittima, non si sa se storicamente abbia un senso, e se invece l'unico nazionalismo, se vogliamo parlare, o l'unico patriottismo possibile sia quello che poi sia in qualche modo paneuropeo, perché all'interno degli stravolgimenti geopolitici che viviamo oggi è molto difficile pensare a un'Europa o a un qualsiasi paese europeo che abbia una qualche importanza e che non sia una pedina nello scacchiere mondiale, se non sta insieme agli altri paesi europei.
8: È qualcosa che però i partiti e i movimenti nazionalisti e sovranisti non considerano, anzi la direzione è nettamente, necessariamente, intrinsecamente opposta. In questo senso, Monfregola, guardando alla Germania e al voto di ieri, diceva Marchetti, che è sociologa dell'Europa, che il dato sul voto giovanile è interessante e andrà analizzata. La Sassonia-Anhalt è il land più vecchio della Germania da un punto di vista demografico, ma molti giovani hanno votato AfD, un partito che incarna valori opposti a quelli europei, a quelli di quella generazione che invece nell'Europa dovrebbe o avrebbe dovuto, voluto credere. Monfregola.
9: Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa molto importante: la generazione Erasmus proprio tecnicamente è legata all'università, è legata a chi va all'università, è legata a chi fa un percorso accademico. Ci sono anche strumenti e programmi che sono per chi non studia all'università, diciamo che chi non studia all'università è già tagliato fuori da tutta questa idea complessiva europea. E se noi guardiamo chi probabilmente vota in Sassonia-Anhalt, in Sachsen-Anhalt per AfD, abbiamo visto quasi il 40% dei giovani, dei giovanissimi, o forse anche più del 40%, sono magari anche persone che fanno lavori manuali o persone che si spostano dal loro paese un paio di volte all'anno per andare in vacanza e che hanno ancora un'idea molto nazionale, se non addirittura, vista la Germania, uno stato federale molto provinciale e regionale del proprio paese e anche della propria identità. E AfD riesce a risvegliare questa identità, soprattutto i giovani, soprattutto tramite i social, soprattutto tramite il meccanismo, no, di piattaforme come TikTok o Instagram e oltre. Le identità e le richieste politiche sono sempre molto forti e molto legate a una conferma identitaria, a una promessa identitaria. Quindi è normale che i partiti che più picchiano sull'identità, che sia quella di una minoranza o che sia quella in questo caso di una maggioranza che si percepisce come autoctona, hanno un gioco più facile con i giovani. La stessa cosa avviene per esempio con le radicalizzazioni su social in tutti i sensi, no? Per esempio sia in Germania, personalmente ho studiato molto la radicalizzazione dei più giovani sia verso l'islamismo sia verso il neonazismo, sono processi molto molto simili fra loro. Le piattaforme che oggi producono politica e producono anche richiesta di politica sono piattaforme che chiedono comunque e promettono una profonda conferma identitaria e una profonda lettura Weltanschauung del mondo che è identitaria. Di conseguenza i partiti tradizionali non riescono a stare al passo con questo perché hanno un'idea da realpolitik del governo, magari quando poi vanno a governare sono pronti a fare compromessi e sanno anche lavorare meglio, però quando si tratta di fare campagna elettorale no. I giovani per esempio in Sachsen-Anhalt, in Sassonia-Anhalt hanno votato la CDU intorno al 5%, quindi è un partito che è praticamente moribondo nelle giovani generazioni. I soli due partiti che sono riusciti, anche se intorno al 20% tra i giovani, a tenere il passo con AfD sono stati la Linke, che ha questo profondo messaggio di sinistra radicale, quindi anche antifascista contro AfD, e i Verdi che mantengono un loro fascino liberal cosmopolita. Però appunto i giovani cercano messaggi più forti e quasi praticamente tutti gli elettori stanno cercando messaggi più forti, ancora di più i giovani, perché quella che un partito deve dare innanzitutto, prima di qualsiasi programma politico, è un'idea di futuro molto chiara e molto coinvolgente. E non ci si può lamentare se poi i partiti populisti riescono a farlo più facilmente, mentre i partiti tradizionali ancora arrancano nel creare narrazioni che funzionino oggi.
8: E su questo anche torneremo, immagino, nei prossimi giorni. Continueremo a guardare alla Germania, a questo voto e a quelli che verranno. Lo faremo noi, lo farà anche Radio Tremondo. Grazie a Lorenzo Monfregola per aver chiuso questa nostra puntata di oggi di Tutta la città ne parla. È il momento di dare la linea a Marina Lalovic per Radio Tremondo, che torna sulla guerra in Ucraina e sui colloqui tra Zelensky e gli inviati degli Stati Uniti. Rosa Polacco e Antonio Santaniello erano a questi microfoni, Piero Pugliese in regia, Alessandro Cesolini alla console, Sonia Kurzel, Michele Bisceglia, Piero Sorrentino, Luigi Spinola, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: 11 in punto, ben ritrovati i nostri consueti approfondimenti di Radio Tremondo. Buongiorno da Marina Lalovic. Oggi martedì 8 settembre continuiamo a parlare di una guerra che riprende per l'ennesima volta. Andremo in Ucraina all'indomani di quella che doveva essere una svolta diplomatica di questo fine settimana, ma lo stesso presidente ucraino Zelensky, dopo i colloqui con i inviati, ricordiamo, del presidente statunitense Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, giunti a Kiev, ricordiamo sempre anche importante per la prima volta il 6 settembre, nel contesto dei rinnovati sforzi diplomatici di Washington per porre fine alla guerra fra la Russia e l'Ucraina, ha detto la guerra continuerà. L'arrivo è avvenuto appena un giorno dopo che i due inviati avevano avuto un colloquio di oltre 3 ore con il presidente russo Putin a Mosca, una discussione che entrambe le parti hanno definito come particolarmente significativo. E poi andremo un po' a ripercorrere quello che abbiamo iniziato a fare già da ieri, un filo rosso delle estreme destre di un tema appunto che si trova al centro dell'estrema destra in Europa, l'immigrazione. Andremo a Ceuta, dove la crisi migratoria nell'exclave spagnola non si ferma, ricordiamo anche sempre le massicce proteste organizzate in questi giorni in tutta la Spagna dalla cittadinanza locale che si sente abbandonata dal governo centrale di Madrid. Ricordiamo anche sempre i numeri: sono oltre 5.000 i migranti ancora presenti dopo l'esodo di fine luglio, oltre 1.000 i minorenni. E proprio ieri il presidente spagnolo Sanchez dichiara che la città tornerà presto alla normalità e afferma che il risultato dell'AfD in Sassonia è la prova che la ricostituzione del governo di coalizione è oggi più necessaria che mai. Tutti questi temi ovviamente raggiungibili anche da parte vostra con delle domande, osservazioni e, perché no, le testimonianze al 3355634296.
1: You never know with any deal, right? So it's not done till it's done, and it could happen quickly, it could happen slowly, but it's not going to happen if you don't have these meetings and these dialogues. And so again, we're doing a lot of work behind the scenes to try.
2: Питання Донбасу — це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю.
0: Ecco, due voci, due facce possiamo dire di questo incontro a Kiev. Qualche giorno fa, prima parlava Jared Kushner, il genero di Trump, che diceva it's not deal until it's deal, cioè non possiamo parlare di nessun accordo finché non è concluso. E in sottofondo sentiamo ancora il presidente ucraino Zelensky che parla della questione del Donbass, che non riguarda solo il Donbass, ma a mio avviso si tratta della questione centrale di questa guerra. Se la guerra dovesse protrarsi durante l'inverno, per ora sembra proprio così. E ad assistere a questa conferenza stampa a Kiev c'è stata la nostra ospite Raffaella Cosentino, inviata di Rai News 24, che ora si trova a Kiev. Buongiorno Raffaella, ben ritrovata. Adesso non so se l'abbiamo collegata. Intanto saluto la seconda ospite, Marta Levato, redattrice esteri della AGI, autrice di La Russia moralizzatrice, edizioni PM 2024, nonché coattrice della newsletter Russia e altrove, se volete appunto aggiornarvi in tempo reale sulle questioni russe. Marta, buongiorno, ben ritrovata.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, iniziamo subito dunque da Mosca, finché non ricolleghiamo la nostra ospite Raffaella Cosentino da Kiev. Ci sono diverse, diciamo, interpretazioni, almeno per quanto concerne la stampa locale, che parla di nessuna svolta diplomatica, mentre il Cremlino pensa che Trump in questo momento ha più bisogno di una soluzione veloce in vista delle elezioni di midterm, più della Russia stessa. Quanto è vera questa appunto interpretazione, analisi, e qual è il sentimento all'indomani di questo ulteriore appunto tentativo diplomatico, perché non è la prima volta degli inviati di Trump a recarsi, almeno non a Mosca?
3: Sì, l'interpretazione è giusta ed è anche scontata, nel senso che non ci sono solo le midterm, c'è il, diciamo, lo stallo, anzi l'inasprirsi della crisi anche in Medio Oriente con l'Iran, e mentre invece la Russia, nonostante la crisi economica evidente che sta vivendo, la mancanza anche, diciamo, la carenza di risorse soprattutto umane per il fronte, comunque la stessa intelligence ucraina ci dice che ha risorse ancora per 2 anni per resistere. Non c'è solo una mancanza di svolta diplomatica da questa missione a Mosca, ma c'è la conferma che Mosca non è disposta a nessun compromesso proprio alla luce di tutto questo. E pensa che sta vincendo, pensa che, e questo forse anche a Kiev è così, che la guerra si risolverà sul campo e non con la diplomazia, e conta anche sul fatto non solo che l'Ucraina, sotto i costanti bombardamenti che stiamo vedendo anche su Kiev, con l'arrivo dell'inverno e quindi anche di una crisi, diciamo così, rafforzata dalla mancanza di elettricità, riscaldamento, quello che abbiamo visto anche negli anni precedenti, poi possa scendere, diciamo, a condizioni più favorevoli per Mosca in un eventuale negoziato. Ma c'è anche l'idea che prima o poi la coalizione che sostiene l'Ucraina fallirà, perché anche qui, sotto la pressione, lo vediamo anche di un'opinione pubblica che diventa sempre meno favorevole agli aiuti a Kiev, con l'incedere di partiti contro il sostegno all'Ucraina e per la fine della guerra alle condizioni di Mosca, e la NATO che si indebolisce, l'Unione Europea che si, diciamo, divide, quindi Putin conta molto anche su questo. E soprattutto l'idea centrale che spesso ci dimentichiamo quando si parla di Mosca e di trattative è che questa guerra per il Cremlino deve risolvere quelle che chiama le cause profonde del conflitto, e che sono di fatto le relazioni tra Mosca e l'Occidente, quindi rivedere l'architettura di sicurezza in Europa, il rapporto appunto della Russia con Stati Uniti ed Europa, ed è qualcosa che, al di là delle concessioni territoriali che può fare Kiev, Donbass o non Donbass, deve, nell'ottica di Mosca, deve essere risolta in questo momento, soprattutto sfruttando anche un'amministrazione americana favorevole come quella.
0: Cause profonde di cui ci parla Marta Levato, un po' un mantra, no, della retorica del Cremlino dall'inizio, da quello che ancora definisce l'operazione militare speciale. Dicevamo, abbiamo iniziato da questa conferenza stampa, hanno parlato Jared Kushner, Steve Witkoff e appunto Zelensky. A questa conferenza c'è stata anche a questa conferenza Raffaella Cosentino, la inviata di Rai News 24, ora si trova a Kiev. Raffaella, buongiorno, ben ritrovata.
4: Buongiorno, mi sentite?
0: Ora ti sentiamo forte e chiaro. Raffaella, dicevamo, la guerra continuerà, e quanto ha detto Zelensky: nella notte ci sono stati nuovi bombardamenti, oltre 160 droni russi lanciati sul territorio ucraino, diverse le vittime. Qual è il bilancio all'indomani di quello che è stato un ulteriore tentativo, però primo a Kiev, diplomatico, per porre la fine alla guerra?
4: Sì, allora io in questo momento sono proprio, vi sto parlando davanti a una fabbrica bombardata con tre missili Scander nella notte, dove sono state uccise due persone del quartiere che si trova accanto alla fabbrica. Ci sono i pompieri che stanno cercando di spegnere il fuoco, il cielo si è coperto di fumo, quindi possiamo dire che finisce così questa tregua di tre giorni che era stata dichiarata per la visita di Witkoff e Kushner. Al di là delle dichiarazioni ufficiali che abbiamo sentito su una disponibilità del Cremlino a trattare, qui ci si aspettava in realtà l'opposto, cioè intanto l'intelligence ucraina ha detto proprio ieri che la Russia, secondo le loro analisi, nonostante un'economia indebolita dal conflitto, ha risorse per continuare la guerra fino al 2028, e che comunque Putin si prepara a continuare il conflitto in questo inverno, perché convinto di poter piegare l'Ucraina proprio nel prossimo inverno, e quindi di voler continuare la guerra. Tant'è che tutti si aspettavano questi attacchi, e ti posso raccontare, Marina, che nei giorni scorsi, nei tre giorni di tregua, la gente di Kiev è corsa nei supermercati a fare scorta, a fare compere, perché appunto dicevano: non saremo bombardati con la presenza degli inviati di Trump qui a Kiev, quindi abbiamo visto scaffali vuoti, perché poi si aspettavano questo attacco combinato di missili e droni che c'è stato questa notte, 166 droni di vario tipo, più di 30 missili. Noi alla conferenza stampa sinceramente abbiamo sentito da parte degli inviati americani delle dichiarazioni molto generiche. Witkoff ha detto di avere sentito nuove idee a Mosca, ha ribadito che entrambe le parti devono fare dei compromessi, devono ridurre le questioni che hanno in sospeso, che non sarà facile, ma che loro si impegnano per arrivare a una pace duratura. Ma l'unica cosa concreta che abbiamo sentito è la ripresa di colloqui trilaterali.
0: E questo è già un passo in avanti, forse decisivo per almeno arrivare a un primo tassello verso la fine del conflitto. E poi c'è quello che trappella almeno dalle dichiarazioni di Zelensky, che nonostante non ci sia stata una svolta diplomatica dopo questo weekend, Zelensky ha detto ad Axios, il portale autorevole, spesso diciamo la fonte delle indiscrezioni prima di tutti, portale americano, di credere invece che una de-escalation sia possibile. E poi ha affermato che le discussioni si sono concentrate sul supporto invernale, sulle garanzie di sicurezza e su quel appunto la fornitura di tanto attesi appunto missili Patriot all'Ucraina. Quanto c'è di questi accordi e quanto può contare Kiev sul supporto di un alleato molto forte, almeno durante l'amministrazione Biden, decisamente che ha cambiato appunto il registro da quando è arrivato Trump? Quanto può Kiev aspettarsi del supporto militare adesso?
4: Allora, intanto la questione che è sembrata emergere proprio dalla conferenza stampa, da quello che io ho sentito perché mi trovavo lì, è che Zelensky ha parlato soprattutto del problema urgente di avere i missili Patriot con Witkoff e Kushner, mentre le questioni rilevanti, cioè la questione dei territori su cui si annoda tutta la possibilità o l'impossibilità di un accordo, ha detto che deve essere discussa tra presidenti. Quindi lui sicuramente ha fatto presente della necessità di questi sistemi difesa aerea quindi diciamo questo è un primo punto. Un altro punto importante è che poi hanno fatto, c'era oltre al tavolo di negoziati tra chiaramente Zelensky, la delegazione ucraina e gli inviati di Trump, è stato poi allargato a un secondo tavolo di negoziati con la presenza dei rappresentanti di Germania, Gran Bretagna e Francia, però non erano rappresentanti politici, erano i consiglieri per la sicurezza nazionale, che fa capire anche secondo me il clima che stiamo vivendo anche dopo l'attacco con i droni all'Ipsia, l'accusa alla Russia di essere dietro questo attacco, delle preoccupazioni proprio a livello di sicurezza di questi paesi europei. Quindi diciamo è stata una prima volta della presenza degli europei direttamente al tavolo delle trattative.
0: E prima di andare a Mosca con Marta Alevato, volevo chiederti in chiusura, Raffaella Cosentino, un altro aspetto che è davvero fondamentale in una crisi sempre più tangibile del governo di Zelensky, perché in queste ore è arrivata anche la notizia del procuratore generale dell'Ucraina che si è dovuto dimettere dopo che l'autorità anticorruzione ha arrestato il suo vice. Insomma, un ennesimo episodio di corruzione che fa appunto tremare il governo di Zelensky, sempre più in difficoltà. E facciamo sempre questa domanda a Raffaella Cosentino, a chi ci si collega da Kiev: quanto Zelensky è in crisi, quanto la popolazione lo sopporta, quali siano le alternative e quest'ultimo episodio quanto davvero destabilizza la politica e il sistema governo dell'Ucraina ora?
4: Sì, questa inchiesta è proprio dei giorni scorsi, è una notizia di venerdì scorso e quindi, come dicevi, tocca l'ufficio del procuratore generale, ma prima ancora c'era l'inchiesta Forrest Gump che arrivava a sfiorare Budanov. Budanov era il capo dell'intelligence, un uomo su cui nessuno ha avuto dubbi, poi è diventato il sostituto di Yermak, l'uomo che è stato coinvolto nell'inchiesta Midas, il potentissimo consigliere Zelensky, il braccio destro, e quindi il suo posto è stato preso da Budanov, ma Budanov è stato anche coinvolto in questa inchiesta Forrest Gump, cioè non lui direttamente, la sua vice, che però effettivamente non aveva scelto lui, è una vice che lui ha ereditato da Yermak, ma in delle conversazioni sembrano riferirsi a lui. Questa è l'inchiesta Forrest Gump, adesso questo del procuratore generale, quindi praticamente continuano appunto a saltare pezzi di tutto l'entourage di Zelensky. Ti devo dire però che la società ucraina, ho parlato proprio recentemente con un'associazione, un'ONG anticorruzione, di quelle che sono scese in piazza per difendere Nabu e Sapo, le due autorità anticorruzione che Zelensky, di cui Zelensky voleva minare l'indipendenza nell'estate del 2025. 25, poi proprio per una protesta di piazza, invece sono state mantenute, poi è scoppiato tutto questo scandalo. E la legale di questa associazione mi diceva che comunque la società civile ucraina è contenta di vedere che comunque queste autorità, l'infrastruttura anticorruzione, che è giovanissima perché è nata nel 2016, sta funzionando, mentre proprio sulla figura di Zelensky io in questo momento, parlando con la gente, non vedo nessuno che metta in dubbio che lui sia il capo, ma che si stanno creando all'interno della società civile ucraina degli anticorpi per questo accentramento del potere venuto fuori con la legge marziale e con l'invasione su larga scala dell'Ucraina.
0: È di fatto, diciamo, un ulteriore, diciamo, tassello nel analizzare un paese che si avvicina al triste anniversario di quasi 5 anni di guerra. Raffaella Cosentino, grazie davvero, ci ha parlato l'inviata di Rai News 24 da Kiev, ti seguiremo anche su Rai News. Marta Levato è ancora con noi collegata, perché c'è un'altra importante data in vista la prossima settimana in Russia, ci saranno le elezioni parlamentari dal 18 al 20 di settembre, ma altri 3 candidati del partito Yabloko, la mela, letteralmente appunto tradotto, il più antico partito filo occidentale russo, nonché l'unico, possiamo dire, del paese che si oppone apertamente alla guerra in Ucraina, sono stati esclusi. E non solo, anche Bandarenko, l'ex deputato regionale di Saratov e popolare youtuber, nonché il candidato del partito partito comunista, che arrivava secondo a tutte le ultime elezioni, è stato anche bandito, escluso dalle elezioni parlamentari. Non ultimo, lunedì sempre un altro presidente del partito liberale Yabloko di Yekaterinburg è stato arrestato e incriminato per aver mostrato simboli estremisti in vecchi post sui social media. Insomma, un quadro molto buio, per utilizzare un eufemismo, per la Russia, ma chi di fatto correrà a queste elezioni accanto al partito di Putin e quale alternativa avranno i russi in questo senso, visto le ultime notizie e aggiornamenti?
3: Allora, le notizie di cui raccontavi tu ci indicano, quindi per questa esclusione del partito Yabloko, ma anche di candidati singoli di altri partiti che in Russia sono detti sistemici, cioè sono partiti legali che fanno parte appunto del sistema politico russo e che finora non erano stati toccati in modo così aggressivo da quella che è ormai da 4 anni appunto una vera e propria censura militare che ha ristretto tutti gli spazi di dissenso. Quindi un conto era perseguire la fondazione di Alexei Navalny, che noi ricordiamo in Russia è paragonata all'ISIS, quindi terrorismo estremismo, era un conto invece appunto partiti che hanno sempre concorso alle elezioni e facevano parte appunto del sistema politico russo. Quindi i russi vanno a votare appunto con questa situazione di un aggravamento della restrizione degli spazi di libertà d'espressione. Yabloko si era espresso, il partito Yabloko, contro la guerra per la pace, anzi più che contro la guerra, non aveva mai messo in discussione il regime stesso putiniano, come invece appunto facevano altri movimenti come quello di Navalny. Quindi non c'è un'autentica competizione democratica per decidere l'indirizzo del paese, non c'è una vera opposizione, tutto si svolge sotto la regia del Cremlino. Ci sono 450 seggi in palio, 5 partiti probabilmente sono quelli che entreranno di nuovo alla Duma, sono quelli che sono ancora adesso appunto nella Camera Bassa del Parlamento. Russia Unita è fin dalla sua fondazione il partito di riferimento putiniano, che incassa sempre la maggioranza dei seggi. Poi c'è Nuova Gente, una declinazione un po' giovanile sempre di Russia Unita, Russia Giusta, il Partito Comunista, eterno appunto protagonista e secondo appunto nel panorama politico russo, e poi il Partito Liberal Democratico. Quindi diciamo che al di là di Russia Unita, appunto, questa opposizione chiamata sistemica è di fatto però funzionale anche alla retorica del Cremlino, che sostiene ancora che insomma in Russia ci sia la democrazia.
0: Un'alternativa, una posizione sistemica dalla quale puntualmente vengono epurati coloro che vengono visti come scomodi. Noi sicuramente andremo ad analizzare e a seguire queste elezioni la prossima settimana qui a Radio Tremondo. Intanto ringrazio Marta Levato, redattrice esteri dell'AGE, autrice, ricordo il suo libro, La Russia moralizzatrice, edito da PM Edizioni 2024, e dicevo se vi volete aggiornare sulle questioni russe, c'è anche lei, coautrice della newsletter Russia e altrove su Substack. Grazie Marta Levat. E adesso, come promesso, ci spostiamo a Ceuta.
5: Hoy 2 de septiembre quiero dirigirme a nuestros compatriotas ceutíes. Sé que afrontáis este día en unas circunstancias especialmente difíciles, porque lo ocurrido el pasado 30 y 31 de julio ha puesto al límite nuestra capacidad de respuesta ante una crisis tan compleja. Como dije el 31 de julio en la ciudad, me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros che stiamo mobilizzando tutti i recursi a nostro alcance per che
0: stiamo sentendo il presidente spagnolo Pedro Sánchez, l'ennesimo messaggio di rassicurazione in cui dichiara che la città di Ceuta tornerà presto alla normalità, afferma che il risultato della evidenza Sony è la prova che la ricostituzione del governo di coalizione è oggi più necessaria che mai. I messaggi che si susseguono in concomitanza delle massicce proteste che hanno segnato tutta la Spagna, che puntava il dito contro il governo centrale di Madrid, sentendosi abbandonati per quanto concerne la mala gestione, come definiscono, dell'immigrazione. Stephen Forti è collegato con noi e ci aiuterà a capire cosa sta succedendo in questi giorni a Ceuta. Buongiorno e ben ritrovato.
6: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Stephen Forti, storico, analista politico, docente di storia contemporanea presso l'Università Autonoma di Barcellona, ha scritto Estrema Destra 2.0, Ada Colau, la città in comune. Stephen Forti, iniziamo subito dai numeri. Dicevamo, più di 5.000 migranti ancora nell'exclave spagnola, più di 1.000 sono i minorenni. Adesso ultimo messaggio di Sanchez, vuole rassicurare la cittadinanza anche puntando il dito su quello che è la ultima vittoria dell'estrema destra in Germania. Qual è la situazione a Ceuta? Di quale emergenza in queste ore possiamo parlare?
6: Una situazione difficile, facciamo una piccola premessa: nel 30-31 luglio sono entrate a Ceuta circa 80.000 persone, ecco, la grandissima parte sono rientrate in Marocco nelle ore successive e appunto, come ricordava lei, adesso ci sono circa 5.000 persone in un territorio comunque molto piccolo. La città di Ceuta conta attorno a 80.000 abitanti, quindi la crisi umanitaria esiste ancora, evidentemente non è facile da risolvere se vogliamo seguire il rispetto dei diritti umani. Ecco, perché certo, come alcuni settori dell'opposizione, penso all'estrema destra, fa, sarebbe semplicemente espellere, deportare le persone. Ma quando parliamo soprattutto di minori, è imprescindibile seguire una serie di procedimenti che rispettino come minimo i diritti umani. Ecco, quindi la situazione a Ceuta è questa. Ovviamente, dopo ormai più di un mese, una situazione su un territorio appunto così piccolo, parliamo di poche decine di chilometri quadrati, comporta anche delle tensioni nella quotidianità, tra la presenza di un numero comunque molto elevato di migranti che non hanno spesso ancora un luogo dove poter passare la notte e la cittadinanza di Ceuta. Ecco, quindi la crisi scoppiata alla fine di luglio, che si può definire dal mio punto di vista chiaramente un caso di guerra ibrida da parte del Marocco, come successe tra Bielorussia e Polonia 5 anni fa, per fare un esempio, si è trasformata in una crisi non solo umanitaria in realtà dal primo giorno, evidentemente meno ora rispetto agli 80.000 del 30-31 luglio, ma continua ad essere una crisi umanitaria, ma poi
0: politica,
6: anche una crisi politica.
0: Ecco, Stephen Forti, proprio su questo ti volevo fermare, perché parlavi di una guerra ibrida e utilizzavi una, diciamo, interpretazione almeno del Centro Nazionale delle Migrazioni Fronteras, che imputava questo appunto l'esodo come pianificato dalle forze di sicurezza marocchine, una ipotesi fortemente esclusa dal presidente spagnolo, che invece oggi, se non erro, davanti alla riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe declassificare i documenti in suo possesso riguardanti le origini e la gestione della crisi, e puntava il dito invece contro le forze, definiva, israeliane e russe, che hanno fomentato la disinformazione. Cosa sappiamo e cosa ci possiamo aspettare di questi documenti che potrebbero essere appunto pubblicati fra qualche ora?
6: Abbiamo ancora poco, quindi bisogna attendere la pubblicazione di questi documenti e capire che cosa c'è in questi documenti. Quindi per il momento ci basiamo soprattutto su supposizioni. Il senso comune è quello che diciamo mi ha portato anche precedentemente a parlare di guerra ibrida, ossia un ruolo del Marocco da qualche parte ci deve essere. Vedremo fino a che punto, se queste 80.000 persone sono state proprio diciamo spinte dal governo marocchino, o piuttosto il governo marocchino ha deciso di diciamo togliere le guardie di frontiera e facilitarne il passaggio, o almeno non contrastarlo. E qui entra anche la geopolitica internazionale. Poi ci saranno sicuramente più studi, già alcuni sono stati pubblicati, per quanto parziali, sul ruolo che hanno avuto, avuto la disinformazione, le reti social, con diversi appunto canali al riguardo. Ecco, io credo che bisogna andare con i piedi di piombo e questo forse ci permette anche di capire la gestione che ha fatto da questo punto di vista Sanchez, ossia un presidente del governo di un paese europeo senza avere degli elementi sicuri deve accusare un paese, in questo caso il Marocco, che è sulla frontiera con la Spagna, un paese con le relazioni internazionali, anche gli scambi commerciali importantissimi, senza essere sicuro di questo. Ecco, è qui credo che si può comprendere anche la ritrosia fino adesso di
0: Sanchez.
6: È Sanchez,
0: la cautela,
6: dire,
0: infatti, nel puntare il dito, sì, contro Rabat. Ci sono molti messaggi che ci arrivano al 335-56-34296. Leggo quello di Walter da Carbonio, che dice che sul tema dell'immigrazione pensa che bisogna favorire la solidarietà dell'Unione Europea nella gestione dei fenomeni migratori, promuovendo i corridoi umanitari, aiutare i paesi di partenza e di transito dei migranti, soprattutto per quanto concerne i minorenni. Diceva Steven Forti anche sulla debolezza e la crisi politica. Oggi è il paese molto molto critico nei confronti di Sanchez, che dice ha sfruttato la vittoria dell'estrema destra delle elezioni in Sassonia-Anhalt e le circostanze per appunto risollevare il morale dei parlamentari, dei suoi parlamentari, e appunto promettendo che la città di Ceuta tornerà presto alla normalità e uscirà rafforzata, in un discorso che non ha offerto alcuna autocritica sulla gestione di una crisi che entra ormai nella sesta settimana. L'unico governo però socialista per il momento in Europa che si vede fortemente in crisi. Steven Forti, io stavo a Ceuta a luglio, c'era venuto anche il leader di Vox, Abascal, non c'erano le grandi masse a seguirlo in quel frangente della sua presenza e il discorso e la conferenza stampa. Quanto mette in crisi, quanto in crisi Sanchez e quanto i sondaggi lo danno appunto in enorme difficoltà?
6: Beh, in questo momento, diciamo, se si andasse a elezioni e se ci fidiamo dei sondaggi, la destra, ossia il Partito Popolare, ovviamente con la necessità di avere Vox come alleato, avrebbero chiaramente una maggioranza assoluta, secondo le intenzioni di voto. Questo non è nuovo, voglio dire, non è solo a causa di quello che è successo a Ceuta. Ceuta, secondo me, sta favorendo questa dinamica nelle intenzioni di voto, ma la difficoltà del governo Sanchez e della coalizione che lo appoggia viene da prima. Ricordiamo che negli ultimi due anni sono scoppiati diversi scandali di corruzione, alcuni di questi nel Partito Socialista, vincolati anche alla famiglia di Sanchez, alcuni di questi, soprattutto questi ultimi, pensiamo alla moglie di Sanchez, Begoña Gómez, sono stati tacciati, e credo con una certa ragione, diciamo delle mosse di settori conservatori della magistratura e dei media, la cosiddetta caverna mediatica si dice in Spagna, i media di destra più radicali, per affossare Sanchez, che è il grande obiettivo della destra. Quindi la difficoltà viene da prima. Teniamo poi conto che Sanchez governa in minoranza, con l'appoggio di forze regionaliste e nazionaliste come quelle catalane basche nel Parlamento di Madrid. Ecco, quindi una legislatura difficile, in un contesto difficile. Attenzione però, la Spagna è il paese che più cresce a livello economico in Europa, è un modello per quelli che erano i motori dell'Unione Europea, come Francia e Germania. 20% del PIL in 8 anni è cresciuto.
0: Insomma, diciamo
6: in
0: delle informazioni tangibili che vanno a favore del partito di Sanchez. Vedremo in qualche maniera quanto sopravvivrà anche in un'Europa che si sposta sempre di più verso la destra. Steven Forti, grazie davvero per essere stato con noi qui a Radio Tremondo. La puntata è stata costruita come ogni giorno con la nostra curatrice Anna Maria Giordano, Giulia De Luca in redazione, Benedetta Annibali in regia, Fabio Domenico Ganci alla console. Buona giornata a tutti da Marino Alvich.

0: A Verdun, in Francia, i combattimenti della Prima Guerra Mondiale hanno contaminato il suolo con arsenico, rame, piombo. La guerra non finisce quando finisce, uccide anche avvelenando l'ambiente. Misurare i danni ecologici è essenziale per il processo di giustizia ambientale. Martedì 8 settembre, un buongiorno da Elisabetta Tola e benvenute e benvenuti a Radio 3 Scienza. Oggi parleremo dunque di danni e crimini ambientali associati alle guerre. Lo faremo partendo da un libro. 335-56-34296 è il nostro numero oggi per contattarci durante la diretta. Salutiamo naturalmente anche tutte le persone che ci seguono in podcast collegandosi alla app Rai Play Sound. Parleremo dunque di danni e crimini ambientali, ma in questa prima parte della puntata ci occupiamo invece della chiusura di una piattaforma, di un servizio che ha garantito per 25 anni libertà digitale, diritto di espressione a migliaia di persone, di collettivi, di associazioni in Italia. Con un comunicato di 2 giorni fa, il collettivo italiano Autistici Inventati chiude per effetto delle sanzioni americane imposte dall'amministrazione Trump, che l'ha etichettato come Specially Designated Global Terrorist, quindi associato, fiancheggiatore, diciamo così, dei terroristi. Buongiorno a Luca Zorloni, giornalista, autore della newsletter Question Time ed ex direttore di Wired.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza. E allora, Luca Zorloni, proviamo innanzitutto a spiegare chi è, cos'è questo collettivo Autistici Inventati e quante persone l'hanno animato in questi anni.
1: È un collettivo, una rete aperta che è nata appunto nel marzo del 2001, quindi ormai 25 anni fa, che quell'anno peraltro è stata sostenitore dal punto di vista infrastrutturale di Indimedia Italia, la rete di giornalisti e attivisti per coprire i fatti del G8 di Genova, quindi ha contribuito a sapere cosa è successo 25 anni fa. Ed è una rete composta da varie persone impegnate in ambito informatico che ha garantito appunto per 25 anni vari servizi digitali improntati all'anonimato e al rispetto della privacy: 16.000 caselle email, 1.500 siti internet appoggiati alla loro rete, 10.000 blog, 5.500 mailing list, insomma dei numeri tutto sommato anche importanti
0: diciamo in tutto il panorama proprio appunto della vita digitale italiana e non solo. Luca Zorloni,
1: molto, perché ha dato in particolare per l'impronta che si era dato di essere un'infrastruttura ispirata ai principi della solidarietà, con una forte impronta politica ispirata all'antifascismo. Il collettivo Autistici Inventati, che poi dal 2018 in realtà è un'associazione di volontariato formalmente riconosciuta, certo, quindi potremmo dire una questa associazione, ha garantito a tante a loro volta associazioni, a volontari, a persone che non avevano altro spazio per poter distribuire i propri contenuti, di potersi appoggiare ai servizi gratuiti garantiti da donazioni e dal 5 per 1000 che invece il collettivo è riuscito a tenere per tanti anni in piedi.
0: Allora, come finisce nel mirino, diciamo, dell'amministrazione Trump? Cosa succede esattamente? Adesso non in modo diretto evidentemente, ma insomma succede qualcosa di molto importante a fine agosto.
1: Sì, succede che il 26 agosto, in una nota congiunta del segretario di Stato Marco Rubio e di quello del Tesoro Scott Bessent, vengono annunciate delle sanzioni contro 3 realtà che secondo gli Stati Uniti sono accusate di terrorismo di estrema sinistra, e tra queste rientra anche appunto il collettivo Autistici Inventati, che non è direttamente bollata come organizzazione terroristica, ma come entità designata specially designated global terrorist, che vuol dire in sostanza che ha fornito sostegno materiale, finanziario, in questo caso tecnologico, ad organizzazioni terroristiche. Perché? Perché dalle indagini condotte dal governo degli Stati Uniti, alcune realtà della galassia dell'estrema sinistra hanno, tra le altre cose, usato anche i canali di Autistici Inventati per diffondere i loro contenuti. E quindi si decide di spegnere l'infrastruttura per colpire le persone che l'hanno utilizzata. Questo senza alcuna prova di responsabilità a carico del collettivo, senza nessuna comunicazione preventiva e senza nessun processo o altro, ecco, come dire, procedura che garantisca un contraddittorio corretto.
0: Esatto, non sono coinvolte, questo è bene sottolinearlo, Luca Zorloni, la ringrazio, non sono coinvolti, non sono, diciamo, non si è passati da aule di tribunale o da procedimenti e inchieste di questo tipo, no?
1: Assolutamente no, e peraltro, se mi posso permettere di aggiungere, spesso e volentieri il collettivo ha moderato anche i contenuti al suo interno, quindi pur ovviamente garantendo questa libertà di espressione, in taluni casi ha anche svolto la funzione di moderatore, quindi si va a colpire un'entità molto più responsabile di tante altre piattaforme molto più grandi che invece chiedono la totale irresponsabilità verso i contenuti che vengono diffusi attraverso i loro canali.
0: E questo è il punto su cui poi vorrei rimanere. Diciamo ancora però un elemento, diciamo, di cosa è successo. Da un lato è stato reso inaccessibile, non è stato spento il server, non leggiamo appunto sui comunicati stessi di Autistici Inventati, non si tratta di chiusura del server, ma non raggiungibilità, no? Quindi è stato, diciamo, interrotto il percorso che consente di raggiungere la piattaforma. E però poi c'è tutto l'elemento invece del rapporto con la banca, con Banca Etica nello specifico, che è la banca scelta dall'Associazione Autistici Inventati qualche anno fa per gestire i suoi conti.
1: Sì, il problema di questo tipo di designazione è che provoca due cose: un congelamento diretto dei beni delle entità colpite qualora siano insistano sul territorio statunitense, non era questo il caso. L'altro è quello di impedire a qualsiasi realtà che abbia rapporti con gli Stati Uniti di avere anche rapporti con le entità colpite, quindi si creano delle sorte di sanzioni secondarie. E quindi Banca Etica, che nel caso specifico deve gestire circuiti di pagamento che si appoggiano a infrastrutture statunitensi, che deve poter operare sul circuito del dollaro, ha tutela degli altri 130.000, se non ricordo male, clienti che ha dovuto ottemperare, e senza alcuna schermatura da parte del Ministero delle Finanze o delle istituzioni, delle associazioni che rappresentano il mondo bancario, ha dovuto soccombere, come purtroppo gli era già capitato in passato in casi simili, a queste richieste da parte degli Stati Uniti, e dunque ha dovuto congelare i conti dell'associazione, quindi impedendo anche di poter accedere alle donazioni che nel frattempo erano state versate nel tempo e lì erano conservate.
0: Quindi questi sono, diciamo, gli elementi anche che hanno poi creato una pressione ulteriore, per cui Autistici Inventati proprio 2 giorni fa, con un comunicato diciamo, dichiara in maniera molto limpida, molto netta, la chiusura di questi 25 anni. E però, Luca Zorroni, vorrei chiudere proprio sull'elemento che abbiamo toccato prima, e cioè questa è una piattaforma che garantiva anonimato, possibilità di utilizzo di servizi digitali in modo diverso, alternativo rispetto alle grandi piattaforme, con grande rispetto della privacy delle persone. E questa vicenda ci racconta che appunto queste sono le piattaforme che evidentemente finiscono di più nel mirino che non magari appunto le grandi piattaforme commerciali, su cui poi invece si fa di tutto, ma che sono un po' più esenti da questo tipo di pressioni.
1: Beh, qui non c'è nessun dividendo da staccare, nessuna azionista in borsa da dover rassicurare, e quindi il governo degli Stati Uniti ha avuto mano libera, ha colpito un pesce piccolo, ben sapendo che nessuno si sarebbe messo di traverso. Anche le azioni della politica nazionale mi sembrano poche, frammentate e molto rallentate, mentre chiaramente se si fosse colpita una piattaforma di tutt'altra misura, potete immaginare le conseguenze: crollo del titolo in borsa, azionisti che si ribellano. Quindi hanno utilizzato la preda facile, però questo non rende meno pericoloso quello che è stato fatto, da un lato perché è un'azione chiaramente di tentativo di silenziare il dissenso, in questo caso il dissenso di realtà dell'estrema sinistra contro quello che sono le linee politiche dell'amministrazione Trump. Il secondo elemento è quello che un governo può decidere in totale assenza di contraddittorio con i suoi alleati, con gli stessi diretti interessati, di spegnere un'infrastruttura dalla sera alla mattina, e lo fa oltretutto lavandosene le mani, perché lo fa fare agli altri, minacciando questi altri di sanzioni contro di loro. Quindi è un gioco perverso, molto molto pericoloso.
0: Il problema chiave che viene sotterrato dalle questioni tecniche è che l'affair AI, cioè autistici inventati, mostra che l'Europa non ha alcuna sovranità in campo digitale. Un atto amministrativo, non giudiziario o estero, ha portato alla chiusura di un'organizzazione di volontariato riconosciuta dallo Stato italiano che riceveva regolarmente il 5 per 1000. Questo Jacopo da Trieste che riassume in maniera molto chiara quello che abbiamo raccontato. Grazie Luca Zorloni, giornalista, autore della newsletter Question Time, ex direttore di Wired, per averci aiutati a raccontare questa vicenda. Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.
0: E dunque l'archivio, lo sottolineiamo perché è nel comunicato di Autistici Inventati, l'archivio di questi 25 anni verrà recuperato e si cercherà di preservarlo altrove. Noi ora però andiamo invece a occuparci di guerra, ambiente e clima. Continuate a scriverci al 335 56 34 296.

0: Un libro che tocca molti dei temi che abbiamo introdotti proprio in apertura di puntata, e cioè come la guerra, come le guerre, i conflitti impattano sull'ambiente, che cosa rimane. Partiamo forse da qui, ricordo ancora a chi ci sta ascoltando, già ci state scrivendo in tanti, il numero per contattarci durante questa diretta 335-5634-296. Abbiamo detto a Verdun in Francia, i combattimenti della Prima Guerra Mondiale hanno contaminato il suolo, parliamo di più di 100 anni fa, e oggi ancora quel suolo è contaminato. Forse è l'esempio più chiaro, perché non parliamo dell'attualità delle guerre in corso oggi, anche se poi nel libro ne tocchiamo diverse e faremo altri esempi, però questo ci dice che i danni all'ambiente non spariscono con la fine della guerra.
1: Sì, Verdun è praticamente la prima zona rossa che abbiamo su questo pianeta dovuta ai danni ambientali di una guerra. Per questo è molto interessante, perché è una battaglia che noi ormai studiamo nei libri di storia, ce la ricordiamo dalle scuole medie. È stata una battaglia sanguinosa, terribile, che ha portato a scaricare sul terreno milioni di proiettili, di armi e di sostanze tossiche, però che lì sono rimaste. C'è un tema di suolo che ha quindi assorbito quelle sostanze velenose, che sono soprattutto metalli pesanti, piombo ma anche arsenico, e poi queste sostanze sono state nel tempo assorbite sempre più in profondità, hanno toccato le falde acquifere, e quindi tutta quella zona è stata recintata ed non è possibile viverci, non è possibile fare attività agricola, non è possibile fare niente. E la Francia ha deciso di chiuderla proprio come una zona rossa, un monumento ai danni ambientali delle guerre, e quindi è possibile visitarla, lo fanno le scolaresche, i gendarmi hanno dei percorsi ad hoc, però quello è un monumento, è una zona che apparentemente è lussureggiante, perché vista da lontano è bellissima, con questi boschi, conifere, ma è una zona sterile, non ci si può più fare nulla, e questo è un monito, perché quello che stiamo di fatto facendo, anche con danni che saranno in proporzione maggiori con le guerre attuali.
0: Ecco, nel libro tutta la prima parte, lo diciamo, insomma, è una serie, ci porta una serie di casi, studio, di racconti, anche con numeri, con dati scientifici molto puntuali sulle guerre passate e sulle guerre presenti. Rimarrei per un attimo sul caso francese, perché c'è una cosa che forse non consideriamo, che è quando ci rendiamo conto di quanto quell'ambiente è contaminato, perché giustamente lei sottolineava il fatto che adesso, diciamo così, tutto quel territorio è trasformato in un luogo non accessibile, in un parco accessibile come visita, ecco. Ma per quanti anni le persone hanno attraversato quel luogo, lo hanno vissuto non sapendo che era un luogo contaminato? Questo è un tema che poi si ripropone appunto anche nel caso della guerra in Iraq, nel caso oggi della questione in Iran, a Gaza, in Ucraina e via dicendo.
1: Sì, assolutamente, l'hanno percorso per tanti anni, tanto è vero che la scoperta del livello di inquinamento è abbastanza recente, qualche decina di anni fa. Soprattutto quella è una zona che è stata proprio in anni recenti un po' ristretta, perché le cittadine che vivono nei dintorni della zona di Verdun hanno avuto bisogno di che il proprio luogo fosse estrapolato da quella nomenclatura, altrimenti sarebbe stato impossibile continuare a viverci. E questo ci fa capire come in realtà intorno a questi confini di inquinamento si combattano poi nel corso dei decenni successivi alla battaglia una serie di bracci di ferro tra istituzioni e chi è costretto però a vivere quel luogo. Ed è incredibile come gli inquinamenti, che sono tra di loro anche molto diversi, portano però sempre alla stessa conseguenza, ossia l'invivibilità di quel territorio.
0: Allora, c'è il caso di appunto diversi inquinamenti, poi magari tocchiamo, c'è una scala addirittura, no? Degli inquinamenti, per cui una cosa è contaminare con combustibili, con petrolio, una cosa è contaminare con metalli pesanti e poi il fosforo e via dicendo, arrivando fino alla radioattività e quindi al plutonio. E c'è però anche l'altro aspetto, che è quello della guerra che distrugge delle componenti ambientali, rendendole a quel punto non più disponibili, no? E lei tocca il caso della guerra in Ucraina e di questo nome russo particolare utilizzato da appunto utilizzato per definire un certo tipo di terra, un certo particolare strato di suolo che però adesso è stato distrutto in grande parte.
1: Sì, l'Ucraina è sempre stata considerata il granaio d'Europa proprio perché c'è un suolo che ci ha impiegato 10.000 anni per essere così fertile, così produttivo, e però adesso la gran parte di questo suolo purtroppo non esiste più perché

0: contaminato dai residui delle bombe, dei missili, dei droni armati o non armati, eccetera, eccetera. Inoltre, poi disastro nel disastro, c'è stata l'esplosione della diga di Kavkovka, e questo è recente, nel 2023, il 6 giugno, che ha portato due danni. Da una parte, quindi il prosciugamento di questo bacino, per il 90% di questo bacino, e poi la contaminazione con sedimenti altamente tossici di un territorio molto vasto. Perché? Perché l'industria meccanica, metallurgica ucraina aveva riversato nella diga per tanti decenni i liquami della propria produzione, anche della produzione, per esempio, della macchina utilitaria, che era la più famosa sia all'epoca dell'Unione Sovietica sia attualmente in Ucraina. Ebbene, tutti questi liquami si sono riversati su un territorio, si parla, con uno studio del 2025, di 83.000 tonnellate di metalli pesanti, che sono dei sedimenti di questa attività industriale, che di fatto hanno contaminato in una maniera totale tutto il territorio nei dintorni. E il dibattito oggi è: che tipo di bonifica si può fare? Sono cresciute spontaneamente delle piante che hanno un apparato radicale tale da assorbire alcuni inquinanti, e questo sta facendo ragionare intorno alla domanda: teniamo lì tutto e mettiamo degli alberi che possano prosciugare, o dobbiamo portare via questi sedimenti? Sono delle domande su cui effettivamente sarebbe necessario che la scienza guidata dai governi, dall'Europa stessa, trovasse delle soluzioni oggi, non tra 10 anni. Ma adesso è importante che si formi una sorta di internazionale della scienza per risolvere questi problemi.
1: Possiamo anche dire che ogni guerra è uguale a un'altra guerra, ma è anche molto diversa, no? Nei casi che nella prima parte di questo libro vengono citati, appunto, ci sono delle differenze marcate. Cioè, bombardare una città come Teheran è molto diverso dal bombardare una zona desertica, ad esempio, non solo e ovviamente anche per il numero di vittime che si rischia di causare, ma anche proprio per questo aspetto di permanenza dell'inquinamento e di effetto immediato dell'inquinamento sulla salute delle persone proprio per gli anni a venire.
0: Sì, a me ha colpito molto, tra tutti i dati che ho trovato, un dato che riguarda proprio Gaza, perché la maggior parte dell'inquinamento e delle emissioni di CO2 causate dalla guerra a Gaza sarà prodotto dopo, con la fine della guerra, con la ricostruzione. C'è uno studio dell'UNEP che da questo punto di vista è illuminante, e chiaramente ogni guerra ha il suo tipo di inquinamento. Ricordiamo per esempio la pioggia nera che c'è stata a Teheran, causata dalla distruzione di 4 raffinerie, che ha portato in sospensione quindi polveri di idrocarburi, che poi si sono riversati sulla città, che è incastonata tra catene montuose. E quindi la pioggia nera, così è stata chiamata dai giornali, ce la ricordiamo come evento di cronaca. Ma poi, una volta che quella pioggia si deposita sul terreno, dove finisce? Che cosa succede? Noi siamo un po' abituati a spegnere le luci e a passare alla notizia successiva. Quello che mi è piaciuto fare scrivendo questo libro è proprio andare a riaccendere la luce e dire: ok, poi dopo che cosa succede? Com'è in Bosnia, paese che ho frequentato moltissimo e che frequento appena posso. Nel 1995 l'assedio di Sarajevo è finito, però non è finito l'assedio di uranio impoverito a quel territorio, tant'è vero che solo nel 2016 una ricercatrice ha studiato il terreno di un parco giochi dove giocava, tra l'altro, anche i suoi nipoti, e ha trovato che proprio al di sotto dello strato superficiale di terreno, quindi dove i bambini cadono, appoggiano le mani, poi se le mettono in bocca, eccetera, eccetera, c'è uno strato di metalli pesanti dovuti al bombardamento fatto con gli A10 che partivano da Aviano, che partivano quindi dall'Italia, e che andavano lì a bombardare con uranio impoverito, ma non solo con uranio impoverito.
1: Ha parlato prima Stefania Di Vertito di una internazionale della scienza, auspicando appunto un movimento anche molto più forse visibile di quanto non sia oggi. Però nel suo libro lei dedica una parte importante all'azione di tante ricercatrici e ricercatori che o nei propri paesi, appunto in Bosnia o a Gaza o in Ucraina e via dicendo, provano a documentare gli effetti della guerra sull'ambiente, gli effetti della guerra immediati e di prospettiva, ma anche di persone, cioè quindi di iniziative che non solo coinvolgono ricercatori e scienziati, ma anche appunto persone, cittadini. Vogliamo provare a raccontare questo lato, anche perché è un libro che colpisce molto, ha molti dati e che effettivamente ci fa veramente capire una fotografia molto dura, no, dell'impatto, però ci dà anche questa prospettiva, c'è molto da fare.
0: Sì, devo dire che il motivo per cui ho scritto questo libro è proprio per parlare di questa parte. Tutta la prima parte, quella dei dati, serviva a creare una impalcatura, un'architettura su cui però il lavoro di queste persone poggia e guarda avanti. Mi ha affascinato tantissimo anche lavorare con loro, inserirmi nei gruppi di lavoro, entrare in contatto con gli strumenti che loro di cui si sono dotati per raccontare, per raccogliere dati. Ecco, quello che mi ha affascinato è che in maniera autonoma l'una con l'altra tante voci sono partite a un certo punto per poter organizzare gruppi di lavoro partendo dai cittadini, però poi mi hanno spiegato anche che oggi si usa una parola diversa, civilian science, non tanto citizen, perché purtroppo non sempre sono cittadini coloro che raccolgono le prove, sono civili, non sono militari, non sono persone coinvolte nelle guerre, sono le vittime la maggior parte delle volte, che vengono istruite e capiscono come raccogliere le prove del danno ambientale. È affascinante come questo accada per esempio a Gaza, e c'è un professore tra l'altro di origine ebrea newyorkese che vive in Gran Bretagna e che ha modellizzato il modo per raccogliere questi dati, lo ha sperimentato subito a Teheran appena è cominciata la guerra a fine febbraio e che adesso sta lavorando ad un articolo a più mani con altri ricercatori e professori universitari in giro per il mondo e presenteranno alla prossima COP questo studio, perché è necessario quando c'è un attacco bellico immediatamente capire quante emissioni di CO2 questo attacco sta generando, queste emissioni, questo delta, poi che conseguenze avrà nella contabilità generale. Questo è necessario proprio perché la contabilità della guerra non è stata mai ufficializzata, non è mai stato concesso agli eserciti di tutto il mondo di portare avanti questa, anzi in realtà più che non è stato concesso, sono stati loro a chiedere di non poter contabilizzare le emissioni di CO2, quindi noi abbiamo il paradosso che sappiamo esattamente qual è la nostra impronta ecologica quando dobbiamo prendere un aereo per andare nella città dall'altra parte del Tirreno, però non sappiamo qual è il delta di emissioni che un attacco bellico sta in questo momento comportando. Invece lo sappiamo, e lo sappiamo grazie a questi professori universitari, ricercatori. Mi ha affascinato moltissimo invece il lavoro che il governo ucraino sta facendo su questo. L'Ucraina è uno dei paesi che si è dotato di una legge sull'ecocidio, in realtà anche la Russia ha una guerra, ha una legge sull'ecocidio, e questo è incredibile, ma grazie a questa legge l'Ucraina si è dotata di una procura specializzata sui reati ambientali dovuti alla guerra, e c'è un'app, Ecosagrosa si chiama, dove il cittadino, registrandosi con l'equivalente del nostro SPID, registra i danni. Quindi il cittadino è informato, fa parte, è istruito, sa come fare, e questi dati faranno parte di una contabilità per una richiesta di risarcimento danni.
1: E a questo arriviamo subito, stanno arrivando diversi messaggi al 3355634296. Luigi ci scrive: non dimentichiamo Seveso, certo quest'anno poi un anniversario importante, i massimi esperti sugli effetti della diossina erano i vietnamiti, perché evidentemente l'avevano esperita sulla propria pelle durante la guerra. E poi Emanuele da Correzzola ci dice: le guerre possono contenere un messaggio di sfiducia nella transizione green, da una parte l'umanità si rende conto che c'è bisogno di invertire la tendenza rispetto ai consumi fossili, dall'altra non le allo spreco in maniera distruttiva, e questa è la grande contraddizione che stiamo senz'altro vivendo. Questo invece è Vincenzo: il cambiamento climatico è guerrogeno, le guerre producono disastri umani e ambientali. C'è poi chi ci chiede se è possibile utilizzare vegetali, piante come disinquinanti per poi appunto trattare di questi casi di inquinamento ambientale, anche qui sono diversi casi. Ma vorrei restare, Stefania Divertito, sull'ultimo elemento che ha toccato, e cioè la questione degli strumenti poi legislativi, giurisprudenziali che abbiamo e che sono stati messi a punto negli ultimi anni, che certo non prevengono i danni, però ci possono aiutare con una giusta documentazione almeno a inquadrare il crimine ambientale.
0: Sì, secondo me ci aiutano a questo e ci aiutano anche a sviluppare un senso di giustizia capace, secondo me, di avere un effetto deterrente. Perché chiaramente quando il danno c'è, fatto poi si può chiedere risarcimento, ma intanto noi abbiamo un pianeta che eredita per le generazioni future quel tipo di danno. Io sono molto d'accordo con tutti quei giuristi che stanno lavorando ormai da 15 anni, anche più di 15 anni, alla costruzione del reato di ecocidio, che vuole essere un quinto reato penale internazionale. C'è un dossier aperto alla Corte Penale Internazionale, tra l'altro portato avanti da tre piccolissime isole che stanno già subendo i danni del cambiamento climatico, e questo è importante perché è da loro che parte questo movimento. Però è come, così come è dai cittadini coinvolti nelle guerre, che subiscono le guerre, che sta partendo questa richiesta di contabilizzare il danno per poter poi chiedere giustizia. Ci sono tanti percorsi che si stanno innestando l'uno con l'altro e si sta costruendo anche qui un'architettura, però un'architettura che mi dà dell'ottimismo. Io lo so che parlare di ottimismo con questi temi è un'utopia, non sono Alice nel Paese delle Meraviglie, e ho promesso a mia nipote che questo libro avrebbe avuto anche una parte costruenza, non solo una parte di e quindi sono molto orientata su questo. Però io vorrei fortemente che si seguisse il lavoro del SIOBS, il lavoro del progetto WISEN, il lavoro del progetto Persona e anche il movimento Stop Ecocide internazionale, perché la costruzione di questo reato penale internazionale, che grazie a una risoluzione dell'ONU portata a compimento pochi mesi fa, farà in modo che gli stati sono responsabili delle azioni che compromettono il clima, e le guerre è una di queste azioni. Chiaramente
1: le guerre sono chiaramente una parte importante in queste azioni di distruzione. Le sigle che Stefania Divertito ha citato, il CEOB, lo leggiamo come CEOB, che è appunto il centro ambientale proprio di studi insomma contro le guerre, ci sono diversi progetti, sono tutti raccontati e spiegati nel libro di Stefania Divertito, ma metteremo anche sui nostri profili social i link a queste realtà, proprio per incentivare la partecipazione non solo di ricercatori e ricercatrici interessati, ma anche di questi civilian scientist che Stefania Divertito ci ha raccontato, e che possono attivarsi e devono attivarsi proprio per documentare questi danni. Grazie Stefania Divertito, autrice, lo ricordiamo, di Guerra e Clima, l'ecocidio che distrugge la Terra, è un libro appena uscito per il Saggiatore. Grazie di essere stata qui con noi. Oggi noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, che oggi è anche in regia, in redazione Roberta Fulci e Ilaria Stoppa, la console Fabio Ganci. Ora il microfono passa al Concerto del Mattino e da Elisabetta Tola una buona giornata a tutte e tutti.

0: RAI Radio 3.
1: Abbiamo inventato, costruito un enorme vocabolario, abbiamo un linguaggio ricchissimo, ricchissimo. Sento una musica profonda che arricchisce il mio parlato, perché in effetti quello che volevo dire è che il linguaggio, la parola, spesso è insufficiente, mentre il suono può descrivere sentimenti che non sappiamo esprimere a parole. Ma andiamo con ordine dopo questa anticipazione musicale, 12 minuto e 10 secondi, questo è il concerto del mattino curato da Giovanna Natalini, Arturo Stalteri al microfono, Gianluca Diana è in regia e abbiamo con noi in questo momento Alessandro Cesolini alla console per un appuntamento che vede la musica di Mendelssohn, protagonista della giornata. Perché dicevo che la parola è insufficiente? Perché il suono, a volte, ad esempio un suono di un pianoforte improvviso, può dare mille sensazioni. Perché effettivamente la musica è un linguaggio, che non ha bisogno di essere tradotto in parole, anche se Mendelssohn riesce a descrivere senza parole tanti sentimenti, e parliamo delle sue celeberrime romanze senza parole. Ma quello che ascoltiamo oggi non è per pianoforte, è per violoncello e pianoforte. Siamo infatti con un concerto che si è tenuto a Stoccolma nella sala da concerto il 1° febbraio di quest'anno, con il trio Concept, ovvero il violino di Edoardo Grieco, il violoncello di Francesco Massimino e il pianoforte di Lorenzo Nguyen. E apriamo con questa romanza senza parole, opera 109 per violoncello e pianoforte di Mendelssohn, 1845, una romanza pubblicata postuma, in cui il violoncello è realmente la voce, è realmente colui che racconta questo canto sentimentale, vagamente malinconico, molto appassionato. Una romanza che presenta una forma abbastanza tradizionale, classica. C'è un tema principale, piuttosto delicato, molto sognante, poi abbiamo un momento più cullante e un discorso più agitato. La ascoltiamo, dura circa 4 minuti.

Felix Mendelssohn Bartholdy, ecco gli applausi per questo andante, questo lead, questa romanza senza parole, opera 109, con Francesco Massimino, il violoncello, Lorenzo Nguyen al pianoforte, insieme a Edoardo Grieco, e loro compongono, al violino, compongono il trio Concept, un trio formato nel 2013 e tra l'altro un repertorio molto ampio, anche contemporaneo, collabora anche con artisti contemporanei e tra l'altro si dedica molto anche a portare la musica nelle scuole, e questo è importante perché a scuola la musica è trascurata. Io adesso non vorrei dire una cosa che si dice sempre, ma però vi ricordo che quando ero ragazzetto e andai appunto al quarto ginnasio, la musica andava scelta, cioè potevi scegliere o educazione fisica o musica. In tutta la classe, su 32, eravamo in due ad aver scelto musica, tant'è vero che fummo costretti ovviamente a optare per educazione fisica. Questo ci fa capire anche, insomma, quanto la voglia di musica fosse presente anche tra i ragazzi in quegli anni. Schumann adesso, Schumann che da Mendelssohn prende, Schumann stimava moltissimo Mendelssohn, e scrive questo trio in re minore opera 63 nel 1847, un trio bellissimo, ricchissimo dal punto di vista dei temi, un trio che è molto originale per la sua, ad esempio, concezione unitaria. C'è questo cromatismo un po' pressante, incisivo, e la melodia esalta anche l'armonia che la sostiene. Per quanto riguarda questa incisione, noi in questo appunto concerto dal vivo ne ascoltiamo una parte, ovvero il primo movimento, questo con energia e passione, re minore, quasi tempestoso nella scrittura, poi un tema pieno di slancio che dà questo senso un po' di disperazione, però a un certo punto sembra che l'uomo affronti questo dolore attraverso quasi un afflato divino. Il cromatismo stesso esprime questa sensazione di, potremmo dire, di superamento della realtà umana. Ascoltiamolo quindi, questo primo movimento dal trio re minore opera 63 di Schumann, dura circa 9 minuti.

Ecco la meravigliosa ebbrezza di questo primo movimento di Robert Schumann dal suo trio in re minore opera 63, con energia e passione, quell'ebbrezza che a volte si prova quando si pensa di aver finalmente infranto, no, il vetro della realtà e di andare oltre. Capita in musica, capita in tanti campi dell'arte. Penso ad esempio a come Keith Richards, quando compose Jumping Jack Flash, ha superato questa finestra, o Eddie Van Halen quando ha composto Jump, o comunque Schumann in questo meraviglioso trio, così come lo ha fatto Luisa Adolfa Lebow. Qui siamo con un'artista tedesca nata nel 1850, scomparsa nel 1927. Il padre era un ufficiale importante, amava la musica, la incoraggiò in tutti i modi, e lei riuscì ad affermarsi prima come pianista, suonando, pensate, al debutto proprio musica di Mendelssohn e di Beethoven, ma poi come compositrice. Fu allieva di Clara Wieck, frequentò Liszt, frequentò Brahms, insomma riuscì ad affermarsi in un momento in cui certo per una donna non era facilissimo riuscire ad affermarsi come artista. Lei lo fece ed ebbe anche numerosi riconoscimenti per questo suo trio in re minore, l'opera 15, un trio scritto benissimo a questo primo movimento Allegro con fuoco, e questo andante che ascoltiamo tra poco, l'andante è in seconda posizione, è un canto d'amore senza parole, anche questa è in fondo una romanza senza parole, così possiamo definirla, e ha questa atmosfera così accesa, così luminosa, così tenera, anche che contrasta col movimento finale che invece è uno scherzo di quelli proprio che fanno scintille, oseremmo dire. Ma fermiamoci su questo andante dal trio in re minore opera 15 di Luisa Adolfa Lebow, affidato al trio Concept, dura circa 6 minuti.

Che bella scrittura per questo andante dal trio Re minore opera 15 di Luisa Adolfa Lebeau, molto ben eseguito dal trio Comset, Edoardo Greco, Francesco Massimino e Lorenzo Nguyen. Ci scrive un ascoltatore, Dante di Pesaro, dice: ho 70 anni, lui non ricorda questo fatto del ginnasio, della scelta. Forse in effetti ha ragione, potrebbe essere fosse in terza media che si poteva a quel punto scegliere ginnastica o musica e tutti vollero fare educazione fisica, probabilmente ricordavo male. Comunque ricordo questo episodio che mi colpì molto. Allora, ancora Mendelssohn, che in qualche modo è il protagonista di questa giornata, con il bellissimo trio in Re minore, opera 49. Qui siamo con un trio scritto nel 1839. Schumann ne parlò come una pagina a livello delle grandi pagine beethoveniane e schubertiane, ed era un bellissimo complimento, ovviamente. Si apre con questo molto allegro, agitato, romantico, proprio in maniera così esposta, e poi invece un secondo movimento andante con moto tranquillo, ancora di nuovo in fondo una romanza senza parole, un pezzo delizioso giocato sul pianoforte che apre il pezzo, e poi ecco che gli archi si accodano e creano questo insieme, quasi una sorta di sogno, occhi aperti. C'è anche un po' di Chopin in questo momento mendelssohniano. Poi lo scherzo leggero e vivace, qui siamo con un momento tipico del Mendelssohn più fantastico, il Mendelssohn così del Sogno della notte di mezza estate. Poi il finale allegro, assai appassionato, pagina brillante, forma di rondò, con atmosfere anche un po', potremmo dire, così campestri, con questo bel ritmo felice, giocoso, che è annunciato da un pianissimo un poco tranquillo dal pianoforte e poi ripreso pian piano, anche in maniera anche piuttosto ardita, direi, non tanto piano, dagli archi. Dunque, al trio in Re minore opera 49 di Mendelssohn lo ascoltiamo, dal trio Concept dura circa 28 minuti.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy, il suo trio numero uno in re minore, l'opera 49, molto allegro agitato, andante con moto tranquillo, scherzo leggero e vivace, finale allegro assai appassionato, una bella esecuzione da parte del trio Concept, Edoardo Grieco, violino, Francesco Massimino, violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte, in concerto a Stoccolma lo scorso 1 febbraio, in un concerto in cui Mendelssohn aleggia anche quando non è tra i musicisti interpretati. Bene, siamo giunti in chiusura anche oggi per il nostro consueto appuntamento con il concerto del mattino. Dunque, da Arturo Stalter un saluto a tutti, accanto a Gianluca Diana oggi in regia, Alessandro Cesolini alla console, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Radio 3 va avanti ora con Suona Luna. Ancora Alessandro Macchia ci parla di Arcipelago Britten e per quanto mi riguarda sarò di nuovo con voi domattina alle 9.30 per le novità discografiche di Primo Movimento. A tutti un buon proseguimento sempre su Radio 3.
1: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
2: Wikiradio, tutti i giorni su Radio 3. Dal lunedì al venerdì apre la giornata alle 6.30 con il Fatto del Giorno e nuovi approfondimenti sabato e domenica alle 13. Wikiradio, dal 14 settembre tutti i giorni su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
4: Suona Luna.
5: Arcipelago Britten. Dialoghi, incontri e corrispondenze. Di Alessandro Macchia. A cura di Federico Vizzaccaro.
6: Buongiorno a tutti da Alessandro Macchia. Benvenuti a questa seconda trasmissione dedicata ai 50 anni dalla morte di Benjamin Britten. Nella trasmissione precedente abbiamo messo in luce l'amicizia di Benjamin Britten con Lennox Barkley e con Michael Tippett. Ora vogliamo vedere quanto abbiano inciso sugli sviluppi del linguaggio britteniano due nuovi compositori. Torniamo allora alla fine degli anni 20 e ai primissimi anni 30, quando Britten era un teenager assetato di ascolti musicali e aperto all'assimilazione delle espressioni meno convenzionali della musica inglese continentale. Per comprendere le direttrici della sua prima creatività, prestiamo attenzione alla produzione musicale determinata dall'attività di un leggendario oboista, Leon Goossens. Goossens è il padre della moderna scuola oboistica inglese e molti compositori decisero di omaggiarlo con pezzi per il suo strumento. Facciamo qualche nome. Nel 1922 Arnold Bex gli dedicò un quintetto per oboe e quartetto d'archi. Nel 1927 il fratello Eugene compose un concerto per oboe e orchestra e Arthur Bliss, come Bex, un quintetto. Nel 1928 Thomas Daniell contribuì al repertorio di Goossens con tre pezzi per oboe e pianoforte. Stiamo tralasciando diversi compositori minori e ci stiamo limitando agli anni 20 perché poi il contributo immediatamente successivo è di Britten. Con lui siamo nell'autunno del 1932.

Il pezzo di Britten, catalogato come Opus 2, è intitolato Fantasy ed è concepito per oboe, violino, viola e violoncello, per formazione da camera è più affine ai quintetti di Bex e Bliss che alle altre due opere che abbiamo ricordato. È con quei due quintetti che dobbiamo dunque valutare la misura degli scarti stilistici di Britten. Bex intende gli equilibri fra oboe e archi nell'ordine del concerto solistico. Britten invece punta a una totale integrazione dei quattro strumenti anche nelle pagine in cui l'oboe traccia arabeschi o ha slanci melodici caratteristici. Con Britten l'oboe non è più astretto al modello del canto pastorale così in voga nell'età edoardiana e georgiana. È ignota a quella tradizione anche la funzione percussiva della viola e del violoncello nell'andante alla marcia introduttivo. Parliamo di un ritmo rigoroso e implacabile, dal deciso valore costruttivo. In linea generale, alla fantasy di Britten non appartiene nemmeno l'espansività lirica di tante composizioni di Frank Bridge, il suo primo maestro di composizione. Il bridge, per esempio, del bellissimo trio per pianoforte, violino e violoncello. Britten è allo stesso modo lontano, anzi lontanissimo, dallo stile di un altro importante compositore del tempo, Ralph Vaughan Williams. Ma allora, quali sono i punti di riferimento del nostro giovane compositore? Ecco, sono tutti racchiusi nel quintetto di Arthur Bliss. È un modello più asciutto, più moderno e cosmopolita. In Bliss vibra un costante dialogo alla pari fra l'oboe e gli archi, e poi è implicita una spiccata dialettica fra tratti lirici e passaggi di accentuata vivacità ritmica. Non mancano neppure cellule melodiche che entrano nel bagaglio lessicale di Britten. Insomma, nella fantasy di Britten si crea un primo serio ribollimento della materia sonora attraverso l'incontro della vitalità ritmica e dell'energia neoclassica tipica del Bliss di quegli anni e la disciplina contrappuntistica in cui lo stava allevando John Ireland. Arthur Bliss era molto più grande di Britten, era nato nel 1891 e negli anni venti era a tutti gli effetti il rappresentante di punta della scuola modernista inglese. È lo stesso Britten che diversi anni più tardi ci rivelerà l'incidenza di Bliss sulla sua formazione musicale. Leggiamo l'estratto di una lettera dell'8 agosto 1966, indirizzata a Bliss in occasione del 75° genetliaco. Caro Arthur, nella mia adolescenza tu, 20 anni più anziano di me, eri l'avanguardista di Rout e di Conversations e di audaci, forse apocrife, imprese parigine. Tu eri quasi un mito. Britten cita Rout e Conversations, ma bisogna mettere in conto anche altre pagine deliziose originali come Madame Noi oppure Masks oppure ancora la Rhapsody. Ma ascoltiamo proprio un estratto di Rout.

Rout per soprano e orchestra da camera, un pezzo del 1920-21. La cantante intona una serie di sillabe corrispondenti ai frammenti delle parole che possono giungere dal trambusto di un carnevale di strada. È una specie di burla musicale, un hoax, direbbero gli inglesi. Tutto viene dalla scossa elettrica data da Stravinsky e dai giovani compositori francesi di quegli anni. Anzi, per Rout, Bliss ha un modello preciso. Si tratta della Rhapsodie Nègre di Francis Poulenc del 1917. Il terzo movimento di questo brano, intitolato Honolulu, è un intermezzo vocale. Il baritono canta un testo in un finto idioma africano. E Poulenc disse che aveva trovato una raccolta di poesie firmate da un poeta liberiano di nome Makoko Kanguru. In realtà questo poeta è del tutto inesistente. Bliss raccoglie l'idea e si presenta subito come il bad boy, il cattivo ragazzo della musica britannica. Questo lavoro sui fonemi, sul puro suono della parola, lavoro di precisa identità modernista, viene continuato da Britten in Our Hunting Fathers, un ciclo per soprano e orchestra su poesie di Auden, di Thomas Ravenscroft e di due autori del passato di cui non sappiamo il nome. Siamo nel 1936. Soffermiamoci sul secondo movimento, Rats Away. Si tratta di una preghiera per scacciare i topi. Qui Britten enfatizza la R di Rats, in quanto puro fonema. Il terzo tempo, invece intitolato Messalina, è il lamento di una donna per la morte della propria scimmietta, lamento che si gioca su una serie di interiezioni: fai, fai, fai, oh, ei mi, elas, ei o, ei o. Non meno potente l'impiego delle parole prese per la pura incidenza ritmica. Questo avviene nella successiva Danza della Morte, Hooking for the Partridge, che vuol dire caccia alla pernice col falco. Non siamo troppo lontani dagli scherzi musicali di Bliss e Poulenc, se non fosse che Britten carica la sua composizione di un forte significato politico. La caccia ai ratti, l'ipocrita lamento per la scimmietta diventano metafora di un'accusa verso ogni espressione di violenza, la guerra, la violenza sociale, quella individuale. Nell'epilogo, su versi di Ode, emerge una visione marxista della società e si fa riferimento all'alienazione dell'uomo massa. Per quanto disapprovata dalla cerchia amicale e familiare di Britten, Our Hunting Fathers è una delle opere più importanti del giovane compositore. E lui ne aveva consapevolezza e infatti a lungo avrebbe detto che forse era la sua vera opus uno. Ricordiamo invece che ad aprire il catalogo ufficiale di Britten è la Sinfonietta per orchestra da camera. Se già da ragazzino aveva manifestato tendenze contro ogni forma di violenza, adesso quelle urgenze diventano capolavoro. Peraltro, se alcune pagine si venano di riferimenti alla musica rinascimentale, l'ultimo movimento accoglie stilemi che rimandano a Shostakovich.

Le strade di Britain e Bliss si intrecciano da capo in occasione della guerra. Nella scorsa puntata abbiamo detto della partenza di Britain per gli Stati Uniti nel 1939. La decisione di lasciare la patria non era stata presa bene negli ambienti politici e anche in molti ambienti intellettuali. Britain era un giovane uomo nel pieno delle forze e, secondo alcuni, avrebbe dovuto prestare servizio a favore della nazione in guerra, invece di mettersi al riparo oltreoceano dagli eventi bellici. La BBC attuò una vera e propria stretta sui pacifisti. Ne subirono le conseguenze molte celebri voci dell'emittente. I casi più eclatanti furono quelli del ministro metodista Donald Soper, del teologo anglicano Charles Raven, del critico letterario John Middleton Murray. Nell'ambito della musica fece scalpore l'allontanamento del direttore della Scottish Opera Choir. Subì conseguenze anche la musica di Tippett. Lennox Barkley, che lavorava alla BBC come programmatore, cercò di mandare in onda ripetutamente alcune musiche di Tippett e ripetutamente gli fu impedito di farlo. Il direttore d'orchestra Clarence Raybould parlò dei famigerati principi di Tippett come obiettore. Arthur Bliss, che faceva le veci di direttore musicale, si adattò alle decisioni dell'azienda con fermo rigore e impedì che le stesse musiche di Britten andassero in onda. È molto interessante la posizione di Bliss perché la sua vita precedente era stata segnata dalla Grande Guerra. Era partito volontario a combattere contro i tedeschi nel 1914 con il fratello Francis Kennard. Questi fu ucciso in combattimento nella battaglia della Somme a 24 anni. E Arthur non si diede pace per questa tragedia. Era subentrato il classico senso di colpa dei sopravvissuti. Perché proprio lui e non io? Fu un lutto profondo e lungo, che fu elaborato soltanto nei primi anni 30 con la composizione di una lunga elegia musicale intitolata Morning Heroes, una composizione per voce recitante e orchestra. È un'opera che per certi versi prefigura il Requiem, e vi compaiono versi sulla guerra tratti dall'Iliade, da Walt Whitman, dal poeta cinese Li Tai Po, da Robert Nichols e perfino da Wilfred Owen, cioè quell'autore che andrà a caratterizzare tutto il War Requiem. Anzi, Morning Heroes è in assoluto la prima composizione musicale in cui sia utilizzata una poesia di Owen. Sotto un certo punto di vista, Morning Heroes è il trade union fra la tradizione dell'elegia musicale sorta dalla tragedia della Grande Guerra e l'elegia che verrà dopo e che troverà, da un lato nel War Requiem di Britten, dall'altro in When Lilacs Last in the Dooyard Bloomed di Paul Hindemith, il supremo compimento. Ma Bliss era un vero pacifista? Io non credo. La morte del fratello era stata devastante, ma non aveva intaccato l'idea che una guerra possa essere anche giusta. In questo senso era agli antipodi da Britten, il quale considerava la vita assolutamente sacra. La sua dichiarazione al tribunale per gli obiettori di coscienza riporta esattamente queste parole. Poiché credo che in ogni uomo ci sia lo spirito di Dio, io non posso distruggere e sento come mio dovere di evitare di aiutare a distruggere, fin dove ne sono capace, la vita umana. In qualunque modo mi sia concesso di disapprovare energicamente le azioni o i pensieri dell'individuo. Tutta la mia vita è stata consacrata ad atti di creazione e non posso prendere parte ad atti di distruzione. Soprattutto io sento che l'attitudine fascista alla vita può essere sopraffatta solo dalla resistenza passiva. Se Hitler fosse al potere qui o se questo paese avesse qualche simile forma di governo, io sentirei come mio dovere ostacolare questo regime in ogni possibile maniera non violenta e con assoluta non cooperazione. In altro modo, Britten ci ripete le stesse convinzioni attraverso l'incontro tra nemici
del suo Libera me, la parte conclusiva del War Requiem.

Come abbiamo detto ieri, in occasione del Festival per la ricostruzione della cattedrale di Coventry, fu coinvolto anche Bliss. Bliss ormai rivestiva l'importantissimo incarico di Master of the Queen's Music, il titolo più prestigioso che un musicista del Regno Unito potesse ricevere, concesso direttamente dal sovrano. Per il Festival di Coventry compose The Beatitudes, una cantata sacra per due voci soliste, coro misto a quattro voci, orchestra e organo. Considerata la sua posizione a corte, Bliss godeva di alcune precedenze rispetto agli altri compositori, perciò The Beatitudes avrebbe dovuto inaugurare il festival, ma le cose andarono diversamente. Si cambiò il calendario e gli fu anteposto il War Requiem. È molto probabile che Britt avesse macchinato per avere questa prerogativa. L'esecuzione di The Beatitudes fu posposta e spostata in un'altra chiesa. Non c'è comunque da sorprendersi. Britt era capacissimo di queste cose, anche agevolato dalle amicizie che aveva a corte. Amicizie che facevano indispettire un altro compositore, William Walton. Walton era più anziano di Britt di 10 anni, si era fatto notare al grande pubblico con un intrattenimento musicale intitolato Facade, curiosamente dello stesso anno di Rout. Si tratta di un lungo album per voce recitante e ensemble da camera su poesie di Edith Sitwell, la grande poetessa inglese. I testi non sono cantati, bensì declamati sulla base del sillabato ritmico. Ascoltiamo uno dei brani più divertenti di questo intrattenimento musicale, Horn.

0: Sailors come to the drum out of Babylon. Hobby horses foam, the dumbs, rhinoceros glum. Watch the courses of the breakers, rocking horses, and with glosses, Lady Venus on the city of the horsehair sea, where Lord Tennyson and Laurel wrote a Gloria free. In a borealic iceberg came Victoria. She knew Prince Albert's tall memorial, took the colors of the floral and the borealic iceberg floating on the sea. You were risen, Madam Venus, for whose sake from far came the fattened zebra emperor from Zanzibar, where like golden bouquets lay far Asia, Africa, Cathay, all laid before that shady lady by the fibroid Shah. Out as a near water butt came, stood with Sir Bacchus, both a-drinking the black tarred grape's blood, plucked among the tartan leafage by the fairy wind, whose griefage could not wither like a squirrel with a gold star nut. Queen Victoria, sitting shocked upon the rocking horse of the waves, said to the laureate, "This minx, of course, is as sharp as any lynx, and blacker deeper than the drinks, and quite as hot as any Hottentot without remorse. For the minx," said she, "and the drinks, you can see, are hot as any Hottentot, and not the goods for me."
1: Stemperata la Cavalleria di Fassad con pagine musicali più concilianti, William Walton cominciò a essere visto come la speranza della musica inglese, il capoclasse, il portavoce della sua rinascita. Ci credette a lungo anche lui, fino a quando all'orizzonte non comparve Britt, che scalzò sia Walton sia Bliss da quell'ambito posto nella storia. Walton risentì molto della presenza di Britt. La moglie ci ha lasciato memoria di un curioso episodio che risale all'epoca del successo di Peter Grimes. Erano a Lucerna. Camminando per le vie del centro, passarono davanti alla vetrina di un negozio di musica. Il proprietario, per celebrare il successo del momento, aveva esposto in vetrina una grande fotografia di Britt. Walton, preso da un po' di stizza, decise di agire. Entrò nel negozio con un aplomb molto british, salutò con grande cortesia il proprietario dietro al bancone, poi si avvicinò alla vetrina, prese con lestezza la fotografia di Britt e la girò a faccia in giù su una sedia. Salutò con lo stesso garbo con cui era entrato e andò via. Insomma, una scenetta curiosa di ordinaria invidia fra musicisti. Con tutto questo non possiamo demolire l'immagine di Walton. Walton si spese tantissimo per Britt in occasione del processo davanti al tribunale per gli obiettori di coscienza. Andò di sua iniziativa a testimoniare a favore di Britt e Britt, molti anni dopo, disse che non se n'era mai dimenticato. Walton affermava anche che Britt era la persona più musicale che avesse mai incontrato nella sua vita, che la musica gli fluiva da tutti i pori. Nel 1969 Walton dedicò al collega le Improvisations on an Impromptu of Benjamin Britt. Si tratta di una composizione costruita sul tema del terzo movimento del concerto per pianoforte di Britt.

Neppure il giovane Britten fu sempre corretto nei riguardi di Walton. Una volta, dopo aver ascoltato la prima sinfonia del collega, affermò con spavalderia: "Il modo migliore di farmi apprezzare Elgar è ascoltarlo dopo Walton." Anche se poi, dopo aver ascoltato il concerto per viola di Walton, cambiò totalmente opinione e salutò quest'opera come uno dei capisaldi della letteratura violistica di tutti i tempi. Avevano molti ideali in comune. Uno di questi era rompere con la tradizione accademica e pastorale inglese, quella che i due un po' semplicisticamente attribuivano ancora a Vaughan Williams o a Delius. Entrambi cercavano fin da giovani una strada moderna più vicina, insomma, alle avanguardie europee, a Stravinsky, alla musica di Prokofiev. Il tratto della musica di Walton che con maggiore incisività entra nel codice genetico di Britten è l'inclinazione umoristica. La prima evidente traccia di questo influsso l'abbiamo nell'Illumination per soprano e archi, su poesie di Arthur Rimbaud, una delle opere giovanili di Britten di più straordinaria fattura del 1936. Qui la poesia viene letta davvero nell'ottica del sottile e liberatorio umorismo del poeta francese. Ma vi si rivela anche un altro aspetto di Britten. Sotto una musica apparentemente aproblematica si nasconde sempre un'altra misteriosa chiave di lettura. Come diceva Rimbaud in uno dei suoi testi, io solo ho la chiave di questa selvaggia parata. Ma di questo racconteremo in un'altra trasmissione.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: RAI, Radio 3.
0: Compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: RAI, Radio 3.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
4: Rai, Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ucraina, attacchi russi su Kiev, speranza di colloqui trilaterali. Zelensky potrebbe vedere presto Trump. L'Ungheria espelle 10 dipendenti dell'ambasciata di Mosca. Il Cremlino, daremo una risposta dura.
3: Israele, la denuncia di Arez. Netanyahu fu avvertito dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Dall'ufficio del Premier la smentita, menzogna totale.
2: Colpo grosso in Costa Azzurra, rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer. 2 sono stati abbandonati dai ladri, valore delle opere 9 milioni di euro.
3: Mostra del cinema, arriva a Venezia la coppia Penelope Cruz, Javier Bardem con il film Bunker. In Orizzonti si parla di nuovo italiano con il debutto alla regia di Anna Foglietti.
2: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Ucraina in fiamme dunque, in particolare Kiev, colpita subito dopo la fine della breve tregua di 3 giorni durante la visita degli inviati della Casa Bianca. Sulla possibilità di nuovi colloqui per arrivare alla pace, aperture sia da Kiev sia da Mosca, ma a distanza.
4: Si torna a parlare di colloqui trilaterali tra russi e ucraini con la mediazione degli Stati Uniti, mentre appena terminata la bolla di tregua per consentire la visita della delegazione della Casa Bianca, Kiev torna a bruciare per una serie di attacchi via droni che hanno colpito edifici civili, un supermercato, un circolo sportivo e in pieno giorno anche l'edificio di un'emittente televisiva. Almeno 2 vittime e una 20ina di feriti, mentre si cerca di stringere sui colloqui prima che inizi un nuovo inverno di guerra. Dopo il 20 settembre potrei vedere Trump, stima il presidente Zelensky, e ora anche Mosca prova a mostrarsi dialogante. Per il Cremlino l'obiettivo militare resta lo stesso di sempre e quindi l'intero controllo della regione ucraina del Donbass, ma preferiamo raggiungerlo in modo pacifico, dice il portavoce Pieskov. Sul tavolo però condizioni imprescindibili sarebbero che l'Ucraina non entri nella NATO e che si torni a ragionare sulle sanzioni economiche dell'Occidente alla Russia. In generale la guerra potrebbe essere già finita, aggiunge ancora il portavoce del Cremlino. In generale però Kiev è fomentata dai paesi europei. Carla Frogheri, GR3.
3: L'Ungheria ha deciso di espellere 10 dipendenti dell'ambasciata russa per attività incompatibili con lo status diplomatico. Lo ha annunciato la ministra degli esteri ungherese Anita Orban, aggiungendo che questo non equivale a una rottura delle relazioni diplomatiche. Replica di Mosca, la Russia prepara una risposta dura e dolorosa.
2: Medio Oriente, ancora tensione in Cisgiordania, un palestinese ucciso a Nablus dalle truppe israeliane. Intanto entra nel vivo la campagna elettorale, il premier Netanyahu torna.

0: sotto accusa per aver ignorato gli avvertimenti sui piani di Hamas alla vigilia dei massacri del 7 ottobre. La corrispondente.
1: 45 minuti di telefonata, 10 giorni prima i massacri del 7 di ottobre, una lunga conversazione che il premier israeliano Netanyahu ebbe con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. L'avvertimento dell'alleato del Golfo al leader israeliano che il capo di Hamas, Gaza Sinwar, stava preparando un attacco su vasta scala. L'obiettivo? Far deragliare gli accordi di Abramo che avevano portato alla normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi del Golfo. A rivelare quanto accaduto il quotidiano israeliano Haaretz, da sempre su posizioni critiche con il governo israeliano, il premier Netanyahu disse al suo interlocutore che l'attenzione in quel momento era soprattutto sulla Cisgiordania, ma terminata la telefonata non avvertì tutti gli apparati della sicurezza, dai vertici dell'esercito a quelli dello Shin Bet del Mossad. Tutte menzogne, la reazione dell'ufficio del premier. Quanto pubblicato però dal quotidiano israeliano non aiuta Netanyahu proprio nel giorno in cui si chiudono le liste elettorali in previsione del voto di fine ottobre. Durissimo, uno degli avversari, Yair Golan, alla guida dei democratici, hai ignorato l'avvertimento, hai fallito e per questo sei responsabile di quanto accaduto il 7 di ottobre di 3 anni fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Massiccio attacco dei ribelli yemeniti Houthi alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita, 73 feriti, colpiti con missili e droni diversi obiettivi. Gli Houthi rivendicano di aver centrato l'aeroporto internazionale di Aba, la base aerea King Khalid e 2 strutture del colosso petrolifero statale Aramco. Attacchi considerati una risposta ai raid attribuiti alle forze saudite in territorio yemenita.
0: E sale ancora il prezzo del petrolio di pari passo con le tensioni in Medio Oriente, il Brent di circa 2 punti percentuali a quasi $99 al barile, mentre il WTI guadagna oltre 3 punti a più di $94. Continua l'effetto sui carburanti, ancora in aumento lungo la rete stradale, con la benzina che si attesta a 2,05 e il gasolio a 2,16. Giovedì scade lo sconto sui diesel e il governo valuta se prorogare ancora il taglio delle accise in attesa di definire aiuti mirati.
2: In Germania ora per il dopo voto in Sassonia-Anhalt, che ha visto il trionfo dell'ultradestra dell'AfD. Il partito ora si concentra sulla ricerca di alleati per una possibile maggioranza di governo. La corrispondente.
3: Questo è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scesi in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Ma in Sassonia-Anhalt non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi. Ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
0: E la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt continua a dividere la politica italiana.
4: Le elezioni degli altri stati non si commentano, a maggior ragione in un land così piccolo, avvertono da Fratelli d'Italia. Una chiave di lettura per l'eurodeputato Nicola Procaccini è che il voto in Sassonia sia una risposta alla crisi economica e migratoria.
5: La CDU non sia abbastanza forte da governare da sola, sceglie di governare insieme con i socialisti. Rende poi poco chiaro la risposta ai problemi da parte del governo.
4: La Lega ha espresso invece forte entusiasmo per la vittoria della destra radicale tedesca. Mentre da Forza Italia Tajani chiarisce che i sovranisti di AfD sono nemici dell'Italia. Per Roberto Vannacci il risultato in Sassonia anticipa quello di Futuro Nazionale in Calabria. È stato un voto antisistema. Nicola Zingaretti, PD, avverte la sinistra.
6: La globalizzazione non ha rafforzato le democrazie nel mondo, ha aumentato le disuguaglianze e le paure. Quel voto va recuperato lavorando per l'equità.
4: Critiche solo in parte condivise dal Movimento 5 Stelle, che infatti punta il dito anche contro von der Leyen e le politiche di riarmo europee. Contro il riarmo anche AVS, per cui nel risultato in Sassonia ci sono chiare responsabilità della sinistra. Federica Ionta, GR3.
2: Il presidente Mattarella ha partecipato all'83esimo anniversario della difesa di Roma a Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza romana, deposta una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre del 1943. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della difesa Crosetto e dal sindaco della capitale Gualtieri.
0: Ora gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. Lì per noi c'è Maria Cristina Cusumano.
7: Dal mondo politico a quello delle istituzioni, sui social, sono tanti messaggi di affetto e vicinanza per Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. I familiari chiedono massima discrezione. Secondo il primo bollettino medico diffuso in mattinata, la leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla, si trova in condizioni delicate ma stazionarie. Ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i sanitari dell'ospedale, che sono in contatto costante con Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale. Emma Bonino è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. L'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale ieri sera a bordo di un'ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione. Emma Bonino, 78 anni, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale, nel centro della capitale, è stata ricoverata altre due volte, sempre per problemi di insufficienza respiratoria. Nella storia clinica della Bonino c'è anche un tumore polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. Dall'ospedale Santo Spirito Roma vi restituisco la linea.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri domani a Squinziano, in provincia di Lecce, i funerali della donna lanciata dal cavalcavia di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Atteso in giornata il dissequestro della salma, ieri l'esito dell'autopsia sul corpo della 45enne ha confermato che era ancora viva quando è stata gettata nel vuoto.
0: Lo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera, proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord, possibili disagi fino alle 21, garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, lo sciopero non interessa al trasporto pubblico locale.
2: Nuovo clamoroso furto di opere d'arte in Francia, rubati 4 quadri di Renoir nella casa museo del pittore impressionista in Costa Azzurra. Il corrispondente.
8: Un furto all'alba, riuscito per ora a metà grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati in tutta la Francia dopo il colpo al Louvre di un anno fa. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma 2 opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga nei giardini del museo. L'allarme è scattato alle 5.48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa, ha raccontato il sindaco della cittadina. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
0: A Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem alla mostra del cinema per il film Bunker, ma in Orizzonti si parla di nuovo italiano con il debutto alla regia di Anna Foglietta, l'inviata.
9: Io non sto bene, sono stanca Mauro, sono stanca.
10: Una coppia e il momento in cui la routine si spezza con l'assenza di una figlia che parte per studiare. Esperienza di tante famiglie che diventa il soggetto di una storia. Storia comune, quindi con il titolo scritto tutto in minuscolo, precisa Anna Foglietta, che torna a Venezia dove fu anche conduttrice, questa volta con la sua prima regia.
11: Credo forse sia la prima volta che una anche madrina poi passa alla regia. Insomma, è una cosa giusta, cioè una cosa bella che mi riempie proprio orgoglio, perché mi dico ci ho avuto comunque coraggio, ce l'ho fatta, ma poi ti dico anche da madre che è una fatica disumana, l'ho proprio desiderato, l'ho proprio protetto, quindi questo mi fa dire forse per la prima volta in vita mia davvero brava.
10: Loro sono Guido Caprino ed Alvaro Orvacher. Il film è in Orizzonti, poi andrà a Toronto e dal 24 settembre in sala, mentre nel concorso oggi è arrivata la coppia più glamour del cinema europeo. Javier Bardem e Penelope Cruz sono i protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Tra poco il loro incontro con la stampa, ma fotografi impazziti ieri sera già per l'arrivo in motoscafo. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Tommaso Margiotta e Daniele Antelmi. Tra poco c'è Wikiradio, prossimo GR3 alle 16.45.
12: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: 13.58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, da qui che partiamo tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, coda a tratti per il traffico intenso. Sempre sull'A1, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano ci sono 4 km di coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 81. A21 Torino-Brescia, 4 km di coda tra Ponte Vico Robecco e Cremona, direzione Torino. A4 Venezia-Trieste, traffico intenso tra La Tisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. A10 Genova Ventimiglia, coda per incidente tra Albisola e il bivio A10, inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia. Traffico intenso e coda a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna e San Lazzaro, il bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione della Milano-Napoli stessa. Sulla A23 Palma Nova Tarvisio, coda per traffico intenso a Ugo Vizza in direzione di Tarvisio. Torniamo sulla A1, tra Nodo A1 e Acerra Fragola. Per chi da Napoli va verso Fragola e verso Acerra, la coda è per via dell'incendio. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino verso Napoli, 1 km di coda per la presenza di cantieri. Infine, sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino Svincolo e Corso Malta verso Pozzuoli, la coda è per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
15: In collaborazione con il CIS.

0: In serata, nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3.
2: Wikiradio. Le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
3: Memoria fotografica.
4: Luciana Viviani con Alexander Hoebel. Napoli, 1947. La foto è in bianco e in nero. Sulla sinistra una donna, capelli scuri e corti, si sporge da una ringhiera. In basso una folla di uomini. Hanno berretti, tute da lavoro, sono dei ferrovieri. Ascoltano attentamente la donna che sta tenendo un comizio. Sullo sfondo si intravedono un'automobile, binari e il vagone di un treno.
5: La donna raffigurata nella foto è Luciana Viviani. È figlia del grande commediografo Raffaele Viviani. Siamo nel 1947 e lei è una giovane dirigente del Partito Comunista Italiano. Non sappiamo bene dove sia stata scattata questa foto e da chi, ma il luogo dovrebbe essere la sede delle officine ferroviarie di Pietrarsa, alle porte di Napoli. Secondo un'altra fonte, però, un libro autobiografico della stessa Viviani, si tratta del deposito dei bacini e scali napoletani, dove si lavorava alla costruzione, riparazione e manutenzione di ogni tipo di nave. In realtà l'ipotesi delle officine ferroviarie di Pietrarsa, fornita anni dopo dal figlio della Viviani, insieme alla foto per un'altra pubblicazione, la biografia della madre scritta da Delia Macor, appare più attendibile. Infatti, dietro quegli operai si distinguono nitidamente dei binari e il vagone di un treno. Luciana Viviani era nata a Napoli il 2 settembre 1917, terza di quattro figli. Poiché sia il padre sia la madre, Maria Di Maio, sono costantemente impegnati nell'attività teatrale, è cresciuta soprattutto con la zia Mariuccia, una prozia in realtà, che alleva i quattro piccoli Viviani in un'atmosfera anticonformista e libertaria che Luciana ricorderà sempre. Compiuti 7 anni, però, i bambini vengono tutti mandati in collegio. Nel caso di Luciana, il collegio Regina Celi, che certo impone quella che lei ricorderà come una educazione ipocrita e morbosamente bigotta, così la definisce, ma si rivela anche un luogo quasi mondano, con i suoi riti e le sue feste danzanti. Negli anni successivi, Luciana studia all'Istituto Sor Ursula Benincasa e poi all'Istituto Universitario Orientale. È qui che vive le prime esperienze politiche, entrando in contatto con quei GUF, gruppi universitari fascisti, nei quali in realtà cresce una delle principali fronde nei confronti del regime.
6: Direi che l'università mi è passata addosso senza lasciare nessuna traccia. Cioè l'unico elemento legato all'università è stata la piccola battaglia che ho dovuto fare in famiglia, perché dopo la licenza media superiore mia madre disse: beh, basta con gli studi, insomma, c'hai la cultura sufficiente che ti basta per la vita che sei destinata a fare. Io disse: no, io voglio continuare a studiare, mi voglio iscrivere all'università, perché io non voglio sposarmi ma voglio lavorare. Ecco, questo era questo mio piccolo filone, diciamo, trasgressivo, cioè il rapporto con gli studi non era il rapporto della maggioranza delle ragazze delle famiglie borghesi del mio tempo, che dovevano avere una cultura anche per fare bella figura in società e non fare scomparire i mariti che si sposavano, che appartenevano appunto alla buona borghesia. Mentre che invece io ho sempre vissuto il rapporto con gli studi come una professione, come un vademecum per costruirmi una professione. Io mi sono iscritta al GUF e lì, frequentando il GUF, ho incontrato un gruppo di giovani che erano praticamente già quasi tutti comunisti o amici dei comunisti, che lavoravano all'interno del GUF per creare un cuneo, diciamo, di opposizione all'interno dell'organizzazione giovanile fascista. È una pagina molto bella della vicenda comunista napoletana. E questo diciamo, ha rappresentato il primo impatto serio con la politica.
5: Nei GUF opera un gruppo di studenti comunisti, aderenti all'organizzazione clandestina del PCD, e l'incontro con loro cambia la vita della Viviani. Del gruppo fa parte Riccardo Longone, con lui scoppia subito la scintilla, i due si innamorano e si fidanzano. Intanto, mentre l'Italia entra in guerra, Luciana si laurea in lingue straniere. La sua relazione con Riccardo però è contrastata, poiché egli proviene da una famiglia povera e per giunta è sorvegliato dalla polizia, i Viviani, sia il padre che la madre di Luciana, le pongono un out-out, lasciare Riccardo o abbandonare la casa paterna. Quest'ultima sarà la sua scelta e così nel 1941 la coppia si sposa. Ricorderà Luciana: cominciò per me una vita nuova, da una condizione di agiatezza piombai nella più nera miseria. Proprio il legame con Riccardo però e la frequentazione dei suoi amici e compagni avvicinò la giovane alla politica. Come riporta Delia Macor, Luciana legge Marx, l'ABC del comunismo, i grandi romanzi sociali, la stampa clandestina. Alla fine dell'anno nasce il loro figlio Giuliano, che sarà drammaturgo e fotografo e preserverà le memorie familiari fino alla sua scomparsa, avvenuta il 3 settembre 2025. Nelle peripezie familiari degli anni della guerra, con Riccardo richiamato alle armi e preso prigioniero dai tedeschi, poco dopo l'8 settembre del 43 Luciana finisce a Roma, dove la raggiunge lo stesso Riccardo, fuggito rocambolescamente, scampando alla fucilazione. All'inizio di ottobre la Viviani è già entrata nella resistenza romana, nella SAP, squadra d'azione patriottica, aderente alle brigate Garibaldi della terza zona, Parioli, Montesacro, Flaminio, incaricata dell'assistenza alle famiglie dei partigiani prigionieri o fucilati, e poi responsabile del lavoro femminile, e in questo ruolo collabora fianco a fianco con Laura Lombardo Radice. Sono i mesi in cui si susseguono gli assalti ai forni e altri tipi di proteste che vedono le donne in prima fila. Nella sua zona Luciana è organizzatrice e promotrice di molte di queste iniziative. Come scriverà anni dopo, sono queste esperienze il suo viatico alla politica. Dopo la liberazione di Roma, la coppia resta nella capitale. Luciana entra nella commissione femminile della Federazione Comunista Romana, quindi nell'UDI, l'Unione Donne Italiane, fondata dalle comuniste e dalle socialiste. La Viviani è incaricata di costituire circoli dell'organizzazione nei luoghi di lavoro e proprio per questo perde il suo di lavoro di segretaria di redazione del giornale alleato Union Jack. Di lì a poco, quindi, Luciana viene assunta dal PC, diventa una funzionaria o, come si diceva allora, una rivoluzionaria di professione. E il suo primo incarico è quello di ispettrice, ossia di funzionaria itinerante di federazione in federazione per seguire l'attività delle organizzazioni locali e favorire la crescita del partito e in particolare delle commissioni femminili. Il suo lavoro si svolge soprattutto in Lombardia, a stretto contatto con Teresa Noce e con quel gruppo di dirigenti comuniste che viene detto della stufa rossa, perché solito riunirsi intorno a una stufa per contrastare il freddo nei locali della Federazione Milanese.
6: Il periodo cosiddetto della stufa rossa è un bellissimo periodo, che lo ricordo con molta partecipazione. Stufa rossa perché, dato che i locali di via Filodrammatici, dove era allogata la delegazione nord del Partito Comunista, erano gelati, non vi erano soldi per riscaldarli, le pochissime legne che si riuscivano a raccattare venivano date in in misura molto limitata a ciascun ufficio, e allora c'era una stufetta rossa al centro della stanza, si metteva quella poca legna e tutte le riunioni che Teresa Noce ci convocava per dirci che cosa dovevamo fare nei nostri giri per le federazioni, le facevamo attaccate a questa stufa rossa per prendere un po' di calore. Quindi si chiamò il gruppo della stufa rossa. E lì effettivamente questa Unione Donne Italiana ancora non è entrata nella mia vita in questo periodo, era ancora tutto Partito Comunista, perché era il Partito Comunista che dopo la liberazione riorganizzava le proprie federazioni. E quindi da Roma erano partiti una serie di compagni o anche di, diciamo, dirigenti del nord, che riorganizzavano le federazioni mettendo assieme i gruppi che erano stati diciamo antifascisti e che erano rientrati dalla Francia o dalla Russia, e invece quelli che erano venuti fuori i quadri nuovi della resistenza. Quindi si trattava di riorganizzare queste forze e di istituire i primi organismi dirigenti. A fianco al lavoro che si faceva delle organizzazioni maschili c'era poi questo filone femminile, che era quello di costituire in ogni federazione il gruppo delle compagne che davano vita alle commissioni femminili, che poi a loro volta nominavano la loro dirigente. E quindi noi dovevamo prendere contatto con un gruppo di vecchie compagne che avevano partecipato, diciamo, all'azione clandestina contro il fascismo, ma anche con queste nuove giovani che erano emerse dalla resistenza. E quindi il compito nostro era quello di metterlo assieme, di spiegare quali erano i compiti delle commissioni femminili, insomma di dare quell'inizio di struttura funzionale che era l'avvio, diciamo, poi ad una normale attività delle federazioni del Nord Italia. E quindi io in quell'occasione non mi ero mai mossa da Napoli, tranne il periodo della resistenza romana, conobbi a fondo tutte e tre le grandi regioni del nord, cioè il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, perché la nostra azione spaziava in queste tre grandi, quindi fu bellissimo perché si viaggiava, si conoscevano tanti compagni, si intrecciavano anche nuovi rapporti in tutti i sensi, insomma era una cosa molto, molto bella, molto vivace e molto partecipata.
5: In vista dell'elezione del 2 giugno 1946, però, con un telegramma di Emilio Sereni, il PC le comunica che deve rientrare a Napoli, dove si ritiene possa dare un contributo prezioso in vista delle elezioni per l'Assemblea Costituente. A Napoli, peraltro, c'è il figlio Giuliano, mentre Riccardo deve restare a Milano. Luciana ricorderà quella campagna elettorale come una delle cose più affascinanti, più straordinarie della sua vita. Ecco, se fino a questo momento abbiamo seguito soprattutto la bella biografia scritta da Delia Macor, a partire dal 1946 possiamo affidarci direttamente alle parole della Viviani e al suo volume di memorie Rosso Antico, come lottare per il comunismo senza perdere il senso dell'umorismo, edito nel 1994 con l'introduzione di Goffredo Fofi. Si tratta in realtà di una galleria di episodi scritti con verve e ironia, e il primo di loro si riferisce proprio alla campagna elettorale per la Costituente. Luciana è candidata a Napoli nelle liste del PC, ma nonostante le quattro giornate del 43, il clima in città non è favorevole alle forze di progresso. Anzi, alcuni quartieri sono addirittura interdetti a comunisti e socialisti, e più in generale alla propaganda per la Repubblica. Tra questi il quartiere Mercato. E appena arrivata a Napoli, la Viviani è incaricata di tenere lì uno dei primi comizi. La zona è controllata da Pasqualino Gallifuoco, un piccolo boss locale detto Sciacquariello, dedito soprattutto al mercato nero e ardentemente monarchico. Il personaggio è però anche un grande ammiratore di Raffaele Viviani e per questo telefona direttamente al commediografo per chiedergli di dissuadere sua figlia dall'insano proposito di parlare proprio a Piazza Mercato. Non immagina, scriverà Luciana, che a Napoli quelli che come me si battono per la Repubblica sono una minoranza esigua, ma fortemente motivata. Così la giovane dirigente, concordate col segretario della federazione, Salvatore Cacciapuoti, misure di protezione adeguate, ossia l'uso di un'automobile per facilitare la fuga in caso di pericolo, oltre alla scorta di due compagni operai che sempre la seguono nelle spedizioni più difficili, va a tenere il suo comizio.
4: Quando all'ora fissata la macchina si ferma all'angolo della via che introduce nel quartiere, ad attendermi trovo proprio lui, Pasqualino Gallifuoco, circondato da un gruppo di uomini. Mi apre lo sportello dell'auto, mi mette in mano un fascio di bellissime rose rosse, mi saluta con la cordialità che gli conoscevo nelle frequentazioni teatrali e mi invita a seguirlo.
5: La piazza è affollata, ma moltissimi sono ritratti di Umberto di Savoia, il Re di Maggio, dunque non è proprio una piazza amica.
4: Al passaggio di Pasqualino la folla si apre come ad un comando. Mi è stato assegnato un balcone, una condizione di grande privilegio. Trovo persino un microfono. «Parlate», mi dice Pasqualino, che si mette al mio fianco. Parlo per un'ora e più, con voce tonante e dando fondo a tutte le mie risorse tribunizie. Quando le mie parole si spengono sull'ultimo appello, il silenzio nella piazza si fa ancora più pesante. Pasqualino mi riconsegna i fiori, guida il piccolo corteo che ripercorre la strada fino all'automobile, mi apre lo sportello e mi saluta. Portate i miei rispetti a vostro padre.
5: I risultati elettorali a Napoli, per i comunisti e per il fronte repubblicano in genere, sono disastrosi. Pochi mesi dopo, però, alle elezioni comunali, il Blocco del Popolo, che aggrega le forze di sinistra, si afferma come la lista più votata, dunque ribaltando il risultato del 46, e Luciana Viviani è eletta consigliera comunale. In questa veste inizia a seguire più da vicino i problemi e le urgenze della città. Dalla fogna a cielo aperto di Soccavo al dramma degli sfollati in attesa di una casa popolare. Frequenti sono le sue visite ai Granili, un ex deposito di grano borbonico nel quale molte famiglie sono da tempo alloggiate. Dai problemi dell'infanzia, Luciana è tra le artefici di quel comitato per la salvezza dei bambini di Napoli che consente a migliaia di minori di essere ospitati da famiglie dell'Italia centro-settentrionale in quegli anni di fame e di miseria, i famosi treni della felicità o della solidarietà, ai problemi del lavoro in una città il cui apparato industriale è stato in gran parte distrutto dai bombardamenti della guerra. Ed è appunto a uno di questi incontri coi lavoratori che si riferisce la foto da cui siamo partiti. Entrare nei luoghi di lavoro e nei quartieri, batter di strada per strada, tenere riunioni di caseggiato con le donne, è questa l'attività quotidiana a cui la giovane dirigente si dedica senza sosta. E del resto, come osserva nelle sue memorie, era questo l'unico modo per rompere i muri di diffidenza che ancora dividevano i comunisti da parte dei ceti popolari napoletani, in particolare il sottoproletariato del centro storico e dei quartieri spagnoli. Per questo il PC supera ogni settarismo e apre le porte a tutti quelli che vogliono entrare.
4: La composizione sociale dei comunisti napoletani era perciò un tumultuoso e variopinto miscuglio di uomini e donne, uno spaccato autentico della società senza alcun filtro. Gomito a gomito a Napoli vivevano la stessa passione comunista sia il compagno operaio, artigiano, professionista, intellettuale, sia il compagno magliaro, contrabbandiere, ladruncolo, piccolo camorrista, sia la compagna tutta casa e figli, sia la compagna prostituta.
6: Cioè questa è una donna che si spendeva per il partito, che riusciva ad avere un seguito di comunicazione con le altre donne, che dava del comunismo un senso giusto di partito che voleva occuparsi degli umili, degli oppressi, dei poveri, e quindi in quanto tale nel momento in cui si rese vacante il posto di segretario all'unanimità si decise che più comunista di lei non c'era e che quindi era giusto che fosse lei il segretario. Il fatto poi di questa sua attività si conosceva, ma era in secondo piano, era qualcosa che insomma non era determinante ai fini, cioè non pesava come un elemento negativo sulla valutazione che si aveva di quello che era il modo d'essere comunista di questa donna.
5: È un partito molto diverso da quello che Luciana incontrerà in alcune sue missioni, dalla Sardegna profonda al Veneto segnato dal paternalismo aziendale del conte Marzotto. Intanto, alle elezioni politiche del 48, la Viviani è eletta alla Camera. E proprio da deputata è protagonista di una delle baruffe più vivaci della storia parlamentare. La vicenda risale al marzo 49, allorché le Camere sono chiamate a discutere sull'ingresso dell'Italia nel Patto Atlantico. Comunisti e socialisti decidono di attuare la tattica dell'ostruzionismo, nella speranza di far decadere il provvedimento di adesione. Si iscrivono quindi a parlare per dichiarazione di voto tutti i 170 deputati del Fronte Democratico Popolare. Intanto devono garantire la presenza in aula, pena il venir meno del numero legale che porterebbe direttamente alla votazione. Si stabilisce quindi un sistema di turni, si formano gruppi da 3 deputati in modo da garantire a ciascuno qualche ora di riposo. La seduta della Camera, infatti, comincia l'11 marzo e rimane aperta ininterrottamente per 9 lunghi giorni. Luciana si alterna in aula con Laura Diaz e Aldo Natoli. Alle 5 del mattino del 17 marzo arriva il suo turno per la dichiarazione di voto. Richiamando i mali che la guerra aveva portato alla città di Napoli, la deputata comunista fa un riferimento ai comizi di Giovanni Leone, esponente democristiano, nella campagna elettorale del 48, nei quali il futuro presidente della Repubblica aveva identificato la minaccia di una nuova guerra nell'Unione Sovietica, che in caso di vittoria del Fronte Democratico avrebbe addirittura governato l'Italia direttamente. Un pericolo mortale, tanto più, avrebbe detto Leone, che i russi non erano uomini fatti come noi, ma uomini che avevano addirittura la coda. A queste parole citate dalla Viviani, Leone, presente in aula, insulta Luciana definendola stupida e aggiungendo le parole «suo padre fa ridere Napoli». A quel punto interviene Giancarlo Paietta, compagno di partito della Viviani, che definisce Leone mascalzone. Ne segue una baruffa, uno scambio di insulti, richiami ripetuti del presidente dell'assemblea, spiegazioni dei deputati coinvolti e infine la replica di Luciana. La parlamentare del PC conferma le parole attribuite a Leone, precisando quale sia il comizio incriminato ed esprime l'auspicio che le donne ingannate del 48 siano ormai politicamente più avvertite e consapevoli. Quanto tempo riuscimmo a guadagnare con quella gazzarra, ricorderà, non ebbi la possibilità di cronometrarlo, ma a giudicare dalla festa che mi fecero i miei colleghi dovette essere tantissimo. Alla fine avevo strappato qualche decina di minuti in più alla causa della pace. E soprattutto però il legame con la città a nutrire l'esperienza parlamentare della Viviani, che per 20 anni sarà deputata di Napoli, dividendo le sue settimane tra Roma e il capoluogo campano. Il grosso della nostra esperienza, ricorderà, era di andarci a misurare coi problemi drammatici della città, interpretare la carica di denuncia, di ribellione dei napoletani, cercando di dare a questa carica un contenuto politico, o meglio, un obiettivo politico. I fine settimana erano dedicati ai comizi e ai dibattiti.
3: Andavamo in quartieri popolari, dove confluivano mari, ma proprio mari di gente. Si andava nel quartiere un'ora prima e si girava casa per casa. Si raccoglievano le notizie, le informazioni più dirette, loro facevano denunce documentate. Allora, quando salivo sul palco, non facevo che dare voce a quello che loro mi avevano detto poco prima.
5: È una forma di rappresentanza democratica immediata. Quella connessione sentimentale tra dirigenti politici e popolo, di cui scriveva Gramsci, qui è palpabile. Con gli operai napoletani, peraltro, il rapporto non verte solo sulle rivendicazioni economiche e sociali, ma anche sul tema della pace. Il porto è spesso punto di attracco di navi militari statunitensi e quando scoppia la guerra di Corea, i comunisti cercano di fare di tutto per evitare sbarchi e imbarchi di armi. È la grande mobilitazione contro il cosiddetto generale Peste. Alla mobilitazione dei portuali e degli operai di alcune fabbriche, ricorda la Viviani, si aggiungeva in questo caso il coinvolgimento del popolo dei quartieri spagnoli. Era infatti in quei vicoli che i gruppi di militanti che bloccavano il traffico nella centralissima via Toledo andavano a rifugiarsi quando interveniva la forza pubblica. Ricorda Luciana, si aprivano allora alla nostra fuga bassi compiacenti e a volte addirittura amici, botteghe, guardiole di portierato. Insomma, rifugi temporanei che ci davano il tempo di riprendere fiato e prepararci per una nuova incursione. Un'altra modalità di quello che allora si chiamava lavoro di massa consiste nei cortei che si snodano lungo le vie della città. Racconta ancora la Viviani.
3: Facevamo marciare migliaia di bambini e poi le donne, i senza tetto, i baraccati, i sinistrati. C'era questo slancio e noi eravamo alla testa. Si andava dalle istituzioni nemiche, il comune, la prefettura, a contrattare, a contestare. E la gente era lì che aspettava. Noi eravamo tutt'uno con loro e si strappava quel poco che si poteva strappare. Ma da questo rapporto diretto con la gente ci siamo formati, noi quadri politici, con l'essere sempre calati nei problemi.
5: Altre foto iconiche, sempre fornite da Giuliano Longone per il volume di Delia Macor, ritraggono alcune di quelle marce. Pace e lavoro, pane e lavoro sono gli slogan fondamentali che si leggono sui cartelli dei manifestanti. Per una di queste manifestazioni, Luciana e la responsabile femminile della Federazione Comunista Napoletana, Maria Antonietta Macciocchi, chiedono alle donne che incontrano nelle riunioni di caseggiato di far partecipare anche i loro figli.
3: Si convenne anche che sarebbe stato opportuno organizzare una distribuzione di latte e pane ai bambini e alle bambine durante la loro sosta in Piazza Plebiscito, quando la delegazione dei grandi sarebbe andata a parlare con il prefetto, e perciò si mobilitarono i compagni della centrale del latte e delle maggiori panetterie.
5: In Piazza Bellini, punto di concentramento del corteo, al posto del migliaio di bambini attesi se ne presentano 3.000. La marcia si snoda lungo la centralissima via Toledo, con piccoli manifestanti che gridano pane e lavoro con un crescendo di energia inarrestabile. Giunti in piazza Plebiscito, però, la sede della prefettura, i manifestanti sono informati del fatto che il prefetto non è in sede, ma sta partecipando a un importante convegno presso la Camera di Commercio. E allora il corteo si dirige proprio lì, a Piazza della Borsa.
3: Per i nostri soldatini, vedere quel palazzo e cingerlo d'assedio da tutti i lati fu questione di pochi minuti. Si scatenò un assalto in piena regola, che non ebbe nulla da invidiare ad altri assalti ben più famosi, come quello al Palazzo d'Inverno o la presa della Bastiglia. Naturalmente, in chiave parodistica e in scala infinitesimale.
5: La vicenda si conclude con il prefetto praticamente costretto a ricevere la delegazione delle comuniste che guidava la manifestazione dei bambini. La popolarità della Viviani è tale che per le elezioni politiche del 1963 il PC decide che sia lei a sfidare Achille Lauro, l'ex sindaco monarchico della città, proprio nel suo collegio senatoriale, quello popolarissimo di Forcella. Di Forcella, scriverà Luciana, io conoscevo tutto. La gente, i problemi, le turbolenze quotidiane, perché avevo consumato le scarpe e il selciato a furia di girarla in lungo e in largo. Cosicché, contro ogni previsione, in quel collegio il PC supera il partito di Lauro e la Viviani è eletta al Senato. La sua carriera da senatrice in realtà durerà poco. Di lì a poco Luciana torna alla Camera, dove rimarrà fino al 68, allorché, dopo 20 anni di attività parlamentare, si decide di non ricandidarla. Ma naturalmente una persona come Luciana Viviani non ferma il suo impegno politico, anzi in qualche modo lo moltiplica. Da allora si dedica completamente all'UDI, all'Unione Donne Italiane, e a quell'impegno per i diritti e l'emancipazione femminile che era stato sempre un elemento centrale della sua militanza.
6: Ma io l'Unione Donne Italiane l'ho conosciuto mentre ero già deputata, nel senso che siccome venivo 3 giorni alla settimana a Roma e 4 giorni a Napoli per lavoro del collegio, che allora si faceva pesantemente, io nel periodo del mio soggiorno romano presi contatto con le compagne che già lavoravano all'interno dell'UDI e quindi cominciai ad essere attratta da questa organizzazione femminile. Mi piaceva l'idea che insomma queste donne avessero anche un filone di ribellione nei confronti dei maschi, anche fossero essi maschi di sinistra, insomma, cioè per quanto io sia stata una comunista molto avvantaggiata dall'essere donna, perché ero quasi allora una merce abbastanza rara, quindi come tutte le merci rare fui molto potenziata, diciamo, io quindi sono stata una che non posso certo dire di essere stata discriminata per sesso, anzi sono stata agevolata per sesso, perché mi trovai ad essere candidata e quindi a fare il deputato per 20 anni perché praticamente era una figura femminile che rientrava perfettamente nella scelta strategica del PC di avere anche figure femminili, diciamo, emergenti, per dire che noi siamo un partito di popolo in cui ci sono gli uomini e le donne, insomma, cioè ecco, quindi io sono stato un avvantaggiato, però sentivo anche che in effetti il filone via via che si andava restaurando, diciamo, una tradizione culturale un po', diciamo, tradizionale, e quindi anche nel Partito Comunista certe aperture si venivano un po' chiudendo, e ecco che questo, diciamo, filone di un certo misoginismo nei confronti delle donne veniva apparendo. Quindi l'attrazione verso l'UDI fu che comunque sia, anche se all'epoca era molto condizionata dal fatto che la maggioranza erano comuniste, però le comuniste dell'UDI avevano qualche cosa di diverso dalle altre, e quindi entrai allora già dal secondo congresso nazionale dell'UDI nei gruppi dirigenti, e ci sono state fino all'81, quando questi gruppi dirigenti si sono autosciolti.
5: Da dirigente dell'UDI si confronterà con il femminismo degli anni 70. Abbiamo degli interventi in congressi dell'UDI ancora di quel decennio, con quella curiosità, quella creatività che aveva caratterizzato tutta la sua vita, tutto il suo essere una comunista italiana, o meglio, una comunista napoletana.
4: Alexander Hoebel ha raccontato una fotografia che ritrae la partigiana Luciana Viviani durante un comizio del PC a Napoli nel 1947.
2: Testi letti da Maria Grazia Pompei.
7: Realizzazione di Laura Zanacchi.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play
8: Sound. La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Rai Radio 3.
9: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
10: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
11: yeah, yeah. Ben trovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, come sempre apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica, di là dal vetro vedo Francesco Napoleoni in console, Pino Zingarelli in regia, Luca Marchese che si occupa dei social e naturalmente mi rimanda anche i messaggi che mandate durante la diretta al 335-5634-296. Oggi ci occupiamo di 5 inediti dal capolavoro degli Everything But The Girl, Eden. Quando uscì quell'album, nel 1984, molti gridarono al miracolo e in effetti il tempo non ha, come dire, scalfito quella sensazione. Il duo formato da Tracy Thorn e Ben Watt aveva scolpito un suono inconfondibile, firmato melodie indimenticabili, regalato agli astanti arrangiamenti impeccabili. Il lavoro per Eden, per la registrazione di quell'album, durò appena 9 giorni, ma quell'album di debutto segnò il suono degli anni 80, che allora si chiamava No Cool, e anticipò il New Acoustic Movement del terzo millennio. A proposito, magari segnalateci qualche altro nome del cosiddetto New Cool, qualche gruppo o qualche musicista che vi piaceva particolarmente. Tornando a Eden, erano 12 canzoni per poco più di mezz'ora di musica nel disco originale, che però adesso esce in versione speciale, ed è per questo che gli abbiamo dedicato una puntata, in un cofanetto con 26 tracce che comprendono B-sides, home demo e brani rimasterizzati. Tracy Thorn e Ben Watt, ossia appunto gli Everything But The Girl, un nome mutuato dal motto di un negozio di Hull, città della regione Yorkshire and Humber, ad una quarantina di chilometri dalle coste del Mare del Nord. Dicevo, il nome Everything But The Girl era quello di un negozio di questa città, interpretabile come vendiamo tutto tranne la commessa. I due in realtà non erano dei veri e propri esordienti nel music business, quando in realtà nel 1982 decisero di unirsi professionalmente e sentimentalmente. Lei aveva militato nelle Marine Girls e si era esibita insieme, tra gli altri, ai Go-Betweens. Dopo un album solista si mise al lavoro con Ben Watt, che allora aveva un contratto con l'etichetta indipendente Cherry Red Records. Watt era figlio di un musicista jazz, sembrava più grande della sua età effettiva e aveva gusti musicali che si completavano con quelli di colei che sarebbe diventata di lì a poco sua partner di lavoro e di vita. Se lei manteneva ancora un'attitudine punk, ma al tempo stesso indugiava volentieri nell'ascolto di Astrud Gilberto, lui era un fan dei Joy Division, ma ascoltava anche Captain Beefheart, Robert Wyatt, Bill Evans e i dischi jazz. della collezione di suo padre. In cabina di regia del disco c'è Robin Miller, che contemporaneamente lavorò con loro a Shadade in Damo in Life, negli stessi studi di registrazione, e poi anche Nico e la band post-punk Weekend. E di lì lo stesso Miller avrebbe prodotto anche i Working Week, con i quali peraltro la stessa Thorn insieme a Robert Wyatt incise Venceremos. Dunque noi andiamo al disco. Each and Every One, con il suo andamento a metà tra una samba lenta e una bossa, raggiunse il 28esimo posto in classifica nel Regno Unito. Noi l'ascoltiamo nella versione home demo, ancora più attutita e flessuosa della traccia che finì sul disco originale.

Beh, verrebbe da dire davvero tanto con poco, perché qui era tutto scarnificato rispetto alla versione che finì su disco, ma bastava a se stessa, veramente questa versione funziona anche così. Dunque ci scrivono al 335-56-34296 a proposito di quella scena, la scena del New Cool. Diego cita Lloyd Cole and the Commotions, e un ascoltatore che non si firma chiede: c'è abbastanza Style Council o viceversa? Sì, c'è moltissimo Style Council nella musica degli Everything But the Girl e viceversa, e tra l'altro ora spieghiamo subito e dimostriamo perché. Amavo il suono caldo dei dischi di Joao e Astro Gilberto, ha spiegato Ben Watt anni fa sul suo sito web. Quello stile che sembra catturare la malinconia e la bellezza allo stesso tempo. Ebbene, malinconia e bellezza sono anche gli ingredienti principali di Eden, in cui le voci, le chitarre e le tastiere dei due co-protagonisti si circondano di comprimari di grande valore. Grazie peraltro al ritrovamento del nastro master avvenuto solo di recente, quest'ultima versione in cofanetto include la versione del 1983 del duo di English Rose di Paul Weller, leader tra gli altri degli Style Council. Originariamente una canzone registrata per la cassetta Racket Packet legata al magazine New Musical Express, è una chicca che ora ascoltiamo.

Arrivano segnalazioni dai nostri ascoltatori, innanzitutto Matt Bianco per quanto riguarda il New Cool e poi Rodolfo che ricorda con piacere anche i Carmel e i Walking Week. Dunque, negli anni '80 gli Everything But The Girl divennero sinonimo di musica New Cool, appunto termine coniato in quel periodo per progetti come Sade, Walking Week e Carmel. Una musica pop ma sofisticata che flirtava volentieri con il jazz e il caleidoscopio brasiliano, da Jobim a Carmel e Walking Week. Dunque negli anni '80 gli Everything But The Girl divennero sinonimo di musica New Cool, appunto termine coniato in quel periodo per progetti come Sade, Walking Week e Carmel. Una musica pop ma sofisticata che flirtava volentieri con il jazz e il caleidoscopio brasiliano, da Jobim a Astro Gilberto, ma nel caso di Eden, come dire,

autobiografia. La regola numero uno prevedeva la totale assenza di rullanti, un elemento della batteria troppo associabile al rock e evidentemente anche al pop di quegli anni, soprattutto con certi effetti. La regola numero due, niente basso elettrico. La regola numero 3, vietato l'uso di chitarre acustiche, ricordano troppo la musica folk, al massimo qualche concessione a quelle semi-acustiche. Qui anche c'è da discutere perché stiamo ascoltando dei demo che hanno sicuramente la chitarra acustica. Quarta regola, niente pianoforte, che avrebbe riportato alla mente le sdolcinate ballad degli anni 70. E infine la quinta regola, niente cori, che avrebbero solo appesantito il risultato finale. Dunque, l'album però si attornia con una band selezionata con cura, tra cui Simon Booth, che appunto lavorava anche con i Working Week, alla chitarra aggiuntiva il contrabbassista colombiano Chucho Merchan, il percussionista brasiliano Bosco de Oliveira, il sassofonista, un veterano con un sax contralto, Peter King, e poi Charles Hayward, batterista dei This Hat, gruppo sperimentale londinese. In questa edizione ricchissima che stiamo presentando oggi c'è anche una versione molto intima e soffusa in duo, voce e chitarra elettrica, di un brano che poi farà un po' la spola tra le produzioni, finendo nel lato B di un singolo e nella bonus track del secondo album del duo Love Not Money. Qui la quinta regola salta perché la voce di Tracy viene sovraincisa e armonizzata in alcuni passaggi, a mo' di coro, insomma. Quel brano è Easy as Sin. Che dire di lei, recita il testo? Beh, mi irrita i pensieri. L'odio si insinua, gongolare è brutto quanto immergersi in un'ondata di rimorso.

Nothing But The Girl, pubblicato per la prima volta nel 1984, ed è appunto l'acclamatissimo album di debutto degli Everything But The Girl, un duo inglese formatosi nel 1982. L'album, dicevamo, arriva dunque ora in una nuova edizione extra lusso, con 26 tracce, arricchita da molte B-side, brani extra, registrazioni casalinghe. La voce soul e sobria di Tracy Thorn, la chitarra jazz folk e gli arrangiamenti dalle sonorità latine di Ben Watts sono i protagonisti assoluti, ma il sound è arricchito anche da testi che offrono sia critiche pungenti che una sorta di intimità agrodolce e piuttosto disarmante. Alcuni lati B dell'album furono registrati poco dopo le sessioni all'Eden Gardens. Brani successivi dello stesso anno anticipano il sound pop un pochino più compatto che il duo avrebbe poi sviluppato sia dal vivo che nell'album successivo. E dunque poi si aggiungono in formazione alla band, alla batteria, June Miles Kingston dei Fanboy 3 e Phil Moxham degli Young Marble Giant al basso elettrico. Molte dei singoli, anche oltre che degli sforzi promozionali legati all'album, furono piuttosto blandi. In più c'era il look adottato da Tracy Thorn, che strideva volutamente con la musica proposta fino a quel punto: capelli alla Terry Hall, stivali e magliette dei Sex Pistols, una cosa che appunto non combaciava con quello che era lo stile del New Cool. E forse anche questo fece sì che appena 4 settimane dopo l'uscita di Eden arrivò nei negozi il secondo singolo, Mine, non incluso peraltro nell'album, che però dovette accontentarsi di un modesto 58esimo posto nella classifica delle vendite in Inghilterra. Con ancora meno entusiasmo venne accolto dal pubblico Native Land, singolo numero 3. Johnny Marr degli Smiths partecipa come ospite all'armonica, e questa è già una notizia succulenta, è comunque un bel pezzo e ora noi l'ascoltiamo.

Dunque facciamo un po' il resumé di quello che stiamo appunto affrontando quest'oggi con questi cinque inediti dal capolavoro degli Everyday.

Dunque arrivano molti messaggi molto appropriati al 3355634296. Un ascoltatore che non si firma dice: non dimentichiamoci degli Animal Nightlife di The Kane Gang e del fatto che Tracy Thorn canta The Perry Match in Café Bleu, l'album d'esordio degli Style Council. Poi qualcun altro cita uno splendido disco solista di Ben Watt, ovvero North Marine Drive, e i The Questions invece. E infine un ascoltatore, Giovanni da Reggio Emilia, si chiede se i Lotus Eaters e Tanita Tikaram possono iscriversi al New Cool. Direi di no, così come no anche i Beirut, che sono poi molto successivi ed erano fuori da quella temperie. Bene, noi chiudiamo con Bittersweet, secondo brano della tracklist originale da Eden, un tempo medio con un'atmosfera agrodolce, come peraltro suggerisce il titolo, movimentato sostanzialmente da un fluido e corposo intreccio di chitarre che noi però in questo caso recuperiamo in una versione alternativa dal cofanetto deluxe del 2026 in versione home demo. Praticamente di nuovo solo voci e chitarra, il duo insomma nella versione più scarna, con le canzoni e le voci e le corde che in qualche modo parlano da sole. C'è anche un testo, visto che ce lo chiede, ce lo reclama Mario, un nostro ascoltatore di 80 anni che vorrebbe sapere anche qualcosa dei testi. Bene, del prossimo gliene leggiamo uno stralcio. Non parlarmi in quel modo familiare quando le chiavi sono nelle mie mani. Non dire che tutto è destinato a restare e io devo cercare di capire. Quando cerco di non guardarti negli occhi e cerco di non ascoltare le tue bugie.

0: Sandro ci scrive che sono pezzi questi che riportano agli anni del liceo, quando andare nel nostro negozio di dischi era sempre una festa. In effetti sono più di 42 anni che approfittiamo del palinsesto meraviglioso di questo Eden degli Everything But The Girl. Ne abbiamo ascoltate 5 versioni, anche qualche raro inedito naturalmente, compresa quest'ultima versione di Bittersweet, che ancora una volta credo inficiasse la regola autoimposta del no niente cori, perché qualche coretto qui c'era. Bene, è stata una bella settimana, ma ci ritroviamo anche la settimana prossima. Adesso la linea va a Fahrenheit.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

0: 15:01.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Fahrenheit, i libri e le idee.
5: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit. Oggi è martedì 8 settembre, un saluto vi giunge da Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è Beatrice Palazzoni, accanto a lei la parte tecnica Marina Baglivo. Susanna Tartore è come sempre alla cura del programma e Graziano Graziani è ai microfoni. Vi ricordo il numero per i vostri SMS 335 5634 296 e l'indirizzo fare con la calcentro chiocciolarai.it per comunicare con noi. Le 15:02:45. Partiamo proprio dalla data di oggi, 8 settembre 1943, l'inizio della resistenza italiana. Lo si ricorda oggi a Roma in varie commemorazioni, anche per l'anniversario della difesa della capitale, ma l'ANPI sarà protagonista invece di una commemorazione nella sala della protomoteca del Campidoglio. Si parla di resistenza italiana e noi lo facciamo con Davide Conti, che è in collegamento con noi, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
5: Grazie per essere con noi, oltre che vicepresidente dell'ANPI. Davide Conte è storico e quindi è proprio su come la storia dell'8 settembre è stata raccontata nel corso di questi 83 anni. Vogliamo fare il punto. Voglio ricordare che tra gli ultimi libri di Davide Conti c'è Il generale Roatta, il passato rimosso del fascismo, edito da Salerno nel 2022. Allora, ecco, cominciamo a parlare proprio di questo e raccontare anche che cosa avverrà a partire dalle 17 di oggi in Campidoglio.
6: Sì, oggi pomeriggio avremo una manifestazione che ricorderà con un convegno-conferenza i fatti, le ragioni che organizzarono, spinsero, mobilitarono migliaia e migliaia di soldati e di civili romani contro il tentativo di occupazione nazista della città di Roma all'indomani dell'8 settembre del 1943, ovvero del collasso dello Stato monarchico e liberale che era stato fascista, che in quella forma aveva portato l'Italia dentro il fuoco della Seconda Guerra Mondiale e che aveva vissuto il disastro della Seconda Guerra Mondiale di marca fascista. Dentro quel passaggio, quel tornante fondamentale della nostra storia, proveremo a rievocare le ragioni e anche il lascito, il precipitato storico di quegli eventi dentro il tempo contemporaneo, perché in fondo il senso della storia si ritrova, si rintraccia laddove il passato e il presente si interrogano vicendevolmente rispetto al tempo che ci è toccato di vivere, avrebbe detto Aldo Moro.
5: Allora, le voglio chiedere, Davide Conti, come diciamo, è stata raccontata appunto negli anni la data dell'8 settembre da parte fascista, chiaramente la retorica del tradimento, e c'è il tema dell'occupazione nazista, che pure fu in qualche modo, diciamo, non soltanto il portato del riposizionamento dell'Italia, ma anche forse una scelta di quella che era stata la strategia, ad esempio, delle potenze, degli alleati, in particolare dell'Inghilterra. Ecco, per anni, negli anni di guerra, si era parlato di una possibilità di una pace trattata a parte dell'Italia, per appunto scorporare l'Italia dall'asse, appunto dalla Germania. Ecco, come si arriva all'8 settembre?
6: si verificano sostanzialmente due elementi che rappresentano anche i fattori principali di questa svolta epocale della storia dell'Italia contemporanea. Da un lato, l'Italia, come le ricordava, è considerata dal fronte alleato l'anello debole della catena nazifascista, ovvero il punto di potenziale possibile rottura dell'alleanza tra il Giappone di Hirohito, la Germania di Hitler e appunto l'Italia di Mussolini. Dall'altro, l'Italia rappresenta un elemento in qualche misura fondamentale anche dal punto di vista della dimensione storico-politica, perché non dobbiamo mai dimenticarlo, tutto inizia in Italia, in casa nostra. Il fascismo, questo movimento inedito, reazionario a base di massa, è qui in Italia, che trova gli addentellati economico-sociali, politico-culturali, di mentalità e di costume per farsi movimento, partito politico, governo del paese e infine Stato totalitario. Poi verrà esportato in 22 altri stati e paesi del pianeta, ma è qui che quel movimento avvia il suo percorso storico che in ultima istanza porta l'umanità dentro la guerra totale, dentro la seconda guerra mondiale. Quindi la caduta dell'Italia è anche l'inizio della fine di quei regimi a carattere autoritario che avevano sostanzialmente dato forma all'immediato primo dopoguerra in Europa e poi nel mondo. L'ultimo elemento che possiamo aggiungere laterale, ma diciamo in maniera forse impropria, è la presenza in Italia, proprio in ragione del fatto che il nostro è il paese alveo del fascismo, la presenza in Italia, a differenza per esempio della Germania, di un movimento che, per quanto ridotto ad una minoranza, per quanto perseguitato, quello antifascista, resta un fattore, resta un fenomeno, resta un carattere presente nella nostra società che può in qualche misura dirimere la questione del passaggio di campo, del cambio di fronte. Ed è proprio quello che accade l'8 settembre del 1943, quando i partiti antifascisti, fino al 25 luglio precedente, fuori legge, clandestini, perseguitati, mobilitano le loro reti, appunto clandestine, sovversive al regime, e organizzano in Roma, nella capitale, una mobilitazione popolare di civili che incontra la mobilitazione dei militari leali che rimangono, cioè a Roma, per difendere la capitale, mentre i vertici delle forze armate, del Regio Esercito e il re fuggono, scappano da Roma, abbandonando la città e il paese senza ordini, senza guida, e quindi determinando quel collasso dello Stato monarchico fascista di matrice originariamente liberale che l'Italia aveva portato dentro quel disastro.
5: Ecco, questa parlando di questo,
6: dovrà essere...
5: Prego Davide Conti.
6: Prego. No, chiudo soltanto, appunto, questa confluenza tra militari e civili esprimerà la forma, il carattere, il fattore determinante di quello che sarà un movimento di resistenza unico al mondo, quello italiano, proprio perché combatte nel paese nativo del fascismo.
5: A partire da questo vorrei approfondire proprio questi due aspetti. Cominciamo da quello militare, perché nella retorica della fuga dello Stato, e certamente lo ha ricordato anche Davide Conti, siamo di fronte al collasso dello Stato monarchico, ma l'8 settembre è anche la data in cui si registrano episodi di resistenza militare, segnatamente proprio a Roma. Allora, ecco, c'è una parte di quello Stato che effettivamente prende parte alla resistenza, non il re per l'appunto, ma alcune frange militari. Vogliamo ricordare questa pagina della resistenza?
6: È un fattore centrale della nostra storia, perché la mobilitazione militare tiene insieme, da un lato, il carattere di lealtà al paese di una parte delle forze armate e dall'altro la loro disobbedienza, perché quello che viene compiuto dai militari che rimangono a combattere contro i nazisti è un atto in fondo di disobbedienza. perché mobilita le loro coscienze individuali che, incontrando altre coscienze individuali, si risolvono in una mobilitazione collettiva. Questo incontra anche la forza popolare che viene organizzata in larga parte dai partiti antifascisti, dal Partito Comunista, dal Partito d'Azione, dal Partito Socialista in primis, e esprime quel carattere unico della resistenza italiana rispetto a tutte le altre resistenze combattute nel mondo, perché la nostra è insieme una guerra di liberazione nazionale, cioè un conflitto tra un esercito straniero occupante e un popolo occupato, ma è anche, come ci ha spiegato il più grande storico del tema, Claudio Pavone, una guerra civile, cioè un conflitto orizzontale che contrappone italiani fascisti a italiani antifascisti, cioè una divisione di campo valoriale che sarà poi l'elemento fondamentale, fondativo della nostra Costituzione repubblicana. Queste due disobbedienze, quella militare alla mancanza, se vogliamo, di ordini dall'alto e quella popolare che si mobilita dal basso, danno la cifra, esprimono la cifra di ciò che è stata la resistenza nel nostro paese. Io chiudo questa parentesi, questo ragionamento, sottolineando il fatto che qualcuno ha chiamato l'8 settembre la morte della patria. Ecco, l'8 settembre del 1943, come giustamente ricordò il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, morì la patria fascista, ma appunto cominciò a rinascere, a nascere la patria repubblicana.
5: Ecco, tra gli agenti e gli attori di questa rinascita non ci sono soltanto appunto i partigiani uomini, ma anche donne. Io voglio ricordare che Davide Conte è tra gli storici del programma Patria e Libertà, vite di donne e uomini antifascisti, che peraltro riprende il prossimo 19 settembre alle ore 18:30, perché, lo ricordo, fa parte anche della riflessione di questa giornata nella sala della Protomoteca al Campidoglio. Ci sarà appunto uno spettacolo di teatro civile di Marianna De Pinto e Simona Oppedisano intitolato Non comparse, senza di noi nessuna resistenza, un progetto di Malalingua e Teatrificio 22. Allora, ecco, prendo spunto proprio da questa dimensione teatrale che farà parte della celebrazione di oggi pomeriggio a partire dalle 17 al Campidoglio a Roma, per chiedere a Davide Conti l'importanza delle figure femminili nella resistenza.
6: È un elemento centrale della nostra ridefinizione della cittadinanza repubblicana. Senza quel protagonismo delle donne, quell'irruzione nello spazio pubblico delle donne, noi non avremmo conosciuto la Repubblica e la Costituzione che abbiamo conosciuto e vissuto fino ad oggi. Semplicemente perché per la prima volta dentro, diciamo, la misura, la dimensione della guerra totale, così questa è stata la Seconda Guerra Mondiale, le donne, insieme ai civili, ma soprattutto le donne, combattono una guerra nella guerra, un conflitto nel conflitto. Abbiamo prima menzionato la guerra di liberazione nazionale e la guerra civile come due elementi della resistenza, che si compone anche di altri due fattori, di altre due gambe. Da un lato la guerra di classe, che è la guerra sociale mobilitata, alimentata dalle classi e dai ceti subalterni contro le classi dirigenti possidenti e proprietarie che per 20 anni avevano voluto il fascismo al vertice del paese. E insieme la quarta gamba è appunto la guerra trasversale, la guerra di genere, perché le donne trovano in quel tornante così straordinariamente drammatico della nostra vicenda nazionale un ruolo e un protagonismo che poi precipiterà dentro il testo della Costituzione. In sostanza, quello che troviamo scritto con la penna nella nostra Costituzione è stato ciò che è stato conquistato con le armi.
5: Davide Conti, prima di salutarci, prendo spunto da un messaggio arrivato al 335-5634-296 da un ascoltatore di Radio 3 che dice però nel 2026, ecco, parliamo di storia, ma siamo messi malissimo a livello mondiale, sembriamo tornare agli anni 30 del secolo scorso. In 80 anni la democrazia, che non è ancora davvero cresciuta, rischia di morire. Ecco, come rispondere a questo ascoltatore Davide Conti, anche cercando di capire come la storia può essere non tanto una lente per lente leggere il presente, ma forse per capirne le dinamiche e quindi, ecco, provare a dare una risposta anche alle inquietudini di questo ascoltatore. Davide Conti.
6: Una dinamica di contesto è sicuramente, diciamo così, il carattere di modernizzazione autoritaria che dà forma all'alba degli anni 20 del Novecento ad un'accelerazione, ad una riorganizzazione tecnologica, militare, scientifica, economica e sociale della società di allora. Non a caso si parla del fascismo come di una modernizzazione autoritaria, cioè una modernizzazione guidata verticalmente dall'alto, da gruppi, da classi dirigenti che tengono le leve del potere e gestiscono questo processo dall'alto. Ecco, pensiamo alla definizione di questa categoria e applichiamola agli anni 20 di oggi. Noi assistiamo ad un'accelerazione, cioè ad una modernizzazione autoritaria che con le leve governate dall'alto, da sempre più elitari gruppi delle classi dirigenti, porta la società complessa, la società di massa, dentro una riorganizzazione appunto autoritaria che tende a considerare la democrazia nata dalla fine della Seconda Guerra Mondiale come un ostacolo. Si è arrivati a teorizzare la non compatibilità di libertà e democrazia da parte di queste stesse classi dirigenti, mi riferisco soprattutto a quelle statunitensi. Ecco, in questo contesto la Costituzione, lo voglio dire meglio, la democrazia costituzionale italiana, non la democrazia liberale, ma la democrazia costituzionale italiana è il vaccino. L'applicazione integrale del disegno costituente oggi è uno straordinario elemento di critica dell'esistente, ma anche di programmazione dell'azione del nostro tempo, perché lì risiedono non solo le nostre radici, ma le nostre prospettive future, il nostro orizzonte di senso rispetto al rapporto con il passato e alla vita che stiamo attraversando nel presente.
5: Torniamo quindi alla Costituzione, l'anno prossimo ci sarà un anniversario da celebrare. Allora io ringrazio Davide Conti per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
5: Grazie a Davide Conti. Con lui abbiamo raccontato l'8 settembre, anche a partire dalla commemorazione che ci sarà questo pomeriggio alle ore 17 nella sala della Protomoteca nel Campidoglio da parte dell'AMPI. Ci saranno le autorità, un ragionamento ed approfondimento storico, il teatro dedicato alle figure femminili della Resistenza, non comparse senza di noi nessuna resistenza, ed anche il consueto concerto per l'8 settembre con il Sestetto Moderno. Sono le 15:19 minuti a Fahrenheit a Radio 3. Cominciamo ascoltando il primo brano del nostro percorso musicale che ci porta nel 2007 con il disco Maldito Tango di Melingo. Questo è un bon di color.

0: complete.
1: Voce fumosa quella di Daniele Melingo, stella del rock argentino negli anni Ottanta, poi esplora diversi mondi musicali per approdare al tango, nato nel 1957, morto nel giugno di quest'anno, 30 giugno scorso. Il disco che stiamo ascoltando e ascolteremo quest'oggi a Fahrenheit, Maldito Tango del 2007, il brano appena concluso è In un Bondi color humo. E stanno arrivando diversi messaggi al 335 5634 296. Ci scrive Massimo da Imola parlando di resistenza militare: non va dimenticata la divisione Aquise di Stanza Cefalonia, che rifiutò di confermare l'alleanza con i tedeschi, anche di consegnare le armi. Sono diversi i casi di resistenza militare: Roma, chiaramente, Cefalonia, Corfu e altri. E si tratta, appunto, ancora Federico da Palermo ci scrive, Porta San Paolo a Roma è l'espressione della saldatura tra cittadini e militari, lancieri di Montebello, bersaglieri, carristi, artiglieri e dalla parte civile operai, studenti, uomini, donne, tutti uniti contro la barbarie nazista. E proprio a questa memoria è stata dedicata la commemorazione questa mattina alle 9.30 a Porta San Paolo, con la deposizione della corona, delle corone di alloro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle altre autorità, per ricordare i caduti militari e civili nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. E ora alle 15.24 minuti è giunto il momento di mettersi a caccia di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunta la nostra caccia al libro.

0: My Favorite Things nella versione dei Delta del Rio apre la nostra caccia, come di consueto, una versione ogni giorno, anche in questo martedì 8 settembre. 06 36 86 5666 è il numero verde da comporre per partecipare alla caccia al libro. Cerchiamo libri introvabili, lo facciamo grazie alla generosità di chi è all'ascolto di Fahrenheit e di Radio 3. E vi ricordo che c'è anche una lista dei libri che non abbiamo ancora trovato, ordinata in ordine alfabetico su RaiPlay Sound nella pagina di Fahrenheit. E allora cominciamo a cacciare dei libri anche oggi e soprattutto a farci raccontare le storie, le motivazioni. È anche un momento di condivisione la nostra caccia al libro. Cominciamo da Lonigo, da dove ci chiama Chiara, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio, Chiara. Allora, qual è il libro che sta cercando?
1: Allora, io in realtà sto cercando una guida turistica dell'Etiopia del 2018, perché poi recentemente non ne hanno più fatte, almeno per la casa editrice che cercavo, della Lonely Planet. E la motivazione, perché questo è stato fatto proprio un viaggio in Etiopia, ho cercato tanto quella guida, non sono riuscita a trovarla, e poi una volta tornata a casa da questo viaggio mi siete venuti in mente voi e ho detto dai, ci provo, e quindi ecco, ho fatto la richiesta. E avevo piacere avere questa guida, perché questo viaggio in Etiopia è stato una gioia, è stato un bellissimo, e quindi avevo piacere di avere anche questo ricordo cartaceo.
0: E allora proviamo a cercare questa guida Lonely Planet. Gli autori sono Bernard, Stewart e Dean, ma sappiamo che diciamo le guide Lonely Planet sono di per sé un marchio. È l'edizione del 2018, Etiopia e Djibouti, questo è il titolo della guida che cerca Chiara. Dove ha provato a cercare questo volume, Chiara?
1: Un po' dappertutto, nel senso diciamo un po' online, nelle varie librerie. Difatti ancora prima di partire avevo passato un po' tutte le librerie della zona, ma tutti mi dicevano che era fuori produzione, che quindi non si sarebbe trovato. C'era stato solo tramite la biblioteca, avevano una copia, ma ovviamente poi la biblioteca rivoleva indietro il libro, e quindi ecco. Quindi,
0: e allora un appello alle viaggiatrici e viaggiatori in ascolto di Radio 3: stiamo cercando Etiopia e Djibouti, l'edizione Lonely Planet del 2018. Lo cerca Chiara, che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine.
1: Speriamo, sono fiduciosa.
0: Grazie a Chiara.
1: Grazie mille a voi.
0: Questo è il nostro primo lancio, il primo desiderio di oggi, che ci porta sulle onde del viaggio. Viaggio e letteratura si tengono spesso a braccetto. Allora, 06 36 86 5666, lo ricordo ancora una volta, il numero per partecipare alla caccia al libro. E proseguiamo con un altro desiderio che ci porta in provincia di Grosseto, a Scanzano, da dove ci chiama Federico. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, io chiamo dalla provincia di Grosseto, da Scanzano, e ho provato a fare questo appello per recuperare un libro bellino, molto bello, molto interessante, che però non si ritrova perché hanno avuto una tiratura molto limitata, non è un argomento che interessa a molti, diciamo. E il titolo del volume è Brenta D'Amello Ortles, Esplorazioni alpinistiche 1864-1868, a cura di Francesco Mazzocchi, e tratta dei diari di Julius Speyer, noto alpinista ausburgico, tenente dell'esercito austro-ungarico e grande esploratore del mondo alpino a cavallo della fine del 1800-1900. E come tematica è interessante perché non parla solamente di montagna, parla di etnografia, parla di come era la vita dei monti in quegli anni, parla di come c'era l'interazione tra due popolazioni diverse, perché si parla di una realtà, quella trentina, dove esisteva ancora l'impero austro-ungarico e la controparte era la popolazione italiana. Quindi parla di due differenze linguistiche, due differenze culturali, e riesce a mettere tutto questo qua in gioco su un volume che ahimè è un po' introvabile.
0: Ecco, è un libro del 2017, ma in effetti l'edizione Grafo, questa appunto l'edizione, esatto, che stiamo cercando, sono sufficienti, 9 anni per perdere le tracce di un libro così particolare ma certamente suggestivo, come ci ha raccontato Federico. Allora, voglio ricordarlo ancora, stiamo cercando Le esplorazioni alpinistiche dal 1864 al 68 di Julius Plaier, Brenta, Adamello, Ortles, edizione 2017 per Grafo, edizioni La cure di Francesco Mazzocchi. È una ricerca di Federico, e allora noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie a Federico che ci chiama dalla provincia di Grosseto. Questi erano i desideri di oggi, e allora ricordo che però c'è una lista che potete consultare dei libri che stiamo ancora cercando. Ogni giorno la nostra redazione ne compone una da leggere e condividere per rinfrescare la memoria. Questa è a tema Giappone. Si parte da Fosco Maraini, L'incanto delle donne del mare, edizione foto del Giappone, edizione Giunti del 2012. Stefano Favarelli, Giappone, Taccuini dal mondo fluttuante, edizione di Agostini del 2011. Gianluca Di Fratta, Robot, fenomenologia dei giganti di ferro giapponesi, per Laperia del 2007. Questo volume è ancora Noe Ito, vita e morte di un'anarchica giapponese, pubblicato da Mimesis nel 2018. L'autore è soriano Francisco, e ancora Teiji Ito, con la prefazione di Isamu Noguchi, architettura giapponese, per Silvana, editoriale d'arte del 1963. Francesco Prandolini, Anime al cinema, storia del cinema di animazione giapponese 1917-1995 per Yamato Video, un'edizione del 1999. Una lista di libri a tema Giappone, perché parleremo tra non molto, uno dei nostri incontri di Fahrenheit e delle nostre conversazioni avrà per oggetto la città di Tokyo. Intanto ancora messaggi al 335-56-34-296. Marco si lamenta del fatto che non abbiamo citato gli internati militari italiani che si rifiutarono di aderire a Salò e furono perciò internati nei campi di concentramento. Più di 65.000 morirono di stenti. Oggi abbiamo ricordato l'8 settembre e la resistenza, anche militare chiaramente, ma ricordo che non si può condensare tutto in un'apertura di Fahrenheit, per questo ci sono programmi di approfondimento, tra questi Patria e Libertà, vite di donne e uomini antifascisti, che, lo ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3, ricomincerà il 19 settembre prossimo. Proseguiamo con il Tango Maldito, o Maldito Tango, questo è il titolo dell'album di Melingo, 2007, il nostro disco del giorno. Questa è Julepe en la Tierra.

0: Julepe en la tierra, ancora la voce fumosa di Melingo, Maldito Tango, il nostro disco del giorno a Fahrenheit. Ed ora alle 15:37 minuti parliamo di un'Europa senza sovranità digitale. Leggo dall'Avvenire di oggi un articolo a firma di Paolo Alfieri: una lista compilata a Washington senza processo né contraddittorio può oggi decidere se un'associazione italiana continui ad esistere e se una banca europea possa continuare a servirla. È quanto accaduto ad Autistici Inventati, il collettivo toscano di attivisti digitali che domenica ha chiuso tutti i suoi servizi 26 giorni dopo essere finito nella lista nera dell'ufficio del tesoro americano che sorveglia gli asset stranieri. Sappiamo che in America, nell'America di Trump, i movimenti Antifa sono considerati alla stregua di terrorismo. L'articolo si intitola Autistici Inventati, costretto allo stop, sull'Avvenire di oggi, ma è un tema che si allarga anche non soltanto appunto all'attivismo, ma anche ad esempio ai giudici della Corte Penale Internazionale, anche a figure, espressioni dell'ONU e delle agenzie, come è stato anche il caso di Francesca Albanese. Allora, vogliamo parlare di che cosa significhi l'assenza di questa sovranità digitale? Lo facciamo con Paolo Benanti, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e bentrovati.
0: Grazie per essere con noi, teologo esperto di intelligenza artificiale e etica della tecnologia e autore del caso Guio, storia di un'identità cancellata, dove si occupa per l'appunto di uno dei casi in cui la sovranità sembrerebbe profondamente influenzata dagli Stati Uniti, il caso del giudice della Corte Internazionale Nicolas Guio. Ed ecco noi anche Manuela Delfrate, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Emanuele Delfrate, giornalista, esperta di media digitale, è stata consulente del Ministero per la Digitalizzazione e l'Innovazione Tecnologica e ha scritto proprio di quanto avvenuto ad Autistici Inventati. Allora, comincerei proprio facendo il punto dalla storia di questi giorni con Emanuela Delfrate, per poi allargare con Paolo Benanti a che cosa significa per le nostre istituzioni questa assenza di sovranità. Allora, Emanuela Delfrate, chi sono Autistici Inventati e che cosa è successo in questi giorni?
2: Allora, sono un collettivo che è nato nel marzo 2001 e che sostanzialmente offre in maniera gratuita dei servizi di hosting, che vuol dire siti, mailing list, blog, caselle di posta elettronica, in un modo che è, diciamo, completamente diverso da quello che fanno le big tech, ovvero facendo attenzione alla protezione dei dati dei propri utenti. Possiamo in realtà, bisognerebbe usare il passato, però lo fanno in maniera gratuita, a patto che le realtà che si rivolgono a loro aderiscono a determinati principi, che sono quelli dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo, antimilitarismo. È una realtà storica, è legata al movimento e diciamo che i suoi partecipanti hanno anche contribuito alla realizzazione di quello che era il progetto di Indimedia e anche a mettere in piedi il Media Center durante il G8 di Genova, Media Center grazie a cui poi una determinata verità di quelle giornate è arrivata fino a noi. E loro sono un'infrastruttura che è gestita attraverso un'associazione formalmente riconosciuta, quindi vuol dire che la sua attività è passata attraverso una forma associativa disciplinata dell'ordinamento, quindi che ha precise responsabilità giuridiche e anche rapporti contrattuali. Questo lo dico perché, insomma, non è che sono quattro scappati di casa, hanno avuto una storia molto, molto lunga.
0: Ecco, si tratta quindi di un attivismo e di un'associazione perfettamente legali nel nostro paese, che però si vedono negati la possibilità di interagire sulla rete e anche bloccati i conti. Ricordiamo un conto presso Banca Etica che ha espresso rammarico per la situazione, ma essere tagliati fuori dai circuiti internazionali che sono, per quello che riguarda l'Europa, sostanzialmente in mano agli Stati Uniti, significherebbe smettere di operare. E qui passo la parola a Paolo Benanti. Voglio ricordare che il suo libro, uscito il 1 settembre per Silvio Berlusconi Editore, sarà presentato domani alle ore 18 alla Galleria Colonna di Roma. Ecco, che cosa significa questa assenza di sovranità nel settore bancario, Paolo Benanti, specificatamente nel caso del giudice Guillou, che è stato anche lui messo in una blacklist?
1: Beh, diciamo che il tema è questo: una volta che si inizia a usare in maniera punitiva questa lista speciale che era destinata alla persecuzione dei terroristi, si inizia ad esercitare una sovranità che è separata dalla territorialità. Ecco, questa è la novità. Cioè, nel senso che chi è inserito là dentro, va bene, non può andare negli Stati Uniti e tutto ciò che è negli Stati Uniti viene confiscato, ma nessun soggetto individuale o societario americano può dargli servizi. E nel caso del giudice significa non avere più le mail, il 98% delle mail che usiamo in Europa è americano, significa non poter accedere più alla Corte Penale per continuare a lavorare perché girano su una piattaforma che è americana, significa non avere la carta di credito, significa non avere lo stipendio, significa non poter prendere un appartamento su nessuna piattaforma di queste online perché tutto afferisce all'America. Se uno parla con Nicolà, Nicolà dice molto serenamente io più o meno sono a casa e me la cavo, i miei colleghi che nel fare il loro lavoro per tutelare i diritti umani internazionalmente, per esempio sono africani, hanno le famiglie in grave difficoltà perché non riescono a mandare i soldi a casa. Significa, perdonatemi il parallelo, essere un po' come Spinoza nel 1600 quando viene scomunicato e nessuno può più parlare con lui o fare affari con lui.
0: Ecco. È un caso, diciamo, che ci porta verso un inedito, potremmo dire, perché se la rete, qui lo chiedo ad Emanuela Del Frate, agli esordi diciamo del World Wide Web, aveva suscitato entusiasmo proprio per la dematerializzazione che permetteva di mettere in contatto attivismi un po' da tutte le parti del mondo e quindi era una promessa di libertà, oggi si sta trasformando in che cosa, Emanuela Del Frate?
2: Una cosa che è completamente sotto il controllo delle big tech. Qua secondo me su questa storia però bisogna anche puntualizzare una cosa: le accuse che sono state mosse dagli Stati Uniti nei confronti di Autistici Inventati non sono tanto quelle di avere
0: in contatto attivismi un po' da tutte le parti del mondo e quindi era una promessa di libertà, oggi si sta trasformando in che cosa, Emanuela Del Frate?
2: Una cosa che è completamente sotto il controllo delle big tech. Qua secondo me su questa storia però bisogna anche puntualizzare una cosa: le accuse che sono state mosse dagli Stati Uniti nei confronti di Autistici Inventati non sono tanto quelle di aver partecipato materialmente ad attentati o ad azioni terroristiche.

0: La struttura non è mai responsabile dei contenuti, anche perché altrimenti Meta avrebbe dovuto chiudere da un bel po' di tempo. Insomma, quindi ci sono un po' di punti che vanno fissati su questa storia. Tra l'altro, non sono state fornite nessune prove di queste attività o del fatto che anche gli utenti le abbiano svolte. Quindi, semplicemente vi è stato messo nella non possibilità neanche di difendersi. E questo è proprio qua il punto sulla sovranità digitale che manca. In questo caso quello che è successo ad Autistici è che immediatamente, subito, la sera del giorno dopo gli è stato bloccato il conto PayPal. 2 giorni dopo che è stata resa nota, insomma, la loro sezione, anche se c'era tempo fino al 25 settembre per potersi adeguare, è successo che è stato oscurato il dominio.org. Questo perché la società no profit a chi gestisce tutti i .org di tutto il mondo ha sede negli Stati Uniti. Quindi vuol dire che anche se non è direttamente legato, non è stata sanzionata né dall'Italia né dall'Europa, una sanzione unilaterale transnazionale emessa dagli Stati Uniti ha avuto l'immediato effetto, no, di spegnere un'infrastruttura qua. Quindi questo apre una serie di discorsi su quella che è la sovranità digitale in Europa, di cui ci dovremmo dotare, perché in questo momento non esiste né a livello né di infrastrutture né di software.
1: Ecco, allora voglio chiedere, è tutto questo come sta venendo utilizzato politicamente? Paolo Benanti, lei ce lo ha detto, di fatto cessa quel limite della sovranità dello Stato su quelli che sono gli affari interni e diventa sostanzialmente globale. Voglio ricordare che Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha lanciato proprio il luglio scorso una campagna per smantellare la Corte Penale Internazionale, dove appunto lavora il giudice Nicolas Guillou. Però ecco, tutto questo potrebbe arrivare addirittura ad intaccare le nostre democrazie se l'Europa, ad esempio, non fa argine. Glielo chiedo, Paolo Benanti.
2: Senz'altro è una cosa che riguarda anche noi europei, però, perché se noi guardiamo quello che sta accadendo, per esempio, nel modo di viaggiare in aereo, adesso l'Europa deve dare l'autorizzazione a salire su un aereo a una persona prima ancora di salire su un aereo. Mentre prima era l'ufficiale che magari a Fiumicino, quando uno arrivava, accettava o non accettava, adesso si può fare in anticipo. Anche noi sfruttiamo questi spazi di separazione tra sovranità e territorialità. Allora, il vero punto qual è? È che Montesquieu diceva che nella separazione dei poteri tra giudiziale, legislativo ed esecutivo viveva la libertà. Ora che una persona con un clic può fare la legge, può giudicare una persona e può eseguire, è chiaro che si contraggono degli spazi che sono fondamenti assoluti per le democrazie. È un nuovo potere. Il computazionale diventa non inteso come capacità di calcolo, ma tutta l'infrastruttura digitale per una serie di concentrazioni di fornitori e di servizi diventa una delle più efficaci strutture di potere che abbiamo oggi. E questo ci interroga. Pensate a tutti i richiedenti asilo e rifugiati, non avremo più il problema di accettarli o meno da noi, li potremmo semplicemente respingere dove stanno, senza neanche farli passare sotto i media.
1: È uno scenario davvero inquietante. Allora, Emanuela Delfrate, dal punto di vista, lei sta seguendo appunto il caso di Autistici, dal punto di vista appunto di quello che è stato chiamato il mediattivismo, una parola con cui abbiamo familiarizzato a partire anche dal G8 di Genova nel 2001, insomma, l'abbiamo ricordato anche qui a Radio 3, erano 25 anni fa, cambiano molto le carte in tavola. Da questo punto di vista, che cosa sta accadendo? Come si riorganizza anche l'attivismo dentro e fuori il digitale? In un messaggio Autistici hanno ricordato: noi qui dobbiamo chiudere, ma c'è una resistenza che può continuare. Allora le chiedo che cosa sta avvenendo in quel mondo.
0: Ancora, diciamo che un attimo sotto sopra, quello che chiedono ovviamente loro di Autistici e che vedono come unica soluzione è che nascano 10, 100, 1000 server e che facciano più o meno il lavoro che hanno fatto loro, e quindi cercando di far fare in modo di usare dei servizi che non passino per forza attraverso le big tech e che vengono offerti anche agli altri. Il problema è che però ovviamente se arriva una sanzione a livello transnazionale che riesce a colpire chiunque, il problema non è soltanto del media attivismo, ma è un problema che può riguardare anche i singoli giornali oppure utenti di partito, nonché oppure anche strutture, associazioni che fanno, che ne so, attività per la Palestina.

0: L'altro ho intervistato uno degli avvocati che li sta seguendo, e, che è del Center for Constitutional Rights di New York. E lui mette molto l'accento sul fatto che una volta che siano stati un soggetto singolo piuttosto che un gruppo, sia stato sanzionato con entri la lista delle sanzioni, praticamente è impossibile chiedere il delisting perché viene praticamente messo un editto dagli Stati Uniti. Quindi poi si può iniziare a chiedere le prove che non segretate utilizzate dal governo, ma si tratta soprattutto di articoli di giornale e di documenti pubblici, mentre durante i tribunali le prove sostanziali vengono segretate e non vengono mostrate né al soggetto sanzionato né tantomeno ai suoi avvocati, e quindi si è costretti a indovinare perché si è stati sanzionati e a difendersi su quella base di quella supposizione. Quindi praticamente è come se una volta essendo sanzionati si va avanti a una sorta di, lui la chiama forma di morte civile, perché perdi la possibilità in ogni caso di continuare a esistere. Quindi riorganizzarsi da ogni punto di vista è difficile, dovrebbe scendere in campo l'Europa e insomma cercare di evitare e mettere in campo degli strumenti per difendersi, e quindi riguardare anche un po' tutte le governance, non soltanto dal punto di vista di quelli che riguarda l'utilizzo degli strumenti in rete.
1: Ecco, difendersi da un'accusa di cui non si conoscono neanche bene i contorni. Qui siamo in un programma
0: È
1: di libri, sembra
0: impossibile.
1: di tornare, diciamo, al processo di Kafka. E allora voglio chiedere a Paolo Benanti, arrivano dei messaggi soprattutto su Francesca Albanese, l'abbiamo ricordata all'inizio di questa nostra conversazione. Enzo da Cagliari ci dice: ha subito lo stesso ostracismo digitale, le sanzioni USA hanno bloccato i suoi conti e rapporti finanziari. C'è da dire che l'Europa sul tema finanziario si è mossa attraverso l'ipotesi dell'euro digitale, e il tema di una sovranità digitale quindi chiaramente interessa anche allo spazio europeo. Paolo Benanti ci ha anche ricordato che in fondo, diciamo, ogni entità nazionale o sovranazionale può comunque avere il dritto e il rovescio della medaglia, perché ecco, diciamo, questi stessi strumenti possono poi essere utilizzati contro, ad esempio, chi vuole venire nel nostro paese. Allora, ecco, quale potrebbe essere un movimento di sensibilizzazione che arrivi anche alle istituzioni europee? Paolo Benanti, glielo chiedo, affinché ci sia forse una, ecco, non vorrei scomodare parole troppo grosse, ma una moralizzazione degli strumenti digitali, un tentativo di ragionare sull'etica di questi strumenti.
2: Io ne userei una ancora più grossa, direi che vanno addomesticati allo Stato di diritto, perché tutto ciò che è insindacabile e inappellabile ricorda il potere del sovrano assoluto senza dover rendere conto a nessuno. Ecco, la modernità si fonda su altri presupposti, le nostre democrazie si fondano su altri presupposti, uno tra tutti l'appellabilità del giudizio. Ecco, questo non c'è in questo momento, per come questo strumento tecnologico, che una volta sembrava voce di libertà, come abbiamo detto, ma soprattutto che sembrava immateriale, quindi non capace di dare effetti reali, oggi controlla tutte le nostre vite. Siccome nessuno può essere e deve essere sopra la legge, va addomesticato sotto la legge. Che la legge di uno Stato nazionale eletto democraticamente dai cittadini non possa far nulla, ci dice che viviamo in uno stato di eccezione, che è un termine che a me ricorda pagine molto scure del secolo scorso.
1: Stato d'eccezione, termine coniato da Carl Schmitt, che è filosofo politico, che parlava in questo modo di uno Stato specifico, quello nazista, di cui torniamo a parlare anche per i risultati elettorali tedeschi di cui si è parlato in questa radio. Ma io resterei invece sul tema dei diritti digitali con Emanuela Delfrate, perché ecco, questo passaggio che ha sottolineato Emanuele Benanti, lo spazio del web sembrava fino a poco tempo fa qualcosa che non poteva, non aveva gli strumenti per agire sulla realtà. Oggi questo è qualcosa di molto cambiato. C'è da dire che il XXI secolo ci ha regalato anche un conflitto che sempre più si è spostato proprio sui termini del linguaggio e quindi anche sulla sua veicolazione. Allora, Emanuela Delfrate, vorrei chiedere come sono cambiati in questi anni anche gli strumenti e le modalità per fare attivismo in rete. Che cosa appunto hanno prodotto a partire dalla rete sulla nostra realtà? Magari parliamo in questo caso dell'Italia. Emanuele Delfrate.
0: Oddio, si sono ristretti essenzialmente tantissimo gli spazi, ovviamente, anche perché prima abbiamo parlato di Indymedia era uno strumento precursore di quel tutto ciò che è stato il citizen journalism, che in un momento come inizio anni 2000 permetteva, quando ancora era un po' complicatissimo mettere le mani sui siti web, bisognava proprio avere una formazione particolare, permetteva a tutti quanti di poter pubblicare testi, video, eccetera, in libertà. Sembrava che potesse essere uno spazio, no? che internet potesse essere in qualche modo gestito secondo quelle che erano le prime regole che si era data la comunità. Poi è successo che sono arrivate le big tech e questo che hanno preso quegli spazi e tutto quanto è stato ribaltato, quindi da uno spazio che cercava di tenere e proteggere i dati degli utenti si è trasformato in uno spazio in cui questi stessi dati diventano strumento di controllo e strumento di marketing. Quello che deve succedere lo vediamo più che altro in America, dove sono state messe in atto delle forme di resistenza anche attraverso, cioè di resistenza, ma in questo caso significa di resistenza anche ai meccanismi di sorveglianza. E lo si sta autistici in qualche modo da chi lo usava poteva anche mettere in atto queste cose. Il problema è che va tutto quanto ricalibrato e ristudiato. Appunto rilancio quello che è stato l'invito di autistici inventati di creare altri 10-100.000 server in modo tale che appunto non si sia più soltanto nelle mani di queste big tech, ma al di là di quello che è il movimento e l'attivismo digitale c'è il fatto che riguarda un po' tutti, ovvero che la rete non è neutrale e che se ci sono alcuni enti che ne governano lo sviluppo, gestiscono infrastruttura che sono in mano agli USA o piuttosto che a delle mega big tech, siamo tutti quanti sottoposti alle loro regole e quindi in generale l'Europa stessa deve investire in infrastrutture e intraprendere un'azione politica per rendere più indipendenti anche alcuni enti di governo della rete internet, oppure crearne proprio di nuovi. Questo è un discorso di sovranità digitale che non riguarda soltanto il mio attivismo, ma riguarda tutti quanti gli utenti della rete e soprattutto le nostre istituzioni, anche perché faccio un esempio, anche cioè, ci sono molte realtà dei cloud che sono erogati proprio dalle big tech, lo stesso ad esempio se pensiamo alla scuola, tutte le piattaforme che vengono adottate sono di Google e di Microsoft, quindi siamo proprio ogni tipo di azione che facciamo, che compiamo da cittadini digitali e non solo, in questo momento è proprio nelle mani delle big tech, quindi è proprio anche, non è soltanto un discorso del mio attivismo, è proprio un discorso di istituzioni.
1: Un discorso che riguarderà chiaramente anche le istituzioni europee, lo abbiamo detto, a partire dai sistemi bancari. Allora vorrei tornare al diritto con Paolo Benanti, un po' dal discorso di Emanuela Delfrate è emerso, ma è emerso anche in questa conversazione, che il Leviatano, per tornare alla filosofia, si è raddoppiato, da un lato gli stati con tentazioni da un lato di sovranismo e forse anche di nuovo imperialismo digitale come gli Stati Uniti di Trump e dall'altro appunto le big tech, strumenti che sono transnazionali. Allora le chiedo, e non vorrei che suonasse come eccessivamente pessimista questa domanda, qual è l'autorità che è in grado di riportare ai termini del diritto tutto questo? Perché sappiamo che lo stato attuale delle cose, anche ad esempio la Corte Penale Internazionale nasce in fondo anche dal grande disastro della Seconda Guerra Mondiale, che ha convinto gli stati a limitare la propria sovranità, è scritto anche nella nostra Costituzione, in quella tedesca ad esempio, per favorire un ordine mondiale che potesse garantire tutti. Ecco, oggi chi ha quel potere? Paolo Benanti.
2: Questo è un momento drammatico perché il multilateralismo sembra essere in crisi. Io ho servito per più di un anno le Nazioni Unite per questo AI Advisory Board e le tensioni geopolitiche che sono sorte hanno fatto intravedere molta poco efficacia di questi tipi di organismi. Io vorrei completare quanto abbiamo detto fino adesso ricordando però una cosa, per essere quantomeno onesti. Le big tech hanno potere perché a un certo punto è arrivato il web 2.0 e invece di farmi io un sito web mi appoggio, per esempio, un servizio come Google City. Cioè, noi abbiamo già accettato uno scambio di convenienza in cambio di libertà. C'è una bellissima frase di Franklin che chi accetta la libertà per la scambio, la libertà per la sicurezza, ha perso l'una e l'altra. Allora forse dobbiamo anche farci un po' di esame di coscienza, perché quella cosa che ci sembrava gratis, gratis non è, e viene con tante conseguenze. E allora dobbiamo recuperare quello che fino adesso abbiamo pensato di non dare gratis. Sono investimenti, sono infrastrutture, sono una partecipazione che costa anche parte del nostro PIL. E questa cosa qua ha delle conseguenze, bisogna dircelo molto serenamente, non può essere semplicemente un qualcosa che accade. Per quanto riguarda un'autorità internazionale, io penso che almeno come Europa, noi possiamo essere un terzo giocatore di questa partita, dove secondo me adesso c'è una condizione paradossale. In Cina lo Stato è entrato nel mercato e governa tutto lo Stato. In America mi sembra che si possa dire che, alla luce di quanto è accaduto, un po' di mercato è entrato nello Stato e non si sa bene chi determina alcune linee politiche. Io ci credo ancora, e noi possiamo essere un modello alternativo, un modello dove lo Stato di diritto, anche alla luce del sangue versato nel secolo scorso, possa essere quella linea rispetto a cui nessuno vuole andare oltre.
1: E quindi un compito che non è soltanto di difesa dei cittadini europei da parte delle istituzioni, ma anche di quel principio di Stato di diritto che è stato forgiato anche a partire dai conflitti del secolo scorso, ci ricorda Paolo Benanti. Voglio ricordare il titolo del suo libro, Il caso Guigliù, storia di un'identità cancellata, per Silvio Berlusconi Editore. Sarà presentato domani alla Galleria Colonna di Roma alle ore 18. Grazie Paolo Benanti e grazie Emanuela Del Frate per essere stati con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie ai nostri ospiti. Siamo partiti per questa conversazione da uno dei tanti articoli che appunto ricostruisce il caso di autistici inventati costretti allo stop per essere finito sulla lista nera statunitense. Se ne parla anche sul Sole 24 Ore, su altri quotidiani quest'oggi. Sono le 16, un minuto esatto, a Radio 3 proseguiamo il nostro percorso nel tango maledetto, maldito tango di Melingo, disco del 2007, con il brano Alo Magdalena.

0: Certo. Si tratta di un tango maledetto, quello di Melingo, Daniel Melingo, che è stato una delle voci del rock, anzi una stella del rock argentino negli anni Ottanta, per poi esplorare la tradizione del tango, divenirne poi uno degli interpreti più particolari e personali con la sua voce scavata. Scomparso quest'anno, il 30 giugno di quest'anno, poche settimane fa potremmo dire, stiamo ascoltando il suo maldito tango, questo era Allo Magdalena. E ora alle 16:04 minuti, l'abbiamo anticipato, ci trasferiamo almeno idealmente a Tokyo, perché per una delle non guide di viaggio di Eris esce una guida intitolata Spettro Urbano che ci porta in giro per diversi quartieri della capitale giapponese. Le autrici sono Marta Fanasca, che ci ha raggiunto qui negli studi Rai di Via Asiago. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
0: Grazie per essere con noi. E in collegamento telefonico c'è l'altra autrice, Damiana De Gennaro, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Sono guide agili ma particolarmente suggestive, anche perché c'è una grafica che impreziosisce con fotografie in bianco e nero ed altri elementi di grafica quello che è un percorso all'interno dei quartieri, e ogni volta si affronta anche un tema, potremmo dire. Certamente quando parliamo di illustrazione, il Giappone è una delle mecche, potremmo dire così. Allora cominciamo da Marta Fanasca, raccontando un po' come nasce questo libro, quali sono anche gli interrogativi che vi hanno mosso.
1: Sì, allora, il mio coinvolgimento è arrivato successivamente a quello di Damiana, che per prima cosa mi aveva chiesto se potevo darle le foto, quindi hai citato le immagini, e quindi avevo molte foto perché ho vissuto ultimamente in Giappone per 2 anni, quindi le ho dato il materiale così fotografico. E poi però la collaborazione è continuata, abbiamo deciso di dividere il lavoro focalizzandoci su alcune aree che erano particolarmente care al nostro percorso di vita in Giappone. Quindi io personalmente ho scelto Shinjuku, Ginza e Yoshiwara, e invece Damiana si è occupata di altri quartieri. E abbiamo cercato di raccontare non un Giappone da cartolina, perché non è quello che insomma ci interessava, ma abbiamo pensato di utilizzare dei fenomeni sociali, delle immagini, delle situazioni, per poter raccontare anche dei luoghi. Quindi appunto non guide di viaggio, perché non si trovano indirizzi sui luoghi da visitare, i luoghi instagrammabili, però si ottiene un modo diverso per vedere il paese, per capirlo anche volendo.
0: Ecco, una guida che ci porta dentro le atmosfere. Di atmosfere ce ne sono molte. Damiana De Gennaro, peraltro voglio ricordare che oltre esperta e traduttrice di poesia dal Giappone, è poeta a sua volta. E allora, partendo proprio dalle atmosfere, Damiana De Gennaro, vogliamo cominciare ad entrare in questo racconto, magari partendo proprio da che cosa ha la lega anche biograficamente a Tokyo.
2: Sì, grazie mille per la domanda, grazie Marta per l'intervento, e sono molto contenta insomma della riuscita di questo libro, perché appunto è stato un progetto sul quale abbiamo lavorato per diversi anni effettivamente. Io stessa ammetto di aver avuto delle difficoltà inizialmente nel iniziare il processo di scrittura, proprio perché Tokyo, come anche molte altre città del Giappone, soffre probabilmente di essere anche molto narrata. Quindi ecco, la domanda iniziale era: cosa c'è da dire che non sia stato ancora detto effettivamente? E in realtà, ecco, mi piace ricordare che sono partita anche in parte dalle mie origini. Infatti racconto che c'è è stata proprio una sorta di scavo interiore. Devo dire che già partendo dalla mia famiglia, insomma, ho la fortuna in qualche modo di avere nel mio lessico familiare già delle persone che hanno vissuto il Giappone in maniera insomma particolare, anche insomma persone della mia famiglia appunto che hanno vissuto in Giappone. Quindi ecco, per me la narrazione del Giappone parte anche proprio dalle mie radici dell'infanzia e dai racconti insomma di queste persone di famiglia. E quindi è stato interessante andare a scavare entrare nelle voci di queste persone per effettivamente dare poi una mia lettura personale. E, mi riferisco in particolare ad un testo che è stato pubblicato appunto da Silvana De Maio e Diana De Maio, appunto, di cui una è mia madre, una è mia zia, insieme anche ad altre persone, insomma, che hanno scritto un saggio intitolato Tokyo, la metropoli come natura artificiale, e avevano scritto questo saggio, mia madre aveva fatto delle fotografie, quindi per me è stato molto un percorso anche emotivamente, come dire, che ha richiesto delle energie emotive, ecco. Poi ho studiato il giapponese all'università, insomma, quindi poi, ecco, sarebbe complicato adesso riassumere in poche parole, però ecco, la guida, la non guida di viaggio mi ha dato la possibilità di esplorare questi aspetti più privati anche e cercare di narrare a modo mio qualcosa che non è solo assolutamente mio, ma appartiene in qualche modo a un discorso più ampio.
0: E allora proviamo comunque a scendere in alcune zone. Si diceva di Ginza, Marta Fanasca l'ha raccontata, è forse anche un luogo dove osservare la profonda mutazione del Giappone, la ricostruzione della città. Io, ecco, aprendo proprio nel mezzo di quel capitolo, vedo uno strumento a noi molto familiare in quest'estate molto calda, ovvero i condizionatori, il loro ronzio, così ci ricorda la didascalia. Ecco, Tokyo è anche una città di grandi accelerazioni, di grandi trasformazioni. Proviamo a raccontarne alcune.
1: Sì, parlando proprio di Ginza, è un quartiere particolare perché è uno di quelli storici di quella che può essere considerata da un occhio, diciamo, italiano, il centro della città, anche se è sbagliato pensare a Tokyo come una città che abbia un centro e poi delle periferie. È molto più corretto definirla multicentrica. Però Ginza comunque è uno di quei quartieri che si è sviluppato a partire dal 1600, quindi è tra i più antichi che troviamo nella capitale giapponese, che appunto prima del 1600 non esisteva, era poco più di un villaggio di pescatori sulla costa. E parte come una zona paludosa, viene bonificata, diventa un'area dove fiorisce il commercio, ci sono i teatri, c'erano scuole di pittura, quindi cultura e fermento urbano. E la prima stazione poi del treno aprirà lì vicino a Shinbashi, e quindi diventerà anche un luogo di collegamenti. Da qua lo sviluppo di Ginza poi continua e arriverà ad attrarre, a seguito del terremoto del 1923, il grande terremoto del Kanto, venne ricostruita completamente e si decise di ricostruirla in stile occidentale, quindi diventa il primo quartiere fatto in un modo completamente differente rispetto a tutto il resto della città. Sorgono edifici in mattoni rossi e gli stranieri iniziano a frequentare la zona perché si sentono più a casa loro. Per cui questo è stato già un primo forte cambiamento che si è potuto vedere nello sviluppo del Giappone, del Giappone in rapporto con l'estero, con gli altri. Ed è molto importante perché poi questo dà la direzione alla Ginza attuale che conosciamo noi oggi, che è la zona dei grandi marchi di lusso, delle boutique straniere, ma al contempo mantiene ancora quell'eredità del passato legata alla tradizione, quindi ancora il teatro del Kabuki, il Kabukiza di Ginza si trova lì, alcuni negozi di cartoleria che forniscono anche la casa imperiale hanno la propria sede a Ginza, per cui si tratta di capire cosa vogliamo guardare. Perché vogliamo il multistore, il megastore di Uniqlo? C'è, però c'è molto altro, soprattutto se abbiamo voglia di discostarci un pochino dalle vie principali ed iniziare a esplorare nelle strade più piccole, nelle intercapedini tra i palazzi, che a volte sono camminabili, a volte nascondono dei locali. Quindi è questo, secondo me, il grande fascino anche di questi quartieri, che nascondono sempre qualcosa. E una delle prime cose che mi venne detta la prima volta che sono andata in Giappone, penso fosse il 2006 o il 2007, non mi ricordo, fu di non guardare a livello della strada, ma bisognava guardare anche sopra e sotto per capire dove ci si trovava e cosa si poteva trovare. E questo penso sia il miglior consiglio che mi sia mai stato dato e che continuo sempre a dare anche ai ragazzi quando vanno in Giappone la prima volta. e quindi non guardate mai solo a livello degli occhi.
0: Ecco, allora proviamo a prendere questo consiglio di Marta Fanasca e rigirare la domanda a Damiana De Gennaro. Nel momento in cui parliamo di una città che non ha un solo centro, è pluricentrica, forse dobbiamo fare questa affermazione anche nella sua verticalità. Tokyo è una città che ha una profonda verticalità, forse anche una vertigine. Ecco, volendo provare a restituire questo sentimento anche di spaesamento, magari a chi non c'è mai stato, Damiana De Gennaro, che percorso consiglierebbe?
2: Dunque, io penso che in effetti a livello di sguardo che si può articolare sulla città è molto interessante, da un lato questo senso spaziale, quindi orizzontale, verticale, come è stato già detto, però in realtà quello, e ho parlato di questo anche in parte nel capitolo dedicato a Shibuya, è come se ci fosse un peso anche dello sguardo digitale che attraversa i luoghi. Infatti molto spesso, prima di recarsi effettivamente in Giappone di persona, molte persone è come se avessero già una grande familiarità con gli scenari urbani, proprio perché molti film, anche manga, anime, spesso riproducono anche in maniera molto fedele proprio quei luoghi. Quindi ecco, secondo me diciamo uno degli aspetti, e per questo in effetti che è stata secondo me anche una buona scelta quella del titolo, cioè questo spettro, no? Che si aggira in qualche modo e che noi abbiamo cercato in qualche modo di restituire, senza naturalmente volendone dare una visione completa, perché è chiaramente qualcosa che scompare, riappare, si ripresenta. Però ecco, ho trovato personalmente interessante l'idea proprio di un paesaggio che sembra già essere presente nell'immaginario di chi si affaccia per la prima volta, quindi è come se fosse uno sguardo che viene dato, che viene appunto lo sguardo dello spettatore o comunque di colui che attraversa, è come se non fosse neutrale o ingenuo o genuino, ma fosse già in qualche modo parzialmente consapevole, con un'aspettativa. E la cosa forse che mette più a disagio è quanto possa somigliare effettivamente, no? E quindi poi cosa si possa, come si possa andare al di là di questa illusione iniziale, e anche come si possa approfondire la conoscenza di questi luoghi andando oltre questa superficie che viene anche banalmente riprodotta facilmente attraverso i vari media. E cosa c'è dietro questa sorta di palinsesto, no? È qualcosa che mi sono chiesta e che penso sia interessante per coloro che osservano la città magari dal loro schermo della loro casa, ovunque si trovino, e magari poi si trovino per la prima volta ad attraversarlo di persona, e come questo possa in qualche modo restituire, appiattire o approfondire un'aspettativa di partenza.
0: Ecco, Tokyo dall'idea di essere un posto dove è facile perdersi, lo dico con un'accezione positiva, c'è da dire che tutta questa massa di visioni, di suoni, di verticalità, di spaesamento e anche di persone, perché parliamo di una città molto popolosa, ci dà l'idea di un luogo dove non si è mai soli. E invece uno dei primi capitoli è dedicato proprio alla solitudine, che può essere esperita in modi molto particolari, ad esempio attraverso diciamo dei caffè particolari che hanno precise regole, che hanno ridisegnato, potremmo dire così, le regole della relazione, dalle famiglie tradizionali, da quelle che potremmo definire parentele, amicizie in senso novecentesco, si arriva alla vertigine di una metropoli che permette di vivere la solitudine anche in compagnia, potremmo dire, non soltanto come una forma, un lessico della modernità, ma anche come un lessico della necessità, ad esempio nella Tokyo del dopoguerra, quando era necessario trovare dei luoghi comuni, per esempio per le abluzioni, per fare il bagno. Ecco, tutto questo ci porta ad una idea di solitudine forse diversa da quella che si può esperire in una città occidentale. Ecco, lo chiedo a Marta Fanasca.
1: Sì, questo è un tema che mi è molto caro, perché la prima volta che sono andata in Giappone io non avevo amici che vivevano lì, non c'erano contatti, ed era un periodo in cui non c'era WhatsApp, era complicato telefonare in Italia, non c'erano le mappe, quindi la solitudine e il senso di perdita sono due cose di cui ho fatto molto esperienza. ho iniziato a esplorare la città prendendo semplicemente la metro e decidendo di scendere in varie fermate. E in molti casi, come ad esempio a Shinjuku, quando tu esci dalla metro, la prima sensazione che hai ancora oggi è quella di vertigine, perché vieni colpito fisicamente da una marea di suoni, da una folla oceanica che va controcorrente, se non sai da che parte metterti, anzi sei tu controcorrente, perché loro sanno dove andare e tu non lo sai. E ci sono i grattacieli enormi, quindi è un'immagine che fisicamente colpisce. E all'inizio bisogna imparare a navigare questo, e si è spesso da soli, perlomeno per me è stato così l'inizio. E quindi inizi a camminare per le strade, a cercare i tuoi punti di riferimento, a cercare i punti di riferimento anche a livello emotivo dopo un po', perché comunque quando vivi a lungo in un posto devi costruirti una rete che sia di socialità, di supporto. E nel mio caso io ho iniziato a frequentare dei bar, che era un modo semplice per andare e fare due chiacchiere con qualcuno, perché in Giappone il bar può avere questo ruolo di facilitare la comunicazione, e quindi a tutt'oggi ci sono dei bar dove io entro e vengo salutata per nome dal barista. Di contro ci sono altri luoghi invece, come le jazz kissa, dove non si va per parlare, si va per ascoltare la musica, per rilassarsi, e questa è una sensazione molto particolare, perché tu passi dal fuori, dalla città, soprattutto a Shinjuku questo accade, rumorosa, caotica, luminosa, scendi, di solito questi locali sono un pochino sotto al livello della strada, ed entri in un ambiente molto più silenzioso, rarefatto, dove ancora si può fumare dentro, molto anni 60 secondo me, e si sta seduti in silenzio ad ascoltare la musica, e se ci si va con una certa frequenza ci si rende conto che spesso gli avventori sono gli stessi che ritornano, quindi ci si comincia a riconoscere l'uno con l'altro, e questo crea un legame, anche se è un legame diverso da quello a cui magari noi siamo abituati. Per cui il mio creare delle connessioni in Giappone è partito da questo, dall'avere dei posti dove sapevo di poter andare, e se volevo parlare potevo avere qualcuno con cui appunto scambiare due chiacchiere, se avevo soltanto bisogno di stare in un posto tranquillo che rappresentasse una specie di spazio sicuro, c'era questa possibilità, e ho voluto raccontare questo appunto, queste solitudini che non sono reali, realmente delle solitudini, perché comunque sei parte di un qualcosa di organico.
0: Alcune solitudini si possono incontrare quasi per caso. C'è una foto nel capitolo dedicato a Takada Nobaba con un murales, ecco, Damiana De Gennaro ha evocato l'irrinunciabile immaginario manga che appartiene al Giappone, e in questo caso è un murales omaggio a Osamu Tezuka, e dove c'è una figura minuta con un ombrello. Ecco, io vorrei chiedere di raccontare un po' la storia di questa fotografia.
2: Sì, dunque in effetti si tratta di una fotografia che probabilmente Marta ha scattato ancora prima che diventasse parte effettivamente della non guida. All'inizio avevo nominato il fatto che per me è stato difficile iniziare questo processo di scrittura, però ecco, questa fotografia secondo me è molto significativa proprio perché probabilmente più di tutte le altre rappresenta esattamente quello che almeno io stavo cercando di narrare, ovvero le realtà più marginali, quello che è sotto gli occhi di tutti. Okay, quindi non andare a scovare magari qualcosa di estremamente specifico, che per carità appunto naturalmente è pieno di tante guide che guidano in direzioni, no? Perché se si ha un interesse specifico si può trovare veramente tutto ciò che interessa, però a me quello che interessava, ed è per questo che molto spesso anche ritorno col mio immaginario a Shibuya, per quanto possa essere uno stereotipo, per quanto possa essere un'immagine anche abusata forse di Tokyo, mi piace proprio l'idea di questi luoghi che possono essere attraversati da tante persone e con un senso quasi di, non essere concentrati su quel luogo in particolare, ma quel luogo perché viene così tanto attraversato e anche distrattamente, ecco, questo elemento della distrazione. E in particolare questa foto di cui parlavo prima raffigura una senza tetto che a me capitava di vedere tutti i giorni, perché io abitavo nel quartiere di Takadano Baba e vedendola tutti i giorni sotto questo murales, effettivamente mi chiedevo banalmente come mai fosse lì, cosa le fosse successo. Naturalmente non ho poi preso l'iniziativa di chiederle alcunché. Ricordo che non è sempre stata lì, ma è apparsa a un certo punto e all'inizio dava l'impressione di essere più una scappata di casa o qualcosa del genere. Poi però col tempo è diventata sempre più malandata, sempre più abbandonata a se stessa. E quindi, insomma, ho fatto una serie di ragionamenti anche nel capitolo dedicato e naturalmente non è tanto su questa persona nello specifico che si va a focalizzare l'attenzione, ma più sul fenomeno magari, ecco, dei senza tetto che sono in aumento e anche al fatto che molto spesso vengano lasciati fuori e non ci sia una rete effettiva. Ma questo naturalmente non solo in Giappone, però ecco, secondo me partire dalla marginalità e da ciò che solitamente si distoglie lo sguardo, secondo me sono queste le cose importanti. E il murales di Tezuka appunto pure mi è caro in qualche modo, proprio perché è così ricco di dettagli ed è proprio in questo quartiere che Tezuka aveva il suo ufficio ed è questo il motivo per cui il suo murales anche è qui e rivela tanti piccoli segreti, insomma, del quartiere. Volendolo guardare con accuratezza si scoprirebbero, insomma, tanti aspetti che naturalmente di solito sono in qualche modo sconosciuti. E quindi sì, ecco, partire dai margini e gli elementi che sono sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno vuole veramente osservare e anzi generalmente si distoglie lo sguardo da questi elementi, e da questo che sono partita personalmente. Ecco. Poi naturalmente anche con, ecco, diciamo, l'aiuto di Marta è stato fondamentale, onestamente, perché anche lei mi ha saputo dire come procedere, quindi le sono molto grata, ecco, per
0: l'aiuto. I margini
2: sono
0: sempre un punto di osservazione particolare, soprattutto nelle metropoli. Abbiamo davvero solo un minuto, quindi farò una di quelle domande per cui servirebbero ore, ma chiederò di rispondere in pochi secondi sia a Marta Fanasca che a Damiana De Gennaro. Allora, la frequenza di questo spettro urbano, se dovessimo cogliere in tre parole l'essenza di Tokyo, chiaramente dal punto di vista personale delle due autrici, Marta Fanasca, che parole utilizzerebbe?
1: Per me è un beat che va in sincro con i neon. Cosa abbastanza rapida?
0: Abbastanza rapida. Damiana De Gennaro.
2: Per me invece si tratta di una memoria che si accumula nei luoghi sotto gli occhi di tutti.
0: Spettro urbano ci porta all'interno di una Tokyo inaspettata, personale, e all'interno di una non guida di viaggio pubblicata da Eris, che ci porta dentro lo sguardo di due autrici che frequentano e conoscono molto bene la capitale giapponese. Damiana De Gennaro, Marta Fanasca, le autrici di questa non guida, io le ringrazio per avercela raccontata.
1: Grazie mille.
2: Grazie a lei.
0: Grazie alle nostre due autrici. Ricordo che le conversazioni di Fahrenheit, come sempre, sono riascoltabili in podcast su RaiPlay Sound. E ora facciamo una virata davvero vertiginosa dal Giappone, attraversiamo tutto il Pacifico fino all'Argentina e al suo tango, ancora Daniel Melingo, il maldito tango. Questa è Montmartre de Hoy.

0: E questo era ancora Daniel Melingo, il suo maldito tango che stiamo ascoltando, un disco del 2007, di quasi 20 anni fa, nel nostro pomeriggio di Radio 3 a Fahrenheit, Montmartre de Hoy, quindi il tango argentino che sogna Parigi e che appunto diventa musica. E noi ora alle 16:31 minuti ci spostiamo dal Tokyo poetico e vertiginoso di Damiana De Gennaro a Marta Fanasca a una tradizione mondiale ma anche molto italiana. Stiamo parlando di quella della fiaba, a cui è dedicato un festival a Modena che giunge alla sua 13ª edizione, si svolgerà presso il Filatoio dal 10 al 13 settembre. Ne parliamo con la direttrice artistica Nicoletta Giberti, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio. Giberti, ci sente?
1: Sì, io sento, voi mi sentite?
0: Adesso la sentiamo perfettamente, allora
1: bene,
0: grazie,
1: benissimo.
0: Grazie per essere con noi. C'è un tema per questa edizione 2026, un tema potremmo dire inaspettato per la fiaba, ma forse non così tanto, ed non è il piacere. Allora, perché avete scelto questo tema e come sarà declinato all'interno del programma?
1: Allora, abbiamo scelto questo tema perché comunque le due edizioni precedenti hanno attraversato il tema di anima e di amore, e insomma amore psiche, quando finalmente arriva amore a salvare psiche, la loro unione genera il piacere ed onè, e quindi ci sembrava la chiusura quasi di una trilogia. E il piacere è sicuramente un tema che stupisce, riguarda la fiaba, ma è anche un tema che in realtà c'è tantissimo all'interno delle fiabe della tradizione popolare. Perché? Perché lì si parla sempre delle esperienze del vivere, e il piacere fa proprio parte di tutto quell'insieme di emozioni e esperienze che nella vita attraversiamo. È stato all'inizio un po' difficile partire, come sempre i temi dei festival ci mettono sempre in difficoltà, ma è anche uno stimolo, è anche insomma una bella spinta a capire che direzione poi si vuole dare, che taglio si vuole dare all'edizione. E ci è venuto in aiuto Epicuro questa volta. Tutti hanno subito pensato ad Annunzio, ma in realtà Epicuro, con la sua visione di piacere placido, no? di questo quieto vivere, che alla fine insomma credo che sia per tutti noi una grande lezione, accontentarsi nell'accezione positiva, quindi già solo per il fatto di essere qui e avere la possibilità di condurre una vita tranquilla, siamo nel piacere. Poi chiaramente abbiamo anche attraversato il tema del piacere del gusto, il piacere del corpo, il piacere dell'erotismo, della sessualità, e chiaramente li abbiamo poi portati negli inviti alle persone che terranno le conferenze in queste 4 giornate. Quindi ci sarà Angela Volpini che parlerà del piacere di essere se stessi. Lei è una donna incredibile, straordinaria, più di 80 anni e ancora ha una capacità dialettica stupenda, ha fatto un'esperienza nella vita potentissima, perché lei ha visto, insomma, ha avuto per diversi anni l'estasi della visione di Maria. Non è assolutamente, come ripeto già da qualche giorno, una chiesaiola, ma è una donna che porta un messaggio bellissimo: il piacere di essere se stessi e quindi di cercare la felicità nella propria identificazione. E l'identificazione di sé, come insomma ci ha insegnato un po' anche Jung e Marie-Louis von Franz, nelle fiabe è sempre la stessa storia. Ogni fiaba racconta sempre questa storia, che ci possiamo identificare un pezzetto alla volta e alla fine comporre il puzzle e trovare chi siamo. Poi ci sarà anche Angela Di Bartolo per spostare, diciamo, da una via più spirituale a una via più concreta, con una conferenza dedicata alla biodanza. Terrà anche un laboratorio per chi ha voglia di sperimentare il movimento del corpo libero. E poi ci sarò io, perché doveva venire una tantrica che però mi ha dato buca, e quindi terrò io la conferenza sul tantra e il tantra delle origini, il piacere in moto, visto che ho fatto questo viaggio bellissimo quest'inverno, sono stata sul Himalaya nei monasteri di tantrici, quindi è stata un'esperienza che racconterò. E chiudiamo con Maria Chiara Purcaro, che è una doula, è una donna che ha avuto molta esperienza nel campo delle nascite, perché mi interessava anche indagare il piacere vicino al suo opposto, no? Che è il dolore, e la nascita racchiude proprio quel trait d'union, quel punto in cui il dolore diventa un grande piacere, perché poi c'è la vita, no? C'è il miracolo della vita.
0: Ecco, le direttrici artistiche un po' tutto fare, giustamente, quando vengono a mancare gli appuntamenti. Nicoletta Giberti, facciamo una piccola deviazione rispetto all'edizione 2026, così interessante, poi magari ne racconteremo un altro pezzo, ma dall'altezza di una 13ª edizione si può dire che un festival diventa anche un osservatorio attorno a un tema che sì, ci porta indietro nel tempo, un linguaggio archetipico, uno strumento di conoscenza e di tradizione, quello della fiaba, ma in queste 13 edizioni cosa avete messo a punto che magari vi aiuta appunto a riscrivere e a rilanciare sui temi, ma anche sugli inviti di edizione in edizione attorno al, appunto al tema della fiaba?
1: Assolutamente sì, lo dicevo proprio stamattina in conferenza stampa, la 13ª edizione, sarà che il 13 insomma è un po' un numero magico, è legato all'arcano senza nome, la morte, sancisce proprio un punto dopo il quale le cose non saranno più come prima. È un po' un momento storico così, ce ne accorgiamo anche con questo cambiamento climatico che sta cambiando le abitudini delle persone, no? E, l'osservatorio di questi anni è servito per vedere che il lavoro fatto è arrivato all'obiettivo. Le prime edizioni sono state edizioni un po' ammiccanti, sempre intellettualmente molto oneste, ma un po' ammiccanti perché avevamo bisogno di attrarre il pubblico verso la fiaba, perché il pubblico adulto non era abituato ancora oggi in altri territori, visto che per fortuna su questo c'è stata una fidelizzazione. Quando sentono parlare di fiaba, le persone pensano ai bambini. Ecco, devo dire che qui questo trend è cambiato e soprattutto grazie a queste edizioni, a questo festival, a Filatoio, che è il luogo dove si dà continuità al festival, oggi le persone chiamano per prenotare le fiabe. All'inizio le persone venivano perché c'era il punto di ristoro, perché c'erano i mercatini, perché c'era la signora che magari leggeva i tarocchi, perché c'era la musica. E oggi le infilavamo le fiabe, e erano lì e cercavamo di indirizzarli e andavano a sentire le fiabe ed erano tutti molto contenti. Oggi mi viene quasi a dire che non c'è neanche più bisogno, no? Forse di questo, perché il traguardo di restituire le fiabe al mondo degli adulti è stato conquistato. Oggi le persone vengono al Festival della Fiaba per ascoltare le fiabe, c'è molto entusiasmo, c'è molto interesse. Non solo, hanno ricominciato a narrare, perché io poi da 15 anni tengo un corso di formazione per ricordare l'antica voce della narrazione, tutti possiamo narrare, e finito il festival ho tantissime persone che mi chiedono di cominciare il percorso perché vogliono tentare, vogliono provare l'esperienza della narrazione. E questo è bellissimo, perché è proprio quel gesto antico di cui si parlava prima, di restituzione di una tradizione antichissima che sarebbe andata persa, che sarebbe andata assolutamente nel dimenticatoio del mondo dell'infanzia, che è sicuramente un contenitore bellissimo, straordinario, ma che, come dico dalla prima edizione, con la fiaba ha ben poco da dire, nel senso che la fiaba porta all'esperienza della vita, il bambino non ha fatto esperienza, è un ascoltatore passivo. Le fiabe vanno bene per tutti, ci mancherebbe, ma sull'adulto hanno un impatto estremamente interessante, perché creano e innescano il risveglio, la consapevolezza, il libero arbitrio, la ribellione, la spinta verso di sé. Quindi da questo punto di vista sicuramente le edizioni precedenti sono state importantissime e oggi siamo arrivati a un punto di svolta, senza dubbio.
0: Nicoletta Giberti, le fiabe possono prendere strade inaspettate. Cosa sono le fiabe tessili? Vogliamo raccontarle ai nostri ascoltatori qui a Radio 3?
1: Le fiabe tessili sono delle opere d'arte straordinarie che Luciana Bellotti realizza ogni anno, veramente da 10 anni, per il Festival della Fiaba, e poi le porta in giro su tutto il territorio nazionale facendo delle mostre. Sono dei viaggi che Luciana compie attraverso la ricerca dei materiali, l'ago, il filo, le stoffe e anche nella realizzazione dei badge, perché i badge del Festival della Fiaba ogni anno sono delle piccole opere d'arte. Quest'anno lei ha deciso di creare una bocca rossa attraversata da un filo d'oro, no? Il filo d'oro, sì, insomma, si sa, no? Le anime che sono in cammino, nel cammino della consapevolezza e del risveglio, si dice siano tutte legate da un filo d'oro. E quindi lei ha messo questo filo d'oro che attraversa questo sorriso di questa bocca rossa, e nel giardino di Filatoio avrà una piccola bancarella dove espone tutte le sue creazioni. E devo dire, senza Luciana quasi non si può fare il festival ormai.
0: Ecco, allora danza, movimento, musica, il piacere può essere declinato in molti modi, le fiabe non sono soltanto per i bambini ma attraversano un po' forse anche la coscienza stessa della nostra letteratura, mi verrebbe da dire, Nicoletta Giberti, perché quando parliamo di fiabe parliamo di mito e quindi anche di filosofia, di scrittura teatrale, un po' è un archetipo non soltanto del racconto ma forse anche della forma con cui raccontiamo.
1: Assolutamente, infatti lo dico sempre, una vita non mi basterà per finire di arrivare a comprendere fino in fondo cosa c'è dentro una fiaba, perché c'è il mito, ci sono i misteri eleusini, c'è tantissima filosofia, c'è la politica, ci sono tutte le emozioni, c'è tutto il sentire umano, e quindi oggi una fiaba che è nata nella notte dei tempi, perché poi c'è un grande mistero anche attorno al momento in cui le fiabe sono sorte, sono nate, no? E sono antichissime, perché probabilmente arriviamo alla conclusione che l'uomo primitivo si ritrovava nelle caverne la sera dopo essere stato fuori nel mondo e aver portato a casa la pelle, si metteva intorno al fuoco e cominciava a raccontare, arricchendo di quegli elementi anche magici, che però non sono fantasiosi, ma sono concreti, sono elementi che ci accompagnano nella vita, anche se sono invisibili, e lì probabilmente sono sorte le prime fiabe. E oggi si possono ancora raccontare, perché la fiaba non ha tempo, è un illud tempus quello della fiaba, perché ogni volta che io racconto una fiaba mi rendo conto che è assolutamente, totalmente contemporanea, perché gli archetipi, essendo modelli antichi, si riverberano su tutti noi, sia in chi racconta che in chi ascolta. Una Cenerentola che fa questa promessa di essere sempre buona e gentile, ma quante volte noi oggi promettiamo di essere buoni e gentili sapendo che è una promessa che non si può mantenere, quindi e così via, insomma, quindi è veramente molto molto affascinante, ed è un campo di studio molto profondo, molto,
0: ecco,
1: profondo.
0: Affascinante anche sentirlo raccontare da Nicoletta Giberti, direttrice artistica del Festival della Fiaba, che giunge alla sua 13ª edizione a Modena, al Filatoio. Sarà appunto un programma molto ricco dal 10 al 13 settembre. Invitiamo chi è all'ascolto di Radio 3 a consultare anche il sito del festival, festivaldellafiaba.com, per accertarsi di quali sono le tante iniziative attorno alla parola di questo 2026, ovvero il piacere. Festival della Fiaba, Nicoletta Giberti, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi, grazie infinite, ci vediamo al festival.
0: Grazie a Nicoletta Giberti, come segnano le note sotto le mie parole, è giunto il momento di dare spazio all'informazione, ma torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità!
0: Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Medio Oriente, sale la tensione in Cisgiordania, dove un palestinese di 29 anni è rimasto ucciso sotto il fuoco israeliano. 12 paesi chiedono sanzioni contro i coloni violenti. Decisioni da prendere nell'ambito dell'Unione Europea, chiarisce il ministro Tajani dopo le iniziative di alcuni paesi. Intanto il premier Netanyahu è accusato di aver ignorato gli avvertimenti degli 007 stranieri sulla strage del 7 ottobre.
3: La rivelazione del quotidiano Haaretz è un fulmine che cade sul governo Netanyahu in piena campagna elettorale. Prima del 7 ottobre del 2023, il premier era stato avvertito dagli Emirati Arabi che Sinwar, il leader di Hamas ucciso dall'esercito israeliano, stava preparando una grossa azione contro Israele. Il premier non avrebbe avvertito la catena di comando e in particolare i servizi segreti interni, lo Shin Bet. Netanyahu bolla tutto come menzogna, ma il fatto che per mesi abbia rimandato la possibilità di aprire un'inchiesta sul 7 ottobre pesa come un macigno. L'opposizione insorge e chiede un'indagine immediata e approfondita. Intanto 12 paesi, fra cui Francia, Regno Unito, Canada, annunciano restrizioni economiche sui beni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania per i livelli di violenza senza precedenti da parte dei coloni. Il ministro degli esteri britannico Miliband parla di pulizia etnica in corso, di fronte a cui il governo israeliano chiude gli occhi. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir replica invocando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Alba Arcuri, GR3.
2: Ucraina-Russia, nuovi attacchi incrociati ma riprendono i colloqui. Trump e Putin hanno avuto una conversazione telefonica di un'ora definita da Mosca costruttiva e molto franca. Entrambi hanno giudicato positiva la missione degli inviati americani. Il presidente ucraino Zelensky dal canto suo parla di un possibile incontro con il capo della Casa Bianca entro settembre e intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia un'intesa tra i 27 per la deroga proprio al presidente ucraino sui Patriot, per i quali saranno erogati più di 3 miliardi di euro. La cronaca: chiuso in un'auto su un traghetto Tunisi-Palermo, trovato morto un migrante che probabilmente tentava di arrivare in Sicilia nascosto nella vettura. Indaga la procura del capoluogo siciliano.
4: Aveva 25 anni, tunisino, nessun documento addosso, solo il sogno di raggiungere l'Italia. Così si è imbarcato sul traghetto che da Tunisi raggiunge Palermo e si è nascosto nel bagagliaio di un'auto, ma è morto lungo il tragitto. A lanciare l'allarme la proprietaria del veicolo, tunisina anche lei, che lungo il viaggio è scesa nell'area del traghetto destinata alle vetture. Dopo un lungo interrogatorio è stata fermata. Bisognerà capire se la donna, incensurata, ha cercato di aiutare un amico o un conoscente a raggiungere il nostro paese o se dietro il viaggio si nasconda altro. La giovane vittima, secondo le prime informazioni, aveva con sé pochi effetti personali, compreso un cellulare subito sequestrato. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, che ha atteso al porto di approdo in Sicilia l'arrivo della nave. Allo scalo è arrivato anche il medico legale per eseguire la prima ispezione del cadavere. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato l'auto, su cui è stato rinvenuto il corpo senza vita del migrante. Arianna Di Giorgio, GR3.
2: Arrestati i 5 poliziotti del commissariato di Anzio e Nettuno, sono accusati a vario titolo di traffico di droga, associazione delinquere, falso accesso abusivo alle banche dati. Il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare dopo aver esaminato le indagini della Procura di Roma. I sospettati tra il 2024 e il 2025 avrebbero favorito il traffico di cocaina sul litorale romano e sottratto denaro agli spacciatori arrestati. Essere Thomas Milian, l'Amleto cubano, è il graphic novel firmato dallo sceneggiatore Giuseppe Sansonna e dal disegnatore Camamoro. La storia dell'attore cubano-statunitense raccontata nella sua complessa vicenda umana e professionale. Abbiamo intervistato gli autori.
5: Io purtroppo una gamba gliela devo rompere per forza. Allora gli rompo quella sinistra, va bene?
6: Dallo spaghetti western al poliziottesco, la carriera cinematografica di Thomas Milian sembra stare tutta nel cinema di genere, con personaggi stereotipati, privi di grande spessore. Ma Giuseppe Sansonna, che a Milian ha dedicato a un documentario, non esita a definirlo un Amleto cubano.
7: Amleto cubano è il nome con cui lo ribattezzò Citto Maselli quando fece con lui Gli Indifferenti. In questa analogia se l'è portata dietro sempre. Suo padre si era ammazzato davanti a lui e rimarrà uno spettro incombente per tutta la vita.
6: Per lei Sansonna, Milian non era solo l'attore dei film di cassetta.
7: Thomas veniva dall'actor studio, era stimato

0: Sapeva di avere Stoffer, ma voleva anche arrivare al cuore popolare del pubblico. Il Monnezza, in questo senso, è stata la maschera che gli ha permesso questo accesso alle grandi masse ed è stata anche la sua condanna.
1: Un graphic novel che ripercorre la vicenda umana e professionale di Milian, tutto nei toni del blu e del viola, come ci spiega Cammamoro.
2: Tutte queste maschere sono sempre state indossate da un uomo malinconico, nostalgico, in cerca di un amore sconfinato che non è mai riuscito a trovare. Il colore ha proprio questo ruolo di scoprire il vero carattere dell'uomo che sta sotto ai personaggi.
1: Paola D'Angelo, GR3.
3: Tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18:45.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: 16:50 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Fiorenzuola verso Milano, 12 km di coda per un camion al chilometro 75. Il traffico al momento scorre su tutte le corsie, ci sono ancora questi chilometri di coda. Ora la A4 Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda tratti e traffico intenso, che per chi viene da Brescia a Sesto San Giovanni la coda è per viabilità esterna congestionata. Sempre sulla A4, tra Trezzo e Capriate, fumo per via di un veicolo in fiamme, verso Brescia invece la coda è per curiosi. Sempre sulla A4 c'è un veicolo in fiamme appunto tra Capriate e Trezzo verso Milano. A Nova e Lainate Como Chiasso, coda verso la Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Di nuovo sulla A1 Milano-Napoli. Traffico è congestionato, ci sono 2 km di coda in direzione di Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa la coda è per traffico intenso. E con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un minimo depressionario tra la Francia settentrionale e la Germania causa diffuse condizioni di instabilità e precipitazioni abbondanti sull'Europa centrale e sull'arco alpino. Un secondo sistema depressionario a nord dell'Africa settentrionale porta piogge e rovesci sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale, mentre residui flussi instabili interessano la Scandinavia. Il tempo si mantiene invece più stabile sui Balcani e sul bacino orientale del Mediterraneo, sotto l'influenza dell'alta pressione. Iniziamo con Barcellona, dove cambia il tempo. Infatti avremo piogge e temporali per buona parte della giornata, temperature tra 19 e 24 gradi. Nubi in graduale aumento a Bruxelles in Belgio, con piogge in arrivo dal primo pomeriggio, temperatura tra 11 e 18 gradi. Migliora il tempo su Edimburgo, in Scozia, con cielo generalmente poco nuvoloso, massima 20 gradi, minima 17. Poche nubi a Oslo in Norvegia, senza precipitazioni, con l'aria che diverrà più fresca e valori termici che oscilleranno tra 9 e 19 gradi. Giornata di bel tempo su Varsavia in Polonia, senza nubi e con tanto spazio per il sole. Massima 30 gradi, minima intorno ai 15. Tempo prevalentemente soleggiato e clima mite a Bucarest in Romania, protetta dall'alta pressione. Massima fino a 27 gradi, minima 16. Meno calda ma soleggiata la giornata ad Atene in Grecia, seppur le temperature massime toccheranno i 31 gradi e le minime non scenderanno al di sotto dei 22. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rachmaninoff, Bartok e Varese. In diretta dalla Royal Albert Hall, la BBC Scottish Symphony Orchestra è diretta da Ryan Wigglesworth. Matthew Hyam, flauto. Proseguiamo poi alle 22.30. Sempre da Londra, ma questa volta dalla Barbican Hall, con la Sinfonia da Requiem di Britten e la Sinfonia numero 2 di Bernstein, eseguite dalla London Symphony Orchestra lo scorso 10 maggio. Direttore Antonio Pappano, al pianoforte Denis Kosugin. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

abituati ad associare il vivente alla capacità di movimento, non abbiamo immaginato altro nel cosmo. Questo perché, fino ad ora, abbiamo osservato più di tutto l'addensamento di materia. Grandi o piccoli individui che si manifestano in un corpo. In seguito alla marea grande che sommerse ogni cosa sulla Terra, ci fu un periodo felice di stasi. La vita c'era ancora, invisibile, brulicava magnifica, ma solo interiormente, nei sogni senza contorno di una soggettività diffusa.

0: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questa settimana ascoltiamo le poesie e la voce di Maddalena Lotter. La sua raccolta Non è la fine del mondo esce per Mar dei Sargassi. E Maddalena Lotter è in collegamento con noi. Le do il benvenuto a Fahrenheit. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Abbiamo letto ieri una parte della postfazione firmata da Marco Malvestio, che scomoda anche generi spesso collegati maggiormente alla prosa, fantascienza, weird e horror. C'è da dire che il titolo di questa raccolta, Maddalena Lotter, ci riporta anche a uno dei grandi temi di questo nostro presente, oppure appunto il senso di apocalisse. Non è la fine del mondo, partirei proprio da qui, perché ha scelto questo titolo?
1: Allora, il titolo mi è venuto alla fine del libro, diciamo, cioè dopo averlo scritto, e secondo me ben riassume un po' quella che è stata l'esigenza, ecco, da cui è partita la necessità che mi ha spinto a scriverlo, no? Che è un po' quella di trovare le parole per esprimere sicuramente un disagio, ma soprattutto uno stato d'animo, direi una paura che non proviene solo da me, dal singolo, insomma, ma da una sorta di inconscio collettivo, ecco, molto potente, che in questo momento a me sembra, e cioè mi riferisco alla paura di vedere appunto il nostro mondo finire. E dentro questa paura ci mettiamo sicuramente il cambiamento climatico, la paura di nuove guerre, di nuovi conflitti a livello mondiale, la fine, insomma, di un'epoca, la fine del nostro mondo per come noi lo conosciamo. Al tempo stesso, ecco, io appunto questa sensazione, appunto questa paura che caratterizza più livelli la nostra contemporaneità, io non ho potuto ignorarla né come cittadina né come autrice, direi. Però al tempo stesso mi interessava anche indagare qualcos'altro, ovvero il fatto che quella che noi a cui noi ci riferiamo, sia in filosofia sia nelle riflessioni che vengono fatte, insomma, nella nostra contemporaneità, come fine del mondo, magari non lo è a tutti i livelli, cioè magari può essere la fine di un percorso, la fine della nostra specie, ad esempio, però non necessariamente la fine di ogni cosa. Ecco, allora questo mi ha permesso di aprire una porta, ecco, nel mio immaginario, e di andare a indagare cosa c'è oltre questa porta.
0: Ecco, una delle teorie è quella del fatto che la fine del mondo rappresenta forse la fine di un mondo, dell'opera, esatto, incompiuta di Ernesto De Martino, contributa all'analisi delle apocalissi culturali, la fine del mondo. E allora, ecco, da questo punto di vista, la scrittura poetica, Maddalena Lotter, che strumento è per muoversi in una realtà che si trasforma e la cui trasformazione può essere anche di inquietudine?
1: Beh, allora io credo che il linguaggio poetico, diciamo, da sempre rifletta su questi grandi temi, cioè sul rapporto con la fine, ecco, o il rapporto tra la vita e la morte, ma non solo, anche proprio il rapporto con il cambiamento e con il dolore che scaturisce da un qualsiasi cambiamento, dunque anche da un lutto, no? Cioè va a partire da un lutto personale a un lutto universale, come può essere il timore, appunto, che finisca un'intera civiltà. Io credo che è il motivo per cui ho scritto un libro in poesia che parla di questo, è proprio il fatto che mi è venuto naturale utilizzare anche, diciamo, gli stratagemmi che la poesia ha per rendere le cose sopportabili, mi viene da dire, rendere anche le più grandi paure un'occasione, ecco, per usare la fantasia anche, per riuscire ad aprire delle immagini, a ricercare la bellezza anche in ciò che ci spaventa, e dunque nel libro ci sono dei testi, anche tra quelli che sono stati mandati in onda in questi giorni, in cui le immagini, a mio avviso, sono anche molto aperte, o almeno questo era il mio tentativo, cioè libere da un giudizio di positività o negatività, ecco, non è un libro pessimista.
0: Non è un libro pessimista, come ci racconta lo stesso titolo, Non è la fine del mondo, della Siloge, esatto, che esce per Mar dei Sargassi. È un libro che anche cerca, potremmo dire, nella composizione un ordine. Tanto è vero che abbiamo un indice composto da un prologo da 4 capitoli. Ecco, vogliamo scendere nella composizione. Che cosa tiene assieme le scritture di questa Siloge e soprattutto nella concezione di un libro? Cosa cambia rispetto al singolo componimento per Maddalena Lotter?
1: Sì, grazie per questa domanda, perché io ci tengo particolarmente alla coerenza, direi quasi narrativa, ecco, all'interno dei lavori anche poetici, appunto, che sono gli unici che ho prodotto finora. Dunque, secondo me, il libro va letto per l'appunto dall'inizio alla fine, cioè non è una raccolta di testi, è un libro, per cui ho deciso di suddividerlo in sezioni che al cui interno emergono dei temi ben precisi e in qualche modo ci conducono a un certo punto alla fine attraverso un filo rosso, che è quello della presenza di una sonda spaziale che viene mandata dalla Terra alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile. Alla fine questa sonda arriva. Però nel mentre accadono anche tante altre cose nel libro, cioè si torna indietro nel tempo, si torna a indagare quelli che sono i relitti, e questa è la prima sezione, i relitti delle epoche passate, e io dunque immaginavo dentro questa sezione che degli archeologi del futuro si raccontassero, cercassero di ricostruire quello che è stato il nostro tempo, della nostra società. Poi si prosegue per l'appunto fino alla fine, all'ultima sezione, che è Canto del Cigno, che in cui sostanzialmente, qui faccio un po' uno spoiler, persona, anzi forse no, non posso usare questo termine, però l'individuo che dice io, l'entità che dice io, alla fine c'è una sorta di colpo di scena e si capisce che non è una persona, è un'intelligenza.
0: C'è la ricerca di questa terra alternativa, una superterra, che peraltro è parte anche della ricerca scientifica. Che cosa rappresenta poeticamente la ricerca di un altro mondo?
1: La ricerca di un altro mondo rappresenta, cioè, per quello che ha rappresentato per me nella stesura del libro, rappresenta la possibilità di immaginarselo, questo altro mondo, dunque di poter in qualche modo prefigurarsi un futuro diverso, o comunque una realtà che contenga delle somiglianze con la nostra, perché fra l'altro appunto la superterra, diciamo, a cui approda questa sonda spaziale è molto simile, cioè ha delle caratteristiche abitabili, no? Per cui potrebbe essere una buona terra ulteriore per gli esseri umani che hanno in qualche modo distrutto quella in cui abitano. Però al tempo stesso rimane solo una terra promessa, nel senso che gli umani non ci arriveranno mai, perché questa sonda spaziale, che aveva il compito di comunicare con la Terra le caratteristiche del nuovo pianeta, decide di non parlarne. Dunque, per me questa superterra, questo mondo che viene scoperto, è anche l'assenza di quel mondo, cioè è il fatto che rimanga un mondo solo immaginato e che non sia in qualche modo raggiungibile. Dunque c'è una nostalgia sicuramente dietro questa rappresentazione.
0: Una nostalgia che è uno dei grandi temi della poesia, il futuro forse lo è stato, lo è in maniera differente per Maddalena Lotter. Prima di salutarci, il futuro come campo di indagine poetico, che cosa rappresenta per lei?
1: Ho scoperto attraverso la scrittura di questo libro, che io stessa non immaginavo che un giorno avrei scritto, nel senso che è arrivata la necessità di farlo, ma in modo molto naturale, direi. Per me l'indagine sul futuro rappresenta appunto la possibilità di aprire anche dal punto di vista linguistico e formale delle nuove possibilità anche per la poesia, cioè anche per la scrittura poetica.
0: E allora noi continueremo ad ascoltare le poesie di Maddalena Lotter nello spazio di poesia, ritorno dall'informazione a Fahrenheit per questa settimana. Ricordiamo a chi è l'ascolto di Radio 3 il titolo della Silloge non è La fine del mondo, che esce per i tipi del Mar dei Sargazzi. Maddalena Lotter, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie, grazie mille a voi e grazie ancora per le domande bellissime. Grazie.
0: Grazie a Maddalena Lotter, lo spazio della poesia è riascoltabile anche in podcast su Rai Play Sound e noi proseguiamo alle 17:07 minuti qui a Fahrenheit con una nuova puntata di Ad Alta Voce. Il ciclo che abbiamo inaugurato la settimana scorsa è dedicato a Tra donne sole di Cesare Pavese nella lettura ed interpretazione di Valentina Carnelutti. Allora proseguiamo con la puntata numero 9, sarà poi disponibile in podcast su Rai Play Sound nello spazio dedicato ad Alta Voce, dove trovate l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Allora, puntata numero 9 per Tra donne sole di Cesare Pavese nella lettura ed interpretazione di Valentina Carnelutti.
2: Ad Alta Voce Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Nona puntata.
3: Beccuccio era comunista e mi disse che aveva fatto la guerra. Gli avevo chiesto se era stato soldato. Sono stato in Germania, mi disse. Allora pensai a Carlotta, se era ancor viva e se mai più le sarebbe toccato di svegliarsi un mattino come me a una finestra di Valsalice davanti a quegli alberi. Abbiamo anche il tram, disse Beccuccio. Scese a pagare e non facemmo colazione. Il padrone in mutande e gilet ci guardò passare senza dir nulla. Io pensavo che le cose importanti succedono sempre dove una non crederebbe. Un alberguccio miserabile, una stanza col catino, lenzuola da entrarci al buio. Fuori Beccuccio fumava nel primo sole.

rientrai in albergo sola. Non ero stanca, ero calma e contenta. Beccuccio mi aveva capita, non aveva insistito per accompagnarmi. Ero tanto contenta che fui sul punto di dirmi: «Fino a domenica lo vedrò quando vorrò». Ma sapevo che non dovevo far questo. Già il gesto di Beccuccio di pigliarmi per il mento e guardarmi dentro gli occhi mi aveva seccata. In albergo Mariuccia, che mi portò la colazione, vide il letto intatto e sgranò gli occhi. Pensai che faccia avrebbe fatto se mi avesse veduta un'ora prima. Le dissi che non c'ero per nessuno e che volevo fare il bagno. Quel mattino telefonai a Febo in via Po. Non c'era, rispose Beccuccio. Mi disse signorina con la voce solita. Lasciai detto di dire certe cose a Febo e fui libera. Cercai Momina al telefono, non c'era. Cercai Mariella. Erano andate alla messa per una nobildonna loro parente, morta da poche settimane. La chiesa, la sapevo, era la crocetta. Uscii passo passo sui viali che mettevano le prime foglie in quei giorni e pensavo ai boschetti di Valsalice. Arrivai alla crocetta che la funzione era finita. C'erano ancora il cartello bianco e nero e i paramenti mortuari sulla facciata della chiesa. Lessi il nome della morta. Era stata una terziaria, una mezza monaca. Un gruppo di ragazze e signore cianciavano salendo su una grossa automobile nera. Qualcuno mi aveva detto che l'inferriata che chiudeva quelle colonne in cima ai gradini era stata fatta coi soldi di un lascito perché i mendicanti non entrassero sotto il colonnato. Una donna seduta a un cesto sui gradini vendeva violette.

Non so perché pensai di entrare. Dentro la chiesa era freddo e in fondo un sacrestano spegneva le ultime candele. Mi fermai in piedi vicino a un pilastro. Tutte le chiese sono uguali. Fiutai odore di incenso e di fiori guasti. Pensai che anche i preti si intendevano di arredamento, ma a loro non costava fatica. Era sempre lo stesso. La gente ci veniva comunque. Due donne uscirono dall'ombra, Rosetta e sua madre. Ci salutammo con un cenno. Sulla porta toccarono l'acqua santiera e si segnarono. La madre era in pelliccia col velo nero. Fuori ci salutammo e Rosetta mi disse di accompagnarle fino a casa, due passi. Parlottammo così del più e del meno. La madre mi fece i complimenti per il negozio. Teneva in mano il libricino nero. Nonostante la pelliccia aveva un'aria casalinga e anche parlando si stupiva di tutto, sospirava. Si fermarono davanti al cancello di una villetta coperta d'edera. «Venga a trovarci», disse la madre. «La casa è piccola, ma lei scuserà». Rosetta taceva, poi disse che accompagnava me fino al tram. La madre disse «Non tardare, l'affido a lei». Ci allontanammo sul piccolo viale. Mi informai di Momina e Mariella. Chiesi se c'era molta gente. «Non trova», disse Rosetta, «che fare nello stesso modo funerali, battesimi e nozze è una cosa ingiusta. Capisco sposarsi o anche nascere. C'è chi ci si diverte e vuol parlarne, ma chi muore dovrebbe essere lasciato solo. Perché tormentarlo ancora?» «Qualche morto ci tiene», le dissi. «Una volta almeno i suicidi li seppellivano di nascosto». Io non risposi, camminavo. Dissi a un tratto, «Non tormentiamoli anche noi». Quando ci fermammo sull'angolo, dissi, «Rosetta, lei vuole bene a sua madre?» «Suppongo di sì», brontolò. «Perché sua madre gliene vuole molto», dissi. «Guardi i fiori su quell'albero, sembrano fiocchi di tulle bianco». Quel pomeriggio rividi Becuccio. Era salito su una scala per attaccare un lampadario e parlammo dall'alto in basso della lampada. Rividi Febo e stavamo sfogliando fotografie nel salone quando mi accorsi che Becuccio era entrato senza rumore. Mi salì al viso un'ondata di sangue e mi tremarono le ginocchia. «Che c'è?» balbettai. Ma Becuccio tranquillo disse che sotto mi cercavano. Era Morelli con certe signore che venivano a visitare i lavori. Li misi in mano di Febo e scesi a parlare con gli elettricisti. Ormai da un giorno all'altro poteva arrivare Madame, la valanga dell'inaugurazione staccarsi. Becuccio su e giù per la scaletta mi strizzò l'occhio come a dire «faccio io». Febo, Morelli e le signore se ne andarono presto, invitandomi a un tè. Dissi di no che restavo. Restai per provare Becuccio. Nelle sale vuote qualcuna in penombra, qualcuna accecante, mi aspettavo a ogni passo di vedermelo comparire davanti. Invece lo trovai sulla porta, che si infilava la giacca. «Va a casa, Becuccio?» «Ah, è qui», disse lui. «Prende il vermouth». Andammo al caffè di fronte, dove eravamo entrati il primo giorno. La cassiera mi guardò come allora. Becuccio raccontava che ce l'aveva su con Febo, che dopo aver fatto rifare i palchetti tre volte, parlava ancora di cambiare la posizione dei fili e rompere gli zoccoli. Becuccio disse che di gente come Febo ne aveva conosciuta da soldato, gli ufficiali effettivi. «Saprà il suo mestiere», disse. «Deve saperlo per forza. Anche quelli lo sapevano. Ma non mi piace la gente che butta via il materiale». Bevendo il vermouth feci un cenno di brindisi, un saluto con gli occhi e Becuccio corrugò la fronte e sorrise. No, non era un ragazzo. Così, quella sera mi trovai con Momina e Rosetta nelle sale dei pittori, dove avevamo deciso quella gita a Saint Vincent. Qualcuno esponeva dei quadri, ma non c'era bisogno di guardarli. Ce ne stemmo sedute sotto, noi tre, lasciando che intorno la gente andasse e venisse. Quelle facce mi pareva di conoscerle tutte. Erano le stesse degli alberghi, dei salotti, delle sfilate di modelli. A nessuno importava niente dei quadri. Pensai, senza vederlo, che per Rosetta e Momina io dovevo essere un tipo come Becuccio era per me. Anche a me dava noia chi butta via il materiale. Rosetta e Momina s'erano messe a parlare di musica. Momina diceva che le mostre, i concerti, il teatro sono belle cose soltanto perché ci va molta gente. «Ti immagini», diceva, «essere sola in un teatro, in una galleria. Ma è la gente che dà noia». «Infatti», diceva Momina, «un concerto, una compagnia, un balletto non sempre piacciono. Ci vai soltanto quando hai voglia di vedere e di discorrere, come fare una visita». «La musica no», disse Rosetta. «Davanti alla musica bisogna essere sole. Quando a Torino davano dei concerti possibili...» Io mi chiedevo che cosa avrebbe detto Becuccio, ma era assurdo anche soltanto pensarlo.
Non c'è che essere stati insieme di notte sullo stesso cuscino per capire che ciascuno è fatto a suo modo e alla sua strada. Dissi a Rosetta: davvero le piace la musica? Non mi piace, ma è, disse lei, è qualcosa. Forse soltanto sofferenza. Deve essere come dipingere, disse Momina. Oh no, disse Rosetta, dipingere è un'ambizione. Invece ascoltando musica tu ti abbandoni. Dentro di me sorrisi appena. Con tante cose che ci sono al mondo, con tante che tutte e due ne sapevano e avevano, parlavano della musica come se fosse cocaina o la prima sigaretta. Io credo, disse Momina, che gli artisti non soffrono mica. Fanno star male chi li ascolta se li prende sul serio. Sono gli altri che soffrono e godono, disse Rosetta, sempre per gli altri. Chi fa il vino non si ubriaca, dissi, volete dir questo? Le puttane non godono mai, disse Momina. Anche Rosetta sussultò. Chi più puttana della Nene, continuò Momina. È intelligente, ha il mestiere sulla punta delle dita e tutto il temperamento che una scultrice può avere. Perché non fa soltanto questo? E invece no, deve vestirsi da bambina, innamorarsi, sbronzarsi. Un bel giorno farà anche un figlio. Si è fatta la faccia. Lei crede che gli altri ci credano. Sei cattiva, disse Rosetta. Momina ha ragione, brontolai. Conta il lavoro, non il modo. Non so quel che conta, disse Momina. Ci guardò quasi sorpresa, ingenua. Ho paura che niente conti. Tutte siamo puttane. Riportammo Rosetta a casa in automobile e al cancello della villa lei mi disse ancora impacciata se l'indomani accettavo di prendere il tè. Lo disse anche a Momina. Arrivai che c'era già Momina. La madre, in un abito viola di velluto, discorreva con una signora secca che mi accolse scrutandomi dalle calze ai capelli e cominciò a lamentarsi delle gonne a pieghe larghe e dirmi che non so chi le avrebbe presto ristrette. In questi casi, io dico sempre che chi non accetta la moda a suo tempo la porta poi l'anno dopo, quando è passata. Allora Momina s'attaccò lei a litigare e scherzare e Rosetta mi portò alla finestra e mi disse che avessi pazienza, quella donna era una peste. Il salone era leggero e arioso, non c'era certo la mano della madre. Era diviso in due parti da un'arcata, di qua le poltrone e i tavolinetti leggeri, di là un lungo tavolo lucido sotto un lampadario e una larga finestra a tre luci. Chiesi a Rosetta se ci abitavano da molto tempo. Mi disse di no, che il suo ricordo più lontano era la casa di Montalto. Lei era nata in Borgo San Paolo, vicino alla fabbrica, ma l'appartamento doveva essere adesso distrutto o sinistrato. «Vorrà vedere il giardino», disse la madre. Rosetta disse: «Un'altra volta, non è ancora fiorito». «Falle vedere i quadri», disse la madre. La peste aveva smesso di parlare di moda e disse che anche a Torino si facevano belle cose. «Non abbiamo bisogno che veniate da Roma», disse. «Vero, Rosetta? Sappiamo tagliare e dipingere anche noi». Dopo il tè se ne andò, doveva ancora far visita. La madre tirò un sospiro guardandoci con buon umore. «Anche quella», disse, «crede di far bene. Brutta cosa restare vedove». Andammo fino alla stanza di Rosetta che intravidi appena, bianca e azzurra, e la finestra in fondo. Nel corridoio Rosetta aprì l'armadio per mostrarmi un certo vestito che, secondo Momina, era stato sbagliato. Nell'armadio, dove si fermò il battente, intravidi un tulle celeste. Quella casa in fondo mi piacque. La madre doveva tenerci, poveretta, quasi quanto alla figliola. Avevano una cameriera con tadinotta, ma in nero e grembiulino. La madre non le lasciava far niente, ci serviva lei stessa. Momina s'era tolta una scarpa e fumava assorta dentro la poltrona. A una certa ora arrivò il padre. Entrò guardingo con gli occhiali in mano, le palpebre arrossate. Era un uomo color grigio ferro, tutta la vita ce l'aveva nei baffi, di corpo tozzo, un po' cascante, ma in fondo agli occhi somigliava a Rosetta. Guardava testardo con impazienza. Momina gli tese la mano dalla poltrona col suo malvagio sorriso. A me balbettò qualcosa inchinandosi, gettò un'occhiata alla moglie. Era un uomo all'antica, si capiva, non un Morelli. Di passaggio toccò la guancia a Rosetta, una carezza, e lei scostò la testa, rapida. Disse che non voleva disturbarci, ma che gli faceva piacere conoscermi. Ero io che venivo da Roma e che dirigevo questa nuova ditta. Una volta era Torino che apriva le filiali a Roma. «I tempi cambiano», disse. «S'accorgerà che a Torino non è facile tenersi in piedi. Qui c'è stata la guerra». Parlava a scatti, affaticato, convinto. La moglie gli portò una tazza. Lui disse ancora: «Almeno a Roma lavorate?» Gli dissi di sì. Si guardò intorno. «Bisogna vestirvi», disse. «Avete ragione, il mondo è fatto per voi».
Tutte in piedi adesso lo guardavamo tenere la tazza. La moglie, grossa e paziente nel suo velluto viola, aspettava. Capì che era un vecchio, tollerato, e che soltanto il suo lavoro contava qualcosa per le donne. Capì anche che lui lo sapeva e ci era riconoscente di lasciarlo parlare.

Rosetta mi disse che non capiva suo padre. Io lo capisco, disse invece Momina. È di quegli uomini che una volta portavano la barba, poi di notte una donna gliela taglia e loro passano la vita a redimersi. Però ha fatto una rosetta, dissi. Probabilmente non sapeva come fare a non farla. Momina rallentò, fermò accanto al portico e nessuna di noi si mosse. Eppure Rosetta gli somiglia, disse. Non eri una brava scolara, Rosetta? Scommetto che tuo padre è di quelli che dicono: se fossi ragazzo ricomincerei. Rosetta disse sulla mia spalla: tutti i giovani sono sciocchi. E i vecchi e le vecchie, i defunti, tutti sbagliati. Oh, Clelia, insegnami il modo di guadagnare 4 soldi e scappare in California. Là dicono che non si muore. Tu ci credi? Disse Rosetta. Vidi Beccuccio attraverso la vetrina e gli feci segno. Traversò il portico e si piegò allo sportello. Mentre parlavo con lui, Momina chiedeva a Rosetta perché non andavamo in collina. Beccuccio mi disse che quelle casse non erano ancora arrivate. Hai tempo a fare un giro? Disse Momina. Ripartimmo. Vedevo la faccia di Rosetta nello specchietto retrovisore. Se ne stava muta, imbronciata, testarda. Certe volte pensavo che fosse giovane giovane, una bambina di quelle che gli si dice di grazie e loro non vogliono saperne. A pensarci era terribile averla così con noi e fare con lei questi discorsi. Terribile, ma anche ridicolo, buffo. Cercai di ricordarmi come fossi io a 20 anni, a 18, come ero nei giorni prima di mettermi con Guido, come ero prima quando la mamma mi diceva di non credere a niente e a nessuno. Poveretta, che cosa ci aveva guadagnato? Avrei voluto sentire i consigli che padre e madre davano a quest'unica figlia, così matta e così sola. Momina mi strusciò col gomito prendendo la salita di sassi. Allora capii che la vera mamma, la sorella maggiore, la sorella esigente e cattiva di Rosetta era costei, questa Momina, che tirava le pietre e nemmeno nascondeva la mano, che come me con Beccuccio non aveva più niente da perdere. «Rosetta», le dissi, «lei non ha delle amiche oltre Momina?» «Cos'è un'amica?» disse lei. «Nemmeno Momina è mia amica». Momina, assorta nelle curve, non disse nulla. Mi venne in mente che tutti gli anni qualcuno si rompeva il collo sulla strada di Superga. Andavano forte sotto gli alberi alti. Quando la salita si raddolcì, cominciammo a vedere dall'alto le colline, la valle, la pianura di Torino. Non ero mai stata a Superga, non sapevo che fosse così alto. Certe sere dai ponti di Pola si vedeva, nera e ingioiellata di una corona di luci, una collana gettata per storto sulle spalle di una bella signora. Ma adesso era mattino, era fresco e c'era un sole d'aprile che riempiva tutto il cielo. Momina disse: «Non ce la faccio più». Venne a fermarsi contro un mucchio di ghiaia, il radiatore fumava. Allora scendemmo e guardammo le colline. «È bello quassù», disse Rosetta. «Il mondo è bello», disse Momina venendoci dietro, «se non ci fossimo noi». «Noi sono gli altri», dissi guardando Rosetta. «Basta fare a meno degli altri, tenerli a distanza e allora anche vivere diventa una cosa possibile». «È possibile qui», disse Rosetta, «per un momento, per il tempo di una corsa. Ma guardi Torino, è spaventoso. Bisogna vivere con tutta quella gente». «Non devi mica tenerteli in casa», le disse Momina. «I denari servono a qualcosa». C'era una siepe lungo la strada e un'inferriata. Più in là un boschetto e una grande cisterna di cemento, una piscina, piena d'acqua terrosa e di foglie. Sembrava abbandonata. C'era ancora la scaletta di ferro per scenderci. «Di chi è questa villa?» disse Momina. «In che stato?» «Ecco», dissi, «restaurare questo cantuccio e invitarci chi piace a me. La sera scendere a Torino in macchina e avendo voglia vedere qualcuno. Così vivrei se fossi in voi, l'avessi avuta da ragazza». «Lei può farlo», disse Rosetta, «più di noi altre. Forse a lei piacerebbe». «Non si fanno queste cose», le dissi, «basta averle in mente. Per riempire la giornata bisogna muoversi, non sono più così giovane da stare volentieri in campagna». Momina disse: «Visto che niente vale niente, bisognerebbe avere tutto». «Se ti mancasse la pagnotta», dissi, «chiederesti di meno». «Ma ce l'ho», disse Momina gridando, «ce l'ho la pagnotta. Che cosa posso farci se ce l'ho?» Rosetta disse che anche i frati nei conventi rinunciano a tutto ma non alla pagnotta. «Siamo tutti così», dissi. «Prima mangiare, poi si prega». Momina portò la macchina su una curva che dominava Torino. La scoperchiamo e ci sedemmo dentro a fumare. C'era nel sole caldo odor d'erba e di cuoio. «Via», disse Momina, «andiamo a prendere l'aperitivo».
Quel pomeriggio un telegramma mi annunciò che l'indomani arrivavano da Roma. La valanga cominciava. Naturalmente Febo era andato per i fatti suoi e al telefono non rispose. Mi buttai sotto con Beccuccio, trovammo due decoratori, era già buio che ancora martellavamo, provavamo luci, staccavamo tendine. Arrivarono le casse. Rifeci una vetrina, senza scarpe nei piedi, come una commessa. Alle 8 Mariella telefonò per ricordarmi la festa nello studio di Loris. La mandai al diavolo e tornai a drappeggiare stoffe, furibonda perché tanto sapevo che era un lavoro inutile fatto per mostra. L'indomani Madame l'avrebbe rifatto. L'agenzia che doveva mandarmi le commesse telefonò che soltanto lunedì mattina poteva disporre. Anche questo era tempo sprecato, perché le assunzioni toccavano a Madame, che le voleva sotto mano già fatte e poi cambiava di testa sua. Beccuccio docile correva, telefonava, spaccava casse senza perdere la calma. Un bel momento, i decoratori se n'erano già andati, mi buttai su una cassa e lo guardai disperata. Lui disse: «Ho finito da un'ora, oggi è sabato». «Vigliacco», gli dissi, «anche tu, vattene». «Andiamo a mangiare un boccone?» mi disse. Scossi la testa guardandomi intorno. Allora accese una sigaretta adagio e venne a mettermela in bocca. Spaccando le casse s'era ferito a una mano. Gli dissi di andare a disinfettarsi. Tornò con un pacco di arance e del pane. Mangiammo seduti sulle casse e mangiando guardavamo intorno e facemmo il bilancio. Tutto il possibile era fatto, mancava soltanto un'occhiata di Febo ai salottini e la pulizia materiale. Beccuccio disse: «Abbiamo tempo perfino a fare una scappata in Valsalice». Lo guardai seria, poi feci una smorfia, poi gli dissi che queste cose non riescono due volte. Lui mi venne vicino e mi prese il mento. Ci guardammo così, qualche secondo, mi lasciò andare e si staccò. Allora dissi: «C'è una festa da un pittore, ci vanno quelle ragazze. Vuoi venirci anche tu?» Mi guardò fisso un momento con un'aria incuriosita, scosse il capo. «No, padrona», disse. «Non arrivo più in là dei ceti medi, non serve». Mi promise che l'indomani avrebbe cercato Febo e me l'avrebbe mandato in albergo. Mi accompagnò fino al portone di Loris e se ne andò senza insistere.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Abbiamo ascoltato la voce di Valentina Carnelutti per la puntata numero 9 di Tra donne sole di Cesare Pavese. Questo è il ciclo che abbiamo cominciato ad ascoltare alcune puntate fa e che potrete come sempre riascoltare anche in podcast. Tutte le puntate andate in onda, le ritrovate nella pagina dedicata ad alta voce su Rai Play Sound, dove potete consultare ed ascoltare l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi, la più grande biblioteca di libri, audiolibri gratuiti disponibili in italiano. Sono le 17:30 minuti, continuiamo il nostro percorso nel tango di Daniel Melingo. Stiamo parlando di Maldito Tango, disco del 2007 per il musicista e cantante argentino scomparso lo scorso 30 giugno di quest'anno. Una carriera singolare, ex membro dei Los Abuelos della Nada e fondatore dello Twist, è stato protagonista quindi di alcune delle pagine del rock argentino anni 80, per poi trovare una profonda, diciamo, e personale declinazione del tango anche attraverso le sue interpretazione. La musica è costeggiata soprattutto da un'interpretazione, da una voce roca, fumosa, ma anche da una gestualità efficace, l'ibridazione con il jazz, con il Dixieland, squarci di musica contemporanea e sprazzi di milonga. Tutto questo sono elementi che appunto hanno fatto una di Melingo e della sua musica una cifra particolarissima, che dal punto di vista della critica musicale è anche una sorta di rinnovamento del tango, un rinnovamento che però guarda anche la tradizione. È stata definita la sua musica un'eresia tanghera che ha riportato il tango nei bassi fondi di Buenos Aires, dove è nato, sporcandola di desiderio di viaggio, di epica, di alterità. Quindi è in qualche modo una forma di rinnovamento che guarda alla tradizione. Il suo è stato considerato appunto un tango che ha saputo reinterpretare quella dimensione popolare, ma allo stesso tempo interpretato con un appiglio anche colto, definito l'uomo della nuova frontiera portegna del tango. Ha esplorato attraverso anche alcune interpolazioni con il pop, il rock, il dub, la classica, il folklore, una serie di mondi musicali che poi ha fatto precipitare nella sua interpretazione del tango. Il nostro disco del giorno, Maldito Tango, è del 2007, quindi di quasi 20 anni fa. Lo abbiamo ascoltato e lo concludiamo questo percorso con il brano intitolato Quando la tarde se inclina.

0: L'intensità della voce di Melingo, Maldito Tango, è il nostro disco del giorno quando la tarde si inclina. E ora le 17:35 minuti, cambiamo decisamente intensità ed atmosfera dal tango argentino. Andiamo in Germania per raccontare una storia che è allo stesso tempo un ritrovamento, un carteggio, il tentativo di fare i conti con un'epoca di trasformazione che certamente ha riguardato la Germania, ma anche tutta l'Europa. Parliamo del nuovo romanzo di Alberto Rollo, si intitola Le attitudini, esce per Neri Pozza. Alberto Rollo è in collegamento con noi dagli studi Rai di Milano, gli do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie per essere con noi.
1: Sì, ma anche questa intensità la ritroviamo comunque anche da questa parte, eh? Il bravo Melingo ci
0: è
1: porta...
0: Vero.
1: Ci porta dove bisogna essere portati.
0: È vero, c'è, come dire, un grande innamoramento in queste pagine del nuovo romanzo di Alberto Rollo, un innamoramento per la cultura romantica a cavallo tra il 7 e l'800, per una serie di autori in particolare, ma forse anche per un modo di intrattenere le relazioni, un modo di scrivere. Ecco, partiamo dall'antefatto. In un armadio, in un palazzo di Dresda, c'è un piccolo scrigno che contiene un carteggio tra Marianna di Dio, detta Nenna, Salentina, e Bruno Röder, studente all'Università di Jena. Jena è l'epicentro di questa vicenda, ci arriveremo, ma vorrei cominciare proprio da questo meccanismo, che in fondo è un meccanismo così intimo e profondo, che la letteratura ha esplorato molte volte, quello del ritrovamento, che però diventa il ritrovamento di un carteggio, di un modo di scrivere e relazionarsi di questi due personaggi, Alberto Rollo, che ha a che vedere con la distanza, il tempo che la scrittura permette. Ecco, partiamo da qui. Chi sono Bruno e Marianna?
1: Sono due persone, sono due giovani, innanzitutto. Sono due giovani distanti geograficamente e distanti per formazione, ma accade che... complice la moda del Grand Tour, il giovane Bruno Röder si trova a Napoli, sulla terrazza di Palazzo Sessa, dove dimora l'ambasciatore inglese, e William Hamilton, poi coniugato con la celebre e diciamo ombrosa Lady Hamilton, piena d'ombre, volevo dire, e lì su questo terrazzo si incontrano e c'è un elemento che li avvicina in maniera diversa. Lui è venuto a cercare il Mediterraneo, lei sta portando dentro di sé la consapevolezza dell'essere, di appartenere a queste terre, al sud del mondo, al sud d'Italia, al sud di tutte le bellezze, quelle che Röder, sulla scorta dei Winckelmann, dei Goethe, di tutta la temperie tedesca, è sceso a cercare lì, si trovano e condividono questa cosa e poi si staccano. Siamo nell'ultimo decennio del Settecento. Bruno torna a Fliederröda in Turingia e a Jena, dove studia o vorrebbe studiare, e Marianna di Dio viene rimandata da Lady Hamilton a Scantara, un borgo salentino, dalla marchesa che l'aveva salvata dalla sua prima adolescenza sgangherata e solitaria. E c'è un dato molto importante che concerne Marianna, e che è una fanciulla bellissima, cioè su questo
0: bella
1: su
0: come il
1: tema.
0: Fiore del cappero. Allora proviamo a descrivere questa, perché in fondo è un romanzo con cui Alberto Rollo evoca anche l'amore per una classicità della letteratura, ma che non è una classicità contemplativa, una classicità piena di carne, piena di desiderio, anche di desiderio di rivoluzione culturale.
1: Assolutamente, cioè il fatto di avere guardato, e questa è una cosa che dura in me da tanto tempo, di avere guardato a Iena era in questa logica. Iena è una città, possiamo ben dire, provinciale, una piccola città della Turingia, non lontana dalla non meno piccola Weimar, che comunque è in un momento di fioritura culturale. Ci sta Goethe, ci sta sempre, dimora lì, e poi c'è questa Iena. Ma cosa succede a Iena? A Iena succede che un filosofo, non bisogna fare la storia della filosofia qui, ma c'è un filosofo, Gottlieb Fichte, che porta all'interno di questa città appunto provinciale così un pensiero che spacca, come si usa dire adesso, nel senso che prendendo la parte più assetata e accesa della filosofia kantiana, rivendica la solidità dell'io. L'io esiste, e non l'ego, attenzione, l'io esiste in quanto si oppone a ciò che ha di fronte, e opponendosi crea una forzatura che coincide con la ricerca della libertà, la volontà dell'io e la libertà di poter agire. Allora, questa cosa qua è... c'è poco da fare nei documenti che passano di questo periodo. Questi studenti, che alcuni non sono diventati per niente famosi, ma frequentano le aule, le case, le taverne, le strade, e condividono questo pensiero, lo continuano a macerare dentro di sé, tanto che diventa una parola condivisa, quella del confilosofare. Si va in giro a confilosofare e anche a fichterare, traducendolo dal tedesco. E insomma, questo dovrebbe essere sufficiente per accendere, al di là non solo delle Alpi, ma al di là di più di un secolo della nostra vita, un momento che sta all'interno di un'Europa che si sta trasformando. Da una parte c'è stata la Rivoluzione Francese, sta arrivando Napoleone, che è ancora generale e non imperatore. Ci sta lo Stato prussiano, che sta diventando uno degli stati più militarmente forti d'Europa. Ci sta lo stesso regno borbonico, che ha conosciuto un'età meravigliosa dal punto di vista degli studi giuridici, filosofici, storici. E là in fondo, là in mezzo, c'è questa piccola città in cui un grande poeta e drammaturgo come Schiller non può non stare, non può non godere di questa vicinanza, di tutta questa giovinezza che chiede spazio, che chiede parole chiave anche.
0: Parliamo di un mondo, sì. Alberto Rollo, appunto, Schiller.
1: Un poeta e drammaturgo come Schiller non può non stare, non può non godere di questa vicinanza, di tutta questa giovinezza che chiede spazio, che chiede parole chiave anche.
0: Parliamo di un mondo, sì. Alberto Rollo, appunto Schiller, Fichte, Schlegel, Novalis, che accende l'immaginario

0: proverei a descrivere anche l'entusiasmo di questa diciamo di questo momento di Jena, che diciamo è non soltanto uno degli epicentri di questa rivoluzione, ma anche un luogo dove è possibile mettere a frutto, attraverso un meccanismo come quello dell'università, il pensiero in chiave trasformativa. Ecco, è un racconto che viene visto anche da una prospettiva diacronica, possiamo dire, perché uno dei personaggi, e questo va detto a chi è l'ascolto di Radio 3, è nel nostro presente, il professore che si ritrova in mano questi materiali e attraverso un carteggio che in fondo è una formazione amorosa, però riannoda tutti questi elementi della cultura tedesca ed europea.
1: Certo, il professore è quello che cosa fa in realtà? Ha trovato per puro caso questo carteggio, questi diari, ma che appartengono, e questo ci tengo a sottolineare, non appartengono non a personaggi famosi. Bruno Röder e Marianna di Dio sono nessuno, sono due punti dentro il cielo della storia. E ma attraverso questi puntini, che sono anche piccole calamite, noi sentiamo quanto pesa intorno a loro e su di loro tutto quello che sta accadendo, tutto quello che si sta sentendo, tutto quello che si sta fondendo in un unico flusso, perché in realtà lì intorno abbiamo nominato Schiller, Goethe, Kant, ma sta arrivando Hegel, sta arrivando Marx, e Marx in fondo appartiene come formazione a quel primo romanticismo di cui qui dentro si parla. E l'atmosfera di Jena è un'atmosfera di ragazzi che certo godono dei privilegi, perché se no non sarebbero lì a studiare, ma è molto vicino, e qui entra la dimensione della mia formazione, molto vicino a quello che accadeva, non, attenzione, nel 68, ma negli anni 60. Gli anni 60 sono anni irripetibili, come sono stati irripetibili gli anni di Jena, perché c'erano maestri, c'era una pulsione a trasformare, c'era un sipario che si apriva su un futuro che era davvero futuro. Allora, pensando a questi giovani di Jena, a questa atmosfera appunto di taverna, ma non di taverna alla maniera classica della Germania bevona e pacche sulle spalle, qui c'è una, ci sono taverne, locande, case, ecco l'altra cosa importante, case, perché i fratelli Schlegel, quando si trasferiscono a vivere a Jena, costituiscono, occupano una casa a più piani in cui ospitano tutti. Non c'è mai niente da mangiare, ma quel che si mette insieme basta, perché poi intorno a quella tavola si scompigliano le carte del presente, si scompigliano le carte del pensiero. E il nostro Bruno Röder e il suo amico, che è anche un'altra figura importante di questo romanzo, Heinrich Müller, ascoltano. È come se sentissero, senza spiare, ma come se sentissero al di là delle finestre, al di là delle porte, al di là degli impedimenti che hanno per poter veramente partecipare a questi incontri, è come se sentissero la valenza infuocata di questa rivoluzione che sta avvenendo, e che loro non lo sapevano neanche di chiamarsi romantici, attenzione. Siamo noi che li abbiamo chiamati pre-romantici, però sì, nel primo romanticismo, Frühromantik in tedesco. Ma ecco, loro non lo sapevano ancora.
0: Questo però non è soltanto un romanzo, diciamo, su quella parte.

0: privilegiata, come ha detto lei, ma chiaramente ricca di possibilità di trasformazione. Il privilegio dello studio era chiaramente anche un privilegio di classe in quegli anni, perché Nena, la protagonista femminile, è invece un'analfabeta salentina che poi troverà anche una chiave di emancipazione attraverso la cultura e la scrittura, anche se all'inizio di questa storia il suo primo, diciamo, la sua prima finestra su un mondo diverso è la musica, che pure ha un ruolo importante in questo romanzo. Giusto. Ecco, allora, ecco, parliamo anche di questo personaggio, che non è soltanto bella, ma peraltro tra i materiali non c'è solo il carteggio, ma anche il taccuino, insomma gli appunti di questa donna che scrive, osserva, dialoga e in qualche modo prefigura un mondo a venire.
1: Certo, no, infatti Nenna, Marianna, è per me è stata fondamentale, anzi all'origine di questa scrittura, perché mi chiedevo cosa poteva capitare appunto all'educazione di una ragazzina, perché quando arriva a Napoli a 14 anni, all'educazione di una ragazzina che non ha non ha ambizioni, ma è curiosa. Allora, questo è un dato fondamentale. Io sento, consentitemi di fare una discesina nel presente, sento che le più giovani generazioni sono assetate d'ambizione, ma non sono per niente curiose. Io quando mi trovo a fare un colloquio di lavoro nell'editoria e dico qual è la tua qualità migliore, non c'è mai la curiosità di sapere. Ecco, invece Marianna è una ragazza curiosa di vedere cosa accade in questa strana comunità dell'ambasciatore inglese, in cui la bellissima, anche lì la bellissima Lady Hamilton si produce in queste attitudes, che erano come dei quadri viventi in cui lei interpretava le grandi figure della classicità, e adornandosi di veli e basta, ed era famosa in tutta Europa per questa cosa. E Nenna sta attenta a queste cose che stanno accadendo, impara anche dai suoi insegnanti, perché non è lasciata priva di nessuna opportunità per imparare. Ma cosa succede? Perché cosa impara Marianna quando poi viene restituita al suo essere, in fondo, una elegante cameriera del Salento? E quindi sì, è come se lì accadesse veramente la sua bella rivoluzione, quella di una ragazza che non sa dove mettere questo sapere, non sa dove mettere queste musiche che ha imparato, che è riuscita, che non solo ha imparato a suonare, ma anche a cantare, e senza esibizioni, ma ha imparato a farlo, lei impara a farlo in un momento che sta un po' tramontando, ma è ancora vivissimo, quando a Napoli l'opera buffa, ma non soltanto, è al suo apice, e quindi lei si porta a casa queste meravigliose arie, non a caso una le sta a pennello addosso, che è quella che viene da un'opera dove si parla di un orfana, e quindi lei si porta appresso questa orfanità anche dentro nella musica, e se la porta appresso anche quando canta il Mozart del flauto magico, quando canta il Mozart del Ratto del Serraglio, sono sempre figure che sembrano ribaltare in lei questa ansia di esprimere la sua, il suo abbandono e anche la sua rabbia.
0: Alberto sì. Rollo, questo è un romanzo sulla gioventù e la rivoluzione delle idee, l'idealismo, la trasformazione, un'epoca sicuramente irripetibile, allo stesso tempo fragile, perché nel momento in cui si manifesta, forse al suo interno anche i prodromi del suo esaurimento. Allora ecco, vorrei fare un piccolo cortocircuito con il presente. Iena si trova in Turingia, non lontano dall'Alta Sassonia di cui si sta parlando in questi giorni, e peraltro proprio in Turingia la AfD ha avuto il suo primo, la sua prima consacrazione elettorale. Allora, da amante di quella cultura, come spiega che anche laddove l'Europa esprime le sue vette culturali c'è sempre però lo spettro di un cupio di solvi, ecco, che poi trova spazio politicamente?
1: Io non lo so se si può chiamare cupio di solvi, ma certamente è in atto un dissolvimento che ha a che fare con, e qui ce la insegna tanto l'avventura di Iena, che ha a che fare col decadimento non tanto della cultura, come si usa dire, ma dell'apprendimento. Non solo non c'è curiosità, ma c'è la facilità a applicare degli standard a quello che ci sta accadendo. Lì sta accadendo che sono che sono una condizione economica da buttarsi per terra, ma non solo in Turingia o in Sassonia, anche più sotto, anche a Stoccarda, ci sono situazioni che non avremmo mai potuto pensare. Allora, che accada in Germania e che quindi questo si porti dietro una nerezza fascista o nazifascista è soltanto un segno. Noi ce li abbiamo a casa, questi segni. Non dimentichiamocelo mai. Cioè, non è necessario guardare al di là del confine e vedere questi signori, peraltro tutti sorridenti,
0: che quello che sicuramente colpisce, diciamo, forse è una nuova estetica, una nuova modalità, chi lo sa. Ma intanto ricordiamo a chi è l'ascolto di Radio 3 che Le Attitudini ci porta all'interno di un'epoca irripetibile della cultura europea e tedesca, sì. L'Università di Iena, a cavallo tra il 7 e l'800, il nuovo romanzo di Alberto Rollo, un romanzo epistolare, intimamente letterario, esce per Neri Pozza. Alberto Rollo, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ad Alberto Rollo, ora una nuova puntata di 6 gradi, Fahrenheit finisce qui ma tornerà puntuale domani alle 15.

0: la materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci, alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Sono le 18:02, andiamo in onda a quest'ora con Hollywood Party, ringraziando lo spazio di 6 gradi che gentilmente ce lo concede, perché alle 19 sentirete un concerto della BBC Scottish Symphony Orchestra che esauriranno musiche di Rachmaninoff, Bartok e Varese in diretta a Euroradio dalla Royal Albert Hall di Londra. Hai capito, Steve della casa?
6: Alberto Crespi.
5: Radio 3, che cosa ti regala?
6: Dopo ci buttiamo a capofitto in questo concerto, però adesso presentiamo i nostri ospiti.
5: Sono le 18 e sul nostro glass qui a Venezia, davanti al tappeto rosso, batte ancora un sole
6: accecante,
5: feroce, e anche i nostri ospiti infatti sono accaldati, ma contenti di essere qua.
6: Beh, ce n'è uno che tra poco lo vedremo sul tappeto rosso, Alberto Barbera. Ciao Alberto.
7: Ciao, ciao a tutti.
5: Benvenuto.
6: Direttore della mostra, tutti gli anni viene a trovarci. Poi abbiamo Luigi Locascio, ciao Luigi.
8: Ciao, ciao buonasera. A tutti, buonasera.
6: E Beppe Tufarulo, ciao.
9: Buonasera a tutti.
6: E, sono rispettivamente l'interprete principale e regista di Il Mestiere, che è stato presentato alle giornate degli autori, del quale parleremo dopo. Perché adesso due chiacchiere con Alberto forse bisogna farle, insomma. Allora, abbiamo visto dei bei film, abbiamo visto che internet funziona ogni tanto sì, ogni tanto no, ma questo non è colpa tua e non è neanche colpa tua il fatto che l'Excelsior sembra di stare, diciamo, sotto la stasi, insomma, cioè c'è un po' di durezza e
7: abbiamo qualche problema, vero? Sì. Houston, abbiamo got a problem. Più d'uno. Vabbè, quello dei collegamenti è evidente, stiamo cercando di capire come rimediare l'anno prossimo.
5: Però forse oggi è meglio, eh? Sì. Almeno qui.
7: Oggi è meglio. C'è stato venerdì, sabato e domenica è stato un dramma, soprattutto il pomeriggio e la prima parte della serata. Abbiamo un problema con l'hotel Excelsior, che una volta era il cuore pulsante delle attività del mercato, tutti si incontravano lì e anche per comprare, vendere film, collaborare a progetti eccetera. Adesso è diventato un luogo inospitale,
6: puoi stare in piedi nel corridoio, nemmeno se sei cliente, cioè, non ho capito quali sia la...
5: E poi vengono a ordinare di consumare
6: 50 euro
7: a testa,
6: sì. No, ma non è una bella barzelletta, è vero.
9: Un po' che non venivo qua.
5: I prezzi sono aumentati.
9: C'è un po' di declino nella mia carriera e quindi l'Excelsior non...
7: Inflazione galoppa.
9: Ho perso questa
6: i tuoi 100 passi.
9: Forse è stato un bene allora fare pochi film.
7: Vabbè, e poi l'altro problema grosso, non so se vogliamo accennarne, sono i prezzi delle camere d'albergo, dei bed and breakfast, degli hotel del Lido, che ormai sono andati completamente fuori controllo.
5: Sì, fuori controllo. Tutto questo però non dipende dal direttore della mostra.
6: No, anzi,
5: già dal direttore della mostra dipendono i film, e i film invece, dai, il bilancio è buono, no? No, non dovresti dirlo tu,
7: non devo dirlo io, posso dire quello che mi dicono tutti quelli che incontro, che incrocio per strada, poi anche spettatori comuni che mi fanno i complimenti per la selezione di quest'anno. Adesso vi svelo un piccolo, non è un segreto, ma io ogni anno penso che prima che il festival cominci, penso che la selezione del festival di ogni anno sia peggiore dell'anno precedente. Ne sono convinto.
6: L'ottimismo è nato.
7: No, ma è una convinzione, come dire, razionale quasi, capito? E poi vengo per fortuna smentito, perché ogni anno mi dico no, ma quest'anno è meglio dell'anno scorso. Allora, i casi sono due: o più nessuno si ricorda com'era dell'anno precedente.
9: È un'arte effimera quella del cinema.
7: Esatto. Oppure è vero che i film sono particolarmente belli quest'anno.
5: Cioè, come sempre ci sono alcuni ottimi film, alcuni buoni, poi è fisiologico a ciascuno uno o due film non piacciono. Il che tra l'altro non è una lapide, è un gusto personale.
6: Certo. Ma il momento più alto è quando col tuo sosia George Clooney ti aggiravi sul tappeto, oppure quando i fratelli Gallagher ti hanno indicato.
7: Gallagher. Adesso vi racconto questa cosa qua. Alla photocall. Io arrivo un po' in ritardo, i due fratelli Gallagher che sono molto spicci, hanno fatto 3 o 4 foto, poi stavano già scappando. Io mi avvicino per presentarmi, stavo per dire sono Liam Neeson, gira di colpo e mi guarda e mi fa George Clooney. I fotografi sono esplosi in una risata, poi abbiamo fatto un po' di foto e cioè. Invece l'altra cosa che vi racconto, perché anche questa è molto divertente, alla fine della proiezione, che è stata una proiezione da sembrava un concerto, certo, o allo stadio, e alla fine mi avvicino per farli scendere dal primo gradino eccetera, mi mettono in mezzo e cominciano a alzarmi le braccia in segno di trionfo eccetera, e poi Liam Neeson mi dice due o tre frasi nell'orecchio che non ho assolutamente, ma non ho capito neanche una parola.
5: Parlano un inglese,
7: sì, parlano una lingua secondo me strano, morta, sì, sì, di quelle che nessuno conosce, per cui occorrerebbe i sottotitoli in diretta dal vivo, perché non si capisce.
6: No, forse ti chiedeva di interpretare Ocean's 14.
7: No, allora il mio problema è che verrò per tutta la vita col dubbio di che cosa mi ha detto Liam Gallagher alla fine.
5: Magari ti ha insultato. Oppure ti ha ringraziato,
7: comunque
5: è noto. Parlano entrambi il dialetto di Manchester, che non è facile. Sì.
6: Bene, allora sentiamo una canzone che ci introduce ai nostri due ospiti, Luigi Locascio e Beppe Tufarulo.

0: Ricordando che Alberto Barbera è stato anche conduttore di Hollywood.
1: Pessimo conduttore. Pessimo.
2: Beh, però i primi tre mesi di Hollywood Party c'eri anche tu, né?
1: Sì, sì, certo.
2: Come no. Fabulous Four.
0: Poi lui è andato via e la trasmissione si è
2: decollata.
0: Sì. Finalmente. No, si scherza naturalmente. No, perché... adesso Beppe Tufarulo, il regista di Il Mestiere, ci spiega cosa abbiamo appena ascoltato.
3: No, allora, abbiamo ascoltato una canzone di Concetta Carne, che è la canzone principale del film del mestiere. Però la parentesi che vorrei aprire è: ascoltare Concetta Carne subito dopo aver parlato degli Oasis al Festival di Venezia è un Alberto Barbera di fianco,
0: è un
3: Luigi, cioè era
0: altissimo,
3: diciamo altissimo, quindi guarda, questa cosa era abbastanza impensabile. No, Concetta Carne appunto è un personaggio del film, ma non lo vediamo. È la cantante preferita di Sauro Cantafame, che è il protagonista del mestiere, che Sauro Cantafame dice: quella volta mi ha guardato negli occhi, mi ha guardato dentro negli occhi. E quindi questa è la canzone principale che si sente tante volte all'interno del film, perché è proprio una, come dire, è una donna di cui Cantafame racconta, dice, ci fa pensare qualcosa, ma è una canzone che aleggia, diciamo, all'interno del film. È stata composta da Massimo Martellotta, che è un grandissimo compositore, polistrumentista, fa parte dei Calibro 35, e quando abbiamo pensato a questo film con Massimo, proprio lato musiche, abbiamo cercato di costruire un mondo che fosse inerente, e avevamo anche bisogno, perché sceneggiatura c'era, Concetta Carne. Quindi cosa gli facciamo cantare a Concetta Carne, e soprattutto chi è Concetta Carne? Quindi per ora rimaniamo col mistero che è Concetta Carne.
0: La canzone si intitola Commoviento.
3: Esatto, Commoviento.
0: Provate a cercare Concetta Carne su Spotify, vedete un po' che succede. Che mestiere fai, Luigi Locascio, in questo film?
2: Che si intitola Il Mestiere?
0: Il Mestiere, appunto.
4: Detto un verbo e un complemento, aggiusto i morti. Aggiusto i morti significa che rendo i morti ancora presenti tra di noi verosimilmente, nel senso che soprattutto per fregare l'INPS, per avere ancora, per percepire ancora la pensione, insieme alle famiglie del defunto proviamo a tenere in vita apparentemente questi morti che respirano grazie a un meccanismo particolare, o meccanismo appunto. Quindi il petto si alza e si abbassa, e in lontananza, con dei procedimenti anche un po' alchemici da vecchia chimica, questi morti rimangono, diciamo, certo, vengono imbalsamati e rimangono
0: con l'aiuto
4: vivi
0: di un misterioso cinese che è un bel personaggio,
4: che si chiama Deng, che fa questi meccanismi che fanno,
2: e anche con l'aiuto di un'ape rossa.
4: E infatti il concetto
2: domani
4: è molto legato anche a questa cosa. Io lo vedo anche con i miei figli, loro non hanno il concetto di musicassetta, ma neanche di CD, no?
2: Certo.
4: E invece l'ape carre, cassonata, arancione rossa è molto legata anche alla musica. Cioè lì, in questi paesaggi anche desolati, l'unico modo per sopravvivere è ascoltare un po' di musica con la cassetta, e lui c'ha tutto il repertorio di Concetta Carne. Noi ascoltiamo soltanto questa canzone, ma lui conosce a memoria tutti gli LP di Concetta Carne.
2: Però chi è al Lido domani, se ho capito bene, sentirà diffusamente questa musica, perché se ho capito bene farai un giro.
4: Tutto il giorno. Sì, nel senso, prima mi hanno detto: te la senti di andare al Lido in laguna con l'ape? Io ho detto sì, assolutamente, tutto il giorno. Lo hanno aggiunto dopo che avevo già detto sì. Ormai avevo detto sì, quindi io da domani, insomma, sono qua.
2: Puoi anche dire arrivato la rotina.
4: Ma credo che esatto, sì. Appunto. Oppure accattate
3: un mezzo complicato l'ape da guidare. È un mezzo complicato.
4: Guarda, si è realizzato il sogno della mia vita. Ero l'unico in classe mia al ginnasio che non aveva il Vespino. E si porta come un Vespino,
2: certo.
4: Sai, queste, non è come il mio, io ho un monomarcia scassato, invece si porta con la marcia, con la frizione. È stato molto molto bello.
3: E devo dire che la cosa che ha creato maggiori problemi è stato proprio guidare quest'ape. I due giorni prima di, anzi la settimana prima del film, cioè Luigi insomma si è cimentato, ma Riccardo Maiello, che fa la parte di Giocondo Infelice, che è questo ragazzo che Cantafame incontra, ha avuto seri problemi, nel senso che...
0: Quindi la scena in cui gli insegna a guidare è reale?
3: No, è super reale. Allora, non si è ancora detta questa cosa qui, però mi ricordo benissimo, quando due giorni prima delle riprese l'ape si è cappottata ed è andata l'ape dal meccanico, e Riccardo è uscito e Luigi mi ha detto: ma in sceneggiatura il gesso come lo mettiamo? Perché il pensiero è stato subito
4: eravamo
3: quello.
4: Sicuri che si era fatto molto male, cioè c'è stato proprio l'ape si è proprio completamente accappottata, come diciamo noi. era molto difficile da guidare, però ecco, faceva parte un po' del, e anche ci sono delle battute vere, cioè nel senso, io nell'addestramento di un aggiustatore di morti c'è anche il fatto di portare l'ape, certo. Quindi c'è dentro il film questa lezione di guida che
2: diciamo faccio. Che il film ha delle parti che tendono alla commedia, delle parti che tendono sul dramma, soprattutto nel finale si parla di body shaming, si parla di ragazzi, si parla di famiglie, si parla di mafia, ci sono tanti temi, Beppe Tufarulo dentro.
3: Sì, effettivamente è un film particolare. Io mi ricordo che, allora, la premessa è che questa è una sceneggiatura scritta da Massimo De Angelis, con cui ha vinto il premio Solinas nel 2011. Quello stesso anno io ho vinto un altro premio al Solinas, Talenti in Corto, e mi ero totalmente innamorato di questa sceneggiatura, ma totalmente, cioè mi ha perseguitato praticamente, ed ero convinto che, non so, poco tempo dopo qualcuno avesse fatto questo film, insomma volevo vederlo, volevo andare, insomma poi è diventato un lungo corteggiamento, e io mi rendevo conto poi, quando piano piano mi avvicinavo, che forse potevo fare questo film, che lì dentro convivevano tanti generi diversi, ed era sempre stato difficile definire che film è.
2: Certo.
3: Convivono veramente tanto, cioè chiaramente realtà, surreale, grottesco, ironico, dramma, è per me complicato definirlo il film.
4: Sì,
3: è
4: addirittura anche il proto-western, lo dice, sì. Massimo De Angelis, come se fosse dei western, lui dice alla Jodorowsky, no?
2: Ci sono degli spazi.
3: Dall'altro giorno ci siamo lanciati in un neopopolare. Come definizione, quindi
2: dopo il neomelodico, il neopopolare. Allora, il pubblico italiano lo vedrà l'anno prossimo, nell'inverno, sì. È distribuito dai Wonder, se ho capito bene. E possiamo far sentire un brano di questo film e salutare Luigi Locascio e Beppe Tufarulo.
4: Grazie.
2: Grazie mille.
3: Grazie. Grazie.
2: Ciao.
5: Io mi chiamo Sauro Candafame e per campare in balsamo vecchi e vecchie. Tutto quello che può servire per ingannare l'Impes. Con gli imbalsamati miei ci campano famiglie intere. C'è una laurea di figli con gli imbalsamati miei. Naccia, già subito. Ho mangiato un gettone.
6: Continua pure, figliolo.

0: Allora, è l'8 settembre, quindi non poteva a Hollywood Party mancare la Badoglieide, che racconta lo schettino di 70 anni fa, Pietro Badoglio. Però quest'anno, diciamo, questo ricordo passa attraverso una cosa molto interessante che ho letto ieri sulla stampa. Allora, ieri sulla stampa c'era un lungo articolo di Giorgio La Malfa, che non è esattamente un extraparlamentare di sinistra, insomma, che diceva, che raccontava l'8 settembre su ricerche che ha fatto, e concludeva dicendo che il re e Badoglio, finita la guerra, dovevano essere processati per alto tradimento, perché sicuramente si erano messi d'accordo con Kesselring per lasciargli Roma sostanzialmente in cambio del salvacondotto per fuggire a sud. Credo sia abbastanza verisimile. Finiamola qui sull'8 settembre, però va detto. Sì. Anche perché ci ha raggiunto Paolo Stripoli. Ciao.
1: Buonasera,
0: Paolo.
1: Buonasera Paolo.
2: Ciao. Ciao Steve. Ciao Alberto.
1: Allora, Alberto Barbera, sei contento di averlo messo in concorso?
3: Assolutamente.
0: L'estranea,
1: sì. Che domanda.
0: Paura. Se diceva di no.
1: Penso si diceva di no.
3: No, è stata una, come si dice in questi casi, è stata una piccola scommessa, non abbastanza, andavamo sul sicuro, però l'accoglienza che ha avuto il film è stata,
1: beh, direi di sì,
3: assolutamente la conferma, no? La
1: sì,
3: scelta giusta.
1: Sì. E quindi Paolo, benvenuto in concorso a Venezia, è il terzo lungometraggio o il terzo e mezzo, forse.
2: Terzo e mezzo, sì. Tre e mezzo.
1: Infatti,
0: ce n'è
1: uno,
0: e mezzo,
1: ce n'è uno che ne aveva 8 e mezzo, ma è, vabbè, un'altra storia.
0: Uno che è arrivato a 8.
1: Dopo
0: che...
1: Piove e La Valle dei Sorrisi, che erano due horror abbastanza classici. Questo, come diceva poco fa Beppe Tuffarulo, il suo film, questo è un film che invece cavalca più generi, secondo me. Tu come lo definiresti?
2: Beh, sicuramente affonda le radici in un melodramma molto italiano, però poi diventa un thriller psicologico e ha delle incursioni horror, e sono stato fortunato perché mi hanno lasciato uno spazio di libertà molto grande all'interno di una struttura narrativa classica. Non è un film di sperimentazione, è una struttura narrativa classica ma molto libero al suo interno.
0: È una storia che si ambienta in Puglia, nella Puglia di coloro che hanno avuto successo, hanno i soldi facili, fanno feste, hanno una bella casa e così via. La coppia di genitori è composta da Adriano Giannini e da Jasmine Trinca, hanno due figli e soprattutto lei, Jasmine Trinca, ha una persona interpretata da Valeria Bruno Tedeschi che interviene quando c'è qualche problema. Cerca di portare... cioè, le risolve quel problema, ma forse le complica la vita. Non si può dire molto di più perché è un film tutto in casta, a scoperte e così via, però credo che sia un film che da questo punto di vista funziona tantissimo nella cosa narrativa, perché in questi casi il film funziona se uno vuol sapere come va a finire. Se non vuol sapere come va a finire è il fallimento totale. In questo caso invece fino alla fine dice adesso cosa succederà ancora, no? È così.
2: È così, io l'ho sempre visto come un puzzle questo film, dove le tessere del puzzle si aggiungono scena dopo scena fino a comporre un'immagine che è visibile solo nel finale, nel vero finale del film, nell'ultima inquadratura, dove in qualche modo io cerco di dare la mia interpretazione su chi o che cos'è l'estranea, certo, però senza imporlo allo spettatore, perché io ho una convinzione intima che lo spettatore conosca l'estranea quanto la conosco io.
0: Alberto Barbera, scegliere un film, diciamo, che non è tecnicamente solo un horror, ma che comunque ha degli horror, per un concorso è una scelta, come sappiamo, soprattutto in un paese in cui la critica è ancora molto perbenista e legata a vecchi schemi, è una scelta molto coraggiosa. Che tu hai preso d'amblè, che ci hai pensato un po'?
3: No, l'ho preso quasi subito, nel senso che io ho visto il film di Paolo molto presto e mi è piaciuto tantissimo subito, l'ho detto a lui, l'ho detto ai produttori, gli ho detto guardate, credo che fosse febbraio, se non
2: febbraio.
3: Febbraio, ho detto guardate, se volete possiamo decidere subito, nel senso che non ho nessun dubbio, il film secondo me deve essere a Venezia, ma poi sai, voglio dire, i criteri di selezione li abbiamo anche molto,
0: certo,
3: cambiati, allargati negli ultimi anni, è cambiato il cinema, non ha più senso credo rimanere legati a un'idea di cinema d'autore che è quella del secolo scorso, che sopravvive in certa misura ma che deve misurarsi con un cinema completamente diverso e che cambia continuamente, quindi non è stato così difficile, lo ammetto. Abbiamo aspettato un po' soltanto perché sapevo che sarebbero arrivati molti film italiani e bisognava in qualche modo trovare un equilibrio all'interno della programmazione, ma sin dall'inizio insomma auspicavo, volevo che il film fosse nella selezione e anche in concorso.
1: Paolo, tu sei di Corato, Puglia, anche se poi hai studiato a Roma, giusto?
2: Sì. Sono a Roma dal 2012.
1: Quindi, sì, fatti due rapidi conti, eri un ragazzino proprio, sì. Però c'è tanta Puglia in questo film. C'è un'immagine di Puglia che forse tu conosci o comunque sulla quale ti sei documentato, magari l'hai vista da lontano, questi arricchiti con questi villoni, no?
2: No, l'ho vista abbastanza da vicino, è chiaramente un ambiente molto fertile per far nascere la storia di questo film, ma ho scelto questo ambiente perché è un film che era un attimo che scadeva nel cinismo. Io invece credo che comunque è importante mantenere alta l'empatia per questi personaggi e l'unico modo per farlo è fare in modo che, insomma, di raccontarli con amore. Io li ho raccontati con l'amore che potevo utilizzare senza nascondere gli spigoli, perché è il mondo in cui sono stato bambino e quindi ne ricordo ancora il calore, nonostante tutto.
0: Sentiamo un brano da L'Estranea di Paolo Strippoli.

0: Grazia, chiamo.
1: Allora, vai fuori subito.
2: Sì, ok, ok.
1: Se cadi e ti spezzi i denti, giuro che ti do il resto, eh.
3: Quella non era solo una casa. Voleva dire che ce l'avevamo fatta.
1: E mo che faccio?
4: Vigi il pulsante.
1: Che pulsante?
3: Avevamo trasformato la sartoria di tuo nonno nel negozio più indie via Sparano. Da noi veniva tutta la barica e conta.
5: Questo.
3: Venivano pure i cafoni che chiedevano lo sconto di 10.000 lire. Ma andava così. Ti vestivi da colonna e lo dicevi in giro.
1: Ma guarda in camera.
4: Dritto.
1: Lascia stare il sopra, dai. Fate in serie?
3: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
6: Vorrei fare a Paolo Stripoli anche i complimenti per il modo intelligente in cui ho usato il calcio dentro questo film.
7: Certo.
6: Che è sempre un po' difficile da inserire nei film narrativi. Il bambino della famiglia è una promessa del calcio, ma non diciamo cosa gli succede poi, perché questo sarebbe una rivelazione, insomma, lo vedrete al cinema. E poi c'è una scena molto potente ambientata durante la finale dei mondiali del 2006. Come mai hai deciso di mettere questo filo sotterraneo, questo filo nascosto dedicato al pallone nella trama?
8: Perché io ero in spiaggia nel 2006 a vedere la partita dei mondiali e io non ho mai amato il calcio, mi dava veramente fastidio, mi dovevano portare lì a vedere la finale dei mondiali con i miei nonni lì, ero un bambino, ero un ragazzino e quindi ho detto quello che dice a un certo punto l'estranea nel film: sai che c'è? Io per vendicarmi tifo per la Francia. Però è successo poi che quando ha vinto l'Italia io sono stato contentissimo perché ho visto questa euforia che non ho mai più visto nella mia vita. E in quella scena io ripropongo la scena dei mondiali un po' come me la ricordo, ma cercando di raccontare un po' che quella che secondo me è la vita, no? La vita è una tragedia, nel senso che c'è l'alto e il basso, il sacro e il profano, l'euforia e la profonda tristezza insieme. E infatti, mentre tutto il mondo festeggia, la protagonista sta vivendo una delle sue più grandi tragedie.
6: Assolutamente. Cioè, a un certo punto monti anche un primo piano di Fabio Grosso, sì, che sta per tirare il rigore decisivo, e anche lì gioie e tragedie, perché in questo momento Fabio Grosso credo che sia l'allenatore più infelice del mondo. Però questa è un'altra storia.
7: Il finale dei mondiali, mi ricordo mio padre, se io professore universitario, per arrivare in tempo a vederlo è finito fuori strada con la macchina a Gavi. Abbiamo dovuto mandare l'autosoccorso per tirarlo fuori. Senti Paolo Stripoli, ovviamente l'interpretazione degli attori è tutta notevole, Valeria Bruni Tedeschi ha una parte veramente fortissima, insomma, che lei ha detto in conferenza stampa: hanno tirato fuori una componente di me stessa che c'era, che albergava, insomma. Mi piacerebbe sapere come, quando l'hai descritto la parte, che cosa l'hai detto?
8: Sai qual è la cosa bella? È che io ho scritto la parte su Valeria e poi ho detto al mio cosceneggiatore: sai che c'è, se Valeria non accetta, non è che non facciamo il film, cambiamo il personaggio, perché io avevo un'altra idea molto più oscura del personaggio se non fosse stata Valeria. Gli ho mandato la sceneggiatura, lei ha voluto incontrarmi a Parigi, io mi ero preparato, tremavo perché volevo convincerla a fare il ruolo, sono entrato, non mi ha fatto nemmeno presentare e mi ha detto: quando iniziamo?
7: Bene.
8: Ho detto: Valeria, ma come? Lei mi ha detto perché ha deciso così facilmente, e la risposta è stata bellissima e l'ho capita, perché io la conosco, conosco l'estranea.
7: Ah beh.
8: E so che la conosci pure tu.
7: E allora la conferma di quello che ha detto in conferenza stampa.
6: Quando, vabbè, lo vedremo, quando vedrete il film, questa estranea,
7: ecco,
6: è,
7: quando lo vediamo,
6: è inquietante.
8: L'8 ottobre.
7: 8 ottobre l'estranea esce nelle sale italiane, sarà molto bello anche riprenderlo al momento dell'uscita. Grazie mille Paolo Stripoli e ti salutiamo con un altro brano dall'estranea.
8: Grazie.
1: Biscotti, non hai fatto colazione con la tua amica? Perché sei venuta? Devo parlarti. È successo qualcosa? Siediti. Oddio, ma è morto qualcuno? Ma che dici? Dai, siediti.

0: Io ti voglio tanto bene, lo sai, sì? Ricordatelo sempre, è importante. Penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Che sono impazzita. L'ho pensato anch'io tante volte. Eppure è tutto vero. Lei è vera.
1: Lei chi è?
0: Alice. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato.

0: Allora, so che state pensando che è un apocrifo di Fabrizio De André, invece sono i Baustelle,
1: sì.
0: Ma volutamente fanno la canzone in, in stile De André, si intitola Nessuno ed è nel film di Paolo Strippoli, L'estranea. Prego.
1: Alberto Barbera, sei rimasto qui con noi, cioè, so che c'è Alberto Crespi che ti vuole fare una
0: sì,
1: domanda.
0: Sì, scusa, mi sono incartato. No, il giorno degli Oasis c'era anche Nanni Moretti. È stato un accoppiamento in qualche modo obbligato perché volevano tutte e due essere di sabato. È stata veramente una giornata da montaggio delle attrazioni.
2: Ah sì, quello è vero. Tutti e due volevano stare di sabato. Però
0: come hai trovato Nanni?
2: Allora, posso lo vedo sul tappeto. Beh, ci siamo parlati
0: certo.
2: Ovviamente. Poi ci incontriamo sul tappeto rosso, non l'avevo ancora visto prima. E lui ha appena fatto l'intervista con la Rai, eccetera. Allora gli vado incontro, lo abbraccio, gli dico: allora sei contento? E lui mi ha risposto: ma sì.
0: Il massimo della gioia,
2: che riesce a esprimere Nanni.
1: Allora chiediamo anche a Samuele Rossi e a Giorgio Colangeli, benvenuti, che sono rispettivamente il regista e l'interprete di Se venisse anche l'inferno, presentato alle giornate degli autori. Come vi sentite?
3: Beh, ci sentiamo bene, benissimo, non vedevamo l'ora di arrivare.
4: Sì, sì. Allora, soprattutto Samuele aveva puntato questa cosa con l'energia e la determinazione che solo lui è capace di esprimere. Beh, e ce l'ha fatta, dai.
1: Allora, ci teneva molto a questo film, che insomma è anche bello parlare dell'8 settembre, perché è un film che è tutto ambientato nel mondo della resistenza di quegli anni, le tensioni, le contraddizioni che c'erano. Che storia è, Samuele Rossi?
3: Beh, è una storia ambientata nel 44, una storia semplicissima. Un partigiano rimane da solo a presidiare un rifugio di montagna dopo che la sua squadra viene spazzata via dopo un rastrellamento nazifascista. Certo. E rimane solo nel periodo più buio, nell'abisso, l'inverno 44, l'inverno più freddo. Era il momento dove addirittura si pensava che la guerra dovesse e potesse non finire mai. E mi sono... E qual era il momento secondo me più importante? Era quello, raccontare non la resistenza nel suo momento più luminoso, la liberazione, certo, ma raccontarla nell'abisso, nel momento della maggiore solitudine, della paura, del freddo, della miseria, quando ti senti infinitamente solo e non sai quali risposte potrai trovare. Mi è sembrato il momento più importante da raccontare, soprattutto per quello che stiamo vivendo oggi.
1: Giorgio Colangeli, lavorare in un film di questo tipo è una precisa scelta, insomma, che è anche coerente con le scelte che hai sempre fatto di lavorare molto con i giovani. Cosa hai trovato in questo soggetto che ti ha stimolato in modo particolare ad aderire?
4: Ma è un po' quello che ha detto Samuele, cioè una necessità di farlo proprio oggi, una necessità di tornare con la memoria a un passato tutto sommato ancora piuttosto recente, e anche se i testimoni stanno venendo meno uno alla volta, diciamo, anche se forse non ce ne sono più, ma proprio per questo era necessario ricordare quel periodo, che lo facesse poi un giovane regista che io peraltro conosco bene perché sono stato suo compagno di viaggio dalla opera prima fino a
1: certo,
4: oggi, e che lo facesse un giovane era ancora più significativo. È stato questo proprio il motivo di interesse per partecipare a questo progetto.
1: Samuele Rossi è un film antieroico, cioè un film in cui appunto si racconta una resistenza che non è fatta di battaglie clamorose, di successi, di prove di coraggio, è una dimostrazione del fatto che bisognava soprattutto sopravvivere e riuscire, come si diceva una volta, a resistere un minuto in più del nemico, no?
3: Sì, guarda, hai usato una parola, sopravvivenza, che ovviamente va insieme a resistenza. Io mi ricordo la prima frase che mi sono appuntato a luglio 2024, quando ho iniziato a scrivere questa sceneggiatura, era: un ragazzo che rimane da solo mentre il mondo attorno a lui brucia. E questa sensazione volevo restituire. Come è possibile credere e continuare a rimanere anche in una necessità di sopravvivere nel momento in cui tutto attorno, tutto ti dice che è quasi ogni cosa inutile, che non c'è la possibilità di fare altro, che non c'è la possibilità forse di continuare a vivere o di credere in un mondo dopo quello che sta accadendo. Ecco, mi sembrava che raccontare oggi il senso della sopravvivenza e soprattutto della resistenza, quando tutto sta per finire, mi sembrava ancora una volta il sentimento più attuale da raccontare al cinema.
1: Come ti sei documentato? Io ho ritrovato delle cose, per esempio, che mi raccontava Nuto Revelli, uno che la resistenza insomma la conosceva bene, e tra l'altro anche uno degli autori della Badoglieide che abbiamo sentito prima, insomma. Come ti sei documentato?
3: Guarda, la resistenza fa parte un po' del mio percorso, prima di tutto di essere umano, come pagina della storia. Sono sempre stato legato a quei temi, i miei nonni. Poi è arrivato il mio primo film documentario, La memoria dell'ultimo, nel 2014, che era un viaggio che raccontava la resistenza attraverso le vite di sette partigiani che nel 2014 erano ancora vivi. E la resistenza è sempre rimasta lì. E quando 2 anni fa mi sono trovato a interrogarmi su cosa fosse importante oggi raccontare, su cosa il cinema potesse oggi raccontare, a me mi è venuto, come dire, naturale tornare a raccontare quel momento e trasformarlo, perché a un certo punto ci si dimentica che si è quasi nella seconda guerra mondiale, ecco, perché quel momento vissuto nell'abisso e quindi nel sentimento più nudo della resistenza ci accomuna a tutti quelli che oggi o secoli fa o domani resisteranno.
1: Giorgio Colangeli, parlare di resistenza oggi è particolarmente importante visto quello che è successo per esempio in Germania 2 giorni fa, insomma, no? È qualcosa che è quasi un dovere civile.
4: E bisogna parlarne e bisogna parlarne anche riuscendo a dare della guerra, per giusta che possa essere, quel senso di disgusto che forse oggi stiamo perdendo, perché a 100 anni esatti dai nazionalismi, da tutto quello che poi ha portato alla prima guerra mondiale, si sentono di nuovo sentori, no,
1: di quella cosa lì, sì.
4: di un gusto della guerra, come dire, di una attrazione per quello che la guerra ha di eroico, di virile, certo.
1: È
4: una trappola, perché la guerra invece è una cosa sporca, è una cosa di cui bisogna avere la nausea, il disgusto, sempre.
1: E se venisse anche l'inferno, il film di cui vi abbiamo parlato, di Samuele Rossi con Giorgio Colangeli, serve proprio a questa importante battaglia. Io vorrei, abbiamo ancora un minuto di tempo, vorrei sapere la serata di Alberto Barbera, direttore del festival.
2: Allora, stavo guardando lo schermo gigante dove passano le immagini del Tappeto Rosso e mi sono reso conto che avevo promesso a Guadagnino di essere con lui sul Tappeto Rosso e invece io sono qua e lui è là.
1: Sta
2: e
1: firmando.
2: Dove cavolo è finito Alberto? Vabbè, no, adesso io naturalmente fra poco vado ad accogliere Javier Bardem e Penelope Cruz,
1: certo,
2: per i film Bunker. Dopodiché ho un film a Spotlight alla Sala Giardino alle 9 che è, non mi ricordo che cos'è.
1: Vabbè.
2: E poi ho l'ultimo film della serata alle 10, qui di nuovo sul Tappeto Rosso, anche in questo caso non ricordo il titolo.
1: Fantastico. Perché,
0: ma va benissimo.
1: Saluterai a casaccio quelli che passano.
2: Sì. No, perché dovete capire che io, siccome ho un appuntamento ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora,
1: certo,
2: non è che mi ricordo il quarto.
1: Fortuna che c'è Angela Savoldi,
2: esatto,
1: diciamolo.
2: È la mia memoria.
0: Però Javier Bardem e Penelope Cruz li riconosci?
1: Secondo me sì.
2: Quello
0: sono molto bravi,
2: sì,
0: nel film di Florian Zeller.
2: Sono molto bravi, se posso dire, Javier Bardem ancora di più. Nel senso che Javier Bardem è in un momento straordinario. Guardate che
0: nel film di Sorogoyen era pazzesco.
2: Nel film di Sorogoyen è monumentale, no?
0: Sì.
2: E anche qui fa un'interpretazione gigantesca per sfumature, veramente un grandissimo attore,
0: sì,
2: in un,
0: sì,
2: momento...
0: L'attore preferito di Steve della casa.
1: Sì, il socio di minorità.
0: Infatti, sì, lui ha questa convinzione del tutto misteriosa, ma per lui è così.
1: Allora, invece la trasmissione l'hanno fatta Francesca Levi, Maddalena Nisci, c'era Fabio Melis a Roma, Luca Sampaolo e Valeriano Battisti qui a Venezia per mandarci in onda, in redazione Alessandro Boschi, Erika Favore e Maria Lucia Monticelli. Avevamo un grande parterre di ospiti, perché c'erano Beppe Tufarulo e Luigi Locascio per il loro film Il Mestiere, poi c'era Paolo Stripoli per L'Estranea, Giorgio Colangeli e Samuele Rossi per Se venisse anche l'inferno e Alberto Barbera che si è un po' inserito, insomma, non si capisce perché.
0: Si è un po' imbucato,
2: intruso.
0: Siamo stati
2: l'intruso.
0: Contenti di dire.
3: L'Estraneo.
1: L'Estraneo.
0: Esatto, L'Estraneo. Beh, però... vabbè, l'abbiamo ripreso tra i conduttori di Hollywood Park.
1: E poi c'era anche Alberto Crespi, non ve ne siete accorti, ma c'era.
0: Sì, sì.
1: E c'è sempre Rolando Mandragora che ci illumina.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: RAI, Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: I segreti di Netanyahu. Il quotidiano Haaretz rivela che il presidente degli Emirati Arabi avvisò il premier israeliano dell'attacco di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre, ma lui non informò l'intelligence né i comandanti militari. La replica, solo falsità. Telefonata Putin-Trump, il leader del Cremlino: non abbiamo alcun piano per aggredire l'Europa. A lezione da Vannacci, polemiche per l'invito all'ex generale a tenere un corso a Torino organizzato da un sindacato di polizia. Il Viminale: non sarà considerato aggiornamento professionale e non ci sarà il questore. Non solo Louvre, clamoroso furto di qua, clamoroso solo falsità. Telefonata Putin-Trump, il leader del Cremlino: non abbiamo alcun piano per aggredire l'Europa. A lezione da Vannacci, polemiche per l'invito all'ex generale a tenere un corso a Torino organizzato da un sindacato di polizia. Il Viminale: non sarà considerato aggiornamento professionale e non ci sarà il questore. Non solo Louvre, clamoroso furto.

0: elezioni, il premier israeliano Netanyahu finisce sotto accusa per aver ignorato gli avvertimenti degli 007 stranieri sul 7 ottobre. In arrivo sanzioni contro i coloni violenti da parte di 12 paesi, capofila l'Inghilterra finita al centro di ritorsioni diplomatiche. Secondo il ministro degli esteri Tajani, le sanzioni dovrebbero essere comminate dall'Unione Europea, ma ci dice tutto la nostra corrispondente da Gerusalemme.
1: Perpetrated by settler terrorists.
2: Alla Camera britannica, il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna, altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
0: La guerra in Ucraina, dopo la tregua di 3 giorni in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca a Mosca e Kiev, sono ripresi gli scontri, ma intanto oggi c'è stata una lunga telefonata tra Putin e Trump.
3: Un'ora di colloquio tra i due presidenti, anzitutto per tracciare un bilancio della missione dei due inviati speciali Witkoff e Kushner. La valutazione comune è positiva. Il consigliere del Cremlino Ushakov definisce la conversazione fra Trump e Putin franca, costruttiva e professionale. Riferisce che il leader russo ha spiegato a Trump quali iniziative gli Stati Uniti potrebbero assumere per porre fine al più presto ai combattimenti. Il capo della Casa Bianca ha ribadito di volere l'uscita dalla guerra prima possibile. Nella telefonata Putin ha anche assicurato che la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa. I due hanno concordato di restare in contatto. Intanto però il sottosegretario del Pentagono Colby, sostenendo che Mosca sta ricostituendo le proprie forze armate e la propria capacità industriale nel settore della difesa, invita l'Europa a prepararsi a sostenere l'Ucraina per anni. In vista del 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre, da Washington Trump ha reso omaggio alle vittime e ai soccorritori e poi ha ribadito che l'Iran non avrà l'arma nucleare. Cecilia Rinaldini, GR3.
0: I pasdaran iraniani hanno annunciato di aver sequestrato un drone sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Nessuna reazione al momento dal comando militare americano. In Germania si aprono scenari inediti dopo il voto in Sassonia, che ha visto il trionfo del partito di estrema destra AfD con oltre il 44% dei voti e che ora ha caccia dei 3 seggi mancanti per avere la maggioranza nel Parlamento locale. La corrispondente da Berlino.
4: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania, così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Si tratta del possibile successore del cancelliere Merz, il presidente del ricco e influente Land del Nordrhein-Westfalia, Hendrik Wüst. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i 3 voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
0: Pesanti disagi in diversi aeroporti del Regno Unito a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo, coinvolti gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midland e Manchester. Il problema riguarda in particolare i decolli. Veniamo in Italia, inaccettabile, così la Presidente del Consiglio Meloni commenta la decisione di rilasciare in libertà una persona fermata a Roma con l'accusa di aggressione e resistenza pubblico ufficiale. La Premier pubblica il video dell'aggressione sui social, sottolineando che le decisioni dei magistrati vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini. Nel centrodestra intanto si ragiona su legge elettorale e alleanze.

0: Sarebbe tramontata l'ipotesi del ballottaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, solo uno dei nodi da sciogliere prima che la legge elettorale arrivi in aula domani alle 10. Intanto la riflessione sull'economia nel centrodestra si interseca con l'analisi del voto in Sassonia. Studiare le cause. I cittadini hanno sempre ragione, ribadisce Scurria, Fratelli d'Italia.
1: Mentre la sinistra continua a proporre nuove patrimoniali, il governo Meloni difende gli italiani continuando a tagliare le tasse sul lavoro per rendere più forti famiglie e imprese.
0: Si rasprisce poi il botta e risposta tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro a Nevi. Rifiuto incomprensibile, ribatte il Carroccio che annuncia un documento ad hoc in aula. E Vannacci sfodera i sondaggi. Senza di noi Meloni non ha la maggioranza, patti chiari per un'alleanza. Noemi Giunta, GR3.
2: A Roma la festa di Verdi Sinistra, attesi sul palco tutti i leader del campo largo. Abbiamo in diretta l'inviato.
3: Sì, tra poco più di mezz'ora qui a terra ci saranno Elly Schlein, Giuseppe Conte e poi naturalmente i padroni di casa, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che arrivando ha assicurato l'alleanza c'è, ha costruito un'amplissima convergenza e intende andare avanti.
4: Siamo qui stasera per dire che se andiamo al governo noi cambiano le cose. Basta con la precarietà, basta con un lavoro umiliato, basta con una politica che ha contribuito a marginalizzare milioni di persone, basta con la diseguaglianza.
3: Sono comuni le proposte per la tassazione degli extra profitti e il salario minimo, l'allarme per il prezzo dell'energia e la proposta in sostegno delle rinnovabili, come è comune il no a qualsiasi modifica della legge elettorale. Naturalmente stasera si parlerà anche del trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt. Rimane però aperta la questione della leadership e se si debba o meno passare dalle primarie. Dalla città dell'altra economia di Roma con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
2: Polemica per un convegno a Torino della Polizia al quale partecipa l'ex generale Vannacci, evento organizzato da un sindacato come aggiornamento professionale. Interviene il Viminale dopo le polemiche che fa sapere solo un'iniziativa sindacale e non ci sarà il questore.
5: L'appuntamento è per il 18 settembre in un hotel del centro di Torino, convegno dal titolo Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Tra i partecipanti relatori anche Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale. Evento organizzato dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino e scatta la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma tanto che si muove il Viminale e in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Un punto fermo, quello del Ministero, che in ogni caso non arresta le polemiche politiche. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Oltre 3 milioni di italiani quest'anno sono state vittime di truffo o di un tentativo di frode nell'ambito della telefonia fissa o mobile. Il dato arriva da un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, che ha quantificato in 731 milioni di euro la stima del danno complessivo. I canali più utilizzati dei truffatori sono i finti call center, false email e SMS. Andrea Polo di Facile.it.
6: Mai dare denaro contante a tecnici che si presentano in casa. Nessuna azienda di telefonia autorizza prendere denaro contante dai clienti. Poi attenzione anche a custodire quello che è il codice di immigrazione. Mai cedere a incontri chiesti con insistenza e soprattutto a chi ci mette troppa pressione. Attenzione anche a non richiamare quelli che sono numeri da cui noi riceviamo chiamate velocissime che poi cadono nel vuoto.
2: Clamoroso furto di dipinti di Renoir in Francia, nonostante le misure di sicurezza rafforzate dopo l'episodio del Louvre. Il corrispondente da Parigi.
7: E caccia al ladro in tutta la Francia del Sud dopo che due scassinatori si sono introdotti all'alba nel museo dedicato a Renoir a Cagnes-sur-Mer vicino Nizza, con l'obiettivo di rubare 4 opere del grande pittore francese. L'allarme è scattato alle 5:48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa e ad abbandonare nel giardino del museo due dipinti appena trafugati. Per il sindaco della cittadina, il comando entrato nel museo sembrava ben equipaggiato e bene informato. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: Presentato l'Innus Festival del Fumetto dal 25 settembre ad Ascoli Piceno, 3 giorni di appuntamenti tra dialoghi, concerti, anteprime e mostre in un programma curato dall'ideatrice Elisabetta Sgarbi con lo scrittore Sandro Veronesi.
8: Le sottili influenze generate dalle nuvole parlanti in altri campi animeranno il Festival del Fumetto targato l'Innus. La direttrice Elisabetta Sgarbi.
9: Sarà interessante vedere come il fumetto fa reagire in senso chimico, direi, altre arti, per esempio la scienza. Sicuramente è un mondo di incroci.
8: Incroci evidenti in Manuele Fior, autore di narrazioni a fumetti ma anche illustratore di libri e manifesti. La sua mostra aprirà domenica 27.
9: È un artista di importanza internazionale e sono testimone diretta di quanti autori francesi di primissimo piano mi chiedano la possibilità di entrare in contatto con Fior.
8: Non mancherà la musica con Banda Bardò e Raffaele Gualazzi e il teatro sperimentale di Antonio Rezza, su tutto una dedica alla libraia Anna Maria Gregorietti Gandini, scomparsa un mese fa. Assieme al marito Giovanni animò un laboratorio di idee che cambiò la storia del fumetto.
9: Con Milano Libri ha raccolto un mondo di grandi intellettuali. Ricordo che aveva dei bellissimi occhi azzurri.
8: Francesco Riccardi, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Melli, regia Tommaso Margiotta e Fabio Cardinali. Ora la linea va a Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
10: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la 15 Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano 11 km di coda per un incidente ora risolto. A chi viaggia verso il capoluogo Lombardo si consiglia l'uscita a Fidenza per la statale 9 via Emilia con rientro a Piacenza Sud. Andiamo in A4 in Lombardia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano, si segnalano 4 km di coda per un veicolo che aveva preso fuoco. Ci spostiamo in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, segnalato un incidente che vede coinvolti 2 camion. Ora in A14, ancora Pescara nelle Marche, tra Fermo e Pedaso in direzione Pescara, presente un veicolo in fiamme. In A1 in Campania tra l'asse mediano e l'allacciamento con la 16, attenzione invece per il fumo provocato da un incendio che potrebbe limitare la visibilità alla guida. Infine in Sicilia in A19 nei pressi di Enna si registrano code in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

Una buona serata da Stefano Valanzuolo, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite, puntata in martedì 8 settembre 2026. Noi siamo in diretta come sempre da Roma, allo studio K2 di Via Asiago. Con me ci sono il regista Attilio Fortunato e i due tecnici Fabio Melis e Luca De Ioris. E puntata come sempre che ci porterà fino alla mezzanotte con un sommario molto ricco. Proviamo a vedere appunto cosa ci aspetta stasera. Il panorama sarà esclusivamente musicale, ci porterà da Verona a Roma a Firenze. Poi alle 19.30 ci collegheremo, come spesso negli ultimi tempi, con Londra, Royal Albert Hall, per trasmettervi in diretta Euroradio il concerto numero 67, uno degli ultimi, dell'edizione 2026 dei Proms. Questa sera tocca la BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Ryan Wigglesworth, musica di Edgar Varese, di Béla Bartók e di Sergei Rachmaninov. E poi andremo ancora avanti con un servizio, torneremo a Roma idealmente per un servizio sulla piramide Cestia che ha riaperto al pubblico, e ancora un ricordo di Ezio Bosso, il ricordo che ne rende il coro della Sosat in questi giorni, prima del secondo cartellone di serata alle 22.30 con la London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. Questo è un concerto registrato con il pianista Denis Kazukin, in programma musiche di Britten, Sinfonia del Requiem opera 20, e di Leonard Bernstein, la Sinfonia numero 2, di Age of Anxiety, per pianoforte e orchestra. Appunto il pianista è Denis Kazukin. In questo modo arriveremo quasi a mezzanotte e, se ci sarà spazio, proseguiremo ancora con qualche ascolto musicale, possibilmente nello spirito della serata tutta. E adesso apriamo, come facciamo tante volte, con una copertina. E oggi la copertina è ispirata o ai argomenti della puntata oppure magari al giorno in cui la puntata stessa va in onda. Oggi 8 settembre, tra gli anniversari strettamente musicali, c'è quello della morte di Richard Strauss, 8 settembre 1949, e noi allora gli rendiamo omaggio con questo ascolto dell'ultimo lead composto da Strauss, Malven.

0: Questo era il lead Malven di Richard Strauss nella interpretazione di Kirite Kanawa con Sergei Orsolti al pianoforte. Strauss aveva scritto questo lead subito dopo i celebri ultimi quattro leader, quindi siamo alla fine del 1945, però non lo incluse questo nella raccolta e invece regalò il manoscritto alla cantante Maria Yaritsa, che poi l'avrebbe custodito a lungo. Proprio per questo il pezzo sarebbe stato poi scoperto e finalmente eseguito in prima mondiale soltanto nel 1985, cioè 36 anni dopo la morte di Strauss, e fu eseguito proprio dalla cantante che abbiamo appena ascoltato, cioè da Kirite Kanawa. E adesso apriamo invece il panorama, come dicevamo. Vi ricordo sempre 335-56-34-296 per inviare i vostri commenti, le vostre riflessioni, per condividere il senso della serata. E apriamo il panorama, diciamo, cominciamo da Roma. Incontri con la musica giunge alla sesta edizione. Dall'8 al 13 settembre Villa Giulia a Roma appunto ospita Incontri con la musica, che è la rassegna promossa da Promu e che è impegnata, una rassegna che ha come vocazione quella di valorizzare la musica da camera. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni a Mozart, a Beethoven, a Schubert e a Brahms, quest'anno la manifestazione Incontri con la musica esplora l'universo creativo di Robert Schumann. Ne parliamo con Riccardo Savinelli, che insieme a Alessandro Muller è direttore artistico della rassegna. Buonasera Riccardo Savinelli, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Dunque, questo è, direi che è uno di quei progetti che diventano interessanti per forma e sostanza. Mi spiego, la sostanza ovviamente è quella musicale, avete tanti solisti eccellenti che faranno musica insieme in questi giorni. La forma è quella, appunto, sottende il tentativo di creare nuovi meccanismi di fruizione che vadano a vantaggio del pubblico, magari quel pubblico che voglia anche di ascoltare musica bella in maniera un po' differente.
1: Sì, diciamo che è un po' la vocazione di Promu, sia qui al Museo Etrusco di Villa Giulia, ma sia anche in altri contesti. Organizziamo degli eventi durante l'anno e cerchiamo di portare la musica in luoghi un po' inconsueti, per cui questa settimana al Museo Etrusco si trasformerà un po' in una sala da concerto a cielo aperto, però. Certo. E quindi insomma la cosa bella è quella di far unire un po' questa venue meravigliosa, qual è quella del museo, e farli incontrare con le note quest'anno di Robert Schumann. In aggiunta c'è anche il fatto che le persone che verranno a sentire il concerto avranno la possibilità di fare una visita guidata in notturna, e quindi questo insomma rende tutto un po' più speciale, no? Il museo diventa un luogo un po' più magico.
0: Ci sono organici collaudati come il Quartetto Prometeo, come il Trio Johannes, e ci sono poi invece delle formazioni che si uniscono nello spirito della musica d'insieme e dunque anche con quel pizzico di estemporaneità che magari rende tutto più avvincente.
1: Sì, ci piaceva l'idea di avere sia delle formazioni come giustamente ha detto, rodate, come insomma, il Quartetto Prometo, che sono insomma, i quartetti generalmente sono formazioni stabili, però ci piaceva anche l'idea di fare incontrare musicisti provenienti magari da realtà diverse, come ad esempio questa sera, che ci sarà la serata di inaugurazione, avremo Maurizio Baglini al pianoforte, avremo Antonio Bossone alla viola e Alessandro Carbonaro al clarinetto. Si sono già incontrati chiaramente, essendo musicisti comunque che girano un po' in tutte le sale da concerto più prestigiose d'Italia, hanno già avuto modo di incontrarsi, ma è sempre bello comunque farli incontrare ed è bello vedere come si creino anche nel giro di poco delle alchimie.
0: E beh certo, infatti questo è il valore aggiunto di questo tipo di organizzazione, che tra l'altro ha evidentemente un intento divulgativo, come dimostra anche il fatto che tutti i concerti saranno introdotti da Guido Barbieri poi.
1: Sì, una cosa sulla quale abbiamo voluto puntare sin dall'inizio, ci sono dei piccoli dialoghi, dei talk, sono veramente dei piccoli assaggini, no? È un quarto d'ora prima del concerto, quindi chiaramente non c'è la possibilità di sviscerare le varie tematiche, ma ci piaceva l'idea di poter parlare dell'autore o della musica che il pubblico andrà a sentire, parlandone senza parlarne, per cui affrontare un po' tutte le varie tematiche che quella musica o quel compositore permettono di stimolare.
0: Certo, e sicuramente Schumann è autore giusto per fare un discorso di questo tipo, per quel senso di cordialità, direi romantica, che sottende la sua musica, insomma. Quindi gli appuntamenti, lo ricordiamo, sono dall'8 al 13 praticamente tutti i giorni, con inizio alle 20:15 in Villa Giulia, e bisogna prenotarsi o acquistare il biglietto, come funziona?
1: Sì, c'è la possibilità di prenotarsi, trovate sui vari social, sui siti, i link, c'è un doppio biglietto, uno per l'ingresso al museo e uno per il concerto. Chiaramente l'ingresso al museo permette poi di avere anche, compreso nel prezzo, la visita guidata con le guide ufficiali del museo stesso.
0: Benissimo, allora, sesta edizione di Incontri con la Musica è partita oggi, dedicata a Schumann, quindi incontri con Schumann per quello che riguarda quest'anno, ed è promossa alla rassegna da Promu con la direzione artistica di Riccardo Savinelli e Alessandro Muller. Tutti i concerti saranno introdotti da Guido Barbieri al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia fino appunto al 13 settembre. Iniziano alle 20:15. Io ringrazio Riccardo Savinelli per essere stato con noi.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Buona serata a lei.

0: Stiamo continuando con Richard Strauss stasera evidentemente, ma c'è anche un motivo per cui abbiamo usato questo ascolto che è tratto dalle musiche di scena del Borghese Gentiluomo, perché in questa esecuzione è coinvolta la Staatskapelle di Dresda, orchestra che si esibirà stasera nel concerto inaugurale del settembre dell'Accademia, giunto alla 35esima edizione a Verona al Teatro Filarmonico, e si esibirà sotto la guida di Daniele Gatti, che è suo direttore principale, sarà direttore principale fino al 2030 dell'orchestra tedesca per scelta degli stessi orchestrali. Due sono i concerti che vedranno Gatti sul podio, il primo appunto comincia tra poco, e noi abbiamo il piacere di avere Daniele Gatti al telefono con noi. Buonasera maestro.
1: Buonasera.
0: Dunque, si apre con la Sesta Sinfonia di Mahler, è naturalmente un autore e un repertorio che le è caro da molto tempo. Tra l'altro diciamo che la Sesta ha anche un senso ancora più forte, più interessante, pezzo di grande, assolutamente stimolante, perché è un po' come se segnasse una sorta di spartiacque nella produzione sinfonica di Mahler.
1: Certamente è una sinfonia monumentale, alcuni la definiscono autobiografica in un certo senso, è la più pessimista fra tutte le sinfonie, tutto sommato è quella che ha una conclusione più nera, più chiaramente votata verso il nulla, verso l'annientamento. È una sinfonia che ho diretto per la prima volta nel 1990, ero forse giovane, troppo giovane, però ebbi la possibilità di dirigerla con un'orchestra di giovani, ricordo ancora, dei corsi estivi di Trento, e non fu la mia prima sinfonia di Mahler, perché l'anno prima debuttai con questo compositore con la quarta, ma la sesta mi era sempre rimasta nel cuore, e allora in quell'occasione, avendo tempo di avere molte prove, l'orchestra giovanile che aveva avuto la possibilità di preparare con dei maestri di sezione, diciamo così, quest'opera, ecco che approfittai, diciamo, della situazione, e poi nel corso della mia vita musicale mi è stata accanto parecchie volte.
0: Io credo che con l'esperienza, con gli anni, anche con il fatto di cambiare naturalmente l'organico a disposizione, la visione di un certo autore, di un certo brano, cambi inevitabilmente la rilettura, il tipo di interpretazione. Ma con Mahler magari vale anche di più, no? Perché la riflessione conta,
1: sì.
0: Insomma.
1: Allora, non vorrei dire una cosa così banale. Noi siamo sempre molto attenti, diciamo, a quello che è lo stile, no? Di un compositore. Voi stessi che ci ascoltate, che ci misurate, no? E quindi quando proponiamo alcuni compositori siamo un pochino più legati a presentare il compositore in un'ottica che sia insomma quella di quello stile. Con Mahler io trovo che ci sia una personalizzazione dell'interpretazione delle sinfonie mahleriane talmente alta, e tutto sommato anche talmente giusta e logica, perché se noi partiamo dalle indicazioni di Mahler, che sono accuratissime, sono fin troppo ridondanti, però non ci danno quasi mai l'esattezza di quella che potrebbe essere per esempio un andamento. Mahler rifiuta di scrivere come Wagner i metronomi, che sono quelle indicazioni molto importanti per i quali l'interprete poi ha un'idea di quella che sia l'andamento del brano, sebbene io sono perfettamente d'accordo con Claude Debussy, il quale diceva che il metronomo valeva solo per la prima misura, per dare giustamente la velocità d'inizio, poi la musica si sviluppa per se stessa. Però con Mahler le indicazioni che lui ci dà sono assolutamente sempre interpretabili. E quindi magari scavando nel lavoro di analisi, cercando di entrare nelle pieghe della forma, nelle pieghe di quella che è la sua drammaturgia, ecco che ogni interprete, ogni esecutore ha un po' la sua idea di Mahler, ciò che vuole portare alla luce. Ed è vero quello che le ha detto, avendo avuto la possibilità di dirigere questo compositore con differenti orchestre sia negli Stati Uniti che qui in Europa, si fa sempre tesoro di quello che si ha la possibilità di ascoltare quando si eseguono le prove, per esempio gli stessi concerti, con orchestre che hanno maturato un loro modo di eseguire Mahler. Quindi Mahler ha orchestre che sono diciamo così, storicamente più vicine a lui, come l'orchestra del Konzertgebouw, la New York Philharmonic, i Wiener, nonostante un rapporto estremamente teso mentre lui era in vita. Però non è escluso che ci possano essere delle bellissime interpretazioni delle sinfonie di Mahler fatte da orchestre dai paesi nordici o dai paesi latini. Con la Staatskapelle, mi scusi se mi dilungo un po'.
0: No, è importante, le avrei chiesto adesso della Staatskapelle, quindi fa benissimo.
1: Allora le sto anticipando. No, si può fare la domanda, va bene.
0: No, era esattamente, lei ha parlato del rapporto che ha con questo repertorio, a questa o quell'orchestra, e io le stavo appunto per chiedere, invece nel caso della Staatskapelle, come si evolva il discorso.
1: Allora, Mahler non è proprio il compositore identificativo per il suono della Staatskapelle, che è rinomata per il grande repertorio tardo-romantico tedesco, ottocentesco, Brahms, Wagner, Strauss, Schumann. Per me era fondamentale, da 3 anni ormai siamo insieme, cominciare questa nuova avventura con un ciclo Mahler completo, perché nella storia dell'orchestra, o perlomeno da quando Mahler è mancato, mai la Staatskapelle ha offerto a Dresda e per se stessa un ciclo completo delle sinfonie di Mahler. Le dirò che l'anno scorso abbiamo eseguito la 7ª ed è stata la prima volta nella storia dell'orchestra che è stata eseguita sinfonia.
0: Certo. Sì. Ministro, Daniele Gatti, noi la lasciamo naturalmente tra un po', perché
1: sì,
0: lei credo che debba cominciare.
1: Ho la prova adesso fra 6 minuti. Vi ringrazio.
0: Voglio solo ricordare che la Staatskapelle di Dresda e Gatti saranno a Verona anche domani con un altro concerto, con un altro programma, col 4° di Beethoven con Beatrice Rana, poi ancora con Brahms, e quindi il doppio programma, unica tappa Verona che accoglierà i 2 programmi in Italia della Staatskapelle, un evento importante. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, Daniele Gatti.
1: Grazie, un piacere parlare con voi, col vostro pubblico. Grazie mille.
0: Arrivederci.
1: Buona serata.

0: Ancora Strauss, ancora la suite dalle musiche di scena per il borghese gentiluomo. Questo era The Effektmeister, il maestro di scherma, nella esecuzione della Staatskapelle di Dresda, che stasera è a Verona per l'inaugurazione del settembre dell'Accademia, Accademia Filarmonica di Verona. Domani ancora insieme a Beatrice Rana per un altro concerto. Poi il festival andrà avanti fino al giorno 30 settembre, quando la serata finale dedicata a Rachmaninoff vedrà l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Stanislav Kochanowski e Luganski, Nicolai Luganski solista. Ma adesso parliamo di un'altra rassegna molto interessante. Cambiamo città, andiamo a Firenze, cambiamo anche repertorio, perché la decima edizione di Floremus è già cominciata l'altro ieri, andrà avanti fino al 27 settembre ed è una rassegna che celebra il rinascimento musicale a Firenze, naturalmente in musica. Ne parliamo con Fabio Lombardo, direttore artistico dell'Homme Armé, che è l'associazione che presenta questo programma di Floremus, appunto. Buonasera Fabio Lombardo.
1: Buonasera.
0: Decima edizione vuol dire che si sta consolidando il progetto, un progetto amatissimo dal pubblico, un pubblico che sta diventando poi via via sempre più internazionale, un repertorio che non si finisce mai di scoprire. Insomma, mi pare che l'idea che 10 anni fa ha portato alla fondazione Floremus sia un'idea vincente.
1: Sembrerebbe proprio di sì. Diciamo, quando abbiamo iniziato 10 anni fa ci sembrava di fare una cosa pionieristica in Italia, anche perché un festival dedicato alla musica e al Rinascimento, considera che in Europa forse ce ne saranno altri 2 forse al massimo interamente dedicati al Rinascimento, e in Italia, solo che in altri paesi potrebbe essere una cosa più, come dire, normale. In Italia è una cosa un po' audace, quindi quando abbiamo cominciato 10 anni fa non pensavamo che saremmo arrivati a una decima edizione, non era detto. Ecco, invece sì, il pubblico è in crescita, anche il festival si è dilatato, perché quest'anno saranno 3 settimane tutti i giorni con attività.
0: Prima parlavamo un attimo fa con Daniele Gatti e diciamo che una sesta di Mahler, una seconda di Brahms, un quarto concerto di Beethoven si ascoltano e basta. Questa musica qui va anche un po' raccontata al pubblico, quindi voi avete uno schema, un format molto particolare.
1: Sì, perché all'interno del festival ci sono vari tipi di attività musicali, concerti serali che hanno gruppi di fama internazionale, i concerti à boire, che sono concerti al tardo pomeriggio, concerti più informali, rivolti anche a un pubblico giovanile e soprattutto con esecutori giovani, perché non dimentichiamo che in Italia ci sono ormai tantissimi bravissimi musicisti che si sono formati nelle nostre accademie oppure anche all'estero e che magari non trovano spazi, quindi questo è un altro aspetto. E poi ci sono le visite musicali, cioè momenti in cui entriamo per esempio nelle biblioteche. A Firenze abbiamo delle biblioteche con dei manoscritti preziosissimi e quindi è un'occasione per visitare il luogo, le fonti che ci sono dentro e ascoltare la musica tratta da quelle fonti, ma anche le conversazioni, cioè momenti di alta divulgazione dove vengono affrontati temi legati al Rinascimento, alla musica, ma a volte anche non soltanto alla musica, focalizzati sulla musica, ma su alcuni temi che possono ruotare intorno alla cultura rinascimentale, all'interno della quale si colloca anche la musica.
0: Sì, e le stavo chiedendo appunto quanto sia importante la scelta dei luoghi in una manifestazione come questa.
1: Beh, particolarmente importanti, perché nonostante le difficoltà, perché l'organizzazione in Italia è sempre più difficile per vari aspetti, ma nonostante le difficoltà cerchiamo di scegliere sempre i luoghi per far sì che l'esperienza del concerto sia un'esperienza immersiva, quindi luoghi che hanno non solo un significato ma anche un'acustica particolare. Questo che, per esempio, penso quest'anno siamo nel Cenacolo Fuligno, che è un luogo museale, un luogo storico, bellissimo, opere bellissime, e dove il pubblico viene veramente immerso in una situazione musicale, ma non soltanto musicale.
0: Benissimo, Fabio Lombardo, noi purtroppo tra pochissimo dobbiamo andare in diretta da Londra, ma speriamo di avere incuriosito il pubblico, che d'altra parte può trovare tutto sul sito di Floremus. Ricordo sì, che la manifestazione è partita il 6, l'altro ieri, andrà avanti fino al 27 settembre, che questa è la decima edizione di questo festival internazionale Floremus Rinascimento Musicale a Firenze, che è organizzato dall'associazione L'Homme Armé, che è garanzia di qualità evidentemente non da oggi. E noi ne abbiamo parlato molto volentieri con Fabio Lombardo, direttore artistico dell'Homme Armé, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie
1: a lei, arrivederci.
0: Arrivederci. E noi, come dicevo un attimo fa, siamo pronti ad andare a Londra per questo concerto numero 67, l'edizione 26 dei Proms. Andremo alla Royal Albert Hall tra un attimo.

0: è partita un'altra musica. In realtà noi stavamo per andare a Londra per un concerto in cui ci sono in programma Rachmaninoff, Bartok e Varese, e quindi non era questa certamente la musica, ma comunque non è cominciato ancora, perché il concerto comincia alle 19:30, cioè tra poco più di un minuto. BBC Scottish Symphony Orchestra, e il direttore Ryan Wigglesworth, e c'è anche un intervento del flauto solista Matthew Hyam nella primissima parte, perché Hyam suona in Density 21.5 di Edgar Varese, che è un pezzo per flauto solo. Poi non ci sarà interruzione e si confluirà nella musica per archi, per percussioni e celesti di celesta di Béla Bartók. Io credo che noi abbiamo un piccolo intervento, un piccolo spazio pubblicitario prima di cominciare.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
0: Eccoci, la BBC Scottish Symphony Orchestra è un'orchestra che ha sede a Glasgow in Scozia, che ha già 90 anni e passa di vita, è dunque la più antica compagine orchestrale scozzese ed è una delle 5 orchestre gestite dalla BBC. Il suo direttore principale da 4 anni a questa parte è appunto Ryan Wigglesworth, che è un direttore d'orchestra ma è anche un compositore. Infatti in intervallo noi ascolteremo un brano di Ryan Wigglesworth ed ha come primo flauto solista quest'orchestra appunto questo musicista che si chiama Matthew Hyam, e che avrà uno spazio tutto proprio all'inizio del concerto con il brano molto breve in realtà di 3 minuti di Edgar Varese intitolato Density 21.5, cioè 21.5. E poi dopo, ripeto, senza pausa, almeno così annuncia la BBC in questo concerto dei Proms in diretta dalla Royal Albert Hall, e poi andremo appunto, dicevo, alla musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók, musica del 1936, eseguita per la prima volta l'anno successivo nel 1937, e c'è chi ha notato che nella divisione un po' manichea che viene resa da Adorno a proposito della musica del Novecento tra Schoenberg e Stravinsky come esempi, diciamo, di antico e moderno, se vogliamo, ammesso che poi la cosa sia lecita in questi termini qui. Bartók quasi rappresenta una terza via, diciamo così, e quindi da questo punto di vista propone un qualcosa che ha grande interesse, che ricava questo interesse in gran parte anche dallo studio della tradizione musicale del proprio paese, poi rielaborato in forma assolutamente personale e assolutamente attuale per quanto riguarda le forme, laddove per attuale intendo dire originale, evidentemente. È un pezzo anche di virtuosismo orchestrale per certi aspetti, per cui ha bisogno di una intesa eccellente che possa esistere tra il direttore e la sua stessa orchestra, e quindi in questo caso stiamo parlando di un rapporto consolidato da almeno 5 anni di collaborazione, quello che c'è tra Ryan Wigglesworth e la BBC Scottish Symphony Orchestra. Il brano di Bartók, la musica per archi, percussione e celesta, è in 4 movimenti, andante tranquillo, allegro, adagio, allegro molto, però verrà subito dopo Density 21.5 di Edgar Varese con Matthew Hyam, flauto solista. Buon ascolto.
2: Density 21.5 by Edgar Varese. Welcome to 1936.

0: Bulgarian dance rhythms propelling the last movement of Hungarian.
1: Gli applausi
0: composer.
1: Che sentite vengono dal Royal Albert Hall di Londra e per il concerto che stiamo trasmettendo in diretta da lì, il concerto numero 67 della serie dei Proms 2026. Abbiamo ascoltato la musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók nella rilettura della BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Ryan Wigglesworth, e subito prima, come una sorta di ouverture di introduzione, avevamo ascoltato Density 21.5 di Edgar Varese, un pezzo per flauto solo affidato nella circostanza a Matthew Iam, che è il primo flauto della BBC Scottish Symphony Orchestra. E una curiosità a proposito del titolo, quel 21.5, appunto 21.5, è la peso specifica, la densità anzi credo del platino, che è lo strumento di cui era fatto, che è il metallo scusatemi, di cui era fatto il flauto per il quale Varese aveva scritto questo pezzo. Quindi è un pezzo un po' celebrativo dedicato a un flautista specifico, George Berger, per celebrare questa creazione di questo flauto particolare fatto di platino, e appunto 21.5 è il peso specifico del platino. E poi Béla Bartók, musica per archi, percussione celesta, due brani uniti da sono quasi coevi in realtà, Density di Varese del 1936, la musica per archi, percussione celeste di Bartók del 1937, e sarà ancora del 36 il brano che ascolteremo dopo l'intervallo, ovvero la sinfonia numero 3 in la minore opera 44 di Rachmaninoff. Quindi è molto circoscritto dal punto di vista temporale il concerto che stiamo proponendo questa sera da Londra nell'ambito dei Proms, e naturalmente ci sarà un lungo intervallo adesso, poco più di 20 minuti, e in questi 20 minuti noi vi proporremo degli ascolti a tema. C'è un messaggio di Cristian da Padova che dice: sempre straordinario questo brano di Bartók, dalla preghiera iniziale in forma di fuga al finale. E poi naturalmente leggeremo più avanti altri messaggi, ma adesso vi proponiamo degli ascolti, in particolare la BBC Scottish Symphony Orchestra due anni fa credo ha registrato una integrale tchaikovskiana delle musiche di Tchaikovsky per orchestra con Alpesh Chauhan, che è stato il loro direttore principale ospite. Adesso il direttore inglese, il giovane direttore inglese, è invece direttore ospite principale dell'Orchestra Sinfonica di Düsseldorf, ma in questo caso ha diretto appunto tanta musica di Tchaikovsky con la BBC Scottish Symphony, e noi ascoltiamo allora la Marcia Slava opera 31 di Tchaikovsky. Qui facciamo un passo indietro perché non più 1936 ma 1876.

Abbiamo ascoltato la Marcia Slava, opera 31 di Tchaikovsky, anno di composizione 1876, era la BBC Scottish Symphony Orchestra a eseguire questo lavoro sotto la direzione di Alpesh Chauhan. Stiamo ascoltando la BBC Scottish Symphony Orchestra perché è protagonista del concerto che stiamo seguendo in diretta da Londra, dalla Royal Albert Hall. Adesso siamo nell'intervallo e dunque stiamo proponendovi degli ascolti, come dicevo poco fa, a tema. Adesso spostiamo la nostra attenzione dall'orchestra al direttore, dopo aver letto un paio di messaggi che sono ancora sul brano di Bartok che abbiamo ascoltato prima, cioè la musica per archi, percussioni e celesta. Maria Grazia dice: Bartok è sempre affascinante anche se complesso. Daniele da Venezia dice: questo Bartok l'ho sentito a Bolzano 3 settimane fa sotto le abilissime mani dei musicisti della Gustav Mahler Jugend Orchester. E noi invece, dicevo, focalizziamo adesso la nostra attenzione su Ryan Wigglesworth, che è il direttore principale della BBC Scottish Symphony Orchestra, ed è anche un compositore. Adesso non lo ascoltiamo infatti da direttore, ma da autore del concerto per violino, e in particolare ascoltiamo il movimento finale del suo concerto per violino Allegro Furioso, con ovviamente lo stesso Wigglesworth sul podio, e il violinista è Barnabas Kelemen.

Allegro furioso dal concerto per violino di Ryan Wigglesworth, direttore lo stesso Ryan Wigglesworth e violinista Barnabas Kelemen. L'orchestra in questo caso non è la BBC Scottish Symphony Orchestra, ma un'altra orchestra inglese di Allé, l'orchestra sinfonica con sede a Manchester. E adesso, poiché mancano ancora circa 6 minuti almeno da scaletta ufficiale della BBC all'inizio della seconda parte, quella con la terza e Rachmaninoff, ci concediamo un altro ascolto, speriamo di riuscire a farlo tutto, che non c'entra né con l'orchestra né col direttore, ma che rappresenta quasi un punto di passaggio dal Tchaikovsky che abbiamo ascoltato poco fa al Rachmaninoff che ascolteremo. Ascoltiamo infatti la Nina Nanna, opera 16 numero 1 di Tchaikovsky, nell'arrangiamento pianistico di Rachmaninoff e nella esecuzione di Rachmaninoff, anno 1942.

Era la Nina Nanna, opera 16, numero 1 di Tchaikovsky, una delle sei romanze per voce e pianoforte scritte da Tchaikovsky negli anni 70 dell'Ottocento. Questa in particolare poi riarrangiata per pianoforte solo da Sergei Rachmaninoff e resa in una versione destinata a maggiore popolarità, francamente. Era lo stesso Rachmaninoff a eseguire il brano che abbiamo appena ascoltato, e infatti Giancarlo Reggio Emilia ha scritto al 335-5634-296 che quello era un ascolto che ha in sé la sacralità, scrive Giancarlo. E adesso siamo tornati al Royal Albert Hall per la seconda parte di questo concerto dei Proms, BBC Symphony Orchestra diretta da Ryan Wigglesworth, e stiamo per ascoltare la Sinfonia numero 3, La minore, opera 44 di Sergei Rachmaninoff, e torniamo al 1936, lo stesso anno del primissimo brano che abbiamo ascoltato stasera, ovvero Density di Edgar Varèse, Density 21.5, e poi quasi lo stesso anno della musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók, che invece è del 1937. E qui dicevo 1936, e c'è un saggio di Nicola Campogrande a proposito di questa terza sinfonia di Rachmaninoff in cui lui mette in evidenza quanto questa musica faccia pensare al cinema. In effetti sì, è vero, la musica di Rachmaninoff è stata usata molto dal cinema. A me viene in mente Quando la moglie in vacanza, per esempio, oppure Shine. Ma in realtà, secondo Campogrande, è l'essenza sonora stessa di questo lavoro che la lega al grande schermo in qualche maniera, cioè il modo di pensare alla massa sonora, il modello di suono, che sono quelli che poi sono stati utilizzati da orchestratori e grandi colonne sonore. Quindi è come se fosse in realtà il cinema a suonare come Rachmaninoff e non il contrario. E poi questa è musica a voler essere attenti, che è costruita con stacchi continui, con allargamenti di piano, con delle zoomate, quindi in qualche modo è montata come un film, si potrebbe anche dire, ed è una ipotesi di lettura suggestiva. Ecco Ryan Wigglesworth sul podio della BBC Symphony Orchestra. Ascoltiamo Scottish Symphony Orchestra, Sinfonia numero 3, La minore, opera 44 di Sergei Rachmaninoff, in tre movimenti, dura circa 43 minuti.

Sinfonia numero 3 in La minore, opera 44 di Sergei Rachmaninoff, scritta nel 1936. L'abbiamo ascoltata dalla BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ryan Wigglesworth, in questo concerto che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio dalla Royal Albert Hall di Londra. Ed è il concerto numero 67 della serie 2026 dei Proms, una serie destinata a concludersi il giorno 12 settembre, ovvero domenica prossima, ultimo concerto dei Proms. E abbiamo ascoltato nella prima parte di questo concerto invece la musica per archi, percussione e celesta di Bartok, introdotta possiamo dire da Density 21.5 di Edgar Varese, e poi appunto questa ampia, quasi tre quarti d'ora, terza sinfonia di Rachmaninoff nella seconda parte, per la direzione di Ryan Wigglesworth, che è il direttore ospite principale della BBC Scottish Symphony Orchestra. E ci sono appunto gli applausi che sentite, evidentemente sono a conferma di un gradimento che il pubblico dei Proms non fa mai mancare, devo dire, ai suoi concerti, ed è effettivamente uno degli aspetti che rende questa rassegna una rassegna di successo, a parte i nomi che la compongono, insomma, perché magari quello di Ryan Wigglesworth è un po' meno noto, ma nei giorni scorsi abbiamo ascoltato per esempio un paio di volte Petrenko con i Berliner, e poi Marta Argerich, insomma, e poi Simon Rattle, e poi Isabel Faust. E solo per fare i nomi degli ultimissimi giorni, quelli che ho avuto l'occasione di ascoltare anche io direttamente in conduzione. E sono ancora è ancora molto caloroso l'applauso del pubblico, quindi naturalmente noi non ci stacchiamo ancora da questa diretta dalla Royal Albert Hall. E anzi, io già ne approfitto per dire che cosa ascolteremo domani, perché domani ritorniamo a collegarci con Londra. E ascolteremo ancora una volta la BBC Scottish Symphony Orchestra, però cambia il direttore questa volta sarà Pavel Kapula, direttore finlandese, e ci sarà anche il soprano Natalia Romaniu, che ci farà ascoltare i quattro ultimi leader di Richard Strauss, appunto, insieme a musiche di Enze, di Schubert, l'Incompiuta in particolare, e Mahler nella trascrizione e l'arrangiamento di Benjamin Britten di What the Wild Flowers Tell Me. Questo appunto domani, naturalmente, perché il concerto di questa sera si chiude invece qui, a giudicare da quello che sta arrivando in cuffia da Londra. E noi semplicemente vogliamo ricordare ancora una volta la scaletta. Abbiamo ascoltato Edgar Varese, Density 21.5, poi musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók, intervallo e poi la terza sinfonia di Rachmaninoff, tutte pagine scritte negli anni 30 del secolo scorso, tra 1936 e 1937. E direi che a questo punto questo primo cartellone di serata può chiudersi qui.

da Londra a Roma in tutti i sensi, perché adesso trasmettiamo un servizio che è dedicato alla piramide Cesti. La piramide Cesti ha riaperto al pubblico dopo 3 anni con una nuova illuminazione, con un'area archeologica completamente riqualificata. E Monica D'Onofrio ha visitato il monumento insieme a Barbara Rossi, responsabile della piramide Cesti e dei lavori. Dunque, ascoltiamola.

0: Stasera gli ascoltatori di Radio 3 Suite mi seguiranno in una visita molto speciale, una visita alla piramide Cesti. Adesso racconteremo meglio anche di che monumento si tratti. È una visita speciale perché, nonostante in questo periodo ce ne saranno alcune consentite al pubblico, c'è stata la possibilità di iscriversi a queste visite guidate diurne e notturne, ma proprio per la grande attesa che c'è, le visite sono andate sold out e quindi aspetteremo altre occasioni. Intanto gli ascoltatori di Radio 3 Suite virtualmente possono entrare con me a compiere questa visita. Allora, cos'è la piramide Cestia? Intanto è un monumento che segna lo skyliner di Roma, perché tutti ce l'hanno presente. Si trova nel quartiere Ostiense tra Testaccio e San Paolo. È una piramide romana perché è stata costruita nel primo secolo a.C., nel momento in cui era in grande voga la moda egiziana, proprio perché l'Egitto era diventato una provincia romana. È un monumento nel quale non si poteva entrare da anni perché erano necessari dei lavori che sono stati compiuti. Io ho al mio fianco Barbara Rossi, che è la responsabile è un'archeologa, è la responsabile della piramide Cestia. Intanto ci racconti un po' la storia di questo monumento, non così insolito, perché a Roma ce n'erano altre di piramidi, però allo stato attuale potremmo dire che è l'unica.
1: Sì, assolutamente, la piramide Cestia è l'unica che possiamo vedere così ben conservata, soprattutto perché la piramide è una tomba monumentale nel vero e proprio senso della parola, del primo secolo a.C., datata a questo periodo, che si trovava esattamente appena fuori la cinta muraria della città. Infatti la porta San Paolo, che all'epoca era la porta Ostiensis, segnava uno degli ingressi alla città di Roma, su cui poi transitava la via Ostiense, che collegava direttamente al mare, quindi era una delle vie più importanti della città di Roma. E subito fuori la porta, come era un uso romano, si trova questa grandissima, enorme, monumentale tomba, tomba di Caio Cestio, quindi Caio Cestio, che era un epulone. Caio Cestio era un epulone, cioè era un sacerdote che offriva i banchetti in onore di Giove, quindi era un ruolo importantissimo nella società da romana. Innanzitutto bisognava essere molto ricchi e Caio Cestio lo era, evidentemente, anche per potersi permettere una tomba di questo genere.
0: E qui una prima curiosità, la interrompo un attimo, perché intanto lui mette un vincolo testamentario, diremo, che è una cosa abbastanza insolita.
1: Assolutamente, lui aveva le idee molto chiare, nel senso che lui mette un vincolo di 330 giorni entro i quali la sua tomba deve essere costruita dai suoi eredi, a pena dell'esclusione dell'eredità. Quindi gli eredi avevano 330 giorni per costruire la sua tomba secondo le sue indicazioni, e in questo modo avrebbero ottenuto l'eredità. I suoi eredi riescono in questo intento, noi sappiamo dalle fonti che non fecero solamente una cosa che lui aveva richiesto. Lui aveva richiesto di inserire all'interno della sua tomba degli arazzi, proprio perché questa sua amore per l'Oriente, gli arazzi, la via della seta, venivano dall'Oriente. Ma una legge suntuaria, una legge romana che richiamava ai costumi più austeri della società, ha impedito in quel momento di abbellire con troppe ricchezze le tombe.
0: Diciamo, ai tempi di sobrietà, per quanto di sobrietà si possa parlare all'interno di un impero.
1: Il famoso Mos Maiorum, ormai si era arrivati diciamo a una mollezza che non si veniva riconosciuta dal popolo romano, o comunque dai censori romani, e quindi fecero questa legge suntuaria che prevedeva la riduzione del lusso all'interno delle tombe. E quindi, poiché lui aveva chiesto di avere questi arazzi bellissimi di seta provenienti dall'Oriente, i suoi eredi non li potevano mettere per colpa di questa legge, e quindi fecero al loro posto, utilizzando gli stessi fondi che Caio Cestio aveva stanziato, due statue all'esterno della piramide. Infatti noi abbiamo questa notizia molto curiosa anche, perché non abbiamo avuto più le statue, non ci sono conservate, ma sono conservate le iscrizioni che si trovano ai Musei Capitolini in questo momento, che ci raccontano di questa storia. Quindi diciamo, gli eredi, per mantenere fede e quindi avere la loro eredità, hanno detto: non ti abbiamo fatto gli arazzi perché non abbiamo potuto, ma ti facciamo due statue all'esterno della tua tomba che comunque ti ricordano.
0: Da un punto di vista proprio architettonico, la piramide Cestia si rifà ai modelli delle piramidi di Giza, però ha delle caratteristiche particolari sia come, come materiali di costruzione sia come slancio in verticalità.
1: Sì, assolutamente, è diversa, diciamo, naturalmente il richiamo è quello delle piramidi egizie, però sia la costruzione che le dimensioni sono diverse. Intanto la piramide è alta più di 36 metri e quindi è molto più a punta rispetto a quelle egizie che invece sono più basse, e poi sono diciamo l'interno della tomba è in calcestruzzo, quindi in opera laterizia, che è una delle caratteristiche dell'architettura diciamo romana, e solamente l'esterno è foderato da marmo di Carrara, quindi i materiali sono completamente diversi rispetto a quelle egizie, la struttura è anche diversa rispetto, è una piramide romana che si rifà alla tradizione egizia.
0: Ancora un pochino di storia che va avanti nei secoli, perché fu una tomba depredata all'interno probabilmente, però non all'esterno, anche in epoche in cui si usava molto appropriarsi di materiali per riusi, questo per una serie di ragioni storiche che l'hanno protetta.
1: Sì, la piramide è giunta fino a noi fondamentalmente perché è parte integrante del circuito murario delle mura aureliane, quindi per lungo tempo è stata vista come un elemento difensivo all'interno del circuito delle mura. Esternamente quindi non è stata toccata, è stata anche parzialmente abbandonata, diciamo, alcune anche se è sempre rimasta presente nell'immaginario, come si diceva prima, nello skyline della città per secoli, però diciamo è rimasta lì fino a che nel XVII secolo non sono stati fatti dal Papa alcuni lavori di un vero e proprio scavo. È stato fatto il primo intervento di scavo. In realtà all'inizio si è trattato di un vero e proprio sterro, perché il livello della piramide era molto più alta, la piramide usciva solamente per quasi un terzo e basta. Il livello a cui siamo oggi, che è quasi 6 metri sotto il piano stradale attuale, è stato raggiunto alla fine del XVII secolo, periodo in cui è stata scoperta anche l'ingresso alla cella, quindi è stata aperta e scavata, in quel momento lì per la prima volta si è entrati ufficialmente all'interno della cella, ma con una brutta sorpresa, perché all'interno abbiamo visto si è visto che erano già entrati per depredare quel poco che c'era. Probabilmente hanno depredato poco, perché in realtà c'era questa legge diciamo suntuaria che abbiamo, di cui abbiamo
0: sicuramente parlato. Però l'urna cineraria
1: c'era per forza, probabilmente era in un materiale riutilizzabile come poteva essere il bronzo, e quindi all'epoca, in epoca medievale, era come se fosse oro il bronzo, quindi veniva preso e veniva riutilizzato.
0: La leggenda vuole anche che la piramide Cestia fosse il sepolcro di Remo, e addirittura la storia narra che addirittura Petrarca cadde in errore. Cioè, naturalmente questo si rifà alla necessità dei tanti miti fondativi di Roma. Peraltro si credeva anche che ci fosse un pandan di piramide dedicata a Romolo.
1: A Romolo, sì. È anche questo uno dei motivi per cui la piramide è sopravvissuta, perché si pensava fosse la tomba di Remo, la meta Remi, in pandan con la meta Romuli, che appunto era un'altra piramide. Ce n'erano varie di piramidi a Roma, le più che, diciamo, conosciute, che noi sappiamo, erano per esempio due, ce n'erano sicuramente al di sotto della chiesa delle chiese degli artisti a Piazza del Popolo. Una ancora oggi è visibile, ma non è visibile la piramide, è visibile l'interno in calcestruzzo, quello che ho detto prima, l'interno quasi una specie di mozzicone di piramide nel parco archeologico dell'Appia Antica. Quindi in realtà non sono andate, quelle che c'erano sono andate distrutte, e quelle che sono rimaste non sono riconoscibili, al contrario invece della piramide Cestia.

0: Barbara Rossi, iniziamo con la descrizione del luogo e iniziamo da questa parte esterna. Noi adesso siamo addossati a un muretto e poi vediamo due delle quattro colonne che in origine erano posizionate ai lati della piramide Cestia.
1: Sì, noi ci troviamo all'esterno. La piramide aveva un recinto in tufi che la circondava proprio perché era una tomba importantissima e aveva delle colonne. Queste colonne che noi oggi vediamo sono state ritirate su proprio nel XVII secolo al momento degli scavi, perché furono trovate naturalmente cadute, crollate, sono state ritirate su nel luogo dove sono state ritrovate. Con ogni probabilità potevano benissimo essere realmente posizionate nel luogo. Noi adesso passeggiamo lungo una strada basolata che anch'essa doveva essere una parte della via Ostiense e sostanzialmente cerchiamo di arrivare verso la camera funeraria, che è il nostro punto di arrivo di questo percorso. Anzi, stiamo facendo questo percorso accessibile che abbiamo potuto realizzare proprio con i lavori appena fatti con i fondi del PNRR, che quindi permettono alla piramide Cestia di essere un sito accessibile a tutti.
0: Mentre ci avviciniamo, Barbara Rossi, parliamo un po' anche di questi lavori che sono stati imponenti.
1: Sono stati dei lavori, i primi lavori fatti dopo i grandi lavori di restauro che furono fatti tra il 2012 e il 2014, perché infatti noi nel 2012-2014 è stato fatto un imponentissimo lavoro di restauro esterno della piramide. Molti forse si ricorderanno negli anni passati di una piramide tutta scura, tutta nera.
0: Anche perché ci fu un insolito mecenate, un giapponese.
1: Sì, un giapponese, infatti questa è una storia di cui andiamo particolarmente fieri e che raccontiamo spesso. E in quegli anni un mecenate giapponese, Yuzo Yagi, decise di arrivare a Roma e investire nel restauro di un monumento. Gli furono proposti alcuni monumenti, insomma, perché questo suo desiderio andava sicuramente esaudito, e tra cui la piramide, che necessitava di un grande intervento di restauro, e lui scelse la piramide proprio per questa storia che abbiamo appena raccontato degli arazzi, perché Caio Cestio, perché questo mecenate che ancora oggi è in attività, è un grande imprenditore nel campo tessile. E quindi questa storia degli arazzi, che venivano poi dall'Oriente, quindi dalla sua terra, l'ha molto colpito, e quindi per questo motivo ha scelto la piramide, ha scelto di donare a fondo perduto 2 milioni di euro. Quindi il restauro esterno della piramide, che è di tornata bianca a un certo punto, è stato fatto con questo intervento. L'abbiamo fatto ormai circa una decina di anni fa, nel 2014 si è concluso. Da allora non abbiamo avuto più dei fondi importanti per poter fare delle altre attività, fino ad adesso che sono arrivati i fondi del PNRR, e quindi abbiamo scelto di utilizzarli per la valorizzazione, anche nello spirito proprio dell'intervento PNRR. Quindi abbiamo fatto un percorso di accessibilità che quindi, come dicevo, rende accessibile la piramide a chiunque, e soprattutto abbiamo rifatto la pannellistica, quindi molte più informazioni sia all'esterno della piazza che all'interno della piramide, e un bel impianto di illuminazione, perché la piramide ormai era spenta da molti anni, e invece in questo modo noi possiamo restituire l'illuminazione sia per fare delle visite serali, ma anche per la città, perché diventa un punto anche di luce e anche di sicurezza per il piazzale, la zona circostante.
0: Okay, Barbara Rossi, una piccola riflessione: sicuramente è un monumento che tutti, italiani, romani, stranieri, hanno negli occhi, ma che probabilmente pochi conoscono, probabilmente pochissimi ci sono mai entrati dentro.
1: Sì, purtroppo sì, lo dico, è un po', ci dispiace questo, però non è semplicissimo anche per motivi di sicurezza della cella, perché ora noi entreremo nella cella funeraria e vedremo che è molto piccola, ha delle dimensioni limitate, e poi soprattutto anche per la conservazione degli affreschi che ci sono all'interno. Naturalmente lo spirito, dopo queste aperture che adesso faremo in questi mesi di ottobre e di settembre ottobre che già sono andate tutte esaurite, quindi questo ci dimostra una grande attenzione del pubblico per questo monumento. Ci auguriamo di poterla aprire in maniera più cadenzata, quindi più regolare, in modo da poterla offrire sia ai cittadini romani che ce la chiedono da tanto tempo, ma anche tanti stranieri.
0: Ora entriamo. Io ho letto che, quindi sentite anche un po' sferragliare di chiavi e mi seguite, ho letto che la camera sepolcrale occupa una superficie molto limitata dello spazio della piramide. Ecco, Barbara Rossi, è una consuetudine questa, un po' un'eccezionalità rispetto...
1: Allora, cosa
0: ci dice?
1: Allora, rispetto alle tombe egizie... Sì, nel senso che le tombe egizie, le piramidi egizie hanno anche dei percorsi, dei veri e propri cunicoli, e infatti tante persone che entrano si aspettano di trovare un percorso articolato. In realtà c'è un corridoio che ora andremo a fare abbassando la testa, perché insomma sì, è abbastanza basso, e si accede in questa camera sepolcrale che è di circa 26 metri quadrati. Ecco, abbassiamo, ci stiamo abbassando e stiamo entrando, e quindi è un po' diversa. E rispetto alle celle invece funerarie, quindi alle tombe che noi conosciamo, si tratta di un ambiente funerario di tutto rispetto, perché soprattutto Caio Cestio qui era sepolto da solo. Lui, anche questa è stata una sua disposizione testamentaria. Lui di solito, anche lo stesso Augusto, no? Nel mausoleo di Augusto, lui è sepolto con tutta la sua famiglia. Caio Cestio ha scelto di riposare da solo, l'ha inserito tra le disposizioni testamentarie, e quindi è, per essere una tomba singola, è piuttosto grande.
0: Intanto noi appunto stiamo andando in onda di sera, ma la registrazione è effettuata nella mattina, quindi la prima sensazione è di grande sollievo. Ci piace entrare in una camera sepolcrale, perché in questa mattinata torrida la frescura e anche un po' l'umidità, immagino che sia un problema, perché sappiamo che anche la piramide spesso, anche negli ultimi anni, grazie a questi cambiamenti climatici e questi temporali tremendi, a volte ha subito insomma degli allagamenti. Ecco, la prima sensazione è di essere in un ambiente, vogliamo dire, vagamente pompeiano.
1: Sì, assolutamente, nel senso che appena si entra si nota subito la bellezza degli affreschi. Questi affreschi sono assolutamente coevi all'epoca della fondazione, della creazione, della costruzione del monumento, ma soprattutto sono molto belli e raffinati, e ci fanno capire quanto Caio Cestio facesse parte della famiglia, fosse parte dell'entourage della famiglia imperiale. Questi stessi affreschi così raffinati, per esempio si vedono delle colonne molto sottili ma molto stilizzate, sottili ma molto precise nella lavorazione, le ritroviamo per esempio anche negli affreschi della Villa della Farnesina, i cui affreschi adesso sono conservati a Palazzo Massimo. Quindi sono proprio degli affreschi molto ben conservati, e soprattutto di una grande eleganza.
0: Rappresentano
1: all'interno, ci sono questi quadrati, questi riquadri separati da queste colonne di cui dicevo, con alcune figurine centrali, figure femminili. Di solito queste figure femminili possono essere in attività di toletta, sono delle raffigurazioni di genere. In questo caso particolare alcune non ci sono più, perché, come dicevamo prima, in epoca, nelle varie epoche, probabilmente in epoca medievale, la cella è stata violata. Infatti una delle prime cose che si nota entrando nella cella è un grande buco nella parete sinistra, che è il corridoio da cui sono entrati i ladri anticamente, e quindi hanno trafugato quello che si poteva trovare, perché non avendo trovato molto hanno quasi tutto strappato i volti di queste figurine, perché hanno dei volti miniaturistici molto molto particolari, molto molto precisi. Hanno nel soffitto provato a vedere se ci fossero degli altri cunicoli, quindi hanno bucato il soffitto nel tentativo di trovare delle altre stanze, che come abbiamo detto non ci sono. E poi sulla parte all'imposta della volta ci sono altri quattro buchi, probabilmente lì c'erano delle strutture di bronzo che dovevano reggere le fiaccole, perché questo comunque era un ambiente che è colorato tutto di bianco, perché era un ambiente buio. non doveva entrarci nessuno naturalmente, perché poi una volta chiusa la tomba veniva chiusa per sempre, però comunque l'idea era dare luce al, diciamo, al defunto, alle ceneri del defunto che vi erano sepolte. Quindi sicuramente ci saranno state delle torce che poi insomma si saranno spente naturalmente. L'ambiente è bianco, e poi l'altra parte che manca è la parte, diciamo, centrale della palete di fondo, dove probabilmente lì ci doveva essere l'urna cineraria con le ceneri di Caio Cestio.
0: Un soffitto a volta con quattro figurine alate ai quattro estremi.
1: Sì, diciamo che sono anche le prime un po' che colpiscono, perché sono ben conservate, sono quattro vittorie alate, nel proprio significato di creare un'apoteosi per il defunto. Quindi comunque il defunto doveva essere portato in cielo, diciamo, quindi doveva essere incoronato con la corona d'alloro che le quattro vittorie alate tengono nelle mani, e quindi glorificato. Era diciamo un tema molto ricorrente nelle tombe, specialmente di personaggi importanti.
0: Proprio al di sopra di questi affreschi che compaiono nei riquadri ci sono chiaramente degli graffiti di altre epoche. Uno però un po' mi colpisce perché c'è anche dei disegnini oltre che delle iscrizioni. Ne sapete qualcosa?
1: Sì, allora diciamo che, come ho detto, nel momento in cui nel XVII secolo si apre la piramide, viene trovato l'ingresso, la piramide cambia il suo volto, quindi non è più solo cinta muraria, ma finalmente diventa anche monumento. Quindi è il primo momento in cui diventa realmente monumento.
0: I graffiti di altre epoche. Uno però un po' mi colpisce perché c'è anche dei disegnini oltre che delle iscrizioni. Ne sapete qualcosa?
1: Sì, allora diciamo che, come ho detto, nel momento in cui nel XVII secolo si apre la piramide, viene trovato l'ingresso, la piramide cambia il suo volto, quindi non è più solo cinta muraria, ma finalmente diventa anche monumento. Quindi è il primo momento in cui diventa realmente monumento culturale. Da quel momento molti visitatori iniziano a visitarla, e

0: Poi c'è una firma che noi leggiamo, che potrebbe essere Giorgio Vasari Aretino.
1: Anche perché non è proprio una mano, come dire, dilettantissima.
0: No, è molto raffinato, un disegno molto preciso, però è anche vero che ancora non abbiamo, come dire, fatto uno studio sistematico di tutti i graffiti, perché non ce ne sono pochi, ce ne sono molti, e delle loro varie epoche. Devo dire che la nuova illuminazione che abbiamo fatto all'interno della cella ci ha permesso di vedere con molta più precisione tutti questi graffiti che prima conoscevamo di meno, avevamo anche visto di meno, e quindi diventa un'occasione magari per far studiare a qualche valente dottorando di paleografia queste iscrizioni.
1: Certo, Barbara Rossi, questi sistemi ormai di illuminazione veramente fanno la differenza in tanti monumenti, se ci vuole dire qualche altra cosa su questo. E poi per lei, che diciamo è la responsabile ma quindi anche la persona che ne ha più cura di questo monumento, le chiedo se c'è stata in tutti questi anni qualche piccola scoperta, qualcosa che l'ha un po' sorpresa, che ha un po' spostato le idee che avevate in precedenza.
0: Allora, in realtà proprio recentemente con questi lavori noi abbiamo avuto la possibilità di andare a indagare anche l'area esterna alla piramide, perché in questo momento noi siamo nel giardino interno all'interno della cella, però dall'altra parte della piramide, il lato che si affaccia su Piazzale Ostiense, diciamo era sempre stato meno indagato, comunque era stato indagato e un po' abbandonato per dare, come dire, più importanza alla parte interna. Invece grazie a questi lavori siamo riusciti a ripulire, a riapprofondire alcune parti, e sotto la volta di collegamento, quindi proprio sotto la volta che si apre e che collega il giardino interno con il giardino esterno, abbiamo riscoperto un mosaico che probabilmente faceva parte di un'altra tomba dell'area dell'Ostiense, perché comunque noi siamo sulla via Ostiense, come appunto dicevo, la via lungo le vie consolari si trovavano le tombe di tantissimi, quindi di chi se lo poteva permettere si mettevano lungo le tombe, e quindi in realtà abbiamo trovato la disposizione di una nuova tomba addossata alla piramide. Adesso il nostro prossimo intervento sarà quello di approfondire e di ripulire e di rendere disponibile e fruibile anche questo mosaico e questa nuova tomba che abbiamo trovato.
1: Peraltro questa è una tradizione sepolcrale che è proseguita nei secoli, perché qui siamo a un passo da cimitero cattolico, dove sono anche sepolti personaggi che probabilmente hanno anche fatto parte del Grand Tour e che quindi hanno visitato questo luogo. Siamo vicini a cimiteri di guerra, quindi diciamo è un'area che ha mantenuto questa sua peculiarità nei secoli.
0: E devo dire che è stata la piramide che ha permesso questa peculiarità, perché nel momento in cui si creò la necessità di avere uno spazio per seppellire personaggi di religione non cattolica, fu proprio la presenza della piramide che fece destinare l'area al cimitero cattolico. Quindi il Papa disse metteteli lì vicino alla tomba di quest'altro pagano. Quindi il cimitero...
1: Così non danno fastidio.
0: Non danno. Quindi il cimitero acattolico nasce anche perché c'era la piramide, e anche il cimitero degli inglesi, il cimitero del Commonwealth. Nel momento in cui gli inglesi vincono la guerra e gli viene data la possibilità di scegliere un appezzamento di terra all'interno della città, perché gliene diedero alcuni, diciamo, di scelte dove seppellire i loro morti di guerra, loro scelsero l'area di Testaccio vicino alla piramide, proprio perché era un'area destinata alla sepoltura pagana fondamentalmente. Quindi in realtà la piramide ha continuato a influenzare l'urbanistica della città dall'inizio, ma anche fino alle epoche più recenti.
1: C'è stato un momento in cui un papa aveva anche pensato di farla diventare una chiesa?
0: Sì, con Bernini si era detto che doveva diventare una chiesa, come insomma è già successo in altre occasioni, si vede il Pantheon eccetera, però in realtà non andò in porto, per fortuna possiamo dire, questa iniziativa, perché appunto così no, non avremmo avuto probabilmente questo monumento ancora con noi oggi.
1: Ecco, allora io direi che a questo punto possiamo ripercorrere questo corridoio a ritroso e augurarci che insomma questo sia l'inizio di una nuova vita per questo monumento. Abbiamo detto che ora le visite devono essere un po' contingentate per ragioni immagino organizzative, anche di sicurezza, sicurezza, perché la cella dove siamo è veramente piccola, quindi le persone non potranno affastellarsi, però è giusto che, appunto, credo che questo, insomma, sia lo spirito, di restituire un monumento

0: tanto emblematico della storia di questa città, perché è anche abbastanza unico nel mondo, sia per lo stato di conservazione sia per proprio la sua struttura, perché questo appunto è un monumento romano a tutti gli effetti, che fa l'occhiolino a un gusto imperante.
1: E la cosa bella è che da studiosa, diciamo, del mondo antico ed archeologa, i romani avevano una grandezza, che loro comunque erano dei grandi conquistatori, perché erano dei grandi militari, grandi guerrieri, però ogni volta che arrivavano in un posto nuovo sapevano cogliere la bellezza anche della cultura, specialmente della cultura, perché loro riconoscevano, in alcuni momenti riconoscevano anche i loro limiti, e se ne appropriavano. Successe con la Grecia nel secondo secolo avanti Cristo, dove loro arrivarono e appunto furono rapiti da questa bellezza, e risuccesse nel 31 avanti Cristo, quindi nel primo secolo avanti Cristo, quando arrivarono in Egitto. Quindi si possono definire anche un popolo molto accogliente da alcuni punti di vista, certo, romani.
0: E proseguì anche nei secoli successivi. Io invito anche gli ascoltatori, noi ce ne siamo occupati a Radio 3 Suite, anche a visitare la bellissima mostra dedicata alle oasi romane che c'è in questo momento alle terme di Diocleziano, in cui si narra ancora un gusto, una passione per l'Egitto dal punto di vista dei conquistatori.
1: Sì, loro, e non solo dell'Egitto, fu una mania proprio, una vera e propria egittomania.
0: Peraltro
1: fuori.
0: È proseguita, perché sì, un pochino ne siamo vittime tutti.
1: Ancora. Sì, per i romani fu anche, diciamo, gli stessi imperatori, no? Lo stesso Augusto, che poi alla fine era stato lui che aveva conquistato l'Egitto, fondamentalmente nelle sue abitazioni ha dei riferimenti molto chiari e molto precisi all'Egitto, quindi questa passione rimane per sempre, e rimane nello spirito proprio dei romani, dei conquistatori romani, che ogni volta che andarono in un paese nuovo, non solo l'Egitto ma anche più oltre nell'Oriente, ma anche per esempio nei paesi balcanici, loro arrivavano
0: e assimilavano,
1: non hanno mai, diciamo, come dire, schiacciato, hanno sempre permesso di interpretare la loro cultura, ma soprattutto di fare una commistione molto forte. Quindi lo vediamo in tutti, diciamo, i ritrovamenti e i monumenti romani che abbiamo in giro per il mondo.
0: Allora, io ringrazio molto Barbara Rossi per questa sua disponibilità. Ricordo che è un'archeologa, che è la responsabile della piramide Cestia, invito gli ascoltatori di seguire sul sito cosa accadrà nei prossimi mesi. Grazie.
1: Vi ringrazio, grazie mille dell'ospitalità.

0: Monica D'Onofrio insieme a Barbara Rossi ci ha parlato della riapertura al pubblico della piramide Cestia e ha visitato appunto il monumento romano. C'è chi ha scritto: è bello conoscere la storia della piramide Cestia. E chi invece si è soffermato sulle musiche, c'è Giancarlo Reggio Emilia che scrive che i servizi di Monica D'Onofrio hanno sempre intermezzi musicali fantastici. E allora, a proposito, queste musiche erano abbiamo ascoltato le quattro versioni originali a Ritirata notturna di Madrid, sovrapposte e trascritte per orchestra da Berio su Boccherini, era l'Orchestra Sinfonica di Milano Verdi diretta da Chailly, e poi Musica ricercata di Gheorghe Ligeti, il cantabile molto legato da Pierre Laurent e Marthe. E questa era la musica corredo del servizio sulla piramide Cestia. Chiudiamo questo capitolo, ne apriamo un altro, ci spostiamo molto più a nord, andiamo a Levico Terme per parlare di un evento che vuole ricordare da tutta l'estate, sostanzialmente è stato così, ho voluto ricordare Ezio Bosso, il suo legame con quel territorio, il suo legame con lo scultore trentino Bruno Lucchi. Praticamente la cittadina di Levico Terme si è trasformata in un percorso tra musica, scultura, fotografia e paesaggio. Noi ci soffermiamo sulla musica perché all'interno di questo momento affettuosamente celebrativo dedicato a Ezio Bosso c'è anche una concerto, anzi una prova concerto, che dopodomani il coro della SOSAT alle 20:30 alle Levico Terme vorrà dedicare appunto a Ezio Bosso. E noi ne vogliamo parlare con Andrea Zanotti, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: Grazie a lei. Mi pare che il senso sia in questa in questo aggettivo, che il senso di tutta l'operazione in questo aggettivo che ho usato poco fa, cioè affettuoso. Mi pare che tutto parta da un ricordo affettuoso, compreso questo concerto di cui stiamo parlando.
1: Sì, questo concerto è una cifra di restituzione in qualche modo dovuta in senso nobile ad un grande amico qual è stato Ezio Bosso, grande amico sia in termini di amicizia personale con chi vi parla e di riflesso anche grande amico del coro della SOSAT. L'incontro con Ezio è stato nella nostra storia e nella mia storia personale uno degli incontri più straordinari che la vita ci ha riservato e che nella nostra storia ha connotato il coro della SOSAT come anello di congiunzione per certi versi tra la musica, come dire, colta e la musica popolare. In verità il lavoro fatto con Ezio era proprio tutto teso a dimostrare quello che lui sosteneva e affermava, che non c'è una differenza tra musica colta e musica popolare, che esiste musica fatta bene e musica fatta male, e nella sua logica il coro era proprio l'anello di congiunzione tra queste due cose. E anche in questa chiave che ci ha invitato e fatto intervenire alla trasmissione che aveva ideato con Rai 3, Che storia è la musica.
0: Andrea Zanotti, vogliamo presentare un po' al pubblico di Radio 3 Suite, raccontare la storia del coro della SOSAT che magari non tutti conoscono?
1: Dunque, la storia del coro della SOSAT comincia esattamente 100 anni fa, il 25 maggio del 26 ci fu il primo debutto qui a Castello del Buon Consiglio, e il coro della SOSAT è legato anche innanzitutto all'acronimo. SOSAT vuol dire Sezione Operaia Società Alpinisti Tridentini, era una sezione della SAT che era nata nel 21 con l'intento posto dal suo fondatore di aprire l'immaginario collettivo della montagna a una dimensione popolare. Fino a quel momento la montagna era appannaggio di chi aveva il tempo e i soldi per andarci, vuol dire qualche aristocratico e qualche alto borghese, diciamo così. Se voi pensate nel gruppo di Brenta, i rifugi si chiamano Tuket, le cime Faulkner, ma la gente normale, semplice, il popolo non andava in montagna, aveva le giornate piene a mettere insieme i pranzi con le cene. E invece nel 21 nasce questa idea, perché il Trentino esce in quel momento da questo spaventoso primo conflitto mondiale nel quale era stato teatro di guerra, nel quale moltissimi giovani dei suoi giovani erano morti in trincea, nel quale Le popolazioni civili erano state internate in Galizia e in Boemia proprio perché qui c'era la linea del fronte. Ci eravamo addormentati a Strungalice e svegliati italiani. In questa grande crisi, diciamo, di passaggio, il futuro del Trentino, l'identità del Trentino, comincia a fidarsi per iniziativa della Sosa dell'immaginario collettivo della montagna. Nel 26, sempre il fondatore Nino Peterlongo sente alcuni giovani cantare a casa loro. Giovani che suonavano il mandolino e in qualche modo armonizzavano per quattro voci le canzoni, le arie che suonavano, li sente cantare e capisce che ha incontrato la colonna sonora di questo movimento popolare della montagna e nel 26 nasce il primo coro di montagna che è il coro della Sosat.
0: Venendo invece a tempi più vicini a noi, nel 2019 c'è appunto questa trasmissione di cui lei ha fatto cenno poco fa, che è Storia della musica, e in quel caso il coro della Sosat si cimenta con Beethoven. Ecco, mi pare di ricordare. E chiedo quanto peso ha avuto Bosso in questa scelta, cioè l'idea che fosse lui a chiedervelo, devo immaginare.
1: Sì, certamente è stato lui a chiedercelo e con una ragione molto precisa, perché lui ci ha coinvolto in quella trasmissione sul terzo movimento della settima di Beethoven, che è un'aria popolare, anzi era una canzone di chiesa, diciamo. Beethoven cantava nel coro della parrocchia e porta dentro nel terzo movimento questa melodia di cui si era perduto il testo. E Ezio Bosso vuole il coro della Sosa in quella trasmissione e vuole che canti su un testo tedesco che abbiamo, come dire, simulato noi, che canti quel terzo movimento proprio perché in questo senso il coro funge e ha funto in quella trasmissione proprio, come dicevo prima, da anello di congiunzione tra diciamo la musica colta e la musica popolare, che in Beethoven si sposa in quel terzo movimento della settima.
0: Al contrario, Bosso ha scritto mai qualcosa per voi? Cioè vi è stato vicino anche dal punto di vista di una collaborazione stretta, nel senso di esiti musicali, con esiti musicali, voglio dire?
1: Dunque, la collaborazione stretta nasce in verità prima di questo passaggio su Rai 3, di questa trasmissione che è Storia della musica, perché il coro della Sosa, del quale io gli avevo parlato in una serie di conversazioni amicali, è sceso a Bologna a casa sua a provare insieme con lui, e siccome noi stavamo poi preparando un concerto per ricordare il coro dell'Armata Rossa che a Sochi era sprofondato con
0: L'aereo.
1: l'aereo nel mare, esattamente, allora avevamo preparato tutto un concerto in onore del solo di repertorio di musica popolare russa, di cui il coro vantava, diciamo, alcuni brani nel suo repertorio. E però abbiamo detto sì, il maestro del nostro coro, Roberto Garniga, disse sì, io sono abbastanza sicuro del risultato, però mi piacerebbe farmi ascoltare da qualcuno che in termini di timbriche, di ritmi, di espressività è un po' uno specialista di quella musica, perché io non sono uno specialista di musica popolare russa. Allora chiese un consiglio ad Ezio. Ezio si mise a ridere e mi disse: guarda, mio padre ascoltava solo dischi del coro dell'Armata Rossa. Io per un certo periodo ho suonato solo Stravinsky e Shostakovich, e se non sai la musica popolare russa non puoi suonare quelle cose. Se vi fidate, vi ascolto volentieri. E lì facemmo un'altra prova, siamo scesi di nuovo a casa sua, dove condusse lui le prove per 3 ore e ci insegnò un sacco di cose della musica popolare russa e di altro, naturalmente. Dopodiché l'unico rammarico è che questo rapporto così fecondo, così fervido, così intenso dal mio punto di vista anche
0: Umanamente.
1: dell'amicizia personale, sì, sia durato così poco, perché non abbiamo fatto tempo a fare anche altre cose che avevamo in mente.
0: Perché
1: Quindi,
0: avevate progetti in quel momento, in quel insomma.
1: beh, insomma, lui era un musicista tutto tondo, quindi componeva ascoltava, eseguiva, come abbiamo raccontato fin qui, era certamente diciamo, un interprete a cui non mancava né l'originalità né la forza propulsiva. Quindi avevamo immaginato di poter lavorare ancora insieme su questo immaginario popolare che della musica di montagna aveva fatto un punto di riferimento, diciamo. Poi lui era molto legato e affascinato dalle timbriche del coro, dalle dinamiche del coro, quindi insomma di sicuro ci avremmo lavorato sopra ancora insieme, ma purtroppo non abbiamo fatto tempo.
0: Volevo chiedere, io so che lei è naturalmente legato, lei è presidente della SOSAT, credo, no? Sì,
1: Sì,
0: ecco appunto, quindi
1: del
0: legato
1: coro, sì.
0: direttamente a questo aspetto, però come più in generale forse può raccontarci come tutto il territorio stia vivendo questa sorta di celebrazione durata per tutta l'estate, l'idea del legame con lo scultore Bruno Lucchi, ecco tutto questo dà una dimensione quasi intima, quasi privata del tutto, mi pare di capire, quasi come se Bosso fosse uno di famiglia.
1: Beh, diciamo che in Trentino Hess aveva avuto molti collegamenti, penso alla Val di Fiemme e diciamo, agli alberi, diciamo, agli abeti sonori della Val di Fiemme, penso ai suoni delle Dolomiti a cui lui aveva partecipato, penso al legame con noi, al legame con Bruno Lucchi, che è un legame invece di lungo periodo, perché con Bruno Lucchi si conoscevano ancora prima che lui si trasferisse a Bologna quando l'ho conosciuto io. E quindi, diciamo, in Trentino Est aveva un radicamento e molti amici. È stato persino in sede da noi quando è venuto per un concerto, poi si è stati insieme, abbiamo mangiato insieme nella nostra sede, quindi c'era un rapporto che andava al di là, insomma, di un rapporto semplicemente, come dire, musicale in senso stretto, ecco. E dal punto di vista personale, io considero l'incontro con Ezio Bosso uno degli incontri più significativi della mia vita e sicuramente degli ultimi anni.
0: Dal punto di vista musicale, invece, perché poi devo dire il ricordo umano che tutti hanno di Bosso è un ricordo molto appunto dolce, molto affettuoso, molto, tutti
1: Movente, sì.
0: ne parlano in questi termini, così eccetera. Dal punto di vista invece professionale, lei diceva prima, ci ha insegnato un sacco di cose. Per esempio, lui cosa era
1: Ma
0: capace di insegnare a un coro?
1: per esempio il valore del silenzio, il fatto che la musica nasce e continua nel silenzio, ci ha insegnato il valore dell'attesa negli attacchi, ci ha insegnato le dinamiche della musica popolare russa. Lui ci ha spiegato, per esempio, che nella musica popolare russa c'è questo ci sono queste accelerazioni improvvise perché bisogna correre per arrivare, e poi ci si rende conto che le distanze sono talmente grandi, sono talmente incolmabili che subentra lo sconforto, quindi i rallentamenti, quindi le accelerazioni, i ritmi accelerati, i ritmi invece diciamo più lenti che derivano da questa consapevolezza, sono tutte cose che ci ha insegnato lui.
0: Lui aveva ovviamente una formazione di base in orchestra, contrabbassista, quindi si sa che il contrabbassista ha anche all'interno di un'orchestra una visione molto complessiva del gruppo, naturalmente gestendo anche un po' questa parte ritmica. Però, ecco, sentirla dire i cori russi, i cori immagino anche forse quelli vostri più tradizionali, più popolari, eccetera, mi viene in mente. Era curiosità, era evidentemente una persona, un musicista ovviamente a tutto tondo, ma dotato di una sana curiosità a 360 gradi.
1: Guardi, sì, il rapporto da questo punto di vista con Essi nasce in questo modo. Quando io lo conosco, la prima volta che sapevo che ci saremmo incontrati, perché un amico ci ha fatto incontrare, eravamo a Bologna, in Piazza Santo Stefano, io mi portai lo spartito originale della Montanara. Ma più che altro me lo portai anche un po' per rompere il ghiaccio, nel senso che al di là della professionalità, diciamo, che io esercitavo a Bologna, questo aspetto invece che per me era di passione, diciamo, non professionale in senso stretto, era uno degli elementi che potevano essere di comune, diciamo, di terreno comune. E gli diedi questo spartito dicendo le altre cose, io a Trento faccio, sono presidente di questo coro, eccetera. E lui prese questo spartito e se lo infilò sotto le gambe in carrozzella e non disse niente. Poi ci vedemmo un'altra volta e poi invece la terza volta, quando ci siamo rivisti, a un certo punto mi guarda e mi comincia a sorridere e dice: ma io non mi sono mica dimenticato, sai, della Montanara, raccontami un po' del coro, perché questa cosa mi incuriosisce e vorrei conoscerlo. E da lì nasce questo rapporto di conoscenza che si nutre di frequentazioni a casa sua, e talché noi qualche tempo dopo abbiamo preso un pullman e siamo scesi per la prima volta a casa sua a provare insieme. Lui ci ha ascoltato e ha cercato di entrare, insomma, nella logica del coro, nelle dinamiche del coro, perché gli era incuriosito e gli piaceva la passionalità che il coro esprimeva. Lui era un musicista che veniva dalla professionalità musicale, un allievo di Abbado, insomma, un musicista diciamo che proveniva dai quartieri alti. Lei deve tener conto che i coristi in larga parte non conoscono la musica, quindi cantano a orecchio.
0: Certo.
1: L'idea di questa passione che metteva insieme sentimenti, musica e li trasformava dentro a uno stare insieme come quello del coro era un elemento che lo affascinava.
0: Come avete scelto i brani per questo concerto, ricordo, per questo concerto omaggio che dopodomani sarà approvato?
1: Ma dunque, noi intanto abbiamo scelto questa formula della prova aperta perché era una formula cara ad Ezio.
0: Ma prova aperta che presuppone poi un concerto a seguire, immagino.
1: Sì, no, certo, è una prova concerto, per cui su almeno un paio di canzoni è una prova in senso stretto, cioè il maestro può riservarsi di fermare, di riprovare, di far capire come è costruito
0: Certo.
1: un pezzo, di smontarlo e di far capire alla gente come si lavora e come si costruisce. Questo era nella logica di Ezio e nella logica, se si vuole, di che storia è la musica, cioè fare entrare dal di dentro, diciamo, dell'architettura musicale la gente che ascolta, e poi naturalmente un omaggio che sarà un omaggio in larga parte con pezzi del repertorio nostro tradizionale che lui conosceva bene e che avevamo anche cantato con lui, e sicuramente almeno un pezzo del repertorio russo che dedicheremo, insomma, adesso sicuramente.
0: E questo è immagino, un tipo di omaggio, progetto, ricordo che voi volete portare avanti nel tempo, cioè non si esaurisce nell'iniziativa di quest'anno, ma credo che per voi l'esempio di Bosso rimanga un esempio da portare avanti, da custodire per un po', insomma, così come parte integrante della storia della SOSAT.
1: Ma certamente per noi l'incontro con Ezio è stato un punto fondamentale nel nostro percorso musicale ed umano. Non abbiamo mai sino a qui usato una sistematicità nel ricordo. Abbiamo dedicato a lui dei concerti, abbiamo dedicato a lui dei pezzi. Quando Bruno Luchi mi ha detto che voleva fare questa cosa, io ho aderito subito e diciamo con entusiasmo alla cosa.
0: Ho
1: Quindi non
0: letto
1: ci
0: che ci
1: siamo
0: sono, mi
1: dati
0: scusi se
1: per
0: la
1: il.
0: interrompo, ho letto che ci sono anche delle
1: Prego.
0: foto di Bosso, ma sono foto che riprendono Bosso o foto fatte da Bosso? Io questo non l'ho capito.
1: No, sono foto fatte da Fabio Lucchi, da Bruno Lucchi,
0: Ah, ecco, quindi anche
1: a Ezio
0: fotografo in
1: Bosso.
0: questa
1: Sì,
0: circostanza, diciamo, oltre che scultore, certo.
1: perché Bruno, esatto, perché Bruno è un artista tutto tondo e quindi sa lavorare le immagini, ce ne sono alcune di molto belle, di molto intense, quindi ha costruito questa mostra con le sue fotografie e noi cantiamo tra le fotografie di Ezio, insomma, quindi sarà un bel momento. Non ci siamo dati una sistematica, cioè non abbiamo detto tutti gli anni faremo un giorno questa cosa qui, perché il rapporto con Ezio è nato in maniera così spontanea e così, diciamo, al di fuori degli schemi. Che è bene che rimanga così anche dopo, in
0: Certo.
1: qualche modo, però questo come impegno, diciamo, nostro di dedicare una cosa ogni anno Ezio è un punto fermo, diciamo così.
0: Lei che sul posto che tipo di partecipazione ha visto? Dico, non soltanto ovviamente il vostro e dopodomani, ma anche per tutta quanta l'iniziativa. Cioè, voglio dire, c'è ancora un, immagino proprio di sì, ma insomma un pubblico affettuosamente legato al ricordo di Bosso?
1: Ma certamente sì, perché Ezio è stata una figura di confine, o come dico io, mi piace dirlo e vorrei essere capito per il verso giusto, è stata una dismisura. Cioè, Ezio è stato un grande uomo di musica, ma era anche uno che riusciva a catturare, diciamo, o a calamitare un'attenzione interiore, una capacità di movimento interiore non banale. E quindi ha suscitato intorno non solo l'ammirazione per quanto è riuscito a fare in campo musicale, sia in termini di composizione o anche certe interpretazioni beethoveniane che sono memorabili, a mio dire, di esse, ma anche per come si è rapportato con il pubblico, con la gente. La gente lo ha molto nel cuore e delle volte mi sorprende, come dire, mi sorprendo a sorprendermi di quanto ancora rimanga dell'umanità che, grazie alla musica, è riuscito a seminare.
0: Benissimo, io allora nel ringraziare Andrea Zanotti, presidente della SOSAT, voglio anche ricordare che dopodomani alle Vico Terme alle 20:30 ci sarà questa prova concerto dedicata a Ezio Bosso, amico della SOSAT, amico delle Vico Terme, ma tutto il territorio e in tutto un periodo lungo, quello dell'estate 2026, ha voluto accudire il ricordo di Ezio Bosso anche attraverso questa mostra, naturalmente, che abbiamo citato e che continuerà, immagino ancora questa mostra che, come diciamo un attimo fa, ha portato le opere di Bruno Lucchi, stabilendo una sorta di legame, ancora ristabilendo una sorta di legame tra lo scultore trentino Bruno Lucchi e Ezio Bosso, ma direi più in generale tra Ezio Bosso e questo territorio trentino. E dunque ecco che assume un senso molto particolare questa prova concerto di dopodomani. Ci lasciamo, Andrea Zanotti, con un ascolto del vostro coro, che canta La Rosa delle Alpi, un brano tradizionale di rielaborato da Franco Sartori. Grazie per essere stato con noi, Andrea Zanotti.
1: Grazie a voi, grazie
0: Arrivederci.
1: dell'invito.

Si intitola La Rosa delle Alpi, questo canto tradizionale trentino rielaborato da Franco Sartori, compositore trentino anche lui, vissuto tra il 1892 e il 1965. Noi l'abbiamo ascoltato dal coro della Sosat, il coro trentino della Sosat, che appunto dopodomani ricorderà Ezio Bosso, suo con il quale ha collaborato e con il quale ha stabilito anche un percorso di vita molto proficuo, dicevo, ricorderà Ezio Bosso con una prova concerto a Levico Terme. E adesso apriamo il secondo cartellone di serata. Il Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, ci riporta a Londra, non alla Royal Albert Hall stavolta, ma alla Barbican Hall, con un concerto registrato lo scorso 10 maggio, un concerto che ha al centro della scena la London Symphony Orchestra, diretta dal suo direttore principale, che è Antonio Pappano. Antonio Pappano lo conosciamo benissimo, per fortuna, e lui a Londra ha spiccato il volo, potremmo dire, come direttore musicale alla Royal Opera House Covent Garden dal 2002 per 20 anni praticamente, poi è stato per quasi 20 anni, 18 anni, dal 2005 al 2023, qui a Roma come direttore musicale dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, oggi appunto il direttore principale della London Symphony Orchestra, con la quale in realtà collabora da 30 anni, perché la prima volta che è salito sul podio della London Symphony Pappano era nel 1996. E come dicevo, come ho detto credo forse ieri, una serata molto British, perché abbiamo ascoltato la Scottish Orchestra prima, la BBC Scottish Symphony Orchestra, siamo stati ai Proms, adesso un concerto alla London Symphony con un compositore inglese ad aprire il programma, perché il primo brano che ascolteremo è la Sinfonia da Requiem, opera 20 di Benjamin Britten. La Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten ha una storia molto curiosa, perché innanzitutto è un pezzo giovanile che Britten ha scritto a 27 anni nel 1940, è forse il pezzo che segna la fine della fase giovanile e con la sua piena maturità di scrittura introduce invece alla parte sicuramente a un'altra fase della carriera di Britten stesso. E poi ha una storia curiosa, perché in realtà nasce come commissione che a Britten arriva al British Council perché possa realizzare un grande evento celebrativo in un paese straniero che non gli viene specificato. Britten accetta questa commissione, però chiede di poter avere piena libertà di scrittura, cioè di scegliere il genere, di scegliere l'organico e tutto quanto. Mentre sta già scrivendo, però, viene a sapere che in realtà la commissione che ha ricevuto è per celebrare l'anniversario della dinastia regnante in Giappone, la dinastia Mikado. Ed è una commissione che anche altri compositori hanno accettato, per esempio Richard Strauss, per esempio Jacques Ibert. Quindi Britten in realtà stava già scrivendo, quando viene a sapere questa cosa. E che cosa sta scrivendo? Una sinfonia da Requiem che lui dedica ai suoi genitori morti pochi anni prima. Un brano poco celebrativo, certamente più vicino alle posizioni pacifiste del compositore che invece a quelle dell'imperatore del Giappone, che in quel momento è impegnato peraltro in vari conflitti. E quando finalmente Britten consegna il lavoro, si vede poi recapitare una lettera dal Giappone, che dove viene scritto il fratello del primo ministro giapponese, scrive una lettera dove dice: temiamo che il compositore non abbia assolutamente compreso i nostri desideri. Oltre ad essere una musica puramente religiosa di tipo cristiano, ha un tono malinconico che la rende inadatta ad essere eseguita in occasione di una simile nostra celebrazione nazionale. Risultato: sarebbe stata presentata a New York alla Carnegie Hall nel 1941 e in Giappone sarebbe arrivata solo 15 anni più tardi. Peccato per i giapponesi, ma insomma speriamo che Britten sia stato pagato lo stesso. A noi resta questa bella sinfonia da Requiem, opera 20, che adesso ascoltiamo dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. Sono tre le parti che la compongono. Prima un lacrimosa con indicazioni dinamiche andante ben misurato, poi Dies Irae, allegro con fuoco,
e poi Requiem Aeternam, andante molto tranquillo. Dura circa 21 minuti, Sinfonia da Requiem opera 20 di Benjamin Britten, London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano.

Sinfonia da Requiem, opera 20 di Benjamin Britten in tre parti, Lacrimosa, Dies Irae, Requiem Aeternam, scritta nel 1940, dunque opera di un autore 27enne. All'epoca l'abbiamo ascoltata dalla London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. E adesso la seconda parte, anzi non è la seconda parte, in realtà la seconda parte di questo concerto noi l'ascolteremo domani alle 23 e comprende e include la sesta Sinfonia di Tchaikovsky, la Patetica, dunque un programma molto lungo, perché invece in questa parte che trasmettiamo stasera c'è ancora

spazio per la Sinfonia numero 2 di Leonard Bernstein, The Age of Anxiety, scritta nel 1949, e l'ascoltiamo ancora naturalmente da London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano, ma qui c'è un solista, l'intervento di un solista. Sebbene si tratti di una sinfonia, in realtà questa nasce come sinfonia per pianoforte e orchestra per scelta dello stesso Bernstein, e il pianista è Denis Kazukin. Denis Kazukin è un pianista russo che ha conquistato fama importante e internazionale dopo il primo premio al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles nel 2010, quando aveva 23 anni, ha vinto Kazukin, e da quel momento ha cominciato naturalmente a imporsi sulla scena internazionale affiancando orchestre importanti come quella, appunto, come la London Symphony Orchestra di cui stiamo parlando stasera, ma anche la Chicago Symphony, l'orchestra del Concertgebouw, la Staatskapelle di Berlino. È ospite di grandi festival proprio come i BBC Proms, per esempio il Festival di Verbier, ecco, e tra l'altro anche un'intensa attività cameristica. Kazukin, scegliendo partner di grande livello, mi riferisco per esempio a Janine Jansen oppure a Leonidas Kavakos, quindi stiamo parlando di un pianista che evidentemente è molto accreditato a livello internazionale, sia in ambito sinfonico sia in ambito cameristico. Del resto è un pianista ancora giovane, ma è arrivato ai 40 anni proprio da pochissimo, e quindi già sulla soglia di una maturità piena per quello che riguarda ovviamente il livello interpretativo. E, per quanto riguarda il lavoro che stiamo per ascoltare, The Age of Anxiety di Bernstein, nasce nel 1949, o meglio nasce un po' prima, perché Bernstein ci ha messo un po' a scriverlo. L'idea è del 47, quando Bernstein lesse per la prima volta il poema, appunto, di Winston Hugh Oden, The Age of Anxiety, appunto. Ed era sostanzialmente il poema di un uomo alla ricerca della fede in un mondo privo di fede. Questa cosa aveva conquistato Bernstein, che decise di farne una trasposizione musicale. Quello era un periodo in cui Bernstein era già un compositore molto molto importante, oltre che un direttore d'orchestra importante, quindi era richiesto in tutto il mondo, e allora cominciò a dedicare a questa sinfonia numero 2 un po' i ritagli di tempo, e lui stesso poi avrebbe spiegato la composizione di questa sinfonia aveva assunto un carattere compulsivo. Ci lavorai senza sosta a Philadelphia, a Richmond, a Tel Aviv, sugli aerei, nelle hall degli hotel, ovunque. Comunque, in 2 anni completò la sinfonia, 1949 a New York, e 3 settimane dopo la definizione dell'ultima nota, diciamo così, l'8 aprile, la sinfonia fu finalmente eseguita a Boston con il compositore come solista al pianoforte. E, lui la chiama sinfonia, lo abbiamo detto, ma The Age of Anxiety in realtà si discosta molto da quella che è la forma tradizionale della sinfonia, perché non è la classica opera in 4 movimenti, solo orchestrale, invece prevede, come abbiamo detto, il pianoforte solista, e poi è divisa, per quanto riguarda la struttura è divisa in 6 sottosezioni, in questo rispecchiando il testo letterario di Oden da cui trae spunto. E queste 6 sottosezioni sono suddivise equamente in 2 parti che poi vengono eseguite senza pausa. Quindi in realtà la prima parte è data da 3 numeri, il prologo, le 7 età, le 7 tappe. La seconda parte da altri 3 numeri con perfetta simmetria, che sono il canto funebre, la maschera, l'epilogo. Quindi 6 sottosezioni in 2 parti eseguite senza soluzione di continuità. Così nasce la sinfonia numero 2, The Age of Anxiety, dal poema di Winston Hugh Oden per pianoforte e orchestra di Leonard Bernstein. La ascoltiamo nella rilettura della London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano. Il pianista è Denis Kazukin.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 2 di Age of Anxiety di Leonard Bernstein, ispirata dal poema omonimo di Winston Hugh Oden, una sinfonia per pianoforte e orchestra, questa di Bernstein. Il pianista era Denis Kazukin, pianista russo, il direttore d'orchestra era Antonio Pappano sul podio della London Symphony Orchestra. Ed era questo il secondo e ultimo pezzo di questa prima parte di concerto della London Symphony Orchestra, registrato al Barbican Hall di Londra il 10 maggio del 2026, perché la seconda parte del concerto, con la sinfonia numero 6 patetica di Tchaikovsky, andrà in onda domani alle 23. E intanto comunque i cartelloni, lo ricordo, sono sempre ascoltabili sul sito per 10 giorni, e questo vale per quanto riguarda la puntata di stasera, sia per questo concerto della London Symphony Orchestra sia per quello precedente in diretta della BBC Scottish Symphony Orchestra. Adesso dunque siamo a circa 24 minuti dalla fine di questa puntata, e dunque resta il tempo, dopo la chiusura di questo secondo cartellone Festival dei Festival, resta il tempo per ascoltare ancora musica. E vogliamo adesso prendere in considerazione un CD che è uscito per Suonare Records da poco e che festeggia in qualche modo il premio Regina Elisabetta 2025, conquistato, il primo premio conquistato da Ettore Pagano, violoncellista romano di 23 anni, al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles nello scorso mese di maggio, precisamente la notte tra il 30 e il 31 maggio, primo premio nella categoria violoncello, ed è la prima volta nella storia che un musicista italiano è arrivato sul gradino più alto del podio per questo concorso, superando naturalmente una agguerritissima schiera di concorrenti da tutte le parti del mondo. In questo disco di cui vi dicevo, Ettore Pagano suona in duo con Monica Cattarossi al pianoforte, e ci sono pagine di Debussy, Paganini, Rossini e César Franck. E noi cominciamo proprio da César Franck, facendo ascoltare l'Allegro dalla sonata in La maggiore. E di Pagano ve ne accorgerete facilmente, ma molti lo conoscono già naturalmente, si può apprezzare veramente la sicurezza dei mezzi tecnici che ha, e anche una grande personalità musicale, grande se riferita ai suoi 23 anni. È davvero un piacere vedere e sentire suonare Ettore Pagano. In questa circostanza lo sentiamo soltanto nella sonata in La maggiore di César Franck. Questo è l'Allegro, ovvero il secondo movimento. Ettore Pagano, violoncello, Monica Cattarossi, pianoforte.

Era l'Allegro dalla sonata in La maggiore di César Franck, qui per violoncello e pianoforte. In realtà questa sonata è originariamente scritta per violino, l'aveva scritta César Franck come dono di nozze per un violinista, ma poi esiste anche in versione con il violoncello in una trascrizione di un famoso violoncellista dell'epoca di César Franck, ovvero Jules Delsart, trascrizione che lo stesso César Franck aveva approvato in vita. E dunque qui l'abbiamo ascoltata da Ettore Pagano, violoncellista, Monica Cattarossi pianista. Anche Monica Cattarossi è una camerista di grande esperienza, e sono, se parliamo di violoncellisti, sono molti quelli con i quali Monica Cattarossi ha stretto collaborazioni importanti: Enrico Dindo, ma anche Antonio Meneses, ancora Rocco Filippini, per parlare di musicisti che non ci sono più ma che hanno rappresentato un momento importantissimo della storia della musica da camera italiana. E un dato in più aggiungo a quanto dicevo prima su Ettore Pagano, vincitore del concorso Regina Elisabetta qualche mese fa. Quando ha inciso questa sonata e questo disco di cui stiamo parlando, Ettore Pagano di anni ne aveva 19, adesso ne ha 23. E quello che però vi stiamo facendo ascoltare è l'approccio al discorso, appunto all'esecuzione di un ragazzo di 19 anni, quindi questo aggiunge ancora maggiore interesse al cimento, possiamo dire così. Adesso ascoltiamo un brano di grande virtuosismo, un brano di Niccolò Paganini, Introduzione e variazioni sul tema Dal tuo stellato soglio, dal Mosè di Rossini. Anche questo nasce per violino, noi lo ascoltiamo naturalmente nella versione per violoncello e pianoforte da Ettore Pagano e Monica Cattarossi.

tema dal tuo stellato soglio dal Mosè di Rossini, anche questo nasce per violino, noi lo ascoltiamo naturalmente nella versione per violoncello e pianoforte da Ettore Pagano e Monica Cattarossi.

E abbiamo ascoltato ancora una volta Ettore Pagano al violoncello con Monica Cattarossi, pianista, e questo era un brano di Niccolò Paganini, introduzioni e variazioni dal Mosè di Rossini, alla preghiera appunto del Mosè di Rossini, in cui Pagano può mettere a frutto questa tecnica da virtuoso, questa grande sicurezza dei propri mezzi. Insomma, è un violoncellista molto molto interessante. Non a caso ha vinto un premio tanto importante soltanto qualche mese fa, maggio 2026. Era l'ultimo ascolto di questa puntata di martedì 8 settembre 2026 di Radio 3 Suite. Voglio ricordarvi che la trasmissione è realizzata da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. E questa sera alla console si sono alternati Fabio Melis e Luca De Ioris. Il regista Attilio Fortunato vi saluta naturalmente insieme a me. Noi vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata di Radio 3 Suite. Anche domani tanta musica, anche domani i Proms, anche domani Pappano con la London Symphony Orchestra. Insomma, vale la pena seguire un'altra puntata di Radio 3 Suite domani, mercoledì 9 settembre. Buonanotte da Stefano Valanzuola.

0: È un blues toscano, un blues viscerale, il buio dentro me che arriva dalle canzoni di un poeta musicista di Pratomagno, siamo tra Firenze e Arezzo, tra il Casentino e Valdarno. Si chiama Stefano Donato e il suo primo album è pubblicato da Materiali Sonori, si intitola Canzoni dallo Scaleo, un titolo da prendere alla lettera perché Stefano Donato, oltre al bluesman, è anche artigiano dell'edilizia, cioè, come scrive lui, un imbianchino, e molte delle sue canzoni sono nate proprio su uno scaleo che è strumento di lavoro ma anche di ispirazione, dove pensare a bozzare blues d'amore, di rabbia, di vita. Con lui in questa avventura qua e là nei brani troviamo l'esperto bassista e produttore Arlo Bigazzi, il tastierista dei Negrita Guglielmo Ridolfo Gagliano e il virtuoso chitarrista di origine tedesca Ulrich Sandner. E il titolare Stefano Donato, voce e armonica. Allora, da Canzoni dallo Scaleo ascoltiamo anche Come un serpente.
1: Hai partorito un pensiero l'hai affogato in un sospiro

0: e dai blues toscani prodotti dalla Materiali Sonori, firmati dal poeta e musicista Stefano Donato, siamo atterrati sulle multiforme canzoni incise da Marco Del Bene, producer elettronico conosciuto anche con l'alias MKDB, un musicista che compone tanto per il cinema, per performance audiovisive, che segue un percorso elettronico sperimentale e che ora ha aggiunto un tassello nuovo al proprio percorso artistico pubblicando un album di canzoni, o meglio una sorta di concept album che usa il formato canzone a tutto tondo, dal blues alle ballad, dal pop al rap, ad urgenze sonore più aggressive. L'album si intitola Osaka I Dance, pubblicato dalla propria etichetta, la Instant Crush Records, che Marco Del Bene ha messo in piedi insieme a Gianluca Torresi. I temi che attraversano le canzoni sono legati ad uno stupore e sgomento per il continuo susseguirsi di guerre, per il riarmo mondiale, per l'escalation di violenza, autoritarismo e nazionalismo a cui stiamo assistendo in questi tempi moderni e tecnologici. Una perdita di umanità che Marco Del Bene affronta nel suo disco Osaka I Dance, con la collaborazione vocale di Sofia DB, un disco dal quale abbiamo già ascoltato I Peace, e continuiamo a sfogliarlo, arrivando anche per contrasto a questa Mundos Rotos, Marco Del Bene aka MKDB.
1: Mundos Rotos. Giants and tyrants on the throne. But we still move, we still breathe.
2: Skyscrapers of

E dalle urgenze del produttore elettronico Marco Del Bene alle prese con il formato canzone, qui nella notte dibattiti è arrivato il nuovo disco di Cecilia, cantautrice, arpista torinese che ha firmato il terzo album, si intitola Edelweiss Eulogy. E abbiamo già ascoltato la prima traccia, Prairie, e abbiamo così già potuto apprezzare, intravedere l'idea di canzone di Cecilia, cioè attraversare folk e melodie di stampo tradizionale con il proprio approccio contemporaneo, a tratti cameristico probabilmente, questo arriva dalla sua formazione classica, un racconto sonoro etereo e materico allo stesso tempo, un lavoro spontaneo registrato in presa diretta con un organico di flauto, tromba, tastiere, chitarra e batteria a muoversi intorno alla centralità di arpa e voce. Questa è Gifts, Cecilia.

Edelweiss Eulogy, il nuovo disco di Cecilia, artista e cantautrice torinese che con il proprio strumento d'elezione, l'arpa, attraversa il formato canzone, ne dà una propria visione, come dicevo, piena di dualismi, celestiale e concreto, gioioso e scuro. Viene descritto un universo meraviglioso di natura, di stelle alpine che attende l'apocalisse. Danilo Pastore, Rebecca Viora, Luca Benedetto, Carlotta Sillano e Filippo Cornaglia, le musiciste e i musicisti che accompagnano Cecilia, voce e arpa, così come il Vox Viva Ensemble presente nella title track Edelweiss Eulogy, lavoro pubblicato dalla label Maya e dedicato al batterista e compositore della scena torinese scomparso prematuramente, Alan Brunetta. Folk che ora arriva dalla terra madre, potremmo dire così, cioè dall'Inghilterra e dall'album d'esordio di un trio, si sono chiamati Hebel, e le loro ballate affondano le radici nelle tradizioni musicali inglesi, scozzesi, irlandesi e anche italiane, che c'è un riferimento alla pizzica di San Vito dei Normanni. Usiamo il suono profondo del tamburo, quello avvolgente del violoncello, la brezza leggera della chitarra e del buzuki, e poi mandolino e bodhran. Tutti e tre i componenti cantano. Questa è la loro Ordinary Man, Hebel.

E dal classico folk inglese del trio Hebel siamo felicemente atterrati in Brasile con Nilza Costa, o meglio abbiamo incontrato le cantigas della cantante e compositrice brasiliana di Salvador de Bahia, che da una ventina d'anni è approdata a sua volta in Emilia Romagna, Bologna, e in particolare negli ultimi anni agita la scena con un ottimo quartetto stabile formato da Daniele Santimone, chitarre e basso, Roberto Rossi, batterie e percussioni, e Maurizio Piancastelli, tromba ed elettronica. Cantigas è anche il titolo del nuovo album di Nilza Costa, è il secondo che pubblica per la label della provincia di Ravenna, Brutture Moderne, ed è un album ricchissimo di suoni, di lingue, di spiritualità. Le cantigas sono canti sacri tramandati oralmente che rappresentano un ponte di comunicazione diretto con le divinità Yoruba, Orisha. E ogni brano del disco rappresenta un orisha. Abbiamo già ascoltato la forza evocativa tradizionale di Ogum Suite, una protezione per affrontare le avversità della vita, e ora ci affidiamo a Oxum, l'orisha femminile dell'acqua dolce. Cantigas il disco, qui al sintetizzatore si aggiunge Alfonso Santimone, la titolare alla voce Nilza Costa.

Swamp Demon, brano tratto da Sunset to Dawn, disco uscito nel 1974 su Muse Records a nome di Kenny Barron, pianista di Filadelfia, un musicista che ha attraversato la storia del jazz da protagonista, anche se spesso in gruppi a nome di altri. Ha suonato con musicisti molto importanti come Dizzy Gillespie, Yusef Lateef, Freddie Hubbard e Stan Getz. Sunset to Dawn è il suo debutto, un disco che spazia tra le diverse forme jazz che convivevano negli anni 70, si va dal post-bop al soul jazz, al jazz funk elettrico di ispirazione davisiana. Abbiamo ascoltato Kenny Barron al pianoforte elettrico, alla testa di un bel quintetto, con Bob Cranshaw al basso elettrico, Freddie Waits alla batteria, Richard Landrum conga e percussioni, Warren Smith vibrafono e percussioni. Il debutto di Kenny Barron è stato ristampato dalla Time Traveler Recordings, un'etichetta neonata che appunto si occupa e si occuperà di ristampe. Noi proseguiamo con un altro disco del catalogo di Muse Records che viene ristampato da Time Traveler Recordings, ovvero Cosmos Nucleus a nome di Carlos Garnett.

Ed è proprio il suono degli anni 70, un suono molto comunitario, un suono che voleva parlare alle persone e in questo caso che metteva insieme le varie anime della musica nera degli anni 70, dal funk al soul allo spiritual jazz. In questo disco che abbiamo ascoltato, registrato nel 1976 dalla sassofonista panamense Carlos Garnett,

una produzione importante, visto che Garnet è alla testa di un ensemble di 26 elementi con alcuni musicisti di spicco come i trombettisti Roy Campbell e Ahmed Abdul Malik, come il trombonista Clifton Anderson e il bassista Cecil McBee, e al pianoforte elettrico c'è anche un giovanissimo Kenny Kirkland. Questo disco Cosmos Nucleus, dal quale abbiamo ascoltato Mystery of Ages, è uno dei dischi del catalogo Muse che viene ristampato da Time Traveler Recordings, una nuova avventura dell'onnipresente Zev Feldman, un produttore discografico soprannominato anche Jazz Detective perché spesso lavora su materiali inediti, ma non sempre, perché come in questo caso si tratta piuttosto di far rivivere un catalogo, di rilanciarlo, di restaurarlo dando una nuova veste. Stiamo parlando appunto del catalogo Muse Records, e allora da questo stesso disco vi proponiamo un altro ascolto, un brano intitolato Kafira.

Kafira, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, che esaltava le prodezze solistiche e espressive, liriche del sassofonista Carlos Garnett. È stato ristampato uno dei dischi che lui pubblicò per l'etichetta Muse Records, il cui catalogo viene in parte ristampato oggi dalla Time Traveler Recordings. Carlos Garnett, un musicista panamense, autodidatta, che era stato influenzato da musicisti come James Moody, Paul Desmond e Zoot Sims, tra gli altri sassofonisti, che poi si trasferisce da Panama a New York, dove naturalmente amplia i propri orizzonti e poi ha una serie di incontri e di collaborazioni di lungo corso abbastanza importanti, come quelle con Freddie Hubbard, Art Blakey and the Jazz Messengers, Andrew Hill, Charles Mingus, Miles Davis e Pharoah Sanders. Questo il percorso di Carlos Garnett, che comunque pubblicava appunto anche dischi a suo nome, compreso questo Cosmos Nucleus. E noi continuiamo a esplorare il catalogo della Muse Records con tre dischi che vengono ristampati dalla Time Traveler Recordings. Abbiamo detto, questa è un progetto di ristampe che non verrà dedicato solo al jazz, ma piuttosto accoglierà il lavoro ristampato con cura di alcuni heritage artists, anche in ambiti diversi. Ed è interessante questa definizione, heritage artists, come artisti, diciamo, che fanno parte del patrimonio culturale di un paese. In questo caso, naturalmente, stiamo parlando degli Stati Uniti. Comunque sia, noi proseguiamo con un altro disco. Siamo sempre in quegli anni, negli anni 70. Del resto, la Muse Records è stata fondata da Joe Fields nel 72, e tra i dischi del suo catalogo troviamo questo The Free Slave, registrato negli anni 70 dal batterista Roy Brooks in quintetto, e il brano che ascoltiamo si intitola Will Pan's Walk.

Woody Shaw alla tromba, George Coleman sax tenore, Hugh Lawson pianoforte, Cecil McBee al basso e Roy Brooks alla batteria. Si sentiva anche nell'audio di questa registrazione dal vivo la complicità dei musicisti mentre suonavano in un locale a Baltimora, registrazione effettuata al The Left Bank Jazz Society il 26 aprile del 1970, uscita questa registrazione con il titolo The Free Slave per la Muse Recordings e a nome di Roy Brooks, del batterista Roy Brooks, e ora ristampata dall'etichetta Time Traveler Recordings, un'etichetta che ristampa tre dischi del catalogo Muse, The Free Slave, questo che abbiamo ascoltato a nome di Roy Brooks, Sunset to Dawn di Kenny Barron e Cosmos Nucleus di Carlos Garnett. E ora proseguiamo sempre con un'altra ristampa. Gli anni sono più o meno gli stessi, il suono cambia un po', e in questo altra ristampa c'è ancora lo zampino di Zev Feldman, questa volta per l'etichetta Resonance Records, un'etichetta che ha ormai un catalogo molto ampio di ristampe e soprattutto di inediti. Questo che vi facciamo ascoltare non è un inedito, ma è un'edizione speciale, un'edizione estesa. Allora noi iniziamo ad esplorare questo jazz fortemente influenzato dalla musica brasiliana, a partire da questo brano che è firmato da un musicista come Milton Nascimento e si intitola Clove and Cinnamon, ovvero cravo e canela.

Il Brasile più che evocato in questo brano, in tutto il disco pubblicato dalla Charlie Rouse Band, un disco intitolato Cinnamon Flowers, che però viene ristampato in una edizione estesa. L'originale era stato pubblicato nel 77 per l'etichetta Douglas Records, etichetta del produttore Alan Douglas, che aveva l'abitudine di rilavorare in modo importante le registrazioni che gli venivano affidate, così come aveva fatto con quelle del chitarrista Jimi Hendrix, così fece anche con questa registrazione del sassofonista Charlie Rouse, un musicista noto ai più per aver suonato lungamente con Thelonious Monk, ma che appunto qui abbiamo ascoltato alla testa di un ensemble nutrito di musicisti che comprendeva anche il trombettista Claudio Roditi, il pianista Don Salvador, il bassista Ron Carter e il batterista Portinho, tra gli altri. Questa versione, che è stata ristampata dalla Resonance Records, ci offre non solo questa versione originale, così come abbiamo ascoltato in questo brano intitolato Clove and Cinnamon, ma ci riporta lo stesso disco per intero, così come era stato inizialmente registrato dal produttore George Klaben, che è attualmente co-presidente e anche fondatore di Resonance Records, che ristampa questo disco. Era stato lui a registrare il gruppo di Charlie Rouse e la differenza di suono si sente. Allora, ascoltiamoli con questo brano intitolato Backwards Echo, The Charlie Rouse Band.

0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne e sole di Cesare Pavese. Nona puntata.
1: Beccuccio era comunista e mi disse che aveva fatto la guerra. Gli avevo chiesto se era stato soldato. Sono stato in Germania, mi disse. Allora pensai a Carlotta, se era ancor viva e se mai più le sarebbe toccato di svegliarsi un mattino come me a una finestra di Valsalice davanti a quegli alberi. Abbiamo anche il tram, disse Beccuccio. Scese a pagare e non facemmo colazione. Il padrone in mutande e gilet ci guardò passare senza dir nulla. Io pensavo che le cose importanti succedono sempre dove una non crederebbe. Un alberguccio miserabile, una stanza col catino, lenzuola da entrarci al buio. Fuori Beccuccio fumava nel primo sole.

Rientrai in albergo sola. Non ero stanca, ero calma e contenta. Beccuccio mi aveva capita, non aveva insistito per accompagnarmi. Ero tanto contenta che fui sul punto di dirmi: «Fino a domenica lo vedrò quando vorrò». Ma sapevo che non dovevo far questo. Già il gesto di Beccuccio di pigliarmi per il mento e guardarmi dentro gli occhi mi aveva seccata. In albergo Mariuccia, che mi portò la colazione, vide il letto intatto e sgranò gli occhi. Pensai che faccia avrebbe fatto se mi avesse veduta un'ora prima. Le dissi che non c'ero per nessuno e che volevo fare il bagno. Quel mattino telefonai a Febo in via Po. Non c'era, rispose Beccuccio. Mi disse signorina con la voce solita. Lasciai detto di dire certe cose a Febo e fui libera. Cercai Momina al telefono, non c'era. Cercai Mariella. Erano andate alla messa per una nobildonna loro parente, morta da poche settimane. La chiesa, la sapevo, era la crocetta. Uscii passo passo sui viali che mettevano le prime foglie in quei giorni e pensavo ai boschetti di Valsalice. Arrivai alla crocetta che la funzione era finita. C'erano ancora il cartello bianco e nero e i paramenti mortuari sulla facciata della chiesa. Lessi il nome della morta. Era stata una terziaria, una mezza monaca. Un gruppo di ragazze e signore cianciavano salendo su una grossa automobile nera. Qualcuno mi aveva detto che l'inferriata che chiudeva quelle colonne in cima ai gradini era stata fatta coi soldi di un lascito perché i mendicanti non entrassero sotto il colonnato. Una donna seduta a un cesto sui gradini vendeva violette.

0: Non so perché pensai di entrare. Dentro la chiesa era freddo e in fondo un sacrestano spegneva le ultime candele. Mi fermai in piedi vicino a un pilastro. Tutte le chiese sono uguali. Fiutai odore di incenso e di fiori guasti. Pensai che anche i preti si intendevano di arredamento, ma a loro non costava fatica. Era sempre lo stesso. La gente ci veniva comunque. Due donne uscirono dall'ombra, Rosetta e sua madre. Ci salutammo con un cenno. Sulla porta toccarono l'acqua santiera e si segnarono. La madre era in pelliccia col velo nero. Fuori ci salutammo e Rosetta mi disse di accompagnarle fino a casa, due passi. Parlottammo così del più e del meno. La madre mi fece i complimenti per il negozio. Teneva in mano il libricino nero. Nonostante la pelliccia aveva un'aria casalinga e anche parlando si stupiva di tutto, sospirava. Si fermarono davanti al cancello di una villetta coperta d'edera. «Venga a trovarci», disse la madre. «La casa è piccola, ma lei scuserà». Rosetta taceva, poi disse che accompagnava me fino al tram. La madre disse «Non tardare». «L'affido a lei». Ci allontanammo sul piccolo viale. Mi informai di Momina e Mariella. Chiesi se c'era molta gente. «Non trova», disse Rosetta, «che fare nello stesso modo funerali, battesimi e nozze è una cosa ingiusta». Capisco sposarsi o anche nascere, c'è chi ci si diverte e vuol parlarne, ma chi muore dovrebbe essere lasciato solo. Perché tormentarlo ancora? Qualche morto ci tiene, le dissi. Una volta almeno i suicidi li seppellivano di nascosto. Io non risposi, camminavo. Dissi a un tratto, non tormentiamoli anche noi. Quando ci fermammo sull'angolo, dissi, Rosetta, lei vuole bene a sua madre?
1: Suppongo di sì, brontolò.
0: «Perché sua madre gliene vuole molto», dissi. «Guardi i fiori su quell'albero, sembrano fiocchi di tulle bianco». Quel pomeriggio rividi Becuccio. Era salito su una scala per attaccare un lampadario e parlammo dall'alto in basso della lampada. Rividi Febo e stavamo sfogliando fotografie nel salone quando mi accorsi che Becuccio era entrato senza rumore. Mi salì al viso un'ondata di sangue, mi tremarono le ginocchia. «Che c'è?» balbettai. Ma Becuccio tranquillo disse che sotto mi cercavano. Era Morelli con certe signore che venivano a visitare i lavori. Li misi in mano di Febo e scesi a parlare con gli elettricisti. Ormai da un giorno all'altro poteva arrivare Madame, la valanga dell'inaugurazione staccarsi. Becuccio su e giù per la scaletta mi strizzò l'occhio come a dire «faccio io». Febo, Morelli e le signore se ne andarono presto, invitandomi a un tè. Dissi di no che restavo. Restai per provare Becuccio. Nelle sale vuote, qualcuna in penombra, qualcuna accecante, mi aspettavo a ogni passo di vedermelo comparire davanti. Invece lo trovai sulla porta, che si infilava la giacca. «Va a casa, Becuccio?» «Ah, è qui», disse lui. «Prende il vermouth?» Andammo al caffè di fronte, dove eravamo entrati il primo giorno. La cassiera mi guardò come allora. Becuccio raccontava che ce l'aveva su con Febo, che dopo aver fatto rifare i palchetti tre volte parlava ancora di cambiare la posizione dei fili e rompere gli zoccoli. Becuccio disse che di gente come Febo ne aveva conosciuta da soldato, gli ufficiali effettivi. «Saprà il suo mestiere», disse, «deve saperlo per forza, anche quelli lo sapevano, ma non mi piace la gente che butta via il materiale». Bevendo il vermouth feci un cenno di brindisi, un saluto con gli occhi, e Becuccio corrugò la fronte e sorrise. No, non era un ragazzo. Così, quella sera mi trovai con Momina e Rosetta nelle sale dei pittori, dove avevamo deciso quella gita a Saint-Vincent. Qualcuno esponeva dei quadri, ma non c'era bisogno di guardarli. Ce ne stemmo sedute sotto, noi tre, lasciando che intorno la gente andasse e venisse. Quelle facce mi pareva di conoscerle tutte. Erano le stesse degli alberghi, dei salotti, delle sfilate di modelli. A nessuno importava niente dei quadri. Pensai, senza vederlo, che per Rosetta e Momina io dovevo essere un tipo come Becuccio era per me. Anche a me dava noia chi butta via il materiale. Rosetta e Momina s'erano messe a parlare di musica. Momina diceva che le mostre, i concerti, il teatro sono belle cose soltanto perché ci va molta gente. «Ti immagini», diceva, «essere sola in un teatro, in una galleria». «Ma è la gente che dà noia». «Infatti», diceva Momina, «un concerto, una compagnia, un balletto non sempre piacciono». Ci vai soltanto quando hai voglia di vedere e di discorrere, come fare una visita. La musica no, disse Rosetta. Davanti alla musica bisogna essere sole. Quando a Torino davano dei concerti possibili, io mi chiedevo che cosa avrebbe detto Becuccio, ma era assurdo anche soltanto pensarlo.
1: Non c'è che essere stati insieme di notte sullo stesso cuscino per capire che ciascuno è fatto a suo modo e alla sua strada. Dissi a Rosetta: davvero le piace la musica? Non mi piace, ma è, disse lei, è qualcosa. Forse soltanto sofferenza. Deve essere come dipingere, disse Momina. Oh no, disse Rosetta, dipingere è un'ambizione. Invece ascoltando musica tu ti abbandoni. Dentro di me sorrisi appena. Con tante cose che ci sono al mondo, con tante che tutte e due ne sapevano e avevano, parlavano della musica come se fosse cocaina o la prima sigaretta. Io credo, disse Momina, che gli artisti non soffrono mica. Fanno star male chi li ascolta se li prende sul serio. Sono gli altri che soffrono e godono, disse Rosetta, sempre per gli altri. Chi fa il vino non si ubriaca, dissi, volete dir questo? Le puttane non godono mai, disse Momina. Anche Rosetta sussultò. Chi più puttana della Nene, continuò Momina. È intelligente, ha il mestiere sulla punta delle dita e tutto il temperamento che una scultrice può avere. Perché non fa soltanto questo? E invece no, deve vestirsi da bambina, innamorarsi, sbronzarsi. Un bel giorno farà anche un figlio. Si è fatta la faccia. Lei crede che gli altri ci credano. Sei cattiva, disse Rosetta. Momina ha ragione, brontolai. Conta il lavoro, non il modo. Non so quel che conta, disse Momina. Ci guardò quasi sorpresa, ingenua. Ho paura che niente conti. Tutte siamo puttane. Riportammo Rosetta a casa in automobile e al cancello della villa lei mi disse ancora impacciata se l'indomani accettavo di prendere il tè. Lo disse anche a Momina. Arrivai che c'era già Momina. La madre, in un abito viola di velluto, discorreva con una signora secca che mi accolse scrutandomi dalle calze ai capelli e cominciò a lamentarsi delle gonne a pieghe larghe e dirmi che non so chi le avrebbe presto ristrette. In questi casi, io dico sempre che chi non accetta la moda a suo tempo la porta poi l'anno dopo, quando è passata. Allora Momina s'attaccò lei a litigare e scherzare e Rosetta mi portò alla finestra e mi disse che avessi pazienza, quella donna era una peste. Il salone era leggero e arioso, non c'era certo la mano della madre. Era diviso in due parti da un'arcata, di qua le poltrone e i tavolinetti leggeri, di là un lungo tavolo lucido sotto un lampadario e una larga finestra a tre luci. Chiesi a Rosetta se ci abitavano da molto tempo. Mi disse di no, che il suo ricordo più lontano era la casa di Montalto. Lei era nata in Borgo San Paolo, vicino alla fabbrica, ma l'appartamento doveva essere adesso distrutto o sinistrato. «Vorrà vedere il giardino?» disse la madre. Rosetta disse: «Un'altra volta, non è ancora fiorito». «Falle vedere i quadri», disse la madre. La peste aveva smesso di parlare di moda e disse che anche a Torino si facevano belle cose. «Non abbiamo bisogno che veniate da Roma», disse. «Vero, Rosetta? Sappiamo tagliare e dipingere anche noi». Dopo il tè se ne andò, doveva ancora far visita. La madre tirò un sospiro guardandoci con buon umore. «Anche quella», disse, «crede di far bene. Brutta cosa restare vedove». Andammo fino alla stanza di Rosetta che intravidi appena, bianca e azzurra, e la finestra in fondo. Nel corridoio Rosetta aprì l'armadio per mostrarmi un certo vestito che, secondo Momina, era stato sbagliato. Nell'armadio, dove si fermò il battente, intravidi un tulle celeste. Quella casa in fondo mi piacque. La madre doveva tenerci, poveretta, quasi quanto alla figliola. Avevano una cameriera contadinotta, ma in nero e grembiulino. La madre non le lasciava far niente, ci serviva lei stessa. Momina s'era tolta una scarpa e fumava assorta dentro la poltrona. A una certa ora arrivò il padre. Entrò guardingo, con gli occhiali in mano, le palpebre arrossate. Era un uomo color grigio ferro, tutta la vita ce l'aveva nei baffi, di corpo tozzo, un po' cascante, ma in fondo agli occhi somigliava a Rosetta. Guardava testardo con impazienza. Momina gli tese la mano dalla poltrona col suo malvagio sorriso. A me balbettò qualcosa inchinandosi, gettò un'occhiata alla moglie. Era un uomo all'antica, si capiva, non un Morelli. Di passaggio toccò la guancia a Rosetta, una carezza, e lei scostò la testa, rapida. Disse che non voleva disturbarci, ma che gli faceva piacere conoscermi. Ero io che venivo da Roma e che dirigevo questa nuova ditta. Una volta era Torino che apriva le filiali a Roma. «I tempi cambiano», disse. «S'accorgerà che a Torino non è facile tenersi in piedi. Qui c'è stata la guerra». Parlava a scatti, affaticato, convinto. La moglie gli portò una tazza. Lui disse ancora: «Almeno a Roma lavorate?» Gli dissi di sì. Si guardò intorno. «Bisogna vestirvi», disse. «Avete ragione, il mondo è fatto per voi». Tutte in piedi adesso lo guardavamo tenere la tazza. La moglie, grossa e paziente nel suo velluto viola, aspettava. Capì che era un vecchio, tollerato, e che soltanto il suo lavoro contava qualcosa per le donne. Capì anche che lui lo sapeva e ci era riconoscente di lasciarlo parlare.

Rosetta mi disse che non capiva suo padre. Io lo capisco, disse invece Momina. È di quegli uomini che una volta portavano la barba, poi di notte una donna gliela taglia e loro passano la vita a redimersi. Però ha fatto una rosetta, dissi. Probabilmente non sapeva come fare a non farla. Momina rallentò, fermò accanto al portico e nessuna di noi si mosse. Eppure Rosetta gli somiglia, disse. Non eri una brava scolara, Rosetta? Scommetto che tuo padre è di quelli che dicono: se fossi ragazzo ricomincerei. Rosetta disse sulla mia spalla: tutti i giovani sono sciocchi. E i vecchi e le vecchie, i defunti, tutti sbagliati. Oh, Clelia, insegnami il modo di guadagnare 4 soldi e scappare in California. Là dicono che non si muore. Tu ci credi? Disse Rosetta. Vidi Beccuccio attraverso la vetrina e gli feci segno. Traversò il portico e si piegò allo sportello. Mentre parlavo con lui, Momina chiedeva a Rosetta perché non andavamo in collina. Beccuccio mi disse che quelle casse non erano ancora arrivate. Hai tempo a fare un giro, disse Momina. Ripartimmo. Vedevo la faccia di Rosetta nello specchietto retrovisore. Se ne stava muta, imbronciata, testarda. Certe volte pensavo che fosse giovane giovane, una bambina di quelle che gli si dice di grazie e loro non vogliono saperne. A pensarci era terribile averla così con noi e fare con lei questi discorsi. Terribile, ma anche ridicolo, buffo. Cercai di ricordarmi come fossi io a 20 anni, a 18, come ero nei giorni prima di mettermi con Guido, come ero prima quando la mamma mi diceva di non credere a niente e a nessuno. Poveretta, che cosa ci aveva guadagnato? Avrei voluto sentire i consigli che padre e madre davano a quest'unica figlia, così matta e così sola. Momina mi strusciò col gomito prendendo la salita di sassi. Allora capii che la vera mamma, la sorella maggiore, la sorella esigente e cattiva di Rosetta era costei, questa Momina, che tirava le pietre e nemmeno nascondeva la mano, che come me con Beccuccio non aveva più niente da perdere. «Rosetta», le dissi, «lei non ha delle amiche oltre Momina?» «Cos'è un'amica?» disse lei. «Nemmeno Momina è mia amica». Momina, assorta nelle curve, non disse nulla. Mi venne in mente che tutti gli anni qualcuno si rompeva il collo sulla strada di Superga. Andavano forte sotto gli alberi alti. Quando la salita si raddolcì, cominciammo a vedere dall'alto le colline, la valle, la pianura di Torino. Non ero mai stata a Superga, non sapevo che fosse così alto. Certe sere dai ponti di Pola si vedeva nera e ingioiellata di una corona di luci, una collana gettata per storto sulle spalle di una bella signora. Ma adesso era mattino, era fresco e c'era un sole d'aprile che riempiva tutto il cielo. Momina disse: «Non ce la faccio più». Venne a fermarsi contro un mucchio di ghiaia, il radiatore fumava. Allora scendemmo e guardammo le colline. «È bello quassù», disse Rosetta. «Il mondo è bello», disse Momina venendoci dietro, «se non ci fossimo noi». «Noi sono gli altri», dissi guardando Rosetta. «Basta fare a meno degli altri, tenerli a distanza e allora anche vivere diventa una cosa possibile». «È possibile qui», disse Rosetta, «per un momento, per il tempo di una corsa. Ma guardi Torino, è spaventoso. Bisogna vivere con tutta quella gente». «Non devi mica tenerteli in casa», le disse Momina. «I denari servono a qualcosa». C'era una siepe lungo la strada e un'inferriata. Più in là un boschetto e una grande cisterna di cemento, una piscina, piena d'acqua terrosa e di foglie. Sembrava abbandonata. C'era ancora la scaletta di ferro per scenderci. «Di chi è questa villa?» disse Momina. «In che stato?» «Ecco», dissi, «restaurare questo cantuccio e invitarci chi piace a me. La sera scendere a Torino in macchina e avendo voglia vedere qualcuno. Così vivrei se fossi in voi, l'avessi avuta da ragazza». «Lei può farlo», disse Rosetta, «più di noi altre. Forse a lei piacerebbe». «Non si fanno queste cose», le dissi. «Basta averle in mente. Per riempire la giornata bisogna muoversi. Non sono più così giovane da stare volentieri in campagna». Momina disse: «Visto che niente vale niente, bisognerebbe avere tutto». «Se ti mancasse la pagnotta», dissi, «chiederesti di meno». «Ma ce l'ho», disse Momina gridando. «Ce l'ho la pagnotta. Che cosa posso farci se ce l'ho?» Rosetta disse che anche i frati nei conventi rinunciano a tutto ma non alla pagnotta. «Siamo tutti così», dissi. «Prima mangiare, poi si prega». Momina portò la macchina su una curva che dominava Torino. La scoperchiamo e ci sedemmo dentro a fumare. C'era nel sole caldo odor d'erba e di cuoio. «Via», disse Momina, «andiamo a prendere l'aperitivo».
Quel pomeriggio un telegramma mi annunciò che l'indomani arrivavano da Roma. La valanga cominciava. Naturalmente Febo era andato per i fatti suoi e al telefono non rispose. Mi buttai sotto con Beccuccio, trovammo due decoratori, era già buio che ancora martellavamo, provavamo luci, staccavamo tendine. Arrivarono le casse. Feci e rifeci una vetrina, senza scarpe nei piedi, come una commessa. Alle 8 Mariella telefonò per ricordarmi la festa nello studio di Loris. La mandai al diavolo e tornai a drappeggiare stoffe, furibonda perché tanto sapevo che era un lavoro inutile fatto per mostra. L'indomani Madame l'avrebbe rifatto. L'agenzia che doveva mandarmi le commesse telefonò che soltanto lunedì mattina poteva disporre. Anche questo era tempo sprecato, perché le assunzioni toccavano a Madame, che le voleva sotto mano già fatte e poi cambiava di testa sua. Beccuccio docile correva, telefonava, spaccava casse senza perdere la calma. Un bel momento, i decoratori se n'erano già andati, mi buttai su una cassa e lo guardai disperata. Lui disse: «Ho finito da un'ora, oggi è sabato». «Vigliacco», gli dissi, «anche tu, vattene». «Andiamo a mangiare un boccone?» mi disse. Scossi la testa guardandomi intorno. Allora accese una sigaretta adagio e venne a mettermela in bocca. Spaccando le casse s'era ferito a una mano. Gli dissi di andare a disinfettarsi. Tornò con un pacco di arance e del pane. Mangiammo seduti sulle casse e mangiando guardavamo intorno e facemmo il bilancio. Tutto il possibile era fatto. Dissi, anche tu, vattene. Andiamo a mangiare un boccone? Mi disse. Scossi la testa guardandomi intorno. Allora accese una sigaretta adagio e venne a mettermela in bocca. Spaccando le casse s'era ferito a una mano. Gli dissi di andare a disinfettarsi. Tornò con un pacco di arance e del pane. Mangiammo seduti sulle casse e mangiando guardavamo intorno e facemmo il bilancio. Tutto il possibile era fatto, mancava soltanto un'occhiata di Febo ai salottini e la pulizia materiale. Beccuccio disse:

che queste cose non riescono due volte. Lui mi venne vicino e mi prese il mento. Ci guardammo così, qualche secondo, mi lasciò andare e si staccò. Allora dissi: «C'è una festa da un pittore, ci vanno quelle ragazze. Vuoi venirci anche tu?» Mi guardò fisso un momento con un'aria incuriosita, scosse il capo. «No, padrona», disse, «non arrivo più in là dei ceti medi, non serve». Mi promise che l'indomani avrebbe cercato Febo e me l'avrebbe mandato in albergo. Mi accompagnò fino al portone di Loris e se ne andò senza insistere.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Gabrieli, tre brani strumentali, canzone per sonara 8 duodecimi toni da sacre sinfonie, sonata a tre violini o altri strumenti, canzone per sonar primi toni, complesso strumentale concerto palatino.